De Giorgi, scusate, non di Panbianchi. De Giorgi ammonito, seconda ammonizione consecutiva per il difensore rossoblu, che era stato vittima di un cartellino giallo anche nel corso della partita di domenica scorsa, Francavilla Fontana contro la Virtus. Vediamo la squadra del Picerno, che è in campo in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi, con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna, Catalano ed Esposito. Mentre in panchina ci sono il portiere Ciurli, poi Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta, Variale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino. L'allenatore Pasquale Arleo, tecnico del Taranto Michele Cazzarò, che dunque torna sulla panchina rosso-blu dopo due mesi. L'arbitro della partita è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, mentre sarà coadiuvato dagli assistenti il primo Marco Riggiani e il secondo Michele Passarella. C'è un intervento irregolare adesso ai danni di Yeboah ed è pertanto calcio di punizione in favore del Taranto, che dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo della formazione ionica. Nel frattempo siamo giunti al nono minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Si gioca in un silenzio surreale quest'oggi allo Iacovone per l'assenza di tifosi nel settore di Curva Nord. Ci sono soltanto alcuni abbonati, pochi, sono stati venduti circa 800 biglietti per questa partita e sono venuti meno però molti abbonati, soprattutto quelli della Curva Nord. Mentre Nosa fa una buona diagonale difensiva, poi cede un pallone in verticale per Yeboah, che prova ad andarsene, viene strattonato, c'è calcio di punizione. Mentre vediamo che Marsili adesso non gradisce il tentativo di ostruzionismo da parte di un centrocampista della formazione lucana. Calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto. Il direttore di gara va a redarguire verbalmente il vice capitano della formazione ionica, Marsili, proprio per aver fatto questo gesto. Mentre vediamo che adesso continua a discutere il direttore di gara con Catalano e Marsili per quanto riguarda appunto lo stato d'animo dei calciatori in campo, invita tutti alla calma. La partita è ripresa nel frattempo, però l'arbitro fa rettificare la ripresa delle ostilità perché è avvenuta prima del suo fischio. Ripresa adesso la gara con il Taranto in possesso del pallone con De Giorgi. 3-4-3 il modulo della formazione allenata da Michele Cazzarò, che è in panchina. Avanza Panbianchi, palla per Siclari che fa sponda per Genchi. Attenzione ancora Siclari, interviene Conti, allontana da terra questo pallone che viene raccolto da Ciarcià a centrocampo, lo scambia con Marsili, arriva rimorchio dalla retrovia De Giorgi che carica il destro, vuole tirare, tira infatti, pallone respinto, si impenna all'interno dell'area di rigore, di testa c'è stato il rinvio di Limuli, pallone però a centrocampo recuperato ancora da Marsili che lo scambia con Ciarcià, che effettua un dribbling, poi dà per il numero 7 Nosa, che scambia con Yeboah, pallone poi controllato in maniera difettosa dal numero 10 del Taranto e pertanto il rinvio della difesa del Picerno, pallone che però si spegne nella metà campo del Taranto sul tentativo di ripartenza dei lucani, pallone che viene dunque recuperato con questa rimessa laterale già battuta da De Giorgi. Dicevamo dell'assenza del pubblico, quello che fa da cornice, quello più caloroso dello stadio Erasmo Iacovone, vale a dire il pubblico della Curva Nord, dei gruppi organizzati, non c'è nessuno in Curva Nord. Leggiamo il comunicato che è stato mandato venerdì: in virtù della decisione del prefetto di Taranto, che su indicazione dell'osservatorio ha deciso di limitare l'ingresso in Curva Nord ai soli abbonati, vietando la vendita dei biglietti per la gara di oggi, i gruppi della Curva Nord comunicano che si asterranno dal presenziare all'interno del settore, nonostante molti di noi scrivono siano in possesso del titolo di abbonamento. Crediamo, si legge nel comunicato stampa, fermamente che l'essere ultras abbia come principio fondamentale l'aggregazione e la sociale partecipazione, un modo di vivere che non può essere circoscritto a poche persone, non potendo coesistere la teoria della coesistenza e quindi che alcuni di noi possano assistere ad una partita al cospetto di altri che sono costretti a stare fuori. Forse ormai, scrivono ancora gli ultras, da troppi anni nelle serie dilettantistiche ci hanno fatto perdere i contatti con il movimento ultras nazionale, ma la sperimentazione di alcune metodologie repressive nei nostri confronti talvolta senza senso e al limite dell'assurdo, quindi per questo motivo i tifosi della Nord non sono oggi in curva, perché era stato limitato appunto l'ingresso ai soli abbonati. Riparte il Taranto nel frattempo dalle retrovie con Ibojo, centrale dei tre di difesa, Panbianchi, pallone ancora per Ibojo che lo fa girare, nel frattempo sono trascorsi
12 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, c'è l'intervento per Yeboah. Da De Giorgi si libera di un uomo, il numero 10 del Taranto, poi riesce a dare a Genchi, conclusione, palla di poco a lato al 13° minuto di gioco nel corso del primo tempo. C'è il primo tentativo da parte del Taranto con questa conclusione da fuori aria da parte di Genchi, il capitano del Taranto, con 11 gol al suo attivo. Pallone che è terminato al lato alla sinistra del portiere Joime, che adesso sta per effettuare il rinvio. Palla che spiove a centrocampo, colpo di testa è stato di Perna, che ha cercato di mettere in movimento Catalano, però il pallone è stato già raggiunto e raccolto da De Lucia, che prova a imbastire questa nuova azione d'attacco dando a De Giorgi, da questi a Ciarcià. Interessante vedere all'opera Ciarcià e Marsili, che tornano a fare insieme coppie di centrocampo, uno accanto all'altro. Ciarcià è centrosinistra, Marsili è centrodestra, e sono due centrocampisti, due calciatori che hanno fatto davvero la differenza proprio nel Taranto di Cazzarò della passata stagione, dalla primavera in poi. Attenzione a Yeboah, che prova la conclusione, palla ribattuta, allontana la difesa, palla che spiove a centrocampo, c'è un uomo per terra. Vediamo che il pallone però è ancora in gioco, e quindi c'è un giocatore del Picerno che è rimasto dolorante per terra, e quindi il gioco è fermo. Pallone che è terminato fuori, mi pare che lo abbia volutamente spedito in out il numero 7 Nosa, e quindi calcio, fallo laterale, e c'è gioco fermo con i sanitari della formazione lucana che sono entrati sul rettangolo di gioco. Vediamo che Genchi va a protestare nei confronti del direttore di gara, facendo notare probabilmente, leggendo la gestualità del calciatore capitano del Taranto, che finora si è perso molto tempo con numerosi interventi del direttore di gara, costretto a sincerarsi di condizioni di calciatori del Picerno che finiscono per terra. Insomma, è comunque un film già visto questo, perché molti giocatori vengono a Taranto e fanno proprio così, probabilmente pensando, non so cosa si pensa, perdere tempo, provare a far giocare di meno i minuti effettivi di gioco, però alla fine ci sono sempre gli spettatori che pagano il biglietto e che vanno onorati e rispettati. Si è rialzato il calciatore che si è infortunato, va a bordo campo, ci sembra che non abbia nessun problema grave, pertanto tra non molto potrà riprendere il suo posto in squadra. Nel frattempo la partita è ripresa dopo un minuto e mezzo di interruzione e Perna va a restituire. Infatti è rientrato in campo senza assolutamente nessun problema Gaetano Limuli. Per fortuna, meno male, non si è fatto niente, però ovviamente abbiamo perso un minuto e mezzo di gioco che chissà se sarà recuperato. Palla per Ibojo, da questi a Ciarcià, che scambia con Panbianchi. Siamo proprio sulla riga mediana, la verticalizzazione per Siclari, il quale ha un difettoso controllo e perde il possesso del pallone, gliel'ha soffiato poi Pascuccio. Palla che viene scaraventata nella metà campo del Taranto, dove non c'è nessuno, e De Giorgi attende che termini direttamente in affare laterale. Rimessa già battuta e affidata al portiere De Lucia, da questi a Ibo, va incontro al pallone Ciarcià, che poi scarica su De Giorgi. C'è un elaborato giro palla da parte della formazione ionica in fase difensiva per far sì che la squadra possa organizzare la giocata di possesso, e quindi vediamo che ancora con i difensori in possesso del pallone siamo arrivati a centrocampo. Adesso Ciarcià che controlla la sfera, l'appoggia per De Giorgi, di esterno questo pallone per Yeboah, anche egli ha un difettoso controllo, arriva Conti e spedisce direttamente in tribuna. Rimessa con le mani in favore del Taranto in zona d'attacco, siamo proprio accanto al lato corto dell'area di rigore della formazione ionica, al 17° minuto nel corso di questo primo tempo, con Genchi che va sul pallone, poi lo fa girare verso il centro dove c'è Ciarcià, inseguito da un avversario, si libera della sfida dandola a Marsili, ancora un giro palla a centrocampo per Panbianchi, che si scontra letteralmente con il diretto avversario, poi commette fallo. A giudizio del direttore di gara c'è calcio di punizione in favore del Picerno. Quattro difensori, due mediani, tre quartisti, sono tre, una punta, l'unica punta è Perna nella squadra allenata da Pasquale Arleo. Calcio di punizione nel frattempo in favore della formazione lucana, che sta per battere al di fuori dell'area di rigore il portiere Joime. Sempre 0-0 è il risultato allo Iacopone fra Taranto e Picerno, siamo quasi al 20° minuto di gioco nel corso della prima frazione.
colpo di testa di Limuli, intercetta Nosa e recupera palla, poi ancora un intervento di testa da parte del numero 4 della squadra lucana, palla che è terminata fuori e pertanto la rimessa aspetta il Taranto, la batte De Giorgi che studia il piazzamento dei campagni, chiede il pallone Marsili ma lo riceve Genchi che lo restituisce a De Giorgi, il quale alza lo sguardo, vede che dall'altra parte del campo c'è un po' più di spazio e quindi serve Pambianchi, va in pressing su di lui Pisani, si libera del pallone.

dando la Guardiglio da questi a Ciarcià, maglia numero 8, giro per Iboggio, ancora giro verso destra su De Giorgi, abbiamo superato ora la riga mediana, va incontro alla sfera a Marsili, cerca di farsi vedere, cambio gioco dove c'è Guardiglio, pallone irrecuperabile terminato direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani è per il Picerno, che dovrà essere effettuata adesso sulla tre quarti della squadra lucana. C'è stato finora soltanto un tiro in porta compiuto da Genchi al minuto numero 13. Adesso siamo al 19esimo e il pallone calciato da Genchi da fuori area, dal limite, possiamo dire terminato al lato di non molto, di un metro, forse alla sinistra della porta di Ioime. 0-0 fra Taranto e Picerno con Ciarcià. Praticamente il cliché della partita è questo: il Taranto fa il gioco, il Picerno si difende. Yeboah, difettoso del controllo, ne approfitta la difesa per recuperare palle e poi guadagnare una rimessa laterale. Fallo laterale che dovrà essere battuto proprio nei pressi della panchina dove siede mister Arleo. Effettuato il fallo laterale, poi Perna prova ad andarsene tra due, tiene il possesso del pallone, il numero 9 della squadra lucana, poi da terra cerca di intervenire ma non vi riesce, perde il possesso palla, Marsili, Siclari, non riesce a inserirsi tra due, pertanto il pallone viene recuperato dai giocatori del Picerno che lo rilanciano in profondità, Pambianchi prima, Marsili poi, vanno al recupero, Iboggio, Marsili, siamo sulla tre quarti, campo Taranto, Siclari viene servito in verticale, avanza palla al piede, e poi sbaglia l'appoggio e quindi palla che viene allontanata ancora dalla difesa, rimessa con le mani già effettuata, Marsili lancia in profondità per Guardiglio che riesce bene a dare a Genchi con un bel gesto atletico. Genchi in possesso del pallone si gira in posizione d'ala, fa partire un tiro cross, palla che termina direttamente sul fondo alta sulla trasversale della porta di Ioime. Sempre 0-0 il risultato allo Iacovone, giornata di sole devo dire, anche con una temperatura abbastanza mite, con circa 1500 spettatori quest'oggi, forse siamo al minimo storico. Salutiamo intanto i nostri amici che ci seguono anche dalla Lucania, mentre per quel che riguarda la formazione del Taranto adesso c'è Nosa che viene in avanti, palla al piede, pallone scambiato con Genchi, Ciarcià che cerca qualcuno da servire, ha trovato Marsili, poi ancora Pambianchi che spesso si sta sganciando, pallone per Guardiglio che però poi si vede arrivare addosso questo pallone forse troppo forte, lo stoppa male, lo perde direttamente in fallo di fondo. Rimessa da fondo campo in favore del Picerno che verrà battuta ora dal portiere Ioime, Raffaele Ioime, classe 87, quindi gli juniores nella formazione. Ospite sono Miglionico che è il numero 2, De Santis che è il numero 3, entrambi del 97, poi Limuli del 96 e infine c'è Pisani che è la maglia numero 7 del 95. Recuperato il pallone al centrocampo dal Taranto con Ciarcià, Guardiglio ha sbagliato l'appoggio per Siclari e poi riprende il possesso palla adesso il Picerno con De Santis, c'è il numero 10 catalano che gestisce il possesso palla, Limuli la verticalizzazione, poi Bojo anticipa bene l'avversario e dà Marsili che viene attaccato irregolarmente, c'è calcio di punizione già battuto dallo stesso Marsili che era finito per terra, Ciarcià adesso Nosa, scambio con De Giorgi, Ciarcià, siamo al centrocampo, pallone per De Giorgi ancora, si gioca in un fazzoletto di terreno, poi De Giorgi dà per Yeboah che prova lo spunto, una finta ma viene fermato da Conti e guadagna un calcio d'angolo, il secondo tiro dalla bandierina della partita. 0-0 il risultato, amici sportivi all'ascolto, abbiamo superato il 20esimo minuto, siamo al 22esimo nel corso del primo tempo, sempre 0-0 lo Iacovone fra Taranto e Picerno. Sono 24 punti di differenza fra le due formazioni, 35 il Taranto, 11 il Picerno. Attenzione al cross, palla in area di rigore pericolosa, c'è anche un fischio del direttore di gara che ha visto probabilmente una spinta da parte di Nicolas Iboggio e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore del

il Picerno e quindi adesso si attende che il portiere Ioime decida di battere questo calcio di punizione, lo fa adesso con molta calma ovviamente per la ripresa delle ostilità. Palla colpita di testa da Ibojo, poi Ciarcià di testa cerca di perfezionare per Yeboah, anticipato però da Conti. Palla toccata da Catalano, dietro per Miglionico che sbaglia.

Genchi, che è bravo a controllare di petto, poi a metterla per terra mentre fa movimento Siclari, viene servito bene, poi c'è l'uscita del portiere che blocca, e quindi applausi da parte del pubblico per questa intuizione di Genchi, che si è capito bene con Siclari. Ottimo l'intervento di Bojo. Poi Ciarcià prova a tenere il possesso palla, il numero 8 della Taranto, si ferma perché bisogna trovare qualcuno a cui cedere la sfera per ripartire dalle retrovie. Ibojo, poi De Giorgi, superata la riga mediana, prova a ingaggiare un duello di velocità con l'avversario, poi si ferma, scarica su Marsili che avanza a palla al piede. Ciarcià si fa vedere, riceve passaggio corto, ancora Marsili, bisogna girare sul settore di sinistra dove c'è Pambianchi che avanza a palla al piede, ecco il numero 3, alza lo sguardo, convalescente, due mesi di assenza, non ha il ritmo partita ma lo dovrà riprendere a poco alla volta, mentre Marsili e Ciarcià si scambiano ancora questo pallone sulla tre quarti avversaria, tutti chiusi i varchi della difesa del Picerno. Nel frattempo Pambianchi, Ciarcià sempre sulla tre quarti, si fa questa serie di passaggi proprio per far partire un traversone sul quale Conti allontana, prova ad andarci Marsili, anticipato, riparte in contropiede con Catalano, il Picerno supera velocemente la riga mediana, il numero 10 della squadra ospite, inseguito da Nosa, sta per entrare in area, fa partire un traversone sul quale è bravissimo Ibojo a guadagnare il tempo giusto e poi a dare a Ciarcià, da questi a Yeboah, ancora uno stop difettoso, non bene Yeboah. Ha già fatto due volte lo stesso errore, volenteroso, sta cercando di recuperare palla, però lo fa commettendo fallo. Aveva fatto un buon lavoro in fase difensiva la formazione ionica, con Ibojo prima, con Ciarcià poi, ma sulla verticalizzazione lungolinea Yeboah ha stoppato male il pallone facendolo rimbalzare qualche metro distante da sé e quindi perdendolo. Calcio di punizione per il fallo compiuto dallo stesso Yeboah sull'avversario Catalano nel tentativo di recuperare pallone, e quindi calcio di punizione che sta per essere effettuato adesso da Tarascio, ex Turris. Palla sistemata sull'erba dello stadio Erasmo Iacovone, che ci sembra in perfette condizioni tranne all'interno delle due aree piccole. Palla calciata da Tarascio direttamente in area di rigore, De Lucia la chiama, la blocca senza nessuna difficoltà e poi la dà subito a Guardiglio, che prova a guadagnare qualche metro sfruttando anche un momento in cui il Picerno non è abbottonatissimo. Conti stoppa di petto anticipando tutti, raccoglie questo pallone importante, lo scambia con Pisani, ancora il centrocampo del Picerno con Tarascio, poi allontana Nosa, buona finora la prestazione di Nosa, adesso Yeboah, buono il dribbling del numero 10 del Taranto, ancora un dribbling, si libera di un paio di avversari, poi prova la conclusione, palla ribattuta, buona azione questa volta di Yeboah, che non è riuscito però nel suo intento di andare al tiro, perché sulla strada ha trovato un avversario che ha deviato, ha ribattuto la sua conclusione. Palla fuori. Poco da raccontare nel corso di questi primi 30 minuti di gioco, sono trascorsi per la verità 28 minuti 0-0, Genchi sul pallone, ovviamente il Taranto ha fatto la partita, ma conclusioni nello specchio 0, fino a questo momento soltanto un tiro, quello di Genchi al 13° terminato fuori. Nosa cerca di liberarsi di un avversario, ci mette anche il fisico, bravo a tenere il possesso di palla il numero 7, poi Marsili che dà a Ciarcià, la verticalizzazione per Yeboah, era una bella palla, interessante, un po' troppo lunga, è stato abile e tempestivo il portiere Ioime ad andare a recuperare palla, sfruttando anche la possibilità di poterla bloccare con le mani. Libuli cambia sulla destra per Miglionico, che avanza palla al piede, il numero 2 si ferma, alza lo sguardo, verticalizza, poi Perna però beffa il centrocampo ionico andando a recuperare un pallone che Guardiglio fa suo, subisce fallo da Pisani ed è calcio di punizione in favore del Taranto nella propria metà campo nei pressi della gradinata. Se ne incarica Pambianchi che batte dietro verso Ibojo. Un quarto d'ora di gioco per questo primo tempo, poi vedremo se ci sarà qualcosina da recuperare, per la verità effettivamente si è perso un po' di tempo. De Giorgi, Yeboah, Ciarcià, De Giorgi, Ciarcià di testa perché il passaggio di ritorno di Yeboah aveva alzato il pallone. Quindi ancora Ciarcià che riceve da De Giorgi, prova a guadagnare qualche metro il numero 8 del Taranto, poi scarico su Marsili che avanza palla al piede, carica il destro Marsili, vuole la porta, tira, ribattuto. E quindi la difesa del Picerno va, attenzione perché c'è un uomo per terra del Picerno, e ci risiamo, ancora una volta c'è qualcuno che è moribondo sul rettangolo di gioco, ma siamo sicurissimi che tra un minuto, minuto e mezzo,
sarà di nuovo in campo regolarmente senza nessun problema. Entrano in campo i sanitari per la terza volta in questa

partita e quindi gioco ancora una volta fermo, partita spezzettata, non bella per la verità, va detto, però nel complesso diciamo un pizzico di ostruzionismo da parte della formazione ospite c'è, che ovviamente deve cercare di limitare il Taranto, di tenerlo a bada, per così dire. E comunque 28 minuti nel corso del primo tempo, anzi diamo uno sguardo al cronometro, sono 29 per la precisione, sempre 0-0 il risultato di una partita che si sta sviluppando nella metà campo del Picerno, ma con ritmi che non sono elevatissimi. Sempre 0-0 il risultato, si rialza il calciatore infortunato, dovrebbe trattarsi, adesso lo diremo con più precisione, di Pascuccio, ha ricevuto una pallonata, non c'è stato contrasto, ha ricevuto una pallonata e quindi adesso con tutta calma se ne esce dal rettangolo di gioco, perché poi dovrà aspettare che il direttore di gara gli dia l'assenso per ritornare in campo, e sicuramente tornerà, perché ormai di queste scene qui allo Iacovone se ne vedono a bizzeffe. Ecco, già chiede di rientrare, neanche il tempo di uscire, zoppicante, ovviamente è rientrato, non zoppica più. Il numero 8 era, il numero 8 Tarascio, che del resto ha anche un pizzico di esperienza in più e quindi queste cose le sa fare forse un po' meglio. Quindi niente di grave per Tarascio, mai avuti dubbi ovviamente, però insomma, essendo giovani e forti, Tarascio è del 90, 25 anni, insomma, un po' più di vigoria fisica ci vorrebbe, altrimenti dobbiamo pensare all'ostruzionismo. La partita ripresa con lo 0-0, il Taranto cerca di manovrare, avanza sulla sinistra Panbianchi, si ferma, da verso i Bojo. De Giorgi, superiamo adesso la riga centrale, ancora Ciarciava incontro la sfera, se la fa cedere e poi la scambia con Ibojo. Da questi a Marsili, vi ricordo che siamo sempre 0-0. Attenzione a Siclari, Genchi, siamo al limite dell'area di rigore, prova la conclusione, viene fermato però dai difensori del Picerno che cercano di far ripartire Pisani, palla troppo lunga e terminata dalle parti di Panbianchi che la mette per terra a centrocampo, tutto dietro il Picerno. Praticamente si gioca con il 4-5-1 in fase di non possesso, rimane soltanto Perna a fare l'unica punta, poi arretrano tutti, anche se a volte vediamo che i difensori diventano pure 5. 5-4-1 dobbiamo dire in fase di non possesso il Picerno, con i centrocampisti che però sono molto attaccati alla linea difensiva. Palla che è uscita nel frattempo sul tentativo di Marsili di aprire il gioco sulla sinistra, rumoreggia il pubblico che non sta gradendo la prestazione della formazione ionica. Nel frattempo il Picerno sta gestendo senza subire grosse preoccupazioni. De Giorgi rilancia in profondità questo pallone colpito di testa da Pascuccio, poi Limuri sbaglia l'appoggio, serve involontariamente Marsili che va al dribbling, Ciarcià leggermente dietro per Panbianchi. Poi il pallone viene girato verso Ibojo che opera nel cerchio di centrocampo. Deve ragionare il Taranto e capire come fare per scardinare questa marea umana che si è piazzata davanti all'area di rigore del Picerno, che sta ovviamente facendo catenaccio per difendere il risultato di 0-0. Avanza Ibojo, poi pallone per Genchi che dà largo sulla sinistra per Guardiglio. Tocco dietro per Panbianchi. Vanno in uscita in pressing i centrocampisti del Picerno. Ibojo perde il pallone, Yeboah poi lo riconquista, cerca un dribbling di troppo che però non gli riesce, adesso va alla caccia dell'uomo per cercare di recuperare palla, Yeboah, e poi commette fallo anche stavolta, è un cliché che si ripete, perde palla e poi commette fallo nel tentativo di recuperare, non bene Yeboah, non bene Siclari, anche se sono trascorsi soltanto 33 minuti di gioco nel corso di questo primo tempo. C'è calcio di punizione in favore del Picerno, guadagnato da Catalano per un fallo commesso su di lui da Yeboah. Calcio di punizione dunque sulla tre quarti, Picerno in avanti, forse per la prima volta in questa partita la formazione ospite prova a dare qualche preoccupazione al portiere De Lucia che si è limitato davvero all'ordinaria amministrazione. Vi ricordo che finora c'è stato anche un cartellino giallo, quello combinato De Giorgi per gioco falloso, 2-0 per il Taranto, il conto dei corner, 0-0 risultato. Battuto il calcio di punizione, pallone in area di rigore, De Lucia in tre tempi. Poi esce addirittura dall'area di rigore con il pallone tra i piedi, cerca di andarsene De Giorgi, non è uscito bene De Lucia.
presa alta, non era una palla difficile, però così non si dà sicurezza al reparto. Palla sulla sinistra per Guardiglio, fa partire un cross, allontana la difesa del Picerno, che poi con ordine riparte adesso con Pisani, che cerca di andarsene sulla destra. Intervento irregolare di Marsili, calcio di punizione in favore del Picerno, 34 minuti di gioco sul cronometro, è davvero stato finora un brutto primo tempo. Palla giocata ancora dal Picerno con Limuli, Miglionico, verticalizzazione per lo scatto di qualcuno, ma non c'è nessuno, anche perché il pallone risulta troppo lungo, deve uscire De Lucia al limite o quasi della propria area di rigore a bloccare questo pallone, assegnato adesso a Marsili. Palla sulla destra per De Giorgi, siamo a centrocampo, ritmi lenti comunque in campo. Ciarcià alza lo sguardo, cerca di venire in avanti, la verticalizzazione per Genchi che non aggancia, poi recupera De Giorgi, Ciarcià sul pallone, prova attenzione a dare a Nosa, c'è però un fallo in gamba tesa di Limuli, ci sarebbe stato anche il cartellino giallo qui, però il direttore di gara Marinetti non lo estrae e pertanto la fa franca Limuli in questo frangente. Vediamo che entrano in campo i sanitari della formazione ionica, piuttosto grave la gamba alzata, entra in campo il dottor Sansolini, medico sociale del Taranto, per prestare le cure del caso a Giampaolo Ciarcià, che ha ricevuto questo pestone sullo stinco destro della gamba destra. Rimane per terra il numero 8 del Taranto. Vi ricordo che fino a questo momento c'è davvero poco da raccontare, se non un tiro di Genchi al 13° minuto nel corso del primo tempo, di questo primo tempo, con il pallone che calciato dal limite dell'area di rigore è terminato sul fondo, non di molto al lato. Mentre due sono stati i calci d'angolo battuti dal Taranto, nessun corner per la formazione ospite, un ammonito De Giorgi e basta così, non c'è proprio più nulla da raccontare. Si è rialzato Ciarcià, va a bordo campo, Taranto momentaneamente in 10 uomini, poi c'è la battuta della punizione che viene affidata a Marsili, il quale, vediamo, sistema il pallone nel punto di battuta, laterale sulla destra, nella zona d'attacco del Taranto. Vediamo che sulla sfera c'è soltanto il numero 4, due uomini in barriera, poi c'è il blocco al limite dell'area di rigore all'altezza della lunetta e col fischio dell'arbitro si riprende a giocare, pallone calciato in area di rigore allontanato dalla retroguardia, poi prova a recuperarlo Yebois, commettendo però fallo e quindi calcio di punizione. Non si gioca più, dai, non si gioca. C'è un altro moribondo per terra del Picerno e qui praticamente siamo venuti allo stadio per vedere la gente per terra. Si è rialzato stavolta, l'arbitro non ha dato il suo assenso per l'ingresso dei sanitari, però sinceramente noioso così, davvero noioso. Palla che viene adesso giocata dal portiere Ioime, il rilancio di sinistro in profondità, il colpo di testa di Nosa spostato da Catalano, la palla che gli rimbalza davanti, se ne vede il numero 7 rosso-blu, poi scarico su De Giorgi che rilancia in profondità un pallone corto che viene intercettato subito da Limuli, poi Marsili recupera e scaraventa in avanti, c'è la lotta tra Genchi e Conti e quest'ultimo che alla meglio riesce ad allontanare la sfera da terra, poi rinvia Pascuccio, l'intervento di Esposito, c'è anche una posizione irregolare da parte del numero 11 della squadra lucana e quindi poi vediamo che Catalano e Ciarcià, però insomma, si perdeva tempo anche stavolta. La partita già è brutta, poi se ci mettiamo anche l'ostruzionismo diventa inguardabile. Sempre 0-0 il risultato allo Iacovone al 38° minuto, 7 minuti più recupero e ce ne sarebbe molto di recupero in questo primo tempo. Nel frattempo Sicali serve Genchi, attenzione al traversone, allontana la difesa del Picerno, poi Catalano attaccato da Pambianchi, si sovrappone Pisani velocissimo e va come un treno sull'out di destra, poi vanno a chiudere in due Ivojo e Marsili, palla che è terminata fuori, l'ultimo tocco è stato del numero 4 rosso-blu. Picerno in attacco adesso, batte la rimessa laterale la formazione di Arleo,
siamo a

poco più di 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco, risultato di parità 0-0. Inoperosi i due portieri, non hanno fatto neanche una parata, né Ioime né De Lucia. Ordinaria amministrazione per Ioime, stesso discorso per De Lucia, che ha fatto soltanto una presa alta sbagliandola pure. Ecco il rinvio del numero 1 del Taranto, che dà sulla destra per De Giorgi. Siamo bassi adesso con il numero 2 del Taranto che avanza, palla al piede, cerca di guadagnare qualche metro perché sono tutti spostati in avanti nella metà campo avversario, i suoi compagni di squadra. Rilancia in profondità cercando Genchi, che salta ma non colpisce questo pallone che lo scavalca e termina dalle parti di Ioime. Si fa sentire l'allenatore del Taranto, Michele Cazzarò, cerca di dare indicazioni al 39esimo minuto nel corso del primo tempo, sempre parità 0-0. Il rinvio dell'estremo difensore ospite, o poi testa sfiorato da De Giorgi, poi Ibojo è ancora dietro per De Lucia, che neanche stavolta è riuscito a prendere il pallone, bloccarlo sul primo tentativo. E c'è molta insicurezza, molto timore di sbagliare, molta preoccupazione dei calciatori del Taranto. Questo proprio viene chiaramente all'evidenza. Pambianchi, anche i più esperti a volte, che risultano in alcune circostanze nervosi. Ancora un errore da parte di Yeboah. Riparte il Picerno con Pisani, che fa partire un cross sul quale c'è De Giorgi. Poi buono il lavoro tra Marsiglia e Cerciat. Palla per Yeboah. Avanza palla al piede Yeboah. Cerca qualcuno da servire. Trova Genchi. Buono il lavoro di Genchi. L'unico del tridente che sta rendendo Genchi. Gli altri sono dei fantasmi. Mi riferisco a Sikler e a Yeboah. Prova ad avvitarsi Marsili sulla sponda di Siclari, il pallone è terminato alto perché svirgolato dal numero 4 del Taranto, quindi non c'è il gioco offensivo che ci si attende. Yeboah e Siclari sono anche oggi in giornata no, l'unico che sta giocando un po' più con ritmo e un po' più con qualche giocata importante è Genchi, ma niente di che. Eccolo Genchi che si fa vedere, riceve questo pallone, lo tiene, poi attende l'arrivo di qualcuno, fa partire un cross sul quale allontana la difesa, poi c'è un liscio di Siclari, ancora Genchi che deve fare tutto da solo lì davanti, cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa, ma sembra, ma giochiamo in 9 anche in 8, perché ci sono 2-3 che proprio non stanno giocando, o se addirittura vanno sul pallone fanno palla all'avversario. Adesso allontana la difesa, recupera Ibojo, Cerciat, Pambianchi, ancora Cerciat, buono il lavoro di Pambianchi per Yeboah, ribattuto il suo tentativo di passaggio per Genchi, poi Pambianchi fa partire un cross sbagliandolo, quindi la retroguardia allontana, recupera Marsili, che poi perde il possesso del pallone, cerca Nosa di andarlo a recuperare, ancora Marsili sulla sfera, Guardiglio sbaglia clamorosamente e poi per fortuna Esposito sbaglia il dribbling e la difesa del Taranto può intervenire, ma sembra che ci sia da spiegare come si fanno gli stop, perché non stiamo vedendo neanche uno stop fatto come si deve, cioè forse è una delle primissime cose che vengono insegnate nelle scuole calcio. Qui molti calciatori del Taranto hanno fatica a fare lo stop, almeno in questo primo tempo ovviamente, però ecco, diciamo, quello che frena la squadra secondo me è il timore, la paura, questa squadra è in sofferenza psicologica. Nel frattempo Marsili, Cerciat, la verticalizzazione, il colpo di testa ad allontanare di un difensore e poi spazza via Catalano. Siamo a 2 minuti dal termine del primo tempo, 0-0, pallone per Pambianchi, cerca adesso di imbucarla Pambianchi lasciandola lunga in profondità per Genchi che si libera dell'uomo, prova di sinistro e la mette dentro. Solo Genchi poteva fare qualcosa di positivo.
Peppe Genchi che va al gol esattamente al 44esimo del primo tempo. Il gol di Genchi, gioca da solo questo ragazzo, bisogna dire la verità, segna ancora lui e lo fa in un'azione personale, perché la squadra o la porta in vantaggio con Genchi oppure se aspetti qualcos'altro fai davvero molta fatica. Quindi Genchi porta in vantaggio il Taranto al 44esimo minuto di gioco con un diagonale, avendo prima rubato il pallone all'avversario e poi è entrato in area di rigore da posizione decentrata di sinistro, l'ha messa dentro. Non era assolutamente una posizione facile. E allora il Taranto è in vantaggio al 44esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo grazie al suo uomo più importante, al suo vero trascinatore, Beppe Genchi, che è tra i pochi, se non l'unico, a guadagnare, al di là del gol, lo dicevamo anche poco prima, il voto più alto di questa prestazione un po' grigia da parte della squadra rossoblù. Adesso De Lucia va sul pallone a bloccare questo pallone che viaggiava nella propria area, lanciato dal centrocampo del Picerno, lo dà sulla destra per De Giorgi, da questi ai Bojo, quindi siamo all'ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0, 1-0 il risultato, lo ricordiamo, il gol è stato realizzato da Genchi al 44esimo minuto, Guardiglio anticipato da Miglionico che gli mette il pallone in faro laterale. Del primo tempo c'è da raccontare. Attenzione a Iaboa nel frattempo che va sul fondo, fa partire un traversone, palla che deviata da Conti, poi carambola sullo stinco del numero 10 del Taranto e termina direttamente in fallo di fondo. 12 gol in campionato per Beppe Genchi, che si conferma capocannoniere del Taranto così come aveva fatto nella passata stagione. Adesso Nosa, ecco anche Nosa sta giocando una buona partita. De Giorgi cerca di mettere il pallone per terra, poi però non riesce a tenerlo in campo, rimessa con le mani per il Picerno. E nella gestione di Pasquale Erleo, questo di Genchi è stato il primo gol subito dal Picerno. Due partite in precedenza, vittoria a Potenza per 2-0 e domenica scorsa 0-0. In casa contro il Marcianise. Adesso c'è un pallone che è terminato fuori per la rimessa che viene affidata al Taranto dall'assistente di sinistra. Dunque al 13esimo un tiro di Genchi dal limite dell'area di rigore, palla fuori, e al 44esimo gol su azione personale dell'attaccante rossoblù che in diagonale ha fatto partire un gran tiro velenoso a effetto che non poteva essere parato dall'estremo difensore Ioime, che si è visto scavalcare sul secondo palo, su quello alla sua destra. Genchi ha tirato in diagonale. Yeboah, palla a terra a centrocampo, vanno in tre su di lui, poi cerca Guardiglio di arpionare il pallone ma lo fa terminare in faro laterale. Dunque siamo nei minuti di recupero di questo primo tempo, siamo al secondo, il nostro cronometro al 47esimo, quindi al secondo minuto di recupero, con il Picerno in possesso della sfera, Catalano fermato da De Giorgi che poi riesce ad allontanare la minaccia sul raddoppio di marcatura. Palla che è terminata fuori, rimessa con le mani spetta al Picerno, batte il numero 3 della formazione di Arleo, vale a dire Ludovico De Santis, palla che è terminata ancora fuori e quindi questa volta però aspetta il Taranto, effettuata da De Giorgi. Ibojo, poi De Giorgi ancora, siamo nella metà campo del Taranto, siamo al terzo minuto di recupero nel corso di questo primo tempo con Ibojo che rilancia in profondità, 48esimo. Yeboah in pressing su Miglionico, il giovane Juniores riesce ad allontanare, poi recupera Pambianchi, palla a terra, Ciarcià fa girare verso De Giorgi questo pallone nella linea difensiva ionica, Ibojo la mette per terra e poi la rilancia in profondità dove c'è il colpo di testa da parte di Tarascio, poi Ciarcià cerca di tenerla in campo, non la tocca, lo fa un avversario che la rilancia in profondità, poi c'è un intervento irregolare sulla ribattuta, subito fallo lì Muli ed è calcio di punizione. Genchi non ha rispettato la distanza e pertanto rimessa

o meglio calcio di punizione da ribattere. Bisogna rettificare il punto di battuta, lo fa adesso il Picerno con Conti, che tocca per linee orizzontali con Pascuccio. Conti e Pascuccio sono entrambi classe 83, hanno 33 anni quasi. Colpo di testa di Nosa sul rilancio della difesa, che fa terminare il pallone in faro laterale. Ed ecco il fischio dell'arbitro, anzi no, pensavo fosse finita la partita, ma intanto mi pare che siamo già quasi al quarto minuto di recupero, e infatti è così, l'arbitro manda adesso tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo, dunque, che si conclude con il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Genchi, che è stato il migliore tra i suoi fino a questo momento, sia per qualità che per predisposizione al sacrificio, al gioco, anche come dal punto di vista mentale. Dunque 1-0 per il Taranto, secondo tempo, dunque per quel che riguarda il risultato, il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Genchi, il 12esimo sigillo stagionale per il capitano del Taranto. Ha fatto un'azione personale e tra l'altro ha guadagnato anche i galloni, secondo quello che è il nostro parere ovviamente di migliore in campo. Sarà il Taranto a battere il calcio d'avvio di questo secondo tempo. La squadra ionica si schiera alla destra della nostra postazione in maglia rosso-blu, mentre il Picerno è in maglia bianca. Nel frattempo è iniziato il secondo tempo, in questo momento ringraziamo Matteo Petani per i risultati che ci fornisce negli altri campi. Va alla conclusione Genchi di sinistro, pallone però calciato non benissimo, termina direttamente sul fondo, rimessa con il portiere Ioime della squadra ospite, che si appresta ad effettuare questo rinvio. Mentre vediamo le formazioni che si stanno affrontando, il Taranto in campo con De Lucia, De Giorgi e Panbianchi, Massili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboa e Siclari. 3-4-3 l'impianto tattico della formazione allenata da Michele Cazzarò, con De Lucia tra i pali. I tre difensori sono da sinistra Panbianchi, Ibojo e De Giorgi, poi a centrocampo in quattro Guardiglio e Nosa sugli esterni rispettivamente a sinistra e a destra. Attenzione al traversone, c'è poi Conti che allontana la minaccia. Dicevamo degli esterni alti di centrocampo del Taranto, che sono Guardiglio e Nosa, Nosa a destra, Guardiglio a sinistra, poi Ciarcià e Marsili sono i mediani, mentre il tridente offensivo è stato composto da Genchi, Siclari e Yeboa. In panchina ci sono Pizzaleo, Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati, mentre Ciarcià distribuisce questo pallone sulla sinistra per Panbianchi, il quale decide di guadagnare qualche metro per far partire un cross sul quale Genchi prova la conclusione avvitandosi in area di rigore, ed è l'unico che, diciamo, come abbiamo detto nel primo tempo, riesce a strappare applausi dal pubblico dello Iacovone. Curva nord vuota, deserta possiamo dire quasi, per l'assenza di tutti i gruppi organizzati del tifo rosso-blu, il segno di protesta nei confronti della decisione assunta dall'osservatorio di limitare l'accesso in quel settore ai soli abbonati. Il Taranto adesso si difende con Ibojo, che riceve questo pallone, poi lo riconquistano i centrocampisti del Picerno. Rilancio in profondità dove Guardiglio salta insieme con Esposito, nessuno gli ha detto che pallone, quindi arriva Panbianchi che lo rilancia nella metà campo del Picerno, però facendolo terminare in fallo laterale. Rimessa in favore del Picerno, la batte Miglionico, il quale cerca, anche se, scusate, sì, era esattamente Miglionico, poi ancora il numero 2 del Picerno in lotta con Ciarcià. Riesce ad allontanare il pallone dalla propria metà campo la squadra del Picerno, poi Genchi tiene il possesso del pallone, bravissimo Genchi, poi Marsili, Yeboa sulla destra per Nosa, che serve Genchi, il quale tra due avversari riesce a tenere il possesso del pallone, da Ciarcià che prova la conclusione da fuori area, applausi da parte del pubblico per questo tentativo del numero 8 rosso-blu, e sembra essere sceso in campo con un piglio diverso il Taranto nel corso di questo secondo tempo. Ricordiamo che siamo al terzo minuto di gioco nel corso della ripresa, 1-0 per il Taranto è il risultato, al 44esimo ha segnato Genchi. Pallone che viene rinviato da Ioime di sinistro, palla che spiove a centrocampo dove Ibojo prova a saltare ma non colpisce il pallone, che preda di perna, poi bravissimo De Giorgi ad anticipare gli attaccanti ospiti, di testa a dare all'indietro verso De Lucia, il quale ha il pallone stretto a sé, sta studiando il da farsi. Vediamo che si attende il rinvio del portiere del Taranto, che poi lancia il pallone per terra e lo rinvia con il destro dalle parti di Genchi.

questa volta Pascuccio che salta più in alto di lui, recupera il pallone Marsili, non riesce a stoppare Siclari, quindi Marsili a centrocampo lo fa nuovamente suo, lo dà a Pambianchi, scaramenta in verticale per Guardiglio che viene chiuso nella morsa dei difensori del Picerno che lasciano terminare il pallone in fallo di fondo, dunque sarà la rimessa da fondo campo che spetta al portiere ospite Ioime. Vediamo il Picerno che gioca con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna e giocatore molto esperto Massimo Perna, giocato nella prima parte della stagione con il Pomigliano, poi Catalano e Esposito, Catalano 94. Mentre vediamo che l'atteggiamento tattico della squadra ospite, il 4-2-3-1, avanza il Picerno adesso proprio con Catalano inseguito da Nosa, palla che filtra, arriva Guardiglio e riesce ad allontanarla dal limite dell'area di rigore, la manda direttamente in fallo laterale, rimessa con le mani dunque in favore del Picerno, 1-0 risultato per il Taranto, lo ricordiamo, palla rinviata, poi intercetta di nuovo la formazione ionica a centrocampo, commette fallo Marsili sull'avversario, calcio di punizione. Punizione che dovrà essere battuta adesso dal Picerno proprio sulla riga centrale del campo, quasi siamo qualche centimetro all'interno della metà campo del Taranto, se ne incarica Tarascio, il lancio in profondità per Esposito, anticipato bene da De Giorgi, poi Nosa, buona la prestazione di Nosa, devo dire il più giovane in campo per il Taranto del 97, Marsili, palla per Genchi, ottimo l'arresto, si sovrappone Siclari, Genchi prova a servirlo, questa volta però calibra male. Il passaggio era per Siclari, però il risultato troppo lungo, è uscito, è bloccato Ioime il pallone che adesso viene affidato a Tarascio che ha scambiato con Pisani, la verticalizzazione per l'inserimento dell'attaccante esterno Esposito, buono l'intervento di De Lucia che da fuori area stoppa di petto e rinvia, palla di sponda da Siclari a Genchi che cerca di dare ancora in profondità per Siclari, alle prese con Conti che riesce a proteggere molto bene il pallone in attesa che lo stesso termini fuori per rimettere in movimento la sfera a beneficio di Ioime. Dunque siamo nel secondo tempo, ricordiamo al sesto minuto esatto nel corso della ripresa con il Taranto in vantaggio per 1-0, il gol segnato da Genchi al 44esimo minuto, il rinvio del portiere Ioime, palla che spiove a centrocampo dove va a cercare di intervenire di testa Ibojo, poi spazza via Nosa questo pallone nella metà campo avversaria, colpo di testa di Pascuccio, recupera Ciarciale che di gran carriera viene avanti, palla al piede, si ferma a tempo per decidere come piazzare questo pallone, lo dà poi sulla sinistra per Guardiglio, vanno a marcarlo in due, cerca la penetrazione Guardiglio e poi subisce fallo però da Miglionico che è andato sulla caviglia del numero 6 del Taranto del calcio di punizione in favore della formazione rosso-blu, punizione che dovrà essere battuta a metà tra il lato corto dell'area di rigore e la bandierina, siamo un po' più verso il centro del campo però non proprio sulla riga di fondo e quindi calcio di punizione dal quale Marsili proverà ad effettuare un traversone teso, probabilmente così che si calcia da quel punto di battuta. Vediamo il cronometro, sono 7 i minuti trascorsi, sempre 1-0 per il Taranto con Genchi che ha segnato la fine del primo tempo, mentre vediamo che c'è il calcio di punizione, due uomini in barriera, parte il tiro cross di Marsili, la parata, poi attenzione Siclari, ha provato la conclusione, ribattuta, ancora Siclari che dà a Pambianchi, da questi a Ibojo che però è finito in fuorigioco e quindi si alza con un pizzico di ritardo la bandierina dell'assistente a segnalare il fuorigioco e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Mentre vediamo che bisogna battere dal punto di battuta, ovvero dall'interno dell'area di rigore, questo calcio di punizione in favore del Picerno che batte Ioime per Pascuccio, il quale sul pressing di Genchi è costretto a liberarsi subito della sfera. Poi il controllo di Marsili a centrocampo. L'errore di Nosa nel retropassaggio innesca il contropiede del Picerno, poi è bravo a chiudere lo specchio del visuale dell'attaccante avversario De Giorgi, palla che è terminata sul fondo e dunque nulla di fatto. Vediamo le panchine nel Taranto, Pizzaleo.

Bida, Pizzaleo portiere, poi Bida, Chiavazzo e Gaetano che sono centrocampisti, Alvino, Lombardi sono esterni d'attacco, Scalzone è una punta centrale, ancora un esterno, mentre Ammirati è un esterno juniores nel 96. Quindi giocatori comunque di spessore, quelli che sono in panchina per mister Michele Cazzarò. Adesso vediamo il tentativo da parte del centrocampo del Picerno. Pallone che viene rilanciato in profondità dove c'è Pambianchi, che va al rinvio su Perna. Il pallone si impenna al centrocampo dove c'è soltanto Tarascio, che pertanto può accomodarla. Anzi, si trattava di Limuli, che ha scaraventato il pallone dalla parte di Catalano, anticipato da Nosa, che lo ferma mettendogli il pallone in faro laterale. Già battuto lo scambio tra Catalano e Esposito, il numero 11 da Tarascio, che gli restituisce la sfera. Poi Bojo ferma l'avanzata dei giocatori in maglia bianca e da Genchi, che cerca un compagno da servire. Trova Ciarciane, il cerchio di centrocampo, c'è il libero Guardiglio, lo vede sulla sinistra e lo serve. Avanza il numero 6, che alza lo sguardo, scarico di nuovo su Ciarcià, può ricevere Marsili, infatti è così. Sul pressing in uscita di un centrocampista, Marsili si libera del pallone dandolo a Pambianchi, da questi a Guardiglio, che poi sbaglia tutto dando il pallone all'avversario. Poi vediamo ancora il Picerno pericolosamente in avanti con Esposito, che carica il destro, lo tira, e poi la parata di De Lucia. E tutto questo, amici sportivi, avviene al decimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Dunque al decimo del secondo tempo il tiro di Esposito, un raso terra da parte del numero 11 della formazione ospite, il pallone è stato parato da De Lucia. Vi ricordo che finora c'è stato un solo cartellino giallo, quello combinato a De Giorgi, due corner per il Taranto. Attacca la formazione ionica, Genchi riesce a tenere il possesso del pallone nonostante tre avversari addosso. Ciarcià prova a servire con successo Guardiglio, vediamo che c'è il movimento di Genchi, ma Guardiglio non lo vede e quindi inutile il movimento dell'attaccante De Ionico. Poi Guardiglio va a guadagnare un calcio d'angolo e sono tre i tiri dalla bandierina in favore del Taranto, nessun corner. Ricordiamo che al tredicesimo nel primo tempo c'era stato il primo tiro in porta da parte del Taranto, da parte di Genchi, con la sfera all'alzo. Corner per il Taranto, attenzione, palla sotto porta allontanata dalla retroguardia, poi arriva Yeboah sul pallone, cerca lo spunto sull'avversario ma poi non gli riesce, commette anche fallo, calcio di punizione in favore del Picerno per il fallo commesso da David Yeboah sul numero 3 della formazione ospite, ovvero De Santis. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere battuto adesso appena fuori dall'area di rigore del Picerno da Ioima. Il portiere rilanciato in profondità, poi Perna di testa, colpo di testa da sua volta di De Giorgi. A centrocampo Guardiglio recupera un pallone, lo scambia con Siclari che deve portarlo in avanti, vediamo cosa fa Siclari, niente, lo perde, dovrebbe trattarsi di calcio d'angolo, infatti è così. Non è riuscito a fare la giocata il numero 11 del Taranto, sempre un po' in con poca reattività, e palla che è terminata in corner. Quarto tiro dalla bandierina in favore degli ionici, tredicesimo nel frattempo sul cronometro, ci avviciniamo al quarto d'ora nel corso di questa ripresa. 1-0 per il Taranto è il risultato con la formazione ionica, che sta per effettuare questo calcio d'angolo alla sinistra della porta difesa da Ioime. Parte il tiro dalla bandierina, palla in area di rigore, allontana la difesa, cerca di recuperare Yeboah, poi allontana però la difesa, c'è Nosa sul pallone che stoppa di petto e rilancia in una zona del campo però dove ci sono avversari, ce n'è uno in particolare che allontana, si trattava di Pascuccio, e poi Catalano ha cercato di mettere in movimento Esposito ma il pallone è terminato direttamente in fallo laterale. Rimessa con le mani per il Taranto, si gioca nei pressi della riga centrale con De Giorgi, che è uno dei tre centrali difensivi della formazione ionica, che va ad effettuare questo fallo laterale, questa rimessa con le mani, dandola lunga in profondità per Siclari, che di petto da Yeboah, anzi per Nosa, da questi a Yeboah, sbaglia l'appoggio Yeboah, poi prova a recuperare il possesso del pallone, il numero 10 del Taranto, non vuole commettere fallo e non lo fa infatti, ma il Picerno resta in possesso del pallone, poi il lancio per Perna che era in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente del signor Maninetti, Alessandro Maninetti,
e quindi calcio di punizione per il Taranto già battuto. Yeboah poi verso Ciarcià, il quale cerca il piazzamento di qualche compagno di squadra, lascia l'incarico di proseguire a Marsili. Ancora Ciarcià tra le linee di centrocampo del Picerno, riesce a servire Nosa bene, poi Nosa si libera molto bene di un avversario, fa partire un interessante traversone sul quale Siclari colpisce di testa, palla parata dal portiere, bravo Nosa. Al 14° minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo c'è stato il cross da parte di Nosa e la testata di Beppe Siclari con il pallone viene parato da Ioime. Taranto in avanti adesso, Yeboah sulla sinistra per Guardiglio che punta l'avversario, vuole entrare in area di rigore per effettuare un traversone che effettua ma debole, ribatte la difesa che allontana poi Ciarcià di petto per Pambianchi, cerca di metterci un po' più di ritmo adesso la formazione ionica, forse liberatasi del peso del risultato di doverlo sbloccare. Questo è successo alla fine del primo tempo, infatti la squadra nella ripresa è tornata in campo con un altro stato d'animo, sicuramente più sereno. Palla per Ciarcià che mette per terra e poi far girare bene per Pambianchi che ha un corridoio che potrebbe sfruttare, prova a farlo il numero 3, poi carica il sinistro, ancora Pambianchi che perde il possesso palla che recupera Ciarcià al centrocampo, alza lo sguardo il numero 8, cambia gioco per Genchi che stoppa di petto e all'incrocio proprio allo spigolo dell'area di rigore si libera il tiro, ci prova di sinistro, palla che si impenna e termina alta, molto alta sulla traversa. Nel frattempo c'è il primo cambio in casa Picerno, vediamo che esce Tarascio con il numero 8 ed entrerà in campo il calciatore con la maglia numero 16. Primo cambio nel Picerno, è entrato scusate con il numero 18 Bacio Terracino al posto di Tarascio e tutto questo avviene al 16° del secondo tempo, dunque Bacio al posto del numero 8 Tarascio, giocatore un po' più offensivo e Bacio Terracino. Nel frattempo vediamo Yeboah che effettua una serie di finte, poi incrocia con Guardiglio che va sul fondo, guadagna il quinto calcio d'angolo sul traversone il numero 6 del Taranto. È comunque un Taranto generoso quello che stiamo vedendo all'opera nel corso di questo secondo tempo, sicuramente meno compassato rispetto a quello visto nella prima frazione di gioco. Quinto corner, si incarica della battuta Marsili che va a piazzare il pallone in lunetta alla destra dell'estremo difensore ospite, vediamo che c'è il movimento di Siclari che va incontro alla sfera, ha scambiato con Marsili che poi dà verso il centro per Yeboah che va alla conclusione. C'è stata una deviazione, ha provato la conclusione a giro Yeboah ma in realtà gli è venuta fuori una conclusione errata che ha dato a sbattere sul corpo di un avversario e poi è terminata in calcio d'angolo. Dunque ricordiamo la sostituzione, Bacio Terracino al posto di Tarascio nel Picerno. Adesso vediamo il Taranto in possesso del pallone, Genchi attenzione si libera dell'avversario, entra in area pericolosamente, la conclusione deviata e la palla in rete, ha segnato Genchi anche se la deviazione è stata di Pambianchi, c'è stato il raddoppio del Taranto al minuto numero 17 ma ha segnato, ha fatto tutto Genchi, però il gol è di Pambianchi, azione personale da parte di Genchi, sempre lui, ma la deviazione finale è stata di Pambianchi, quindi dobbiamo assegnare la rete a Pambianchi, anche se ovviamente gran parte del merito va a Beppe Genchi. Dunque Francesco Pambianchi è la firma del raddoppio del Taranto e quindi 2-0 il risultato in favore dei rossoblù al 17° minuto con, con un gol e mezzo di Beppe Genchi, direi che ha fatto praticamente tutto da solo in occasione anche di questo raddoppio, ha trovato poi sul suo tiro la deviazione di Pambianchi che ha spiazzato il portiere ospite, pertanto ha insaccato il gol del 2-0. Dunque 2-0 per il Taranto grazie alle reti di Genchi al 44° del primo tempo e di Pambianchi al 17° del secondo tempo. Avanza ancora il Taranto adesso che prova a giocare questo pallone sull'asse di destra del fronte d'attacco rossoblù. Genchi effettua un traversone cambiando gioco, pallone smorzato dai centrocampisti del Picerno e quindi allontanano la minaccia, poi intercetta
il numero 2 De Giorgi,

Genchi, sempre lui molto bravo, poi da Guardiglio e si propone ancora Genchi, si propone, Guardiglio fa partire un cross per Siclari, la palla è buona, siamo al limite della rigore, la conclusione, la grande conclusione, la parata, non è finita, ancora Genchi sulla sfera, cerca di andare al dribbling, poi c'è il calcio d'angolo, dunque al 19esimo dobbiamo annotare un gran tiro da parte di Siclari. C'è stata la risposta da parte di Ioime, quindi al 19esimo c'è il settimo minuto, c'è il settimo corner, scusate, Panbianchi dunque viene annunciato anche dallo speaker dello stadio, quindi Panbianchi è l'autore del secondo gol del Taranto. Settimo corner, nel frattempo vediamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, vediamo che l'arbitro segna un calcio di punizione per un fallo compiuto all'interno dell'area di rigore del Picerno sulla battuta del corner di Marsiglia e pertanto c'è calcio di punizione in favore della formazione allenata da Arleo. Pallone che viene giocato adesso da Ciarcià, Marsili, Ciarcià, siamo a centrocampo con il Taranto in possesso della sfera, De Giorgi dietro per Ibojo che cambia bene gioco verso Guardiglio, Siclari, pallone di testa per Yeboah, arriva rimorchio Marsili che va sul destro, calcia, pallone che termina sul fondo. Buona la giocata del Taranto anche in questa circostanza che ha visto davvero una, dal punto di vista tecnico tutte intuizioni interessanti, prima Ibojo per Guardiglio che ha dato per Siclari, sponda di testa per Marsili che è arrivato in corsa, ha controllato, ha tirato, raso terra, pallone che è terminato sul fondo. Centrocampo adesso c'è la formazione del Picerno che tiene il possesso palla mentre vediamo i risultati che giungono dagli altri campi. Ad Aprilia, Isolalini in vantaggio per 1-0, poi Francavilla Fondi 1-0, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-0, Potenza Virtus 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 2-0, Nardotto Recuso 2-0 e Serpentara Manfredonia 3-0, questi parziali a metà dei secondi tempi, un paio di partite come Nardò, Torrecuso e Serpentara Manfredone sono iniziate alle 15, ringraziamo per la collaborazione Matteo Petani. Nel frattempo vediamo che c'è un pallone che viene fermato in faro laterale da Conti che marca Genchi, 2-0 il risultato, lo ricordiamo, dunque cambiato il punteggio al 17esimo del secondo tempo con il raddoppio del Taranto. Nel frattempo Genchi va sul fondo, fa partire un traversone sul quale riesce a parare l'estremo difensore del Picerno che va al rinvio mentre sta per entrare Alvino nel Taranto, vediamo che viene recuperato ancora un pallone al centrocampo dai rossoblù, Ciarcià, Yeboah sulla sfera, cerca di andarsene fra due che lo tallonano, poi lo mettono giù irregolarmente, calcio di punizione, il fallo è stato compiuto da Conti, mentre vediamo che c'è la sostituzione nel Taranto, sta per entrare con la maglietta numero 16 Francesco Alvino ed esce Siclari e quindi tutto questo avviene al 23esimo minuto del secondo tempo, dunque Alvino, ci sono gli applausi da parte del pubblico per Beppe Siclari e anche per Alvino, quindi Alvino al posto di Siclari, non cambia l'assetto tattico della formazione ionica che conduce, lo ricordiamo, per 2-0, stretta di mano tra l'allenatore del Taranto Michele Cazzaro e Beppe Siclari. Buon secondo tempo da parte del Taranto, sicuramente se la squadra è serena, tranquilla, non ha il timore che ha avuto nel corso del primo tempo perché il pallone in alcuni casi scottava la squadra, allora riesce ad esprimersi molto ma molto meglio. Pallone stoppato da Genchi che poi dà a Guardiglio che cerca di guadagnare un corner ma ha toccato per ultimo la sfera che è terminata direttamente sul fondo e pertanto calcio di rinvio già effettuato dal portiere Ioime. Palla a centrocampo, De Giorgi di testa, poi Marsili non riesce a toccarla, Ciarcià l'arpiona tanto quanto basta per consentire a Guardiglio il recupero ma Guardiglio non arriva sul pallone, poi Marsili bravissimo a tenere questa palla, Alvino cerca di darla, non vi riesce, stava per andarsene in contropiede,
Conti, Panbianchi, il rinvio.

Guardiglio bene di testa per Genchi, si propone ancora Guardiglio, bravo a servirlo Genchi, ma il pallone risulta troppo lungo, allontana la difesa. Poi il Picerno con il numero 7 Pisani prima e con Esposito poi cercano di dare questo pallone in profondità. Nosa e De Lucia scambiano la sfera, Marsili, bravo, ancora Nosa, buona questa azione del Taranto che viene avanti ancora con Nosa, Yeboa, palla per Alvino che la mette per terra, attaccato da un avversario, adesso lo punta uno contro uno, cerca di far filtrare, vi riesce in qualche modo nonostante l'intervento di un avversario, Marsili, arriva rimorchio De Giorgi dalla destra, tutto il Taranto che si sposta nella metà campo avversaria, De Giorgi sbaglia l'appoggio per Yeboa che va alla caccia del pallone, cerca di recuperarlo, non vi riesce, lo fa Ciarcià che poi prova a servire Genchi a centrocampo, ancora grande intervento di Ciarcià, ottima partita da parte del numero 8 del Taranto, Genchi che cerca di tenerla, è un lottatore, non c'è niente da fare, poi ancora un intervento irregolare su Marsili, un fallo per poco, non si scatena una rissa a centrocampo, Genchi e Marsili hanno cercato in tutti i modi di portare avanti questo pallone con dribbling stretto e prendendo anche un pestone e adesso l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione in favore del Taranto. 25esimo minuto, vi ricordo che c'è stata una sostituzione al 23esimo nella formazione rosso-blu, è entrato Alvino al posto di Siclari. È stato sicuramente un secondo tempo migliore rispetto al primo, al decimo si è fatto vedere per primo per la verità il Picerno con un tiro di Esposito rasoterra parato da De Lucia, al 14esimo un cross di Nosa dalla destra, testata di Siclari parata, al 17esimo il gol di Pambianchi su azione personale di Genchi che ha calciato di sinistro forte, la deviazione sotto porta del numero 3 del Taranto, portato il Taranto sul 2-0, al 19esimo da fuori area, gran tiro di Siclari, risposta con prodezza da parte del portiere ospite, battuto il calcio di punizione, la partita è ripresa, Nosa bravo a tenere il possesso del pallone, bravissimo a resistere anche all'attacco di un avversario, poi scambia con Guardiglio sulla destra, ottima la prestazione di Nosa, davvero ragazzo forse tra gli juniores è stato il migliore quest'oggi, buono il lavoro di Guardiglio che poi subisce fallo da cartellino rosso. Fallo da cartellino rosso per il difensore del Picerno che è stato espulso, rosso diretto per Limuli per un fallo su Guardiglio che aveva tolto il pallone dalla visuale, si è preso un calcione sulle caviglie e dunque al 27esimo Limuli viene espulso per questo fallo ai danni di Guardiglio. E adesso la formazione ospite è in 10 uomini, quasi alla mezz'ora di gioco nel corso di questo secondo tempo. C'è calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto. Vediamo se ci sono delle novità per quel che riguarda le altre partite. Il Gallipoli che pareggia, rimonta 2 gol a Pomigliano e passa da 2-0 a 2-2 in presa dunque della formazione giallorossa, hanno segnato Francese e Negro, mentre c'è il raddoppio dell'Isola Liri ed Aprilia, Aprilia 0, Isola Liri 2, sempre in vantaggio del Francavilla Insigni sul Fondi per 1-0 grazie a un gol di Alexis sul rigore, Marcelise Bisceglie 1-0, mentre seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione per il Taranto che batte Marsili, calcia troppo da sotto, il pallone termina alto, Serpentara dunque, Manfredonia 3-0, Nardotto Recuso 2-0, a San Severo Turris sempre in vantaggio per una rete a 0, mentre sempre parità a Potenza al Viviani tra Potenza e Virtus Francavilla. Nel frattempo vediamo che c'è questo rinvio da parte del portiere Ioime, palla che viene rinviata dalla difesa del Taranto, ma c'è anche un fallo subito dai difensori ionici, si trattava di De Giorgi che è rimasto dolorante per terra, si rialza 2-0 per il Taranto, il risultato lo ricordiamo, avanza Marsili, palla per Alvino che restituisce la sfera a Marsili, quale cambia gioco sulla sinistra per Guardiglio, allontana la difesa, pallone fuori, Ciarcià lo raccoglie però non si incarica della rimessa laterale che lascia Pambianchi, fallo laterale battuto dal numero 3 rosso-blu dietro per Ibojo,
Taranto 2, Picerno 0, un gol per tempo nel corso di questa partita. Adesso siamo quasi alla mezz'ora della ripresa. Alvino, vediamo che viene avanti velocemente, palla al piede, prova a verticalizzare per Yeboah che calpesta il pallone. Alvino però lo va a riconquistare, lo effettua il traversone ribattuto, pallone che termina in calcio d'angolo e si tratta dell'ottavo tiro dalla bandierina in favore del Taranto. 8-0 il conto dei corner, ovviamente risultato che non fa una grinza, anzi probabilmente sta anche un po' stretto al Taranto che ha giocato da solo praticamente questa partita. Leo adesso prova a fare un'altra sostituzione, vi ricordo che poco fa al sedicesimo è entrato Bacio Terracino al posto di Tarascio, nel frattempo seguiamo gli sviluppi di questo corner, l'ottavo della serie. Marsili in area di rigore, colpo di testa ancora di Pambianchi che ci ha provato addirittura a siglare una doppietta, palla che è terminata alta sulla trasversale. Dunque alla mezz'ora di gioco il colpo di testa di Pambianchi, vale la pena annotarlo sul nostro taccuino, sugli sviluppi dell'ottavo corner, pallone che è terminato alto sulla traversa, quindi al trentesimo. Altro cambio nelle file del Picerno, vediamo che sta per entrare ora Agresta, che è un calciatore arrivato da poco nelle file del Picerno. Vediamo la sostituzione, dovrebbe essere uscito Perna. Agresta dunque che fa la sua prima partita con la maglia del Picerno, adesso è entrato al posto di Perna. Adesso c'è proprio Agresta che subisce fallo a centrocampo, calcio di punizione in favore del Picerno, palla per Pisani, poi però non si capisce con Miglioni con la sfera terminata in fallo laterale, rimessa con le mani che spetta al Taranto, già battuta da Pambianchi, poi pallone per Ciarcià, Marsili che lo porta avanti nel cerchio, cerca un compagno da servire e trova sulla destra l'inserimento di Nosa. Va ad incrociare il pallone Alvino, lo tiene portandolo un po' a spasso nella metà campo avversaria, poi Marsili, De Giorgi, il giro palla in fase difensiva adesso con Ibojo, si fa vedere bene Ciarcià, riceve Marsili, Ciarcià, largo sulla destra questo pallone ancora giocato dal Taranto con Ciarcià che riceve da Nosa, poi Marsili. Possesso palla nella metà campo avversaria, tra l'altro ricordiamo il Picerno è anche in inferiorità numerica. Alvino, attenzione, prova la conclusione e c'è la parata, poi Yeboah, ancora una parata da parte di Ioime che è costretto a fare gli straordinari al 32esimo. Dunque una conclusione da parte di Alvino, andiamo a ricapitolare quello che è successo, la respinta da parte di Ioime e poi Yeboah ha tirato e ancora Ioime è riuscito a respingere la minaccia, quindi doppia parata da parte del portiere del Picerno. Adesso Ibojo sradica il pallone dai piedi dell'avversario, Marsili poi lo affida a Guardiglio che lo tiene per terra, scambia ancora con il numero 4 rosso-blu, Guardiglio riceve il pallone, rilancia in profondità per Yeboah, la posizione è regolare, mette il pallone per terra, siamo nei pressi della bandierina, scarico ancora su Guardiglio, Yeboah sulla sfera, il numero 10 vuole probabilmente entrare col pallone in area di rigore, fa partire un cross, la difesa allontana, recupera Marsili all'interno dell'area di rigore, poi Genchi che va al tiro, la parata ancora del portiere ospite Ioime, non è finita perché ancora il Taranto in possesso del pallone. Quindi il tiro dal 33esimo di Genchi è stato forte dall'interno dell'area di rigore e ancora la respinta da parte di Ioime. Taranto in possesso del pallone, Ciarcià largo, allontana la difesa, palla che viene recuperata da Guardiglio col sinistro, il traversone, il tiro e la grande parata, il tiro di Alvino e la grande parata, Ioime sugli scudi al 34esimo. Una sventola da parte di Alvino dal limite e ancora una parata in
corner questa volta da parte di Joime, che ha fatto davvero gli straordinari nel corso degli ultimi 5 minuti di partita. Adesso Alvino gli ha negato due volte la gioia del gol nel giro di un minuto e mezzo. Nono corner battuto, palla larga per Ciarcià che la mette per terra, prova a entrare in area di rigore, la perde, poi cerca di recuperarla il centrocampo della Taranto, si distende in contropiede il Picerno adesso con Bacio Terracino, tallonato da Nosa, grandissimo Nosa, che partita, Odigwe, Nosa, bravissimo, lo ha recuperato il pallone andando proprio sulla sfera senza commettere fallo, soltanto con grande intelligenza tattica e soprattutto con fisico e corsa è andato a recuperare questo pallone su Bacio Terracino, che se n'era andato praticamente all'indirizzo di De Lucia.

in rappresentativa di Serie D. Lancio in profondità, proprio Nosa va a recuperare un pallone che era perso, praticamente riconquistato dalla difesa, lo scambia con Alvino, siamo al limite, pallone per Genchi che fa partire un cross per Ciarcià, attenzione che c'è un corridoio che Ciarcià prova a sfruttare, il tiro, rete, Giampaolo Ciarcià, seconda rete consecutiva allo Iacovone per lui, gran sinistro di Giampaolo Ciarcià che ha gonfiato la rete al 35esimo minuto, il gol da parte di Ciarcià che segna così il 3-0 per il Taranto, devo dire un risultato meritatissimo da parte della formazione ionica, Ciarcià dunque che è stato servito da Genchi e poi la corsa ad abbracciare Michele Cazzaro per il numero 8 del Taranto che segna così la sua seconda rete con la maglia del Taranto, la seconda consecutiva sempre nella stessa porta allo Iacovone, dunque l'assist anche questa volta è stato di Beppe Genchi che ha scovato il numero 8 del Taranto tutto solo sulla tre quarti. Doppio cambio nel Taranto, vediamo che è giunto il momento del numero 15 Gaetano, esce Yeboa dunque esattamente al 36esimo nel Taranto, entra in campo Felice Gaetano del 96 al posto di Yeboa nel Taranto che è del 95, quindi sostituzione tra gli juniores, anche un cambio nel Picerno. E quindi c'è la sostituzione anche nel Picerno, è entrato Gerardi al posto di Catalano e tutto questo, amici sportivi, è giunto esattamente al 36esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, dunque tre sostituzioni nelle file del Picerno, sono usciti Tarascio, Perna e Catalano, sono entrati Bacio Terracino, Agresta e Gerardi. Mentre nel Taranto, lo ricordiamo, due i cambi effettuati, al 23esimo Alvino per Siclari, mentre al 36esimo c'è stata la sostituzione, la seconda, Cazzarò ha fatto uscire Yeboa ed è entrato Gaetano con la maglia numero 15, quindi queste le sostituzioni effettuate dalla formazione ionica. Guardiglio, Ciarcià, perde il possesso del pallone, glielo soffia Bacio Terracino, poi c'è stata la posizione irregolare di Esposito e quindi calcio di punizione in favore del Taranto, dunque 3-0 il risultato. Genchi nel primo tempo, poi Pambianchi e Ciarcià hanno segnato il 2 e il 3-0 nel corso di questa ripresa. Ricordiamo al 17esimo c'è stata la rete del difensore del Taranto su un'azione che è stata praticamente fatta in solitudine, così come nella prima circostanza, nella prima marcatura. Mentre vediamo Inosa, altra buona giocata, palla per Gaetano che ha servito Genchi, è al limite dell'area di rigore, Genchi salta un uomo, poi cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa del Picerno in qualche maniera, Gerardi la mette per terra, poi ancora il Picerno che con un po' d'affanno ma riesce ad allontanare, ovviamente adesso c'è un po' di scoramento nella formazione ospite che perde 3-0 e gioca in 10 uomini per l'espulsione, lo ricordiamo, di Limuli avvenuta al 27esimo del secondo tempo quando il Taranto era in vantaggio per 2-0. Adesso c'è Genchi sul pallone, scusate, Ciarcià sul pallone, poi De Giorgi, è entrato Gaetano poco fa al posto di Yeboa, quindi Gaetano centrocampista classe 96 mentre Yeboa attaccante esterno classe 95. Eccolo Gaetano in possesso del pallone che è scambiato con Guardiglio, buono il lavoro di Guardiglio che ha dato verso il centro dove c'è Ciarcià, il quale cambia gioco con una lunga millimetrica sciabolata verso Genchi che ha l'uno contro uno, la sovrapposizione di Nosa che cerca di tenere in campo questo pallone ma commette fallo spingendo l'avversario e quindi a giudizio del direttore di gara il signor Marinetti è calcio di punizione in favore del Picerno già battuto. Vediamo gli sviluppi di questo disimpegno della formazione mentre c'è qualche variazione, attenzione, ha pareggiato il Fondi a Francavilla in Sinni, dunque 1-1
il risultato segnato Iadarevic.

testa, accorciata la distanza è l'Aprilia contro l'Isola Liri, Isola Liri prossimo avversario del Taranto, pertanto Aprilia 1, Isola Liri 2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, mentre c'è ancora, ha pareggiato l'Aprilia adesso, ringraziamo Matteo Petani per i risultati in tempo reale, quindi pareggio tra Aprilia ed Isola Liri 2-2 in rimonta per i padroni di casa, sempre 2-0 Nardò Torrecuso. Sempre in vantaggio la Turris a San Severo, 2-2 tra Pomigliano e Gallipoli, mentre la Turris conduce per 1-0 a San Severo. Avanza adesso De Giorgi, qui allo Iacomino ricordiamo 3-0 il risultato in favore del Taranto sul Picerno. Avanza ora la formazione ospite con Bacio Terracino che pericolosamente entra in aria, poi vanno a fare muro i difensori rossoblu e uno di questi, in particolare Marsili, centrocampista aggiunto ai difensori, è riuscito a portare via il pallone dalla propria area di rigore. Guardiglio, buono il passaggio per Genchi che si ferma nel cerchio di centrocampo, studia dove sono piazzati i suoi compagni, poi decide di rilanciare sulla destra per Nosa che di testa fa proseguire Alvino, fermato direttamente in affaro laterale da Conti. Dunque vediamo il cronometro perché siamo a 4 minuti dalla fine, vediamo che c'è la sostituzione, il Taranto sta per entrare, sta uscendo Genchi nel frattempo, la fascia di capitano passa a Marsili. E nella formazione ionica sta per entrare con la maglia numero 18 Scalzone al 41esimo minuto, tutti in piedi ad applaudire Genchi che è stato praticamente il mattatore di questa partita, ha fatto un gol, ne ha fatti fare altri due. Scalzone per Beppe Genchi che esce tra gli applausi del pubblico. Vediamo che adesso c'è il pallone giocato a centrocampo dal Taranto con Ciarcià, largo sulla destra il suggerimento, quindi Scalzone entrato al posto di Genchi, questo è il cambio. Guardiglio, palla a terra, avanza il numero 6 del Taranto, scambiato con Scalzone che non riesce a tenere il possesso della sfera, che poi il Picerno perde per il recupero di Guardiglio, bravo Marsili, avanza palla al piede Gaetano, Guardiglio dietro verso Ciarcià, siamo a centrocampo sulla riga centrale del rettangolo di gioco, pallone ancora giocato per Ciarcià da Alvino questa volta, che si è visto negare la gioia del gol in almeno un paio di circostanze dal portiere Ioime, che nonostante abbia subito tre gol però ha effettuato altri interventi davvero molto importanti. Ancora il Taranto in possesso del pallone da Gaetano, anzi da Marsili a Ciarcià, palla per Ibojo, dietro De Giorgi, Nosa, buono il lavoro di Nosa per Alvino, si propone Nosa ma Alvino tiene il possesso della sfera ancora incollata ai suoi piedi, poi la dà larga verso il centro dove c'è con un leggero retropassaggio Marsili, Ciarcià, difettoso il controllo, ne approfitta il Picerno per riconquistare la sfera, poi Pambianchi, ottimo recupero, Ciarcià la tiene a centrocampo, poi la fa ripartire dai Bogio, gli applausi del pubblico per Giampaolo Ciarcià che ha segnato il gol del 3-0, quindi Gaetano in possesso della sfera, siamo quasi al limite, palla per Guardiglio che cerca adesso la soluzione per il traversone, poi preferisce dare a Gaetano da questi verso il centro dove c'è Marsili che si porta il pallone sul sinistro, scambia ancora con Guardiglio, siamo nei minuti finali della partita con il Taranto in possesso della sfera, parte una traversone interessante, dall'altra parte c'è Nosa che effettua un tiro cross, palla che viene allontanata però dalla retroguardia del Picerno che prova a ripartire a un minuto dalla fine dei 90 regolamentari, ancora Nosa, ancora lui bravo a fare un recupero di testa all'indietro per il portiere De Lucia che è uscito dalla sua area di rigore.

Pallone giocato adesso da Ciarcià sulla destra per De Giorgi, dietro per Ibojo che è davanti alla propria area di rigore, va incontro alla sfera Ciarcià, un vero punto di riferimento, c'è un fallo su di lui, è stato compiuto da Bacio Terracino sul piede d'appoggio di Giampaolo Ciarcià, calcio di punizione, anzi scusate, era stato Esposito a commettere questo fallo e quindi c'è calcio di punizione in favore del Taranto, battuto Marsili che è capitano dopo l'uscita di Genchi. Mentre vediamo che vengono assegnati 3 minuti di recupero, mi pare di aver visto 3 minuti di recupero sulla lavagnetta luminosa, e nel frattempo il risultato vede il Taranto in vantaggio per 3-0 sul Picerno. Pallone per Alvino che cerca di servire Nosa largo sulla destra, però palla troppo lunga, termina direttamente in fallo laterale. Dunque gli altri risultati: Aprilia Isola Liri nel derby laziale 2-2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, Potenza Virtus Francavilla 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 3-0, Nardotto Recuso 2-0, Serpentara Manfredonia 3-0. Attacca ancora il Taranto con Scalzone, allontana la retroguardia del Picerno, recupera il pallone Nosa, cerca di scambiarlo con Alvino, non vi riesce, poi ancora Nosa che tiene, bravissimo il possesso del pallone, ma che partita ha fatto Nosa oggi, secondo me avrebbe anche egli meritato una menzione nella speciale assegnazione del premio migliore in campo, che è andata a Genchi, la palma è andata a Genchi, assolutamente meritatissima. Pallone per Pambianchi adesso, che verticalizza per Gaetano, il quale cerca di venire in avanti con il pallone tra i piedi seguito da un avversario, poi c'è un intervento irregolare di Scalzone su Pascuccio, calcio di punizione in favore del Picerno, mentre vediamo che Alvino prova a recuperare questo pallone a centrocampo, però lo fa Nosa commettendo fallo, no, il fallo è stato compiuto da Alvino e quindi calcio di punizione. Sono andati via già 2 dei 3 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Lancio in profondità, vediamo che Ibojo recupera un buon pallone sul tentativo di sponda di Bacio Terracino, su Esposito, poi Marsili, Gaetano che cerca di venire avanti con il pallone tra i piedi, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore del Taranto, siamo al limite dell'area di rigore del Picerno, risultato 3-0 in favore dei rossoblu ionici, rossoblu ionici perché anche il Picerno ha gli stessi colori sociali del Taranto, gioca maglia bianca quest'oggi la formazione picernese. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere effettuato ora da Marsili, siamo all'ultimo minuto del tempo di recupero, vediamo se ci sono delle variazioni dagli altri campi, no, tutto confermato, parte il traversone, palla in area di rigore, esce e blocca il portiere Ioime che poi ha dato subito sulla sinistra per Pisani, attaccato da Nosa, si accentra l'attaccante esterno del Picerno, poi prova a recuperare lo stesso Nosa e l'arbitro dice che può bastare così, si va negli spogliatoi con il Taranto dunque che batte il Picerno con il risultato di 3-0 e sale a quota 38 in classifica, è stata l'11ª vittoria stagionale per la formazione ionica.

0: credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri. Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
0: Silvi, ho deciso di divorziare.
2: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
2: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
2: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
2: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
3: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
3: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
3: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
3: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
3: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
4: Papa Mosche.
3: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
2: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
3: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
3: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
3: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
3: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
3: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
3: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
3: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
3: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
3: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
3: Suo marito è qui con
0: oh,
3: lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
3: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
3: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
3: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
3: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
3: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
3: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre, della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de Lampert.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego. Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro. Ora non sono più una ricca oziosa, sa?
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Sì, ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri, con un blef, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: E perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
0: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
0: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
0: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
0: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
0: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
0: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
0: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
0: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
0: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
0: A un agente?
5: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
0: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
5: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
0: Posso avere un sandwich, per favore?
5: Pollo o fegatelli?
0: Pollo.
5: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
0: Era per questo?
5: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui?

0: Mia moglie e i miei marmocchi.
1: Molto piacere.
0: Grazie. Dunque, signora Vassa...
1: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
0: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
1: Ma questo è Charles?
0: Sì.
1: È molto giovane, quando è stata fatta?
0: 1944. E quegli altri?
1: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
0: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
1: No.
0: Vuole un po' di vino?
1: No, grazie.
0: Avanti un altro.
1: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
0: Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold Vugideon?
1: No.
0: Ora guardi l'ultimo.
1: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
0: Hermann Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
0: Signora Lampert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
0: Perché lei è la moglie di Charles Vass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
0: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
0: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Vass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro. Oh. Charles Vass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà. Li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma... si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
1: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede. Si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei.
1: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
1: È Ponch, naturalmente.
2: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
1: Assunto da stasera.
3: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen. Buonasera, signori e signori. Ce soir... comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, no, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no, signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa?
0: No.
1: È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
0: No, no.
1: Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: pazzo,
1: capito?
0: Sono completamente pazzo!
2: Che le prende? Oh. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: Ma smetta di sgridarmi, oggi tutti mi

0: sgridano.
1: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
1: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
1: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
1: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
1: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
1: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
1: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
1: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
1: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
1: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
1: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
1: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suo.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: finestra e poi è sparito.
1: Pamela, ti prego.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera?

0: accanto alla ragazza.
1: L'ho presa io, perché?
0: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
0: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così, ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno, non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami, tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me, andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, lei con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Va, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo, sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti, non si...

0: n'importe où. N'importe où, vite.
1: Suivez ces taxis.
2: È stata seguita?
3: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
2: Agenti.
3: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
2: No.
3: Ma l'ho vista.
2: Allora non è Carson Dyle.
3: Carson?
2: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
3: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
2: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
3: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
2: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
3: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
2: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare 250.000 dollari in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare loro, lo rubarono.
3: Ma come?
2: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto di milione di dollari esente da tasse.
3: Mi dà una sigaretta, per favore? Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
2: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobi la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
3: Niente, credo. E poi che successe?
2: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste
3: la
2: parti?
3: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
2: Carson Dyle morì, ma Scobi fu in grado di proseguire. E quando...
4: La soupe c'est pour qui?
3: Pour moi.
4: Voilà.
2: Dove ero rimasto?
3: Ah, quando Carson Dyle era morto.
2: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobi, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
3: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
2: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
3: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
2: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
3: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
2: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
3: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
2: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
3: Ma perché io?
2: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
3: Agenti,

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: Dial, signorina, di Ypsilon LE.
3: Sì, signor Dial, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dial, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dial, prego, è desiderato al telefono. Signor Dial, cabina 4. Il signor Dial è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dial.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dial.
1: Carson Dial è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Ti darò un'occasione, David. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
1: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
0: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
1: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
0: Fa un passo indietro.
1: Ma indietro dove?
0: L'idea è questa.
1: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Oh!

0: ¿Qué voy?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dire bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano, cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni, che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
3: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lampert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Sylvie. Io non...
5: E invece dovrà aspettare, signora Lampert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora
3: Lampert. Vogliamo
2: Lampert.
3: Il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lampert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
2: Oh.
1: O lui?
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi, che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due, abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con il rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
6: Tex.
2: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
6: Perché disturbarlo?

0: Sei sicuro che non manchi nulla?
1: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
0: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
1: No, a meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
0: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
1: Come sarebbe?
0: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
1: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
0: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
1: È naturale. E questo vale anche per Herman.
0: È naturale.
2: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
3: Lo seppellirei in giardino.
2: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
3: Oh, nemmeno io.
2: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
3: Lassù.
2: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
3: Trovato, trovato, trovato!
2: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
3: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
4: Lo hai trovato?
2: No.
4: Come sarebbe no?
0: Il bambino stava urlando.
3: È lassù, è lassù!
2: Credetemi, non c'è niente lassù.
0: Ah, sì.
2: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolato.

0: Samantha, s'il vous plaît.
1: Perché credi che sia stato Tex?
0: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
1: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
0: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
1: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
0: Credo che ci venga spontaneo.
1: Eh? Chi?
0: A noi donne.
1: Ah.
0: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
1: Come Scobie?
0: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
1: Ah.
0: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
1: Ah. No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
0: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
1: Sì, lo so.
0: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
1: Beh, qualcuno avrà pensato che quattro parti erano troppe.
0: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
2: È vero.
3: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
2: Cosa? Assassinare qualcuno?
3: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
1: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
0: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
1: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
0: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
1: Lo sai che sei una peste?
4: Fai entrare.
1: No, devo fare il bagno.
0: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
1: Perché?
0: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
1: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
0: Preso!
1: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
0: La doccia è di là.
1: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
0: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
1: Perché non chiami uno di loro?
0: Se ti fa piacere.
1: Oh, tu sei matta.
0: Che stai facendo?
1: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
0: Chiudi la porta.
1: Temo di non conoscere questa canzone. Ma...
0: Chiudi la porta!
1: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di quest'uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi...

0: Ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma no, un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Raúl. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio. Un pettine. E una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?

0: sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore.
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
0: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
0: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
0: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
2: Che io ho l'onore di rappresentare, interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
0: Attenta, ora parli delegato britannico.
3: Oh, lavash!
4: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
0: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
0: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles, ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
0: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
0: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
0: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
0: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
0: Certo che c'è.
1: C'è?
0: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto? Ma
0: parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
5: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
0: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
1: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: è assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Mi fa piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Dove si è cacciato?
3: Separiamoci. Tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?
3: Régie?
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo?
4: Che cos'è? Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo.
3: Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
5: Sì.
2: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaian Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
5: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre de la collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
2: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
5: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
2: Grazie. E mi scusi.
5: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dail prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Tex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Tex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis...
1: Mais c'était urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Fermati! Quell'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve crederci. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido!
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo. Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro, mi creda! Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile, lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò! Si decida, signora Lampert, ora!

0: perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata.
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie, ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'1.

0: Ufficio.
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio!
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati.

0: risultati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
1: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
0: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro.
2: Bocca al lupo.
3: Dopo a punteggio pieno.
4: No, va pareggiato.
3: Ah no, il pareggio è 8
4: punteggio. E ora c'è il giocatore che possa mantenere.
5: Prendono l'allenamento.
6: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Si è stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
7: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
6: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
7: Sì, ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
6: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
7: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
6: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
7: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
6: Forse perché non la vede molto spesso.
7: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
8: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
9: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
10: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
9: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
8: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
9: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
10: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.

0: sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
1: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
0: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato e guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
2: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
1: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
2: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
1: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
2: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

Thank you.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Ma noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti e ci ha sempre dato una grossa mano. Mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Beh, per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente.

0: niente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo. Lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
1: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
0: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
1: Grazie Nicola.
0: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
0: Ma esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
0: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
3: Dove sta il mio portano?
4: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
3: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
4: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
4: Scusa.
2: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
4: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
4: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
1: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da Mancini?
4: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
6: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
6: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
6: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
6: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
7: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
7: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
7: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
8: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
2: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
8: Quindi come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
8: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te ha un punto debole?
8: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocato

Veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano pensate per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra, con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: di
2: bella,
0: testa
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata

0: segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, è andato bene verso, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire, Carlo, una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
2: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
3: Infatti, poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione, Ventola in area, va giù. Va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Ora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio,
1: eh?
0: D'Amico.
1: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta,

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo.

Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola
dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente,

cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte

della sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino, che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove, e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito, e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera

stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 600 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di Metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme.

con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80, infatti, era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto, e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni, infatti, psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film.

Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

0: Buongiorno, terza puntata di Conto alla rovescia, vedete? 44 giorni. Io sto aspettando il mio ospite, non sono imbarazzato, anzi facciamo così. Allarghiamo un po' l'immagine. Oi Mauro,
1: che stai facendo qua?
0: Aspetto l'ospite che mi sa che oggi...
1: Ah, l'ospite... No, io sto aspettando i giochi del Mediterraneo.
0: Il posto se giusto.
1: Beh, sono venuto un po' in anticipo, così trovo il parcheggio.
0: 44 giorni. Guardi, se...
1: Dici che sono venuto troppo presto?
0: 44 giorni prima.
1: Beh, va bene, sto comodo, mi guardo la città, bellissimo.
0: Vabbè, lui è Mauro Pulpito.
1: No, no.
0: Non è l'ospite, però, è un amico.
1: Vabbè, no, come se devo fare il ripiego, no,
0: No.
1: Ripiego. Arriverà.
0: Però un ripasso lo facciamo.
1: Un ripasso lo facciamo.
0: Il riporto non te lo chiedo.
1: No, no. Se vuoi abbiamo già dato,
0: Ma non è il Festival del Cabaret questo?
1: Il Festival del Cabaret è...
0: Qual è un'altra storia?
1: Zitto, che è una piaga, 21, 22, 23, 30esima edizione, quindi il 21
0: scommetto
1: non ci sarò.
0: A Martina Franca.
1: A Martina Franca.
0: Sembadà.
1: E mi fate concorrenza con...
0: Sembadà per i non tarantini è sempre lì.
1: Ma noi cerchiamo per i talenti invece dove...
0: Via Pentite da quella parte, ma è un'altra storia.
1: È un'altra 25
0: storia.
1: Siamo
0: quella è un'altra storia, ma ci voleva parecchio tempo.
1: Vabbè,
0: allora, in attesa dell'ospite, Giovanni Talamo, che intanto ringrazio perché lui ogni giorno qua con me.
1: Questo signore qui?
0: Sì, è un ragazzo che si farà, come si dice in gergo.
1: Se non si fa già, eh?
0: No, ma è molto bello. Giovanni, facciamo vedere un po' dove siamo, perché non tutti sono di Taranto.
1: Fai vedere.
0: Monumento al marinaio.
1: Che meraviglia.
0: Sta passando, ma sotto sta passando una bella motonave, e questo è il Golfo di Taranto, eccolo qua. Allora, torna su di noi, con rispetto parlando. Allora, intanto che arrivi l'ospite, grazie Mauro, perché...
1: No, ma io ti tengo compagnia, l'ospite, mi se lo conosco?
0: Te lo presento.
1: Grazie, sai.
0: Se ce la fa, se no. Buonanotte ai suonatori, si
1: però scegliete li più affidabili.
0: Sì, ma tu sti giochi, sti giochi del Mediterraneo, cioè, sai che ci sono, sai che
1: no,
0: si tengono?
1: Certo che ci sono. Io poi da Tarantino, anche se vivo fuori, ma guardo con una grande attenzione, poi sono... Il nostro campanilismo penso che non abbia pari. Noi amiamo moltissimo la città, come tarantini siamo sempre stati un po' più propensi, come una vocazione, più a distruggere che a costruire, più a trovare il difetto che il pregio, più bicchiere mezzo vuoto che mezzo pieno. Io lo vedo solo mezzo pieno. A momenti li perdevamo sti giochi, invece abbiamo fatto miracoli.
0: Io concordo, che non vuol dire nascondere problemi e polvere sotto il tappeto.
1: No.
0: Significa ogni tanto dire, essere orgogliosi di qualcosa che sta per accadere.
1: No, già abbiamo sfatato una tradizione alla quale siamo proprio vocati, cioè, perché a momenti li perdiamo e saremmo stati, credo, la prima città del mondo che, a cui vengono assegnati e li perde. Siamo stati capaci di complicarci la vita, che è una cosa molto, molto spartana, molto ionica, siamo professionisti, però devo dire anche, io lo vedo mezzo pieno, mi pare che nel 2023 fu messo sul comitato che poi commissariato, presieduto.
0: Un commissariamento, abbiamo un travaglio, fondi che non arrivavano, fondi che possono arrivare.
1: Io faccio i complimenti perché, ragazzi.
0: È stata una storia di fondi che si attendevano, comitati, poi commissariamento, il comitato, nuovo comitato.
1: Incredibile, ma ci complichiamo là. Però
0: ci siamo,
1: noi dobbiamo avere un po' di pepe sulla
0: come
1: coda.
0: Come sostituto ospite non sei male.
1: Ah, quindi mi stai... No, no.

0: ma vi detto che allora me ne vado, perché ti avevo detto che non avrei fatto
1: SEO.
0: Il
1: ripiego, eh? SEO, sostituto ospite, vedi che è una bella qualifica. No. Lei che fa nella vita pulpito? No, diciamolo a quei due o tre che non la conoscono.
0: Faccio TSO, faccio io.
1: No, quella è una cosa seria e grave, meglio di no, ma... Che fa nella vita lei? Presentiamoci. No, se fa qualcosa, perché?
0: No, devo capire. Fatturo per fare l'intrattenitore, il presentatore.
1: Ah, ma se mi sta dicendo subliminalmente che vuole essere pagato oggi.
0: No, ma non c'è una prestazione.
1: Salutiamo
0: no.
1: Semeraro. Ciao Semeraro.
0: Hai il mio IBAN adesso.
1: Anche io il tuo numero. Non è quello che fa Primavera, insomma.
0: Quindi io, Angelo, auguro a questa città di godersi questi miracolosi impianti che rispetto al tempo sono stati veramente da record. Abbiamo uno stadio, avremo uno stadio, lascia stare, non abbiamo ancora la squadra, nel senso
1: che l'abbiamo in eccellenza.
0: In eccellenza, no, intendo, non ce l'abbiamo nei campionati che più contano, che più si confanno alla nostra storia e che tra l'altro siano consoni anche a quell'impianto, che tra l'altro è l'unico impianto del mondo che prima dell'inaugurazione è già squalificato.
1: È già a porte chiuse, però fa parte della nostra storia, noi siamo paradossali.
0: Sì, sì, però
1: noi siamo paradossali.
0: Noi siamo storia.
1: Però ora giocheremo a porte chiuse, non giocheremo più in campo netto, un passo.
0: Sì, sì, dico però.
1: Quanto meno le dette ai lavori entreranno.
0: Sì, ma fatemi una nazionale, un under 21,
1: un'inaugurazione.
0: È una bomboniera che assolutamente penso che la federazione ci faccia affidamento, perché fa un figurone, un impianto bellissimo.
1: Hai comprato il biglietto per il 21 agosto?
0: E sono al Festival del Cabaret.
1: Ah, già.
0: Quindi sì, una concomitanza. Io sono naturalmente una creatura con la famiglia Tagliente, anche mia, e quindi io non vedo l'ora,
1: c'è
0: la trentesima edizione. Però la
1: trentesima tutte tu?
0: 23 io, 23.
1: Ah, perché eri a scuola?
0: 20, esatto, bravo, bravissimo, bravissimo.
1: Lo so.
0: Quindi
1: perché
0: non ci sarò e soffro moltissimo, perché fisicamente non potrò esserci, lo Jacopone così quel giorno, ho fatto il biglietto per la cerimonia di chiusura, certo non sarà la stessa cosa, però.
1: Mauro, sono due giorni che passa una persona e ci dice così, transitando in auto, che noi di fronte abbiamo corso ai due mari, dove transitano le auto, che ci ha detto, è sempre le chiacchiere pensate, ancora non sta passando, se vuoi l'aspettiamo.
0: Ma non è il tuo ospite?
1: No, il mio ospite però ho visto che sta cercando parcheggio. No, l'ho inquadrato.
0: Okay. No, pensavo fosse parte del cast, perché lui fa queste cose che poi sembra un disturbatore e invece lo fa.
1: No.
0: Lui è Semeraro.
1: Vuoi dire che è tutto concordato?
0: È tutto concordato.
1: No. Senti, Mauro, una domanda seria, anche se ti sembra strano, ma secondo te...
0: me è una domanda seria?
1: Ecco, appunto, con rispetto parlando. Infatti, sì, ci sono i giochi del Mediterraneo. Noi intanto rispondiamo alle persone. Prego, signore, 21 agosto inaugurazione a Via Copone. È bello anche fare un po' di proloquo, un po'
0: sì,
1: di...
0: qua a fare l'ufficio
1: informazione. Bellissimo. Giovanni ride, ma non far muovere la camera mentre ride. Allora, domanda seria.
0: Dimmi.
1: 30 secondi.
0: Ma non di più.
1: Non di più. Che ti aspetti tu? Cioè, il 4 settembre, secondo te che bilancio potremo trarre?
0: No, io sono sempre molto molto positivo, molto ottimista, e guardo anche in questi giorni con grande comprensione e pazienza anche a tutti i disagi, perché è ovvio che Taranto ha avuto poco tempo per organizzarsi, quindi è chiaro che sta facendo tutto a tempo di record, c'è qualche disagio in città, però per quella data io spero di avere solo una preoccupazione. Adesso come li curiamo questi impianti per la manutenzione, per la programmazione?
1: È un dibattito aperto questo.
0: No, perché sono strutture impegnative, la nuova piscina è anche costosa, cioè, però dobbiamo mantenere e regalare alle generazioni da questa alle prossime degli impianti che prima non c'erano, quindi dobbiamo ringraziare la storia.
1: Tu giocavi a pallone da ragazzino?
0: Giocavo a pallone,
1: vero?
0: Giocavo a pallone.
1: Ho visto foto con la parrucca, era, no?
0: No.
1: Erano tuoi?
0: No, erano miei, giocavo anche con la striscetta, sai, il cretino. Per i capelli.
1: Ma... Ah, erano tuoi, alla canigia mettevi la...
0: Guarda, non ti dico quello che sto pensando perché c'è una telecamera accesa, però penso che si sia capito.
1: Quindi...
0: Per perdermi i capelli uno deve averli avuti.
1: Io volevo fare una puntata seria.
0: Sì, con me.
1: Vabbè, io ti ringrazio per essere
0: grazie
1: passato.
0: Grazie a te, viva i giorni del Mediterraneo.
1: Praticamente ti sei fermato, sta arrivando il nostro ospite.
0: Ma è tardi, peggio per lui.
1: Abbiamo fatto 5-6 minuti, Giovanni? L'abbiamo già fatti?
0: Allora, per il contratto adesso a chi mi devo rivolgere?
1: Semeraro.
0: Da quella parte?
1: Semeraro, no,
0: alle spalle di Taramo?
1: L'accompagno io.
0: Andiamo verso l'editoria?
1: L'accompagno io. Allora, Semeraro, stiamo arrivando, ciao.
0: Buon lavoro intanto, per questi ultimi 4 giorni. Perché stanno lavorando nei cantieri, lavoriamo tutti i lavoratori.
1: Allora io direi, l'ospite non l'aspetto più.
0: Non ce lo
1: domani,
0: merita.
1: E non sto scherzando, abbiamo un ospite istituzionalmente serio, importante, avremo una bella chiacchierata.
0: Possiamo
1: non lo posso dire, non lo posso dire.

0: ma sarà puntuale,
1: io lo so,
0: e sarà
1: anzi
0: puntuale,
1: lo
0: e sarà una
1: saluto.
0: puntata, e così mi fai capire. E siamo tanto contenti di averlo ospite domani, ora sono molto serio. Mauro, grazie, grazie per questa improvvisata.
1: Prego,
0: Mi sa che tutti ci hanno creduto che è una cosa
1: prego.
0: spontanea, vero? Siamo stati bravi a far credere
1: Sì.
0: di
1: È beh, il
0: essere,
1: nostro
0: è
1: mestiere,
0: vero?
1: dissimulare.
0: Dissimulare.
1: Tu
0: Va bene.
1: dissimuli?
0: Ciao, basta, basta. Chiudiamola qua. Ciao, a domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa WeRent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Impresa Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia. Quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci. Al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente, ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, sì. La posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne. E poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui ad elencare, ma che hanno contribuito a riqualificare a completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo sicuramente.
0: Architetto, facciamo così, siccome la temperatura qui insomma inizia a essere abbastanza infuocata, adesso entriamo
1: andiamo all'interno
0: e mi mostri tutto quello che mi hai raccontato.
1: Va bene, andiamo.

0: lo sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono i colori identitari della città,
1: sociali della città
0: e delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive sia per quanto riguarda il gioco da pallavolo, adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma, possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti apposi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere. Come vedete bene all'interno abbiamo rifatto il manto di gioco in gomma, la fornitura dei nuovi attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone segnapunti per quanto riguarda spazio gioco. Poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi per vedere la riqualificazione degli impianti, anche gli infissi sono tutti nuovi, l'impianto di illuminazione c'era ma è stato potenziato in alcuni aspetti, e siamo in attesa di ulteriori somme previste dal nuovo master plan per rimettere in funzione anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione estiva che è invernale.
0: Avverrà successivamente ai giochi?
1: Probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
0: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua...
1: Che ha delle dimensioni importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente, per questo motivo, il comitato organizzatore ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
0: Quindi maggiori dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo impianto?
1: Di rendere polivalente l'impianto, è fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma.
0: Andiamo a tastare il terreno?
1: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo mostrato le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno poi per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare, oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti. C'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione, quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce come una gettoniera, che può essere tarata ovviamente per il minutaggio, perché l'impianto sarà comunque, quando rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: Adesso siamo sul campo da gioco, praticamente quello che mi hai anticipato mentre eravamo là sopra, architetto, effettivamente è ben visibile in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sì. Sicuramente dal 4 settembre in poi, la fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza, sì. Perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive, con tanti atleti, tanti certo. Addetti insomma, all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket, di cui vediamo già posata l'attrezzatura,
0: fruibilissima,
1: quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma di varie discipline sportive.
0: Una struttura

0: andrà a servizio della comunità, della comunità. Questo è un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che fosse già così.
1: La copertura era già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi abbiamo già parlato. Tabellone segna punti nuovo l'abbiamo penso anche inquadrato,
0: sì.
1: Panche per atleti, arredi anche all'interno degli spogliatoi, diciamo che l'intervento
0: possiamo
1: l'abbiamo
0: dire...
1: descritto alla grande.
0: Possiamo dire che è un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante, un'opera che riguarda sì la questione e la kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma che riguarderà sempre più da vicino quella che è la comunità savese.

0: abbiamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, architetto, più sport di questo, più luogo di sport di questo,
1: lo
0: è
1: sport
0: difficile.
1: Per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, e lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte
1: della LND. Del manto superficiale soltanto.
0: Bene.
1: Perché come sappiamo la LND fa una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede,
0: sì,
1: ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
0: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi,
1: ovviamente al gioco,
0: a giochi del Mediterraneo. Ovviamente quella è la tribuna.
1: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di riqualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corsa, insomma, sempre
0: sì,
1: richiamando sempre i colori sociali
0: bianco
1: del
0: rosso.
1: Tassativo. Nulla. Fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto,
0: insomma,
1: di gioco. Del
0: si vede toccandolo, insomma, noi ci rendiamo conto.
1: Il terreno di gioco, poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti.
0: Di fronte a noi.
1: E alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: Si conclude così questo nostro viaggio all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Pischetti, grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Caro amico, questo è Studio 100.
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Da festa di compleanno, episodio di violenza, a Taranto un 44enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna convivente e attivato il codice rosso. Una quarantina le truffe messe a segno tra Taranto e provincia, in aumento i tentativi di raggiro nel mirino, non ci sono più soltanto gli anziani ma persone di ogni età, i carabinieri rilanciano la campagna di prevenzione. Il Taranto tenta la risalita e presenta una duplice domanda di iscrizione alla LND. Accanto all'iter ordinario dei ripescaggi, il club ha avviato un percorso straordinario sul modello della Florenzia Viola del 2002, una richiesta diretta al presidente FIGC Malagò e oltre 50.000 euro a fondo perduto. L'obiettivo è sfruttare il blasone della piazza per ottenere l'ammissione in Serie D.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati.

0: Una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, arrestato un 44enne dai carabinieri che avrebbe aggredito l'ex compagna durante la festa di compleanno del figlio. I dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
1: Doveva essere una serata di festeggiamenti e gioia, ma si è trasformata in un episodio di violenza e dolore. È accaduto nella tarda serata di ieri 7 luglio a Taranto, dove i carabinieri della stazione principale hanno arrestato un 44enne di nazionalità indiana, domiciliato in città, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna convivente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante la festa organizzata per il compleanno del figlio maggiorenne della coppia, l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, avrebbe perso il controllo al termine di un'accesa discussione scoppiata per futili motivi. La lite sarebbe rapidamente degenerata in un'aggressione. La donna sarebbe stata colpita più volte al volto con violenti schiaffi. Sconvolta e dolorante, la vittima ha immediatamente chiesto aiuto, contattando il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure e messo in sicurezza la donna. I militari dell'arma hanno quindi attivato senza esitazione le procedure previste dal codice rosso, raccogliendo i primi elementi investigativi e informando tempestivamente l'autorità giudiziaria. Al termine degli accertamenti, il 44enne è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Taranto in attesa di sentenza definitiva. Un episodio che conferma ancora una volta l'importanza di denunciare tempestivamente ogni forma di violenza o comportamento persecutorio. L'arma dei carabinieri, infatti, rinnova l'appello a non sottovalutare mai segnali di maltrattamenti, minacce o stalking e rivolgersi immediatamente al 112. Una richiesta di aiuto può fare la differenza e consentire l'attivazione delle misure di protezione previste dalla legge a tutela delle vittime.
0: E prosegue l'attività di contrasto alla pesca illegale di tutela delle risorse marine da parte della Guardia Costiera. Accertate due violazioni amministrative a carico del comandante di un peschereccio professionale sorpreso nelle acque antistanti Lido Azzurro. L'unità stava pescando a circa 0,8 miglia nautiche dalla costa in un'area vietata utilizzando una rete a strascico non autorizzata. Le sanzioni ammontano a circa 4.000 euro. Inoltre è stato eseguito il sequestro dell'attrezzo da pesca e l'assegnazione di 6 punti sia alla licenza sia al comandante, come previsto per legge. E andiamo avanti. A Taranto e provincia sono già una quarantina le truffe messe a segno e aumentano i tentativi di raggiro. Nel mirino non ci sono più soltanto gli anziani, ma persone di ogni età. I carabinieri rilanciano la campagna di prevenzione e ricordano una regola fondamentale: le forze dell'ordine non chiedono mai soldi ai cittadini. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Non sono più solo gli anziani a cadere nelle trappole dei truffatori. Oggi le vittime sono sempre più spesso persone fragili, ma anche cittadini di ogni età. A Taranto e provincia sono già una quarantina le truffe andate a segno, mentre aumentano i tentativi di raggiro. È da questo dato che parte l'allarme lanciato dai carabinieri.
3: Abbiamo registrato come arma dei carabinieri un trend positivo. Parliamo al momento di una quarantina di truffe. Però abbiamo registrato un incremento dei tentativi, che si può leggere questo dato in una duplice visione. Vuol dire che stanno incrementando i tentativi, ma i cittadini stanno capendo che non devono cedere alle lusinghe o comunque alle comunicazioni di questi malviventi.
2: I truffatori cambiano continuamente strategia. Ci sono le truffe online come phishing, smishing e vishing, ma anche lo spoofing con il numero di telefono che sembra quello della banca o dei carabinieri. Poi ci sono i raggiri più conosciuti. Il finto carabiniere che chiede soldi per aiutare un familiare, la truffa dello specchietto con la richiesta di un risarcimento in contanti dopo un falso incidente e quella del pacco bloccato. Ma il problema non è solo economico: chi subisce una truffa spesso perde anche serenità e fiducia. C'è chi prova vergogna, chi si sente in colpa e chi preferisce chiudersi in se stesso. Per questo è importante denunciare e chiedere aiuto.
3: Parliamo proprio di truffa alle vittime fragili. Ormai non si può parlare di truffa agli anziani perché le vittime hanno una diversa estrazione sociale e la capacità dei truffatori è quella di raggirare con un eloquio veramente avvincente e convincente.
2: Il comandante provinciale dei carabinieri ha ricordato una regola semplice: i carabinieri e le forze dell'ordine non chiedono mai soldi, se succede è una truffa.
3: Le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, non

0: chiedono soldi.
1: Durante l'incontro è stato annunciato anche l'arrivo dei 20 giovani carabinieri. Saranno impiegati nei reparti della Litorania per rafforzare i controlli durante l'estate e daranno un contributo importante anche in vista dei giochi del Mediterraneo.
2: Il Taranto prova a ripartire dalla Serie D con una doppia richiesta di iscrizione, una attraverso i ripescaggi e l'altra con una procedura straordinaria rivolta alla FIGC. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
3: Il Taranto tenta il tutto per tutto per agganciare l'immediata risalita in Serie D e mette in campo una nuova strategia. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il club ionico avrebbe formalizzato una duplice istanza alla LND nazionale muovendosi contemporaneamente su due binari paralleli per massimizzare le chance di successo. Il primo provvedimento segue la via ordinaria, si tratta del classico iter burocratico previsto dalle norme NOIF necessario per inserire la società rosso-blu nella graduatoria ufficiale dei ripescaggi, un passaggio formale che permetterà al Taranto di essere valutato al pari di tutte le altre pretendenti partendo dai punteggi e dai parametri standard previsti dal regolamento federale. La vera svolta però è rappresentata dalla seconda domanda che traccia un percorso straordinario ed impatto politico istituzionale. I vertici del club hanno infatti inviato una richiesta espressa indirizzata direttamente al presidente della FIGC Giovanni Malagò, un'istanza forte blindata dal deposito contestuale di un fondo perduto superiore ai 50.000 euro. Questa mossa ricalca da vicino il celebre precedente del 2002 con la Florenzia Viola, quando la neonata società fiorentina fu iscritta d'ufficio all'allora C2 per meriti storici e per l'enorme bacino d'utenza. L'obiettivo del management ionico è proprio questo, perorare la causa di un vero e proprio lodo Taranto, facendo leva sulla storia e sull'importanza della piazza.
2: E la pulizia meccanica delle spiagge durante il periodo di nidificazione finisce al centro delle polemiche. Secondo gli ambientalisti, in alcuni comuni del litorale ionico, Lizzano e Torricella, sarebbero stati utilizzati mezzi meccanici nonostante i divieti a tutela della tartaruga marina Caretta Caretta e del Fratino. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: La pulizia meccanica delle spiagge torna al centro dell'attenzione. Ruspe e trattori, infatti, possono rappresentare un grave rischio per la fauna protetta, in particolare per la tartaruga marina Caretta Caretta. Durante il periodo della nidificazione, questi mezzi possono distruggere i nidi, schiacciare le uova e cancellare le tracce lasciate dagli esemplari sulla sabbia.
4: Lungo il litorale della costa salentina ci sono ancora dei comuni che si ostinano a pulire le spiagge attraverso mezzi pesanti. Stiamo parlando nello specifico di tartarughe Caretta Caretta. Con la pulizia meccanica delle spiagge noi non riusciamo ad individuare per tempo le tracce della deposizione, quindi non riusciamo a mettere in sicurezza i nidi.
1: Per questo le norme regionali e i progetti di tutela come Life Turnless vietano la pulizia meccanica nei mesi più delicati, privilegiando interventi manuali e rispettosi dell'ambiente. L'obiettivo è proteggere una specie vulnerabile e salvaguardare i siti di nidificazione del Mediterraneo. Eppure, secondo quanto segnalato dalle associazioni, in alcuni comuni del litorale ionico, tra cui Lizzano e Torricella, le operazioni di pulizia con mezzi meccanici sarebbero state effettuate nonostante i richiami e le comunicazioni inviate agli enti competenti.
4: Durante i nostri pattugliamenti mattutini abbiamo riscontrato che nel comune di Lizzano e le spiagge che si affacciano a competenza di comune di Torricella, nonostante previe interlocuzioni, quindi comunque avvisi, continuano con questa pratica.
1: Un rischio che riguarda anche il Fratino, piccolo uccello che nidifica sulla sabbia ed è anch'esso una specie protetta.
4: Abbiamo trovato dei nidi di Fratino e noi quest'anno abbiamo censito dei nidi, quindi abbiamo censito delle coppie, abbiamo censito dei nidi lungo il nostro litorale. I nidi sono stati messi in sicurezza, ne abbiamo dato comunicazione, ma purtroppo non abbiamo riscontro che questi nidi siano andati a buon fine.
2: Palazzo Amati diventerà un polo dedicato a ricerca, formazione, inclusione e rigenerazione urbana grazie al progetto CETOS, Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei. Vediamo il servizio. A Taranto prende il via CETOS, Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, il progetto che trasformerà Palazzo Amati nella città vecchia in un polo dedicato al mare, alla ricerca scientifica, alla formazione e all'innovazione sociale.
5: Palazzo Amati si candida ancora di più ad essere un presidio di buone prassi che si contamina con gli abitanti della città vecchia.

per dare ancora più valore alla risorsa mare e agli abitanti del quartiere. 36 mesi di attività che ci impegneranno insieme con enti quali l'università, il polo giuridico di Via Duomo.

0: la Ionian Dolphin Conservation Capofila ed il coinvolgimento di 15 partner, il progetto durerà 3 anni. Previsti laboratori, attività educative, percorsi di inclusione per i giovani, ricerca sui cetacei e iniziative di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di fare del mare una leva di sviluppo sostenibile per la città.
1: È un progetto che si inserisce per la Fondazione Con il Sud dentro una rete di progetti che sono circa una cinquantina, distribuiti in tutto il Mezzogiorno, che hanno in comune alcune cifre, alcune caratteristiche molto importanti. Innanzitutto la collaborazione tra pubblico e privato, che si realizza a diversi livelli e che è un presupposto fondamentale per riuscire a gestire adeguatamente un bene così, così prezioso e così complesso, no? Come è questo immobile.
2: La Regione Puglia investe oltre 4 milioni di euro con gli avvisi Puglia Energie Sociali e Puglia Energie Net per rafforzare il terzo settore, sostenere gli enti e promuovere un welfare di comunità più partecipato e innovativo. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: La Regione Puglia punta sul terzo settore con 2 nuovi strumenti destinati a rafforzare il mondo dell'associazionismo e del volontariato. Si chiamano Puglia Energie Sociali e Puglia Energie Net e mettono a disposizione complessivamente oltre 4 milioni e 300 mila euro. La misura più consistente è Puglia Energie Sociali, che prevede uno stanziamento superiore ai 4 milioni di euro. L'obiettivo è sostenere progetti di interesse generale promossi dagli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale, in particolare organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni. Accanto a questa misura arriva anche Puglia Energie Net con una dotazione di 300.000 euro. In questo caso i destinatari non sono le singole associazioni, ma le reti associative regionali e il sistema dei centri di servizio per il volontariato. L'obiettivo è rafforzare il coordinamento tra le organizzazioni, sostenere attività di formazione, promuovere lo scambio di buone pratiche e consolidare la capacità organizzativa dell'intero comparto. Accanto a questa misura arriva anche Puglia Energie Net con una dotazione di 300.000 euro. In questo caso i destinatari non sono le singole associazioni, ma le reti associative regionali e il sistema dei centri di servizio per il volontariato. L'obiettivo è rafforzare il coordinamento tra le organizzazioni, sostenere attività di formazione, promuovere lo scambio di buone pratiche e consolidare la capacità organizzativa dell'intero comparto.
4: È una misura di innovazione sociale all'iniziativa del territorio. Le associazioni potranno presentare veramente tantissimi progetti, dallo sport inclusivo alla valorizzazione dei beni culturali, storici, architettonici del nostro territorio, alla anche possibilità di attivare percorsi di inclusione di povertà educative che sono sempre più forti, soprattutto nelle aree più interne della nostra regione. Con queste misure noi intendiamo attivare questi processi di condivisione e di coesione.
2: Presentata ieri una guida bilingue dedicata ai lavoratori agricoli romeni, l'iniziativa punta a favorire inclusione e lavoro regolare nei campi. Vediamo.
0: Una guida bilingue per informare i lavoratori agricoli romeni sui loro diritti e promuovere legalità e sicurezza nei campi è stata consegnata ieri nel Salone di rappresentanza della provincia di Taranto su iniziativa della UILA UIL di Puglia e Taranto, del Consolato Generale di Romania a Bari e della provincia.
5: A Taranto si stimano circa 4.000 lavoratori rumeni presenti sul nostro territorio e in particolare anche nel settore agricolo. Nel settore agricolo noi abbiamo una platea di lavoratori vastissima, circa 25.000 lavoratori, tra cui circa 6.500 sono lavoratori stranieri e buona parte sono appunto rumeni. Noi abbiamo pensato anche alla Romania perché il lavoratore rumeno è un lavoratore che vive stabilmente in provincia di Taranto, anche da tanti anni. Noi abbiamo bisogno di questi lavoratori perché ci sono delle professionalità che loro svolgono, che sono soprattutto, ad esempio, faccio un esempio, esempio la cura alla persona, l'assistenza sanitaria. I lavoratori rumeni hanno delle specializzazioni molto alte, cosa che molto spesso è richiesta tra gli italiani, si ha difficoltà a reperire.
0: L'opuscolo offre informazioni su previdenza, sicurezza sul lavoro, tutela dei diritti e contrasto al caporalato, con l'obiettivo di favorire inclusione e lavoro regolare.
6: Uno strumento di orientamento, non ne

0: necessariamente di informazione di quella di base. Si propone di mandare un segnale molto forte, di impatto, speriamo che venga accolto come tale, ai membri della nostra comunità, ma anche alle istituzioni. Perché stavo guardando l'altro giorno, no? Siamo in procinto dell'avvio dei giochi del Mediterraneo e il motto lo trovo uno molto bello, molto ispirato. Dice Embrace the future, abbracciamo il futuro. Secondo me, secondo noi, il futuro non può essere distaccato da questa importantissima componente che rappresenta la comunità romena, la comunità straniera sul territorio a Taranto.
1: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Amici di Studio 100, buongiorno, bentrovati a questa puntata di Buon Mattino. Oggi giovedì 9 luglio, cominciamo come sempre con la nostra rassegna stampa nazionale, poi andremo ad approfondire quelle che sono le notizie locali e infine parleremo di alcuni temi di attualità della nostra città. Parleremo sicuramente dell'ex Ilva perché i sindacati hanno richiesto un incontro urgente a Palazzo Chigi dopo un'attesa che dura ormai dal 5 marzo su questa vertenza. Ne parleremo con il segretario generale FIUM CGIL Taranto, Francesco Brigati, e poi ripercorreremo quelli che sono stati i momenti salienti del question time di ieri pomeriggio, terza seduta consecutiva del Consiglio Comunale, abbastanza lunga e movimentata. Infine, con il collega della Gazzetta del Mezzogiorno, Fabio Venere, parleremo di clima ambiente e delle criticità che sono emerse negli ultimi giorni. Ma adesso cominciamo la nostra rassegna stampa nazionale, partendo dall'agenzia stampa ANSA e vedendo quelle che sono le notizie principali della giornata. In prima pagina ANSA parla del raid USA sull'Iran. Sono stati colpiti dei ponti, la reazione di Teheran non si è fatta attendere. Hormuz apre solo alle nostre condizioni. Il primo attacco americano alle infrastrutture iraniane dopo il cessate il fuoco. Risuonano nuovamente le sirene antiaeree in Kuwait e Bahrain, udite esplosioni. Il capo negoziatore agli Stati Uniti: non sprecate energie perché affonderete ancora di più, ma l'ira di Trump in Iran, la tregua è finita. E ancora di nuovo Trump, perché si parla ovviamente dei risultati del vertice NATO ad Ankara, attacca gli alleati, ma poi ci ripensa e afferma la NATO è unita. Sanchez ignora l'attacco, invita alla calma, l'Unione Europea al fianco di Madrid. La dichiarazione di Ankara è che la NATO punta su Ucraina, riarmo, Iran e IA. E poi il rapporto Copernicus. Nel 2026 è stato il giugno più caldo per l'Europa occidentale e insomma è una situazione di cui continuiamo a parlare per gli effetti che si vedono anche dal punto di vista dell'agricoltura, ma anche delle città e di come si vive quest'estate particolarmente calda. E poi per quanto riguarda invece il doppio sisma, la Presidente del Venezuela chiede a Re Carlo l'oro bloccato nella Banca d'Inghilterra per la ricostruzione del paese. E passiamo adesso al Corriere della Sera, dove ovviamente ancora una volta la prima notizia è quella del raid degli Stati Uniti sull'Iran e delle armi a Kiev. Il leader afferma che la tregua è finita, nuovi bombardamenti degli Stati Uniti, mentre Giorgia Meloni, ovviamente dopo il vertice di Ankara e dopo le tensioni che si sono verificate con il Presidente degli Stati Uniti, afferma: non mi pento. Chiuso il vertice NATO ad Ankara in Turchia, con Trump che saluta con il sostegno a Kiev e l'ok a Zelensky per costruire i Patriot. Il tycoon apre Zelensky sulla produzione appunto di Patriot in Ucraina. Rutte: il vertice NATO è stato un successo, vola il petrolio, giù le borse. E poi sempre la Premier Meloni e il vertice, sia gli impegni sulla difesa, ma in modo che siano sostenibili. Il premio letterario Michele Mari, con i convitati di Pietra, edito da Einaudi, vince il premio Strega, nonostante le polemiche e la lite con Teresa Ciabatti in seguito ai giudizi espressi nei confronti della compianta Michela Murgia. E ancora l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. I PM vogliono riascoltarlo. La banda afferma: non sapevamo che fosse lui. E Walter Lavitola si difende dicendo: non sono stato io, non so chi possa essere stato. E poi ai domiciliari il giornalista e leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi per una truffa da 5 milioni di euro, accusato anche di evasione fiscale. E poi Italia buona, Spagna cattiva, le pagelle agli alleati e lo show di Donald Trump: ho sentito amore da parte degli alleati dopo averli insomma attaccati. E poi da Hormuz a Bering: li stretti come armi, la minaccia di Putin. Mentre nel caffè di Massimo Gramellini, quasi amici, si parla ancora del rapporto appunto tra Sigfrido Ranucci e Walter Lavitola. E andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, dove, come
Sempre in prima pagina troviamo ovviamente Donald Trump e Giorgia Meloni, riarmo Made in Italy, 8 miliardi per il tank già superato. Meloni schiera il carro modello Stormtroopen, riferendosi insomma al famoso film di satira antimilitarista. L'asse Roma-Berlino, la Premier, armi fatte qui in Italia, ma i patti NATO dicono Stati Uniti. E il Panther di Leonardo e Rheinmetall è senza fondi, è già in ritardo. E poi più su l'approfondimento, sempre su questa inchiesta, l'attentato contro Ranucci, la vitola non c'entro, i moventi sono ignoti, il presunto mandante nega il sopralluogo effettuato a Pomezia e afferma ci andavo spesso. E poi troviamo il debutto unitario di PD, Movimento 5 Stelle e AVS, Napoli, Elli, Conte e Company, ma ne approfondiremo, ne parleremo anche dopo. La flottiglia recupera 30 natanti alla deriva e afferma siamo pronti a nuove missioni. E poi ancora i verbali della talpa, sti russi pagano poco, a me tocca anche anticipare. E le minacce di Trump, Khamenei sepolto e nuovi raid in Stati Uniti, è finita la tregua. E allora continuiamo ad andare avanti con il giornale che parla nuovamente del giallo su Ranucci e il favore. Ci sarebbero delle ombre sulla bomba, appunto sull'attentato al giornalista, scoppia il caso Rai. La vitola nega l'attentato e afferma andavo a trovarlo, mentre per Corsini è il caso che il conduttore spieghi che cosa sta succedendo. Il sospetto è che Walter La Vitola sia sinceramente amico di Ranucci e che l'attentato sia stato addirittura un favore, magari non concordato ovviamente con il giornalista, ma questa ipotesi è stata contestata subito all'imprenditore e si attende ovviamente ora l'interrogatorio. Il vertice di Ankara, Trump prima attacca gli alleati, poi l'amore avvertito da parte degli stessi, mentre Meloni rimane fredda sui tre dossier. E poi dal Covid al suocero, Giuseppe Conte perde la testa e ci attacca. Le trame per affossare le indagini, attacca la commissione d'inchiesta sul Covid e la maggioranza, accusando il centrodestra di mettere in atto uno strappo istituzionale e di aver organizzato un teatrino indecente insieme ai quotidiani di centrodestra. Donald Trump, nuova furia sull'Iran, ma la guerra non ripartirà. Via i migranti condannati, cittadinanza arriva la stretta e Vannacci vota con la Lega. E ancora il caso dei domiciliari, degli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, Gesù e Lingotti, arrestato per truffa e evasione fiscale. Al centro ci sarebbe la raccolta fondi Cristo regna. Ci spostiamo adesso sul Messaggero. Anche in questo caso, in prima pagina, raid degli Stati Uniti sull'Iran, la tregua è finita, vola il petrolio, le borse invece crollano a picco. NATO, difesa europea in campo, dal vertice di Ankara nasce il blocco militare dell'Unione Europea. La svolta di Trump dopo le minacce agli alleati, leader uniti e Italia buona. Sì ai Patriot per Kiev, Meloni afferma, rispettiamo gli impegni, ma decidiamo noi le priorità. E poi il cantante Renato Zero, nel nome di Pierpaolo Pasolini, io figlio delle sue periferie, quando è morto mi sono sentito orfano. E le analisi del Messaggero all'interno del quotidiano, Teheran negoziati avanti comunque, l'assist sui barili di petrolio agli speculatori e l'attentato contro Ranucci, la vitola non risponde ai PM. Il giornalista indagato come mandante afferma, io ero lì per andare a trovarlo. Centrosinistra parte da Napoli la corsa, intervista a Manfredi, serve un garante per il centro e poi le inchieste del Messaggero, Rocca, i bus a due piani, tariffe inaccettabili, Roma le alzi subito. Buonaccorsi, emergenza Cortei, vertice per toglierli dal centro. E poi ancora il premio Strega in Campidoglio, la notte di Michele Mari, evento tra le polemiche.

0: nonostante le polemiche di questi giorni, vince il premio con la sua opera. Andiamo adesso al Sole 24 Ore, quotidiano politico, economico e finanziario. FMI giù il PIL per colpa delle guerre, ma Trump tira dritto, bombardo l'Iran. L'economia mondiale ovviamente rallenta, ma quella di Eurolandia cammina più lentamente, cioè il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime di crescita e la guerra nel Golfo Persico presenta il conto. Economia in cortocircuito, nel 2026 le stime di crescita scendono al 3%, Eurolandia non andrà oltre lo 0,9%. E poi ancora Trump contro l'Iran, sono dei pazzi. Teheran, siamo pronti a chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz. Italia e le basi, l'Italia ha fatto molto male, afferma alcune diciamo, dichiarazioni di Donald Trump dal vertice NATO di Ankara. L'Italia ha fatto molto male negando l'uso delle basi degli Stati Uniti sul suo territorio durante la guerra tra Stati Uniti e Israele con l'Iran. Sulla Spagna invece è stato un pessimo alleato, con loro i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza, la Spagna è ostile. E poi cambia, diciamo, quasi completamente idea. Sono rimasto molto colpito e ho sentito il vostro amore in questa stanza in riferimento appunto agli alleati, ha detto il presidente ai partecipanti al Consiglio Atlantico. E ancora sul vertice NATO, gli Stati Uniti concedono all'Ucraina licenza per costruire i missili Patriot. E poi l'Unicredit conquista Commerzbank, la quota sale al 49,6%. Responsabilità professionisti, nessun effetto automatico. L'Agenzia delle Entrate interviene con una direttiva per sciogliere i dubbi sui confini della responsabilità dei professionisti dopo alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione. Le indicazioni appunto delle Entrate per sciogliere questi dubbi. La sentenza del TAR Lazio, il fisco non può dire no, l'accesso agli atti è allargato. Andiamo avanti con la Gazzetta dello Sport. 20 anni fa il trionfo azzurro a Berlino, rifateci sognare, insomma, sono trascorsi 20 anni dal quello ormai celebre 9 luglio 2006, quando allo Stadio Olimpico di Berlino il capitano della nazionale azzurra dell'epoca, Fabio Cannavaro, alzava al cielo la Coppa del Mondo e l'Italia, ricordiamo, aveva battuto la Francia ai rigori per 5-3. Dalla celebrazione dell'Italia mondiale di 20 anni fa alla missione di Malagò, il sì di Maldini, poi Antonio Conte per tornare grandi. E poi via ai quarti tra Francia e Marocco, Mbappé senza limiti, tra la semifinale e il trono del gol c'è di mezzo Hakimi. E poi ovviamente quando eravamo re, la sveglia di Luigi Garlando, ovviamente ancora un approfondimento sui bei ricordi di tanti anni fa, insomma dei fasti della nazionale azzurra, nella speranza che si ritorni a quei livelli. E poi un servizio completo Sinner, l'arma letale di Djannik a Wimbledon è già quota 97. Ritorniamo ai nostri quotidiani con La Repubblica. Trump tregua con la NATO, ma altre bombe sull'Iran. Il presidente degli Stati Uniti prova a ricucire con gli alleati durante il vertice NATO di Ankara, poi concede i Patriot all'Ucraina, ma tornano i raid davanti allo stretto di Hormuz e gli americani lanciano nuovi attacchi. E poi Michele Serra, ovviamente su Trump, il primato dell'io senza misura, mentre il retroscena Meloni ostenta il gelo. Dopo appunto quelli che sono stati i numerosi incidenti diplomatici dei giorni scorsi con il Presidente degli Stati Uniti e afferma non mi pento di nulla. E poi un approfondimento su Mario Adinolfi, il giornalista agli arresti domiciliari per truffa, è pericoloso, fondatore del Popolo della Famiglia, è stato arrestato ieri a Roma. Dietro quella che chiamava scommessa collettiva c'è in realtà un sistema capace di raccogliere quasi 5 milioni di euro promettendo guadagni sicuri, raggirate decine di persone con il sistema appunto delle scommesse collettive. E ancora l'attentato a Sigfrido Ranucci, La Vitola nega tutto, il legale di Ranucci vittima due volte. Walter La Vitola, accusato di essere il mandante, nega tutto sull'attentato al giornalista e afferma è un amico. Sigfrido Ranucci afferma è un amico, io non c'entro. E infine chiudiamo con La Stampa, ancora Trump bombarda Hormuz. I Pasdaran colpiscono siti militari degli Stati Uniti nel Golfo, la risposta del Presidente, la tregua è finita. Meloni a Donald, le basi, non cambio idea, sì a più spese militari, ma dobbiamo essere noi a decidere i tempi e le priorità. I primi passi della NATO post-americana, secondo Ettore Sequi, Trump è arrivato ad Ankara come un moderno Giove Pluvio, distribuendo saette contro alleati e partner, attaccando Spagna, Groenlandia e NATO e accusando gli europei di averlo lasciato solo contro l'Iran. Il caso degli anziani non serve potenziare l'RSA, ma va sostenuta l'assistenza a casa, un'inchiesta della stampa in questi giorni, da cui è emersa appunto la necessità di un aumento della spesa per l'RSA. E poi Lino Banfi, da ragazzo a nonno, compie 90 anni, il comico pugliese, ma non perde la battuta, il dialogo sulla comicità con Deborah Villa. E infine, flop del Campolargo a Napoli, una piazza semivuota e contestazioni. Comincia, come era difficile immaginare, la manifestazione unitaria a Napoli dei leader del Campolargo, da Elie Schlein a Giuseppe Conte fino a Nicola Frantoianni e Angelo Bonelli, in una piazza semivuota e con i poliziotti schierati davanti al palco in tenuta antisommossa. Bene, terminiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale. Adesso andiamo in pausa con il meteo e poi torniamo ad approfondire le notizie locali. A tra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Siamo in un periodo abbastanza particolare dell'anno, giorno 6, la Terra ha raggiunto la massima distanza dal Sole e questo potrebbe comportare, dovrebbe comportare un clima un po' più fresco, ma naturalmente così non è, perché il caldo, il freddo sul nostro pianeta è determinato essenzialmente dall'inclinazione dell'asse terrestre. La differenza è di appena lo 0,1%, ovviamente noi non ce ne accorgiamo. Tornando invece a quella che è la cartina che si trova alle mie spalle, possiamo notare come l'anticiclone a poco sta conquistando il continente europeo, ha conquistato la Francia, ha conquistato la Germania, le isole britanniche, la Spagna, mentre l'area di bassa pressione perde un po' della sua virulenza. Vedete, ieri erano 995 ettopascali, oggi sono 1000, vuol dire che questo ciclone si sta lentamente colmando, ma continua comunque a inviare dell'aria piuttosto fresca lungo il settore orientale del continente europeo e marginalmente quest'aria fresca interessa anche le nostre zone. Come? Comportando magari una nuvolosità sparsa nelle ore centrali del giorno, con una leggera ventilazione settentrionale che riesce a mitigare le temperature che invece in altre parti d'Italia stanno raggiungendo dei valori particolarmente elevati. Detto ciò, possiamo passare alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, vedete, il cielo si mantiene sereno, poco nuvoloso su tutte le nostre zone, con sempre la possibilità di locali addensamenti nelle aree interne, che però non determineranno dei fenomeni di particolare rilievo, proprio l'acquazzone, giusto proprio se a livello locale, ma di brevissima durata, niente di più. Per quanto riguarda il vento è sempre settentrionale, debole, il mare si mantiene sempre poco mosso, localmente mosso può risultare il canale d'Otranto, proprio per questi venti settentrionali particolarmente insistenti. Per quanto riguarda la giornata successiva, quella di venerdì, eccola, vedete la cartina, non cambia molto, anche le temperature restano comunque tra i 24 e i 34 gradi, localmente potrebbero raggiungere dei valori superiori nelle aree interne nelle ore centrali del giorno, proprio per l'azione forte del riscaldamento dovuto all'azione solare. E per il resto, veramente poco da dire. Vento debole, sempre settentrionale, mare sempre poco mosso. Diciamo, ogni giorno sembra essere un po' la fotocopia del giorno precedente. Tutto sommato va bene così perché i valori delle temperature non sono particolarmente elevati. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Eccoci tornati in studio e allora passiamo ad approfondire le nostre notizie locali partendo dal Corriere del Mezzogiorno. Bari, giustizia sportiva in campo, l'indagine per bancarotta fraudolenta, i De Laurentiis si rivolgeranno al tribunale fallimentare per evitare lo scioglimento della società. Federcalcio chiede le carte alla procura. Si muove anche la giustizia sportiva nel caso dell'inchiesta su Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente presidenti di Napoli e Bari, indagati per bancarotta fraudolenta. E poi l'approfondimento, l'ipotesi più estrema è che sarebbe la perdita di affiliazione sportiva per il Bari Calcio, la squadra fuori da ogni campionato. E poi ci spostiamo su una questione che ci riguarda, ovvero il Frecciarossa e i diritti negati, un approfondimento di Sergio Talamo che riguarda il Frecciarossa Taranto-Roma, in cui afferma è molto pittoresco liquidare il litigio tra De Caro e Trenitalia come una saga estiva su un trenino e una fattura in sospeso, ma la realtà è più cruda, perché più che un singolo convoglio a Taranto in questi anni non è arrivato l'intero PNRR, o meglio è arrivato nella forma minore dei rattoppi e non delle grandi scelte. E poi ancora in Puglia, tagli ai reparti ospedalieri, sindacati divisi sul piano ma uniti nella critica al presidente De Caro. Malcontento tra i sindacati per la mancata convocazione da parte della Regione Puglia sul piano operativo per ridurre la spesa sanitaria del prossimo triennio, che ipotizza tagli ai posti letto in esubero e ai punti nascita sotto i 500 parti l'anno. E da gennaio scorso affermano che non sentiamo De Caro. E poi la 25esima edizione del Libro Possibile a Polignano, oggi la seconda giornata. Poi ancora la proposta dei balneari, la regione acquisisca il demanio marittimo, andrebbe rilevato in modo da incassare i canoni di concessione per aiutare i lidi pubblici. Così Antonio Capacchione, presidente nazionale del SIB, invita il governatore Antonio De Caro a intervenire sull'esecutivo. E ancora un approfondimento sul cantiere a Santa Caterina di Bari, rallenta il giro degli affari, la protesta contro le ferrovie. E poi un report molto interessante che approfondiremo anche noi di Studio 100 di Goletta Verde. Resta alta la qualità del mare pugliese, ma ci sono dei punti critici, e uno di questi sarebbe addirittura la spiaggia famosissima e inquadrata sopra anche per la rassegna del Libro Possibile di Lama Monachile a Polignano. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno. L'altalena ex Ilva, ne parleremo a breve. Dalla regione arrivano accuse al Ministero, al MIMIT, trasferiti e ridotti i fondi per i forni elettrici. Rixi, Babari, dai porti la sfida del futuro. I focus, stop produzione dal 24 agosto e atteso l'appello, intanto il siderurgico trema. E poi comunità energetiche, ora è un record, ci sarebbe una svolta sulle rinnovabili, quando il Sud, l'analisi di Nicola Di Donna, paga un prezzo sempre più alto. Il credito manca, le banche si sono ritirate, le micro e piccole imprese della Puglia aspettano, meno male che ci sono i Confidi. All'interno l'approfondimento sul Bari Calcio, nel mirino la perizia di Garzelli, la cessione di Caprile al Napoli al centro dell'ipotesi bancarotta. E poi anche a Bari un problema con i cassonetti intelligenti, l'app non funziona, la nuova raccolta rifiuti non decolla nell'Umbertino. Il caso dell'indagine sull'ex assessora Grazia Maria Starace, indagine per concussione e le dimissioni dalla giunta, come sappiamo, i 9.000 euro di Nobiletti per finanziare l'elezione dell'ex assessora, Vieste, i contributi del primo cittadino. E poi tra le idee sui consorzi di bonifica manca chiarezza, e i servizi educativi da 0 a 6 anni, la battaglia è stata vinta. E poi l'approfondimento appunto di Goletta Verde, che parla di problemi sul litorale barlettano, e poi vedremo anche quali sono i dati invece emersi per quanto riguarda le spiagge del Tarantino. La costa pugliese è promossa nell'edicola, andiamo avanti con l'edicola, la costa pugliese promossa, queste sono le pagelle di Goletta Verde, le uniche criticità riguarderebbero la provincia di Brindisi e di Barletta-Andria Trani, entrambe in corrispondenza di canali che sfociano in mare, fortemente inquinata l'area della foce appunto a Barletta. Sul Frecciarossa Il caso del Frecciarossa Taranto-Roma, il PD attacca il governo, questi gli approfondimenti presenti all'interno e poi ancora a Bari Norman ha assolto l'armatore, a Barletta spacciatori incastrati dal telefono e poi ancora la vertenza Natuzzi, pronto il ricorso della CGIL, Natuzzi convoca i

lavoratori, un'emergenza, i rifiuti tessili, grave danno per l'ambiente. E poi una tragedia di cui stavamo leggendo poco fa, le sostituiscono una protesi al seno all'interno di una clinica privata del Salento in un centro estetico, appunto, dopo 7 giorni viene ricoverata al Vito Fazzi e muore. Il caso di una donna appunto di 58 anni che sarebbe morta per questo motivo nel Salentino. E poi le anticipazioni, pronto il piano sanitario del 2026-2029. Infine, cultura, l'ira non è il regime, non è solo il regime, racconto il paese che resiste. Bene, la nostra rassegna stampa locale termina qui. Noi adesso andiamo nuovamente in pausa e poi torniamo per parlare della questione dell'ex Ilva con il sindacalista Francesco Brigati. A tra poco.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Eccoci tornati e allora la questione dell'ex Ilva nuovamente al centro, non soltanto locale ma nazionale, perché i sindacati chiedono una convocazione urgente a Palazzo Chigi, sono troppi gli interrogativi senza risposta addirittura da marzo. Noi adesso ci colleghiamo, dovremmo avere già con noi Francesco Brigati, eccolo, segretario generale FIUM CGIL Taranto. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, cerchiamo di fare innanzitutto un po' il punto della situazione, dove eravamo rimasti con la questione ex Ilva, qual è lo stato attuale dei fatti, prima di parlare poi di questa richiesta di convocazione urgente.
2: Sì, sostanzialmente noi veniamo da delle giornate di assemblea con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato la grave situazione in cui versa lo stabilimento. L'ultimo incontro si è tenuto al presso il Mimit il 15 di giugno su richiesta di FIOM, UILM e USB in occasione appunto della sua venuta a Taranto per quanto riguarda l'ampliamento di Vestas Blades. In quella circostanza avevamo chiesto un incontro in prefettura, non è stato possibile per i suoi impegni istituzionali, siamo stati convocati il 15 di giugno a Roma. La cosa grave che è emersa in quell'occasione, al netto delle questioni che ovviamente riguardano il bando di vendita internazionale, che evidentemente ci ha ricordato non ci sono novità rispetto agli acquirenti, rispetto allo stato di avanzamento, ma quello che è emerso è appunto la gravità legata all'assenza di risorse una volta finito il prestito ponte di 149 milioni di euro, che vorrei ricordare a chi ci ascolta, secondo quanto anche è stato riportato dai commissari straordinari, che hanno, diciamo, nella gestione una perdita di 40-50 milioni di euro, si arriverebbe entro e non oltre settembre-ottobre rispetto a quella che è la condizione appunto legata alle risorse che ci sono per gestire lo stabilimento. Queste risorse, e diciamo, bisogna anche far capire a chi ci ascolta, servono per fare due cose. La prima è quella di mettere in sicurezza gli impianti e quindi consentire ai lavoratori di poter effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questa cosa avviene molto a rilento perché se le risorse vengono strette per allungare i tempi, evidentemente non vengono effettuate tutte le attività. Secondo elemento, ovviamente, è legato alla ripartenza degli impianti. Oggi siamo con un solo altoforno in marcia, l'altoforno numero 4, l'altoforno numero 2, e in attesa della ripartenza dell'altoforno numero 4, che evidentemente, sempre a seguito anche della mancanza di risorse, è stata slittata a diciamo, una data ancora non ben definita, molto probabilmente entro la fine dell'anno. Tra le altre cose, il ministro ci aveva ricordato che era impossibile vendere lo stabilimento senza due altoforni in marcia perché c'è il sequestro probatorio sull'altoforno numero 1. Personalmente gli ho anche ricordato che basterebbe attivare l'altoforno numero 4 e mettere risorse per consentire la ripartenza degli impianti. Ecco, ci sono queste criticità che abbiamo rappresentato nelle assemblee ai lavoratori ed è evidente che anche quello che è emerso a livello nazionale dai segretari, attraverso quella lettera c'è la necessità di

0: tornare a mobilitarci perché la situazione è davvero grave.
1: Ecco, voi che siete all'interno appunto e siete diciamo in collegamento diretto con i lavoratori, dopo tanti anni di promesse, disattese e situazioni che si trascinano non soltanto questa ma anche tante altre nella nostra città da troppo tempo, qual è il clima, tra i lavoratori?
0: Beh, il clima dei lavoratori è che c'è una sfiducia nei confronti della politica, nei confronti di chi in questi anni non ha preso le scelte e ci ha portato in uno stato comatoso in cui versa lo stabilimento. Sfiducia rispetto alla possibilità di realizzare questo processo di decarbonizzazione. Guardate, c'è un altro elemento che è emerso in questi giorni rispetto al decreto legge del 26 giugno, del 2026, la numero 107, che distraggono, diciamo, ulteriori risorse rispetto al progetto di RAI. Non si capisce esattamente bene, quindi passando dal Ministero dell'Ambiente al Ministero del MIMIT per avviare questo processo di decarbonizzazione. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che quelle risorse erano state inizialmente finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono stati definanziati, successivamente sono stati inseriti nei fondi di coesione e sviluppo e adesso vengono nuovamente sottratti rispetto al progetto del DRI che è partito e si è costituita questa società nel 2022. Sono stati presentati progetti rispetto agli impianti di pre-riduzione proprio per consentire il processo di decarbonizzazione. Sembra che abbiamo perso, diciamo, del tempo perché dal 2022 al 2024, al 2026 sono passati 4 anni e non ci sono nemmeno risposte rispetto alla questione del DRI. Secondo il nostro punto di vista, vengono sottratte risorse perché evidentemente non si arriverà a settembre-ottobre con la vendita dello stabilimento, perché in queste condizioni è impossibile, perché i soggetti che vorrebbero acquisire lo stabilimento sono soggetti impresentabili e che hanno fatto delle proposte rispetto alla manifestazione di interesse inaccettabili rispetto al piano di occupazionale, al piano ambientale e al piano industriale. Allora, questi sono elementi che il governo deve tenere in considerazione. L'altro giorno ho avuto modo anche di incontrare il ministro Urso in occasione della sua venuta in Versalis. Uno degli elementi che tra l'altro si dice preoccupato rispetto alla questione dell'Ilva, ebbene, se sei preoccupato, come lo è tutto il governo, ma perché non ci si confronta con le organizzazioni sindacali? È dal 5 marzo che aspettiamo una convocazione che sarebbe dovuta arrivare alla fine di marzo, quando ci siamo visti l'ultima volta a Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di risposte e c'è il tema dell'emergenza rispetto alla questione delle risorse. Riteniamo ancora una volta, rispetto a quello che è il tema che riguarda l'ex Ilva, che l'unica soluzione è quella dell'intervento pubblico. DRI poteva essere un soggetto di quelli, appunto, che poteva, dentro una compagine societaria pubblica, fare un passaggio importante rispetto al tema della diversificazione diciamo, del processo di decarbonizzazione per quanto riguarda l'ex Ilva.
1: Ecco, dal vostro punto di vista di sigle sindacali, che quindi spesso avviano delle interlocuzioni con il governo, ritenete che sia possibile questa strada dell'intervento pubblico oppure che si stia cercando in un certo senso di fare dell'accanimento terapeutico senza però mettersi in prima linea da questo punto di vista?
0: Sì, noi riteniamo, come dicevo prima, un soggetto potrebbe essere di RAI piuttosto che Leonardo, Fincantieri, siccome ci hanno spiegato, ovviamente noi non la pensiamo così, che non è possibile avviare processi di nazionalizzazione perché si configurerebbe, diciamo, la questione legata agli aiuti di Stato e quindi delle difficoltà che avrebbero con la comunità europea, gli abbiamo detto che per noi l'intervento pubblico, così come tra l'altro ci sono la partecipazione pubblica in Leonardo, in Fincantieri, ecco, un processo di questo tipo per mettere in sicurezza lo stabilimento, il processo di transizione ecologica e garantire ovviamente la questione occupazionale. C'è il tema ovviamente che riguarda anche i lavoratori, mediamente diciamo l'età media è intorno ai 49 anni, abbiamo over 50 che sono circa 3.000 lavoratori, il tema è che ovviamente lavorare in un processo produttivo come la siderurgia evidentemente ha bisogno anche di una discussione rispetto alla questione del piano industriale, di misure speciali per questi lavoratori, perché è evidente che un processo di questo tipo non si risolve, come sta facendo il governo, esclusivamente attraverso il bando di vendita internazionale. Nelle migliori delle ipotesi, lì dove ci dovesse essere Jindal, ci ha già detto che c'è un solo forno elettrico e vale a dire che per tutto il gruppo si parlerebbe di 2.500 lavoratori. Sarebbe davvero una macelleria sociale. Per questo la questione dell'intervento pubblico, lasciatemelo dire, che se siamo nella fase in cui c'è un bando di vendita internazionale, le risorse stanno per finire, evidentemente siamo con un cappio al collo e ci aspetta che qualcuno ce lo tira.

0: per decretare la morte dello stabilimento. Ed è evidente che anche nel rapporto con i futuri acquirenti lo Stato è debole perché è una condizione assolutamente di criticità che riguarda appunto anche lo stabilimento e le condizioni in cui versa.
1: Ecco, proprio a proposito di scadenze, vi siete dati tempo come sigle sindacali fino al 15 luglio, dopodiché partirà un'autoconvocazione presso Palazzo Chigi. La scorsa estate, lo ricordiamo, è stata piuttosto calda da questo punto di vista per manifestazioni, incontri, scioperi, assemblee. Che estate si prevede?
0: Beh, purtroppo, come tutti gli anni, tra l'altro in questi mesi lo abbiamo fatto anche a dicembre, quando ci sono stati blocchi stradali rispetto alla presentazione del piano corto e avevamo ragione da vendere quando abbiamo detto che quello era un piano di chiusura e si sta andando in quella direzione. Anche in quella circostanza ci avevano detto che entro il 28 febbraio sarebbero ripartite ad esempio le batterie. Poi hanno fatto una proroga e siamo arrivati al 30 giugno e oggi, diciamo a luglio, c'è un'ulteriore proroga a cui tra l'altro non ci è stato nemmeno detto esattamente di qual è il periodo, che dovrà, diciamo, prolungare questa fermata. Quindi è chiaro, noi abbiamo la necessità di andare a Palazzo Chigi. Se non ci convoco, non ci convocano, ci autoconvochiamo e insieme ai lavoratori continueremo a mobilitarci perché riteniamo che bisogna dare delle risposte a questo territorio e ai lavoratori.
1: Perfetto, e allora noi continueremo ovviamente a seguire anche i sindacati e questa vicenda dell'ex Ilva. Ringraziamo nel frattempo il segretario generale FIOM CGIL Taranto Francesco Brigati e vi auguriamo buon lavoro.
0: Buona giornata.
1: Bene, e noi adesso andiamo in pausa e poi torniamo con le immagini del Consiglio Comunale di ieri per ripercorrere quanto accaduto. A tra poco.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
8: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
9: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più, vieni a ritirare la tua tessera gratis.

0: gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Eccoci di ritorno in studio e allora parliamo un po' di quella che è stata la terza seduta consecutiva di questa settimana abbastanza impegnativa per il Consiglio Comunale. Ieri prima la parte amministrativa e poi il question time. Allora qui vediamo la parte in cui sono state consegnate le cosiddette figurine dei giochi del Mediterraneo, i consiglieri, assessori, sindaco e vice sindaco, in un clima diciamo ancora piuttosto sereno. C'è stato l'ingresso di Alfredo Spallone dopo la surroga di Luana Riso, che ha accettato la nomina ad assessore appunto al patrimonio, e l'ingresso di Spalluto, ex presidente di Chimambiente, nel consiglio comunale. Qui ancora vedete le immagini della consegna delle figurine a tutti i consiglieri e ai vari assessori, un impegno insomma per l'evento dei giochi del Mediterraneo. E qui invece era già appunto iniziata la seduta del Consiglio Comunale, che si è scaldata subito dopo l'ingresso appunto di Spalluto e dopo la mozione proposta da Vincenzo Di Gregorio sull'acquisizione di alcune strade private ad uso però comunale. È stata proprio l'intitolazione dello slargo situato al termine di Corso Vittorio Emanuele II in Piazza Castello a Bacari Sacò ad accendere gli animi tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno della stessa maggioranza, perché c'è chi ha contestato che la procedura non fosse corretta. La mozione era stata proposta da alcuni consiglieri di maggioranza, tra cui appunto Giovanni Tartaglia, che vediamo inquadrato in questo momento, che ha spiegato la mozione. Invece l'opposizione ha chiesto che fosse rimesso tutto alla commissione toponomastica, mentre Luca Contrario ha detto che era giusto che insomma si parlasse della questione, considerando l'importanza del tema, in maniera più approfondita. C'è stato uno scontro particolarmente acceso tra il consigliere di minoranza Adriano Tribbia e Nicola Catania proprio su questa vicenda. Successivamente, dopo aver parlato appunto anche del progetto di Via Maestri del Lavoro al quartiere Salinella, di cui parleremo poi anche durante il nostro TG, ci sono state delle nuove polemiche tra maggioranza e opposizione sulla questione della cosiddetta nonna patria. L'82enne Claudia Gregotti, conosciuta così per aver esposto dal balcone della sua casa la bandiera tricolore in risposta ai manifestanti pro PAL e ai loro insulti al paese. E c'è stata un po' di bagarre soprattutto tra Giampaolo Vietri di Fratelli d'Italia, perché è stato il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia a proporre la concessione della cittadinanza onoraria a Claudia Gregotti, e il consigliere Luca Contrario, che come vedete per tutta la seduta è apparso abbastanza contrariato, diciamo così, senza voler fare un gioco di parole, come se ci fossero delle tensioni non soltanto insomma con la minoranza, ma anche all'interno della maggioranza stessa. E il dibattito si è poi infiammato anche su un'altra proposta della minoranza, ovvero di esprimere contrarietà all'aumento dell'addizionale regionale IRPEF in Puglia, perché il consigliere di maggioranza Gian Domenico Vitale ha parlato di improcedibilità. La massima assise cittadina ha votato in tal senso e a quel punto poi l'opposizione ha parlato di bavaglio al consiglio comunale. C'è stato poi uno scontro anche tra il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano e lo stesso sindaco Bitetti sulla questione della polizia locale, perché Stano chiedeva appunto delle delucidazioni sul corpo degli agenti della polizia locale, che sono un corpo che è piuttosto in affanno per quanto riguarda l'organico, ma anche per le dotazioni. Addirittura si parlava di divise logori e di mezzi obsoleti, mentre il sindaco Bitetti ha respinto tutte queste accuse e insomma c'è stato uno scontro anche abbastanza acceso. Si è parlato poi di altri temi, per esempio di Via Lucania. Il consigliere Mirko Di Bello ha portato all'attenzione della massima assise cittadina la questione della viabilità nei pressi di Piazza Lucania, parlando di residenti che hanno una questione che abbiamo trattato

0: anche noi di Studio 100 che hanno problematiche, appunto, soprattutto coloro che presentano disabilità. Però la soluzione è stata esplicitata dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, che ha detto non si tornerà a parcheggiare sul lato adiacente alla piazza. E poi ancora tre interrogazioni sul piano della sicurezza stradale, sulla stessa clima ambiente di cui parleremo tra poco e sul trasporto pubblico. Sempre dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia e infine sono in arrivo delle novità per la viabilità a Via del Faro che ha spiegato l'assessore al ramo, appunto, Giovanni Patronelli. Infatti è stato elaborato un progetto per la riapertura di Via del Faro che, come sapete, è chiusa da tempo per le problematiche legate all'erosione costiera. Ma adesso cambiamo argomento e torniamo a parlare di clima ambiente. Come sapete, 2 giorni fa c'è stata la conferenza stampa in cui Alfredo Spalluto ha ufficializzato le sue dimissioni da presidente del CDA, parlando tra l'altro di divisioni all'interno dello stesso consiglio di amministrazione e soprattutto, come diciamo, saluto, ha parlato anche dell'avvio della procedura ufficiale della crisi di impresa all'interno della partecipata. Ci sono 2 advisor, il commercialista Manfredoni e l'avvocato Bonfrate, che sono al momento al lavoro per cercare una soluzione. Adesso noi guardiamo il servizio con l'intervista ad Alfredo Spaluto e poi commenteremo con il nostro collega della Gazzetta del Mezzogiorno, Fabio Venere. Climambiente apre ufficialmente la procedura di crisi di impresa e di insolvenza, come previsto dal codice apposito in caso di squilibrio finanziario, con un'esposizione debitoria di circa 43 milioni di euro, di cui oltre la metà con l'erario e derivanti da vecchie gestioni. Sarebbero 2 gli advisor attualmente a lavoro per cercare una soluzione in tal senso, il commercialista Manfredonia e l'avvocato Bonfrate.
1: È un percorso previsto dalla legge che ti mette in condizioni, a seguito di un'operazione verità sulla situazione contabile, per salvare l'azienda. Quindi significa poi trattare la ristrutturazione del debito, rintracciare le forme di finanziamento e salvare quella che è un'azienda importante per Taranto, storica, con lavoratori tra diretti e indiretti arrivano a 450.
0: Spalluto difende quanto fatto in poco meno di un anno, parlando dei tagli sulle spese e dell'aumento dal 27 al 34% della differenziata. L'analisi dei dati forniti questa mattina, tuttavia, evidenzia alcune battute d'arresto a dicembre, marzo e aprile, compatibili con la situazione riscontrata per le strade della città. Numeri che mostrano, insomma, quanto i cittadini non abbiano ancora fatto proprio il sistema di raccolta obbligatorio per legge.
1: Il segnale, secondo me, è importante ed è positivo, perché passare dal 27 a oltre il 34 è un risultato importante. È chiaro che c'è da fare e dipende, l'ho spiegato, da più che dobbiamo mettere in campo più sinergie. Serve innanzitutto la sensibilità dei cittadini, perché se non c'è la volontà e la sensibilità non si può fare nulla. Poi, dopodiché, interviene l'organizzazione di Climambiente, l'intervento della Polizia Municipale, l'assessorato all'ambiente e la comunicazione. Se non mettiamo in sinergia tutti questi elementi, è logico che non può riuscire.
0: Imprescindibile resta il contratto di servizio con cui si dovrà imprimere alla città una decisa accelerata, estendendo la raccolta differenziata a tutti i quartieri e capire anche con quali modalità e strumenti, a cominciare da una campagna di informazione mirata. Intanto Spalluto ufficializza le dimissioni da presidente della partecipata per entrare in consiglio comunale al posto della neoassessora Luana Riso e parla della necessità di rinnovare il CDA, lasciando intendere più di qualche divergenza emersa nel corso dei mesi.
1: Devo rispondere al mandato degli elettori che mi hanno chiesto di rappresentare Taranto in Consiglio Comunale. Per il bene dell'azienda è il momento di cambiare questa amministrazione, perché questo Consiglio di amministrazione è stato troppo diviso e ha reso tutto più difficile, sia a me e sia ai lavoratori e all'azienda. Quindi è bene che ora, dopo che ha fatto comunque delle cose importanti, adesso è bene che ci sia un cambio di una situazione più coesa.
0: E allora colleghiamoci subito con il nostro collega della Gazzetta del Mezzogiorno, Fabio Venere. Buongiorno Fabio, ben trovato.
2: Buongiorno Maria Laura, grazie e buongiorno a chi ci ascolta e guarda in questo momento.
0: Allora Fabio, da dove cominciamo? La questione di Chimambiente è veramente molto, molto complessa. Abbiamo ascoltato, insomma, anche nella conferenza stampa di saluto, diciamo così, di Alfredo Spalluto, quelle che sono le criticità principali emerse, ma come giustamente facevi notare tu nel tuo articolo presente questa mattina sulla Gazzetta, c'è

0: un aspetto che ancora non è stato abbastanza considerato, ovvero che in tutto questo caos una delle certezze è che l'Atari rischia di lievitare.
1: Sì, Maria Laura, diciamo che ancora non è una certezza perché entro fine mese il Consiglio Comunale approverà le tariffe, però è un'ipotesi abbastanza fondata visto che l'AGER, che è l'Agenzia regionale che si occupa del ciclo dei rifiuti,

0: pulizia, raccolta, smaltimento, col fermento, per una cifra di 54 milioni e 700 mila euro, che è in aumento rispetto all'anno scorso per una serie di fattori, tra cui il caro carburanti e non solo. Quindi delle due l'una, o in questi giorni, in queste settimane scopriremo, e ce lo auguriamo, che, sarà, che è stata aumentata la cosiddetta base imponibile, ovvero il numero dei contribuenti che pagheranno in virtù della lotta all'evasione fiscale, oppure per, come dire, per forza di cose si sarà necessario aumentare, seppur magari in maniera lieve, almeno si spera, la Tari, che quindi a gennaio potrebbe essere, l'importo maggiore potrebbe essere addebitato in fase di conguaglio nella quarta e ultima rata. Però aspettiamo una decina di giorni, per ogni ipotesi al momento, visti i numeri, molto fondata.
1: Ecco, per quanto riguarda invece colui che sarà o colei che sarà, che prenderà il posto, insomma, di Alfredo Spalluto alla guida di Chimambiente, i sindacati e le associazioni di categoria hanno rivolto un appello al sindaco Bitetti in questi giorni chiedendo un profilo tecnico. Noi ieri al Consiglio Comunale abbiamo cercato di sondare il terreno con il primo cittadino che però è estremamente abbottonato, ovviamente, per forza di cose sulla questione. Ha detto con una frase che ormai, insomma, caratterizza un po', tutto il suo mandato, che sono in corso, ovviamente, delle valutazioni. Qual è l'idea che ti sei fatto in merito?
0: Allora, guarda, Maria Laura, io in genere non sono a favore dei tecnici in politica e nella pubblica amministrazione perché, come dire, tengo, per me è molto importante la distinzione dei ruoli, però la vicenda dell'ex AMIU merita secondo me un'eccezione, quindi la situazione è straordinaria, non è ordinaria, non è normale, non solo per la gravità dell'assetto finanziario che è in netto squilibrio, ma anche per una serie di motivi. Quindi, come dire, a me pare nettamente condivisibile l'osservazione fatta dalle associazioni sindacali, da quelle artigianali dell'artigianato che chiedono appunto al sindaco Bitetti di scegliere un manager, quindi un profilo, di puntare su un profilo tecnico non partitico, in sostanza di non applicare il manuale Cencelli nella scelta della nuova terna del CDA dell'anno, almeno per quel che riguarda la presidenza. Poi il vicepresidente, il consigliere o la consigliera, per carità, possono legittimamente rispondere al soddisfacimento delle esigenze degli alleati, per carità, è comprensibile la tenuta e la salvaguardia degli equilibri politici, però questa volta sinceramente penso che sia opportuno avere in effetti un profilo tecnico e soprattutto insomma, di valore, di competenza che sappia muoversi, che conosca bene il ciclo dei rifiuti e soprattutto che dia un contributo al pool di professionisti, come dire, che sono impegnati da qualche settimana nella predisposizione del piano di risanamento industriale.
1: Ecco, parliamo anche un po' della questione della privatizzazione, perché è uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Piero Bitetti era il mantenimento ovviamente pubblico della gestione pubblica delle partecipate. Già in un consiglio comunale, però, una osservazione del consigliere Vincenzo Di Gregorio che disse: nel caso in cui si privatizzi Chimambiente, io lascerò la maggioranza, gettò un po' di ombre sulla questione, quasi come se appunto l'amministrazione stesse valutando una direzione differente. Ultimamente ne abbiamo parlato, prima che lasciasse ovviamente la carica, con Spalluto, che ha detto, per quel che ne so io, l'amministrazione Bitetti ha intenzione di mantenere la gestione pubblica. Ma negli interventi successivi, anche quello di ieri, del sindaco, c'è sempre qualche frase che lascia intravedere la possibilità che si possa procedere in una direzione diversa.
0: Ma mettiamola così, l'ipotesi, spauracchio, l'opportunità o l'incubo, bisogna vedere quali lenti si indossano per vedere questa situazione della privatizzazione dell'AMDEL, di Chimambiente, è sullo sfondo. Diciamo che più passa il tempo, più questa situazione non si sblocca, questo sfondo, come dire, si avvicina. Di certo per i motivi politici che tu prima hai fatto cenno, quindi hai ricordato giustamente le affermazioni del sindaco un anno fa in campagna elettorale, io immagino che il primo cittadino e i suoi assessori non vogliano andare verso questa direzione, però al tempo stesso vista la condizione tecnica, finanziaria e considerati una serie di ostacoli di

0: carattere normativo, ci siamo tutti forse dimenticati il parere di qualche mese fa molto, molto duro e pesante dell'autorità di garanzia del commercio del mercato, cosiddetta antitrust, non si può più escludere questa prospettiva, che comunque sia non è immediata, non è di facile soluzione. Naturalmente ci auguriamo che di qui a un mese i professionisti terminino il loro lavoro, però poi spetterà al socio unico, ovvero al comune di Taranto, decidere da farsi, questo è del tutto evidente.
1: Bene Fabio, e allora parliamo prima di concludere, un'ultima questione, quella della raccolta differenziata. Spalluto insisteva su questo aumento delle percentuali dal 27 al 34%. In realtà, quando abbiamo osservato i dati mese per mese, abbiamo notato che ci sono state numerose flessioni nel corso appunto di poco meno di un anno. Secondo te è stato un errore, per esempio, rimettere i cassonetti in alcuni quartieri che presentano particolarmente delle problematiche nel gestire la raccolta differenziata? Penso ad esempio a Viale 2 Giugno, a Paolo VI, ma anche al quartiere Salinella, oppure è necessario ovviamente con il nuovo contratto di servizio dare un po' di uniformità alla città, nel senso che è vero che ci sono delle zone in cui magari è meglio utilizzare le cosiddette pattumelle, però è anche vero che ci sono ancora zone che non sono state, quartieri che non sono stati raggiunti dalla raccolta differenziata e altri in cui ci si regola un po' come si vuole. Abbiamo visto anche al quartiere Tramontone, ma nello stesso borgo, che ormai i cassonetti, i contenitori per la differenziata vengono utilizzati essenzialmente per l'indifferenziata e questo ovviamente provoca tutta una serie poi di problemi a catena.
0: Sì, Maria Laura, è proprio così, sono d'accordo con la tua analisi, è stato un errore, direi proprio in maniera più netta, è stata una resa e non bisogna arrendersi. Quello di risistemare i cassonetti nei luoghi in cui invece si sta facendo l'indifferenziata, che certo poteva essere corretta, però così come anni fa, faccio un piccolo passo indietro, ma secondo me è necessario per spiegare bene gli errori che sono stati commessi, per carità è buona fede, ma pur sempre di errori si tratta. Quando furono sistemati, tanto ormai 5-6 anni fa, i cosiddetti cassonetti intelligenti, che poi hanno fatto una fine ingloriosa, che sono stati almeno in borgo sostituiti, inizialmente si aprivano solamente con la card magnetica, cioè avvicinando la tessera al cassonetto stesso. Poi, un po' perché alcuni già iniziano a funzionare male, ma soprattutto perché, come dire, si erano levate le proteste di una parte di cittadini che insomma erano un po' infastiditi dal semplice gesto di avvicinare la tessera e quindi di aspettare che il cassonetto si aprisse, e alla fine poi furono aperti tutti qua, i cassonetti H24, e quindi la gente conferiva e tuttora conferisce sostanzialmente in tutte le ore del giorno. E ovviamente l'estate questo fenomeno è un po' più, come dire, preoccupante viste le alte temperature. Cosa voglio dire facendo questo piccolo passo indietro e collegandomi alla tua domanda? Che quando si attua un modello di raccolta differenziata, che per sua natura è difficile perché deve essere accettato dai cittadini, è ancora più problematico in città come la nostra, fatta a forma di imbuto, con vie molto strette, soprattutto per Canale Battisti e altro ancora, non bisogna cedere, bisogna comunicare, bisogna spiegare, però poi quando bisogna agire, non bisogna fare tentennamenti, passi indietro, compromessi. Perché altrimenti non ci allontaneremo mai da queste percentuali che, per carità, pur segnando un miglioramento relativo, restano a livello di dato assoluto molto, molto bassi. Siamo i più bassi o tra i più bassi di Puglia, il che è impressionante. Io penso che in alcuni quartieri, proprio in quei quartieri, in quelle zone che non sono toccate al servizio, bisogna proprio insistere col porta a porta. In altri, invece, in cui oggettivamente ci sono delle difficoltà, per i cerchi molto stretti, per la mobilità che è complicata, magari lì bisognerebbe trovare delle aree pubbliche o anche private, nel caso, per realizzare delle isole ecologiche. Penso che aumentando il numero delle isole ecologiche, qualche risultato in più, al netto della, in aggiunta alla differenziata spinta in quelle zone della città in cui davvero si può fare e magari farla meglio, potrebbe far salire la raccolta differenziata. Altrimenti, come dire, se ci continuiamo ad arrendere, l'asticella andrà sempre più verso il basso e più verso l'alto.
1: Ecco, è chiaro che si tratta sicuramente essenzialmente di una battaglia culturale e di civiltà, quindi sia il sistema di videosorveglianza, le sanzioni della polizia locale, però è anche chiaro che in una situazione del genere, quando un ex presidente di CDA afferma non avevo i soldi per la campagna di

0: Informazione, anche quella è una criticità perché è chiaro che ci vuole invece una campagna abbastanza martellante anche per rieducare un po' il cittadino alla raccolta differenziata. Allora Fabio, prima di salutarci invece parliamo, facciamo una battuta politica. Questa maggioranza Bitetti reggerà fino alla fine dei giochi del Mediterraneo, oppure come si vocifera da più parti, al termine di questo evento ci sarà un po' una resa dei conti. Qual è la tua opinione in merito?
1: Ma guarda, che regga nel senso che avrà ancora i numeri per governare, insomma, su questo non ho dubbi. Però rispetto alla seconda parte della tua domanda, che possa esserci, se non una resa dei conti, o quantomeno un rimpasto delle deleghe o qualche cambio in giunta, ormai lo penso già da un po'. Del resto è anche normale e fisiologico che dopo un anno di governo il sindaco tiri una riga sul foglio bianco e abbia, spero, la serenità di valutare insomma quali assessori tra quelli attuali abbiano reso effettivamente rispetto alle aspettative iniziali e chi meno, magari forse qualche delega disomogenea sicuramente va riordinata e va riorganizzata. Le tensioni insomma degli ultimi giorni, tutto sommato, mi sembra che sono legate ad essenze, come dire, non di matrice esattamente politica, quindi dettate da motivi personali, insomma qualche tensione, ma la nomina del terzo assessore in quota PD ha più o meno insomma, creato una sorta di tregua, almeno per ora. Dopo i giochi, questo sì, la maggioranza non corre rischi di cadere, però è probabile, è possibile, scusate, che ci possa essere in effetti qualche cambio nell'esecutivo, secondo me insomma, dovrebbe anche andare in questa direzione, perché ripeto, ci sono alcune deleghe che non sono proprio coerenti con tutto il resto della macchina e poi le valutazioni le farà il sindaco. Lui un anno fa ha scelto applicando in maniera scientifica, in maniera cioè riconoscendo fosse giunta a ogni partito, sino anche a quello che aveva preso appena un seggio. Bisogna capire però, bisogna capire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi se le eventuali novità risponderanno ancora a questa logica, quella degli equilibri di potere, oppure avranno altre opzioni, seguiranno altre valutazioni. Però i numeri ci sono, ci saranno, penso, però qualche cambio, ripeto, insisto, di qui a fine settembre lo metto in conto.
0: Perfetto, grazie Fabio, staremo a vedere, grazie
1: Grazie
0: per la tua
1: a te.
0: disponibilità e buon lavoro.
1: Buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: Bene, termina qui questa puntata di Buon Mattino, noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi diamo appuntamento alle ore 14 con l'informazione di Studio 100, il nostro telegiornale. Una buona giornata.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andare via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio in questo modo, giriamo intorno e giù, lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Lo andiamo a mettere per bene all'interno. Dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4-6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale, delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi, cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterla utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo, priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata,
della nostra testa

di zucchina l'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale, nonnullino di pepe, olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante, mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta, guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro scamorza, uno strato molto delicato, il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida in chiave moderna è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti. Oggi partiremo utilizzando una sedia. Quindi al momento la porremo di fronte. Iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti. Cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori. Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, siamo a 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado in avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro, espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10 e di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato, ne farò 10 invertendo la circonduzione. Quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10. Di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori inspiro, espiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10 e riprendo la marcia. Abbiamo fatto lavorare le fasce esterne, le fasce anteriori delle gambe. Possiamo girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa, quindi un passo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale e fare una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti i 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato, partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria.
Fuori l'aria, prendo l'aria. E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Poi tengo le mani sulla sedia, sposto i piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia, con le gambe leggermente piegate, cerchiamo di aprire le spalle, poi camminiamo lentamente in avanti e portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti, sposto un po' questi attrezzi, mi allungo, piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro, apro, apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro ed espirando mento indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro con piccoli passi, allungo, espirando, inspirando vado avanti ed espirando mento indietro, spalle indietro. L'ultimo. Espiro, cammino in avanti e sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente. Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale. Quindi saremo poggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro e da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su, espirando, senza staccare il gluteo dalla sedia. Poi inspiro, poggio l'altra mano, espiro, il braccio è ben disteso e il busto si flette, prima da un lato e poi dall'altro, espiro. Inspiro, espiro. Ripetiamo per altre 2 volte per lato questo esercizio. Quindi dall'altro lato. Naturalmente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore. Quindi allungo, deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro.

Espiro. Poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio, ruoto la sedia. Sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna, prendo l'aria e estendo e guardo un po' su e via, fuori l'aria. Prendo l'aria, mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ed espirando vado in allineamento e sento le sensazioni nella colonna. Incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite, inspiro, quando espiro spingo la testa nelle mani e le mani spingono verso la testa. Quindi inspiro, rilasso, espiro, apro bene i gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia, sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle, ruoto la testa a destra fuori l'aria. Prendo l'aria, torno al centro, fuori l'aria, ruoto a sinistra, prendo l'aria, torno al centro e ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo. Inspiro, espiro. Soprattutto sul tratto cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa. Inspiro, espiro. Finito questo lavoro, posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo. Stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto di fronte a un monitor, chi lavora in scrivania, che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, distendo l'altro. Espiro, in tutto questo la schiena è sempre dritta. La parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba e 10 con l'altra. Se mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero, appena ho recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra, prendo l'aria e vado al centro, fuori l'aria sinistra e vado al centro, 3, torno, 4, tengo sempre sotto controllo la colonna. Gli addominali leggermente retrati,

avanti, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba. E poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia, per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette, posso avere anche due pesetti come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di un chilo, due chili, poi dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però io consiglio sempre di non usare tanto peso, più che altro a noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria, posso andare in fuori, notate è un'elevazione, sto portando le mani fino al massimo l'altezza delle spalle, la colonna è sempre ben allineata, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8-10 volte, sempre ascoltandomi, e poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe e sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per due serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3, 4, 5, magari alla sesta mi sento stanco, cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero e sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari. Sempre con i nostri pesetti, essendo seduti a una sedia, possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno, anche questo posso ripeterlo per 8-10 volte per braccio, quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli, delle braccia, delle spalle. E appena mi sento pronto, posso andare giù e riprendere, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 2, letto, 3, 4, 5, 6, 7. Posso anche fermarmi a 8 o continuare per altre 2 volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto, sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle, posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni, quindi inspiro e lascio cadere le tensioni, inspiro. Espiro, nell'altro verso, inspiro.

Espiro. Benissimo. Possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia. Questa volta ne prendiamo solo uno. Quindi giro la sedia di lato così possiamo vederci meglio. Metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco. Da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto poggiando il peso del busto sulla sedia e lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore, che è una zona poco stimolata durante le attività giornaliere. Anche qui 8-10 ripetizioni. Quando ho completato, posso io giro la sedia così possiamo vederci meglio. Anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate. Poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente, se ho una inclinazione maggiore, sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo. Quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto, appena ho recuperato, ripeto con l'altro braccio. Questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco. 5. 6, 7, 8, questa volta ne facciamo 10, altri 2, 9, 10, poi cammino verso la sedia, metto su, leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via, 10 con l'altro braccio. Sono 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Metto di nuovo dritto. La sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto e possiamo utilizzare i nostri pesetti anche in piedi. Questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria. Prendo l'aria. E fuori l'aria, anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su, sedere indietro e su. 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci 2 volte, faremo sempre 2 serie per 8-10 ripetizioni. Poi finito questo lavoro possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa, poggiamo la mano su. Portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia.

Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio verso il basso, tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare, il mento indietro, inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching, sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremmo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra, poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro. Sempre c'è la retroversione del bacino. Questa, ripeto, è un antro, questa è una retro. Così attivo gli addominali, la colonna in estensione. Respiro.

dopo i 2 minuti ritorno a marciare sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Grazie a tutti, ci vedremo alla prossima lezione domani mattina.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
0: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
1: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre lo abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
0: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
1: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita, e trova finalmente il suo posto.
0: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Studio Cetto. E tu?
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: sei
0: è il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Amici di Studio 100, buongiorno, bentrovati a questa puntata di Buon Mattino. Oggi, giovedì 9 luglio, cominciamo come sempre con la nostra rassegna stampa nazionale, poi andremo ad approfondire quelle che sono le notizie locali e infine parleremo di alcuni temi di attualità della nostra città. Parleremo sicuramente dell'ex Ilva perché i sindacati hanno richiesto un incontro urgente a Palazzo Chigi dopo un'attesa che dura ormai dal 5 marzo. Su questa vertenza ne parleremo con il segretario generale FIOM CGIL Taranto, Francesco Brigati, e poi ripercorreremo quelli che sono stati i momenti salienti del question time di ieri pomeriggio, terza seduta consecutiva del Consiglio Comunale, abbastanza lunga e movimentata. Infine, con il collega della Gazzetta del Mezzogiorno, Fabio Venere, parleremo di clima ambiente e delle criticità che sono emerse negli ultimi giorni. Ma adesso cominciamo la nostra rassegna stampa nazionale partendo dall'agenzia stampa ANSA e vedendo quelle che sono le notizie principali della giornata. In prima pagina ANSA parla del raid USA sull'Iran, sono stati colpiti dei ponti, la reazione di Teheran non si è fatta attendere, Hormuz apre solo alle nostre condizioni. Il primo attacco americano alle infrastrutture iraniane dopo il cessate il fuoco, risuonano nuovamente le sirene antiaeree in Kuwait e Bahrain, udite esplosioni. Il capo negoziatore agli Stati Uniti: non sprecate energie perché affonderete ancora di più. Ma l'ira di Trump in Iran, la tregua è finita. E ancora di nuovo Trump, perché si parla ovviamente dei risultati del vertice NATO ad Ankara, attacca gli alleati, ma poi ci ripensa e afferma la NATO è unita. Sanchez ignora l'attacco, invita alla calma, l'Unione Europea al fianco di Madrid. La dichiarazione di Ankara è che la NATO punta su Ucraina, riarmo, Iran e IA. E poi il rapporto Copernicus. Nel 2026 è stato il giugno più caldo per l'Europa occidentale e insomma è una situazione di cui continuiamo a parlare per gli effetti che si vedono anche dal punto di vista dell'agricoltura, ma anche delle città e di come si vive quest'estate particolarmente calda. E poi per quanto riguarda invece il doppio sisma, la Presidente del Venezuela chiede a Re Carlo loro bloccare.

nella Banca d'Inghilterra per la ricostruzione del paese. E passiamo adesso al Corriere della Sera, dove ovviamente ancora una volta la prima notizia è quella del raid degli Stati Uniti sull'Iran e delle armi a Kiev. Il leader afferma la tregua è finita, nuovi bombardamenti degli Stati Uniti, mentre Giorgia Meloni, ovviamente dopo il vertice di Ankara e dopo le tensioni che si sono verificate con il Presidente degli Stati Uniti, afferma non mi pento. Chiuso il vertice NATO ad Ankara in Turchia con Trump che saluta con il sostegno a Kiev e l'ok a Zelensky per costruire i Patriot. Il tycoon apre Zelensky sulla produzione appunto di Patriot in Ucraina. Rutte, il vertice NATO è stato un successo, vola il petrolio giù le borse. E poi sempre la Premier Meloni e il vertice, sia gli impegni sulla difesa, ma in modo che siano sostenibili. Il premio letterario Michele Mari con I convitati di pietra, edito da Einaudi, vince il premio Strega nonostante le polemiche e la lite con Teresa Ciabatti in seguito ai giudizi espressi nei confronti della compianta Michela Murgia. E ancora l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, i PM vogliono riascoltarlo, la banda afferma non sapevamo che fosse lui e Walter Lavitola si difende dicendo non sono stato io, non so chi possa essere stato. E poi ai domiciliari il giornalista e leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi per una truffa da 5 milioni di euro, accusato anche di evasione fiscale. E poi Italia buona, Spagna cattiva, le pagelle agli alleati e lo show di Donald Trump, ho sentito amore da parte degli alleati dopo averli insomma attaccati. E poi da Hormuz a Bering, gli stretti come armi, la minaccia di Putin. Mentre nel caffè di Massimo Gramellini, quasi amici, si parla ancora del rapporto appunto tra Sigfrido Ranucci e Walter Lavitola. E andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, dove come sempre in prima pagina troviamo ovviamente Donald Trump e Giorgia Meloni, riarmo Made in Italy, 8 miliardi per il tank già superato. Meloni schiera il carro modello Stormtroopen, riferendosi insomma al famoso film di satira antimilitarista. L'asse Roma-Berlino, la Premier, armi fatte qui in Italia, ma è pattinato, dicono Stati Uniti. E il Panther di Leonardo e Rheinmetall è senza fondi e già in ritardo. E poi più su l'approfondimento, sempre su questa inchiesta, l'attentato contro Ranucci, Lavitola non c'entro, i moventi sono ignoti, il presunto mandante nega il sopralluogo effettuato a Pomezia e afferma ci andavo spesso. E poi troviamo il debutto unitario di PD, Movimento 5 Stelle e AVS, Napoli, Elli, Conte e Compagni, ma ne approfondiremo, ne parleremo anche dopo. La flottiglia recupera 30 natanti alla deriva e afferma siamo pronti a nuove missioni. E poi ancora i verbali della talpa, sti russi pagano poco, a me tocca anche anticipare. E le minacce di Trump, Khamenei sepolto e nuovi raid in Stati Uniti, è finita la tregua. E allora continuiamo ad andare avanti con il giornale che parla nuovamente del giallo su Ranucci e il favore. Ci sarebbero delle ombre sulla bomba, appunto sull'attentato al giornalista, scoppia il caso Rai. Lavitola nega l'attentato e afferma andavo a trovarlo, mentre per Corsini è il caso che il conduttore spieghi che cosa sta succedendo. Il sospetto è che Walter Lavitola sia sinceramente amico di Ranucci e che l'attentato sia stato addirittura un favore, magari non concordato ovviamente con il giornalista, ma questa ipotesi è stata contestata subito all'imprenditore e si attende ovviamente ora l'interrogatorio. Il vertice di Ankara, Trump prima attacca gli alleati, poi l'amore avvertito da parte degli stessi, mentre Meloni rimane fredda sui tre dossier. E poi dal Covid al suocero, Giuseppe Conte perde la testa e ci attacca. Le trame per affossare le indagini, attacca la commissione d'inchiesta sul Covid e la maggioranza, accusando il centrodestra di mettere in atto uno strappo istituzionale e di aver organizzato un teatrino indecente insieme ai quotidiani di centrodestra.
Donald Trump, nuova furia sull'Iran, ma la guerra non ripartirà.

Via i migranti condannati, cittadinanza arriva la stretta e Vannacci vota con la Lega. E ancora il caso dei domiciliari, degli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, Gesù e Lingotti, arrestato per truffa e evasione fiscale. Al centro ci sarebbe la raccolta fondi Cristo Regna. Ci spostiamo adesso sul Messaggero. Anche in questo caso, in prima pagina, raid degli Stati Uniti sull'Iran, la tregua è finita, vola il petrolio, le borse invece crollano a picco. NATO, difesa europea in campo, dal vertice di Ankara nasce il blocco militare dell'Unione Europea. La svolta di Trump dopo le minacce agli alleati, leader uniti e Italia buona. Sì ai Patriot per Kiev, Meloni afferma, rispettiamo gli impegni, ma decidiamo noi le priorità. E poi il cantante Renato Zero, nel nome di Pierpaolo Pasolini, io figlio delle sue periferie, quando è morto mi sono sentito orfano. E le analisi del Messaggero all'interno del quotidiano, Teheran negoziati avanti comunque, l'assist sui barili di petrolio agli speculatori e l'attentato contro Ranucci, la vitola non risponde ai PM. Il giornalista indagato come mandante afferma, io ero lì per andare a trovarlo. Centrosinistra parte da Napoli la corsa, intervista a Manfredi, serve un garante per il centro e poi le inchieste del Messaggero, Rocca, i bus a due piani, tariffe inaccettabili, Roma le alzi subito. Buonaccorsi, emergenza Cortei, vertice per toglierli dal centro. E poi ancora il premio Strega in Campidoglio, la notte di Michele Mari. Evento tra le polemiche, appunto, nonostante le polemiche di questi giorni, vince il premio con la sua opera. Andiamo adesso al Sole 24 Ore, quotidiano politico, economico e finanziario. FMI giù il PIL per colpa delle guerre, ma Trump tira dritto, bombardo l'Iran. L'economia mondiale ovviamente rallenta, ma quella di Eurolandia cammina più lentamente, cioè il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime di crescita e la guerra nel Golfo Persico presenta il conto. Economia in cortocircuito, nel 2026 le stime di crescita scendono al 3%, Eurolandia non andrà oltre lo 0,9%. E poi ancora Trump contro l'Iran sono dei pazzi. Teheran, siamo pronti a chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz. Italia e le basi: l'Italia ha fatto molto male, afferma alcune diciamo, dichiarazioni di Donald Trump dal vertice NATO di Ankara. L'Italia ha fatto molto male negando l'uso delle basi degli Stati Uniti sul suo territorio durante la guerra tra Stati Uniti e Israele con l'Iran. Sulla Spagna invece è stato un pessimo alleato, con loro i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza, la Spagna è ostile. E poi cambia, diciamo, quasi completamente idea. Sono rimasto molto colpito e ho sentito il vostro amore in questa stanza, in riferimento appunto agli alleati, ha detto il presidente ai partecipanti al Consiglio Atlantico. E ancora sul vertice NATO, gli Stati Uniti concedono all'Ucraina licenza per costruire i missili Patriot. E poi l'Unicredit conquista Commerzbank, la quota sale al 49,6%. Responsabilità professionisti, nessun effetto automatico. L'Agenzia delle Entrate interviene con una direttiva per sciogliere i dubbi sui confini della responsabilità dei professionisti dopo alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione. Le indicazioni appunto delle entrate per sciogliere questi dubbi. La sentenza del TAR Lazio, il fisco non può dire no, l'accesso agli atti è allargato. Andiamo avanti con la Gazzetta dello Sport. 20 anni fa il trionfo azzurro a Berlino, rifateci sognare, insomma, sono trascorsi 20 anni da quello ormai celebre 9 luglio 2006, quando allo Stadio Olimpico di Berlino il capitano della nazionale azzurra dell'epoca, Fabio Cannavaro, alzava al cielo la Coppa del Mondo e l'Italia, ricordiamo, aveva battuto la Francia ai rigori per 5-3. Dalla celebrazione dell'Italia mondiale di 20 anni fa alla missione di Malagò, il sì di Maldini, poi Antonio Conte per tornare grandi. E poi via i quarti tra Francia e Marocco, Mbappé senza limiti, tra la semifinale e il trono del gol c'è di mezzo Hakimi. E poi ovviamente quando eravamo re, la sveglia di Luigi Garlando, ovviamente ancora un approfondimento sui bei ricordi di tanti anni fa, insomma dei fasti della Nazionale Azzurra, nella speranza che si ritorni a quei livelli e poi un servizio completo.

0: Sinner, l'arma letale di Djannik a Wimbledon è già quota 97. Ritorniamo ai nostri quotidiani con la Repubblica. Trump, tregua con la NATO, ma altre bombe sull'Iran. Il presidente degli Stati Uniti prova a ricucire con gli alleati durante il vertice NATO di Ankara, poi concede i Patriot all'Ucraina, ma tornano i raid davanti allo stretto di Hormuz e gli americani lanciano nuovi attacchi. E poi Michele Serra, ovviamente su Trump, il primato dell'io senza misura, mentre il retroscena Meloni ostenta il gelo. Dopo appunto quelli che sono stati i numerosi incidenti diplomatici dei giorni scorsi con il presidente degli Stati Uniti e afferma non mi pento di nulla. E poi un approfondimento su Mario Adinolfi, il giornalista agli arresti domiciliari per truffa e pericoloso, fondatore del Popolo della Famiglia, è stato arrestato ieri a Roma dietro quella che chiamava scommessa collettiva. C'è in realtà un sistema capace di raccogliere quasi 5 milioni di euro promettendo guadagni sicuri, raggirate decine di persone con il sistema appunto delle scommesse collettive. E ancora l'attentato a Sigfrido Ranucci, la Vitola nega tutto, il legale di Ranucci vittima due volte. Walter La Vitola, accusato di essere il mandante, nega tutto sull'attentato al giornalista e afferma è un amico. Sigfrido Ranucci afferma è un amico, io non c'entro. E infine chiudiamo con la stampa, ancora Trump bombarda Hormuz, i Pasdaran colpiscono siti militari degli Stati Uniti nel Golfo, la risposta del Presidente, la tregua è finita. Meloni a Donald, le basi, non cambio idea, sì a più spese militari, ma dobbiamo essere noi a decidere i tempi e le priorità. I primi passi della NATO post-americana, secondo Ettore Sequi, Trump è arrivato ad Ankara come un moderno Giove Pluvio, distribuendo saette contro alleati e partner, attaccando Spagna, Groenlandia e NATO e accusando gli europei di averlo lasciato solo contro l'Iran. Il caso degli anziani non serve potenziare l'RSA, ma va sostenuta l'assistenza a casa, un'inchiesta della stampa in questi giorni, da cui è emersa appunto la necessità di un aumento della spesa per l'RSA. E poi Lino Banfi, io da ragazzo a nonno, compie 90 anni, il comico pugliese, ma non perde la battuta, il dialogo sulla comicità con Deborah Villa. E infine flop del Campolargo a Napoli, una piazza semivuota e contestazioni. Comincia, come era difficile immaginare, la manifestazione unitaria a Napoli dei leader del Campolargo, da Elie Schlein a Giuseppe Conte fino a Nicola Frantoianni e Angelo Bonelli, in una piazza semivuota e con i poliziotti schierati davanti al palco in tenuta antisommossa. Bene, terminiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale. Adesso andiamo in pausa con il meteo e poi torniamo ad approfondire le notizie locali. A tra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Siamo in un periodo abbastanza particolare dell'anno, giorno 6, la Terra ha raggiunto la massima distanza dal Sole e questo potrebbe comportare, dovrebbe comportare un clima un po' più fresco, ma naturalmente così non è, perché il caldo, il freddo sul nostro pianeta è determinato essenzialmente dall'inclinazione dell'asse terrestre. La differenza è di appena lo 0,1%, ovviamente noi non ce ne accorgiamo. Tornando invece a quella che è la cartina che si trova alle mie spalle, possiamo notare come l'anticiclone a poco sta conquistando il continente europeo, ha conquistato la Francia, ha conquistato la Germania, le isole britanniche, la Spagna, mentre l'area di bassa pressione perde un po' della sua virulenza. Vedete, ieri erano 995 ettopascali, oggi sono 1000, vuol dire che questo ciclone si sta lentamente colmando, ma continua comunque a inviare dell'aria piuttosto fresca lungo il settore orientale del continente europeo e marginalmente quest'aria fresca interessa anche le nostre zone. Come? Comportando magari una nuvolosità sparsa nelle ore centrali del giorno, con una leggera ventilazione settentrionale che riesce a mitigare le temperature che invece in altre parti d'Italia stanno raggiungendo dei valori particolarmente elevati. Detto ciò, possiamo passare alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, vedete, il cielo si mantiene sereno, poco nuvoloso su tutte le nostre zone, con sempre la possibilità di locali addensamenti nelle aree interne, che però

non determineranno dei fenomeni di particolare rilievo, proprio l'acquazzone, giusto proprio se, a livello locale, ma di brevissima durata, niente di più. Per quanto riguarda il vento è sempre settentrionale, debole, il mare si mantiene sempre poco mosso, localmente mosso può risultare il canale d'Otranto, proprio per

0: non cambia molto, anche le temperature restano comunque tra i 24 e i 34 gradi, localmente potrebbero raggiungere dei valori superiori nelle aree interne nelle ore centrali del giorno, proprio per l'azione forte del riscaldamento dovuto all'azione solare. Per il resto veramente poco da dire. Vento debole sempre settentrionale, mare sempre poco mosso. Diciamo, ogni giorno sembra essere un po' la fotocopia del giorno precedente. Tutto sommato va bene così perché i valori delle temperature non sono particolarmente elevati. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Eccoci tornati in studio e allora passiamo ad approfondire le nostre notizie locali partendo dal Corriere del Mezzogiorno. Bari, giustizia sportiva in campo, l'indagine per bancarotta fraudolenta e De Laurentiis si rivolgeranno al tribunale fallimentare per evitare lo scioglimento della società. Federcalcio chiede le carte alla procura. Si muove anche la giustizia sportiva nel caso dell'inchiesta su Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente presidenti di Napoli e Bari, indagati per bancarotta fraudolenta. E poi l'approfondimento, l'ipotesi più estrema è che sarebbe la perdita di affiliazione sportiva per il Bari Calcio, la squadra fuori da ogni campionato. E poi ci spostiamo su una questione che ci riguarda, ovvero il Frecciarossa e i diritti negati, un approfondimento di Sergio Talamo che riguarda il Frecciarossa Taranto-Roma, in cui afferma è molto pittoresco liquidare il litigio tra De Caro e Trenitalia come una saga estiva su un trenino e una fattura in sospeso, ma la realtà è più cruda perché più che un singolo convoglio a Taranto in questi anni non è arrivato l'intero PNRR, o meglio è arrivato nella forma minore dei rattoppi e non delle grandi scelte. E poi ancora in Puglia tagli ai reparti ospedalieri, sindacati divisi sul piano ma uniti nella critica al presidente De Caro. Malcontento tra i sindacati per la mancata convocazione da parte della Regione Puglia sul piano operativo per ridurre la spesa sanitaria del prossimo triennio, che ipotizza tagli ai posti letto in esubero e ai punti nascita sotto i 500 parti l'anno. E da gennaio scorso affermano che non sentiamo De Caro. E poi la 25ª edizione del Libro Possibile a Polignano, oggi la seconda giornata. Poi ancora la proposta dei balneari, la regione acquisisca il demanio marittimo. Andrebbe rilevato in modo da incassare i canoni di concessione per aiutare i lidi pubblici. Così Antonio Capacchione, presidente nazionale del SIB, invita il governatore Antonio De Caro a intervenire sull'esecutivo. E ancora un approfondimento sul cantiere a Santa Caterina di Bari, rallenta il giro degli affari, la protesta contro le ferrovie. E poi un report molto interessante che approfondiremo anche noi di Studio 100 di Goletta Verde. Resta alta la qualità del mare pugliese, ma ci sono dei punti critici e uno di questi sarebbe addirittura la spiaggia famosissima e inquadrata sopra anche per la rassegna del Libro Possibile di Lama Monachile a Polignano. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno. L'altalena ex Ilva, ne parleremo a breve. Dalla regione arrivano accuse al Ministero, al MIMIT, trasferiti e ridotti i fondi per i forni elettrici. Rixi va a Bari, dai porti la sfida del futuro. I focus, stop produzione dal 24 agosto, è atteso l'appello, intanto il siderurgico trema. E poi comunità energetiche, ora è un record, ci sarebbe una svolta sulle rinnovabili, quando il Sud, l'analisi di Nicola Di Donna, paga un prezzo sempre più alto. Il credito manca, le banche si sono ritirate, le micro e piccole imprese della Puglia aspettano, meno male che ci sono i Confidi. All'interno l'approfondimento sul Bari Calcio, nel mirino la perizia di Garzelli, la cessione di Caprile al Napoli al centro dell'ipotesi bancarotta. E poi anche a Bari un problema con i cassonetti intelligenti, l'app non funziona, la nuova raccolta rifiuti non decolla nell'Umbertino. Il caso dell'indagine sull'ex assessora Grazia Maria Starace, indagine per concussione e le dimissioni dalla giunta, come sappiamo, i 9.000 euro di Nobiletti per finanziare l'elezione dell'ex assessora, vieste i contributi del primo cittadino.

E poi tra le idee sui consorzi di bonifica manca chiarezza e i servizi educativi da 0 a 6 anni, la battaglia è stata vinta. E poi l'approfondimento appunto di Goletta Verde che parla di problemi sul litorale barlettano e poi vedremo anche quali sono i dati invece emersi per quanto riguarda le spiagge del Tarantino. La costa pugliese è promossa nell'edicola, andiamo avanti con l'edicola. La costa pugliese promossa, queste sono le pagelle di Goletta Verde. Le uniche criticità riguarderebbero la provincia di Brindisi e di Barletta-Andria Trani, entrambe in corrispondenza di canali che sfociano in mare, fortemente inquinata l'area della foce appunto a Barletta. Sul Frecciarossa. Il caso del Frecciarossa Taranto-Roma, il PD attacca il governo, questi gli approfondimenti presenti all'interno e poi ancora a Bari Norman ha assolto l'armatore, a Barletta spacciatori incastrati dal telefono. E poi ancora la vertenza Natuzzi, pronto il ricorso della CGIL, Natuzzi convoca i lavoratori. Un'emergenza, i rifiuti tessili, grave danno per l'ambiente. E poi una tragedia di cui stavamo leggendo poco fa, le sostituiscono una protesi al seno all'interno di una clinica privata del Salento in un centro estetico, appunto, dopo 7 giorni viene ricoverata al Vito Fazzi e muore. Il caso di una donna, appunto, di 58 anni che sarebbe morta per questo motivo nel Salentino. E poi le anticipazioni, pronto il piano sanitario del 2026-2029. Infine, cultura, l'ira non è il regime, non è solo il regime, racconto il paese che resiste. Bene, la nostra rassegna stampa locale termina qui. Noi adesso andiamo nuovamente in pausa e poi torniamo per parlare della questione dell'ex Ilva con il sindacalista Francesco Brigati. A tra poco.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Eccoci tornati e allora la questione dell'ex Ilva nuovamente al centro, non soltanto locale ma nazionale, perché i sindacati chiedono una convocazione urgente a Palazzo Chigi, sono troppi gli interrogativi senza risposta addirittura da marzo. Noi adesso ci colleghiamo, dovremmo avere già con noi Francesco Brigati, eccolo, segretario generale FIUM CGIL Taranto. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, cerchiamo di fare innanzitutto un po' il punto della situazione. Dove eravamo rimasti con la questione ex Ilva? Qual è lo stato attuale dei fatti? Prima di parlare poi di questa richiesta di convocazione urgente.
2: Sì, sostanzialmente noi veniamo da delle giornate di assemblea con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato la grave situazione in cui versa lo stabilimento. L'ultimo incontro si è tenuto presso il Mimit il 15 di giugno su richiesta di FIOM, UILM e USB in occasione appunto della sua venuta a Taranto per quanto riguarda l'ampliamento di Vestas Blades. In quella circostanza avevamo chiesto un incontro in prefettura, non è stato possibile per i suoi impegni istituzionali, siamo stati convocati il 15 di giugno a Roma. La cosa grave che è emersa in quell'occasione, al netto delle questioni che ovviamente riguardano il bando di vendita internazionale, che evidentemente ci ha ricordato non ci sono novità rispetto agli acquirenti, rispetto allo stato di avanzamento, ma quello che è emerso è appunto la gravità legata all'assenza di risorse una volta finito il prestito ponte di 149 milioni di euro, che vorrei ricordare a chi ci ascolta, secondo quanto anche è stato riportato dai commissari straordinari, che hanno, diciamo, nella gestione una perdita di 40 50 milioni di euro, si arriverebbe entro e non

0: oltre settembre-ottobre rispetto a quella che è la condizione appunto legata alle risorse che ci sono per gestire lo stabilimento. Queste risorse, e diciamo, bisogna anche far capire a chi ci ascolta, servono per fare due cose. La prima è quella di mettere in sicurezza gli impianti e quindi consentire ai lavoratori di poter effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questa cosa avviene molto a rilento perché se le risorse vengono strette per allungare i tempi, evidentemente non vengono effettuate tutte le attività. Secondo elemento, ovviamente, è legato alla ripartenza degli impianti. Oggi siamo con un solo altoforno in marcia, l'altoforno numero 4, l'altoforno numero 2, e in attesa della ripartenza dell'altoforno numero 4, che evidentemente, sempre a seguito anche della mancanza di risorse, è stata slittata a diciamo, una data ancora non ben definita, molto probabilmente entro la fine dell'anno. Tra le altre cose, il ministro ci aveva ricordato che era impossibile vendere lo stabilimento senza due altoforni in marcia perché c'è il sequestro probatorio sull'altoforno numero 1. Personalmente gli ho anche ricordato che basterebbe attivare l'altoforno numero 4 e mettere risorse per consentire la ripartenza degli impianti. Ecco, ci sono queste criticità che abbiamo rappresentato nelle assemblee ai lavoratori ed è evidente che anche quello che è emerso a livello nazionale dai segretari attraverso quella lettera c'è la necessità di tornare a mobilitarci perché la situazione è davvero grave.
1: Ecco, voi che siete all'interno appunto e siete diciamo in collegamento diretto con i lavoratori, dopo tanti anni di promesse, disattese e situazioni che si trascinano non soltanto questa ma anche tante altre nella nostra città da troppo tempo, qual è il clima tra i lavoratori?
0: Beh, il clima dei lavoratori è che c'è una sfiducia nei confronti della politica, nei confronti di chi in questi anni non ha preso le scelte e ci ha portato in uno stato comatoso in cui versa lo stabilimento. Sfiducia rispetto alla possibilità di realizzare questo processo di decarbonizzazione. Guardate, c'è un altro elemento che è emerso in questi giorni rispetto al decreto legge del 26 giugno del 2026, la numero 107, che distraggono, diciamo, ulteriori risorse rispetto al progetto di RAI. Non si capisce esattamente bene, quindi passando dal Ministero dell'Ambiente al Ministero del MIMIT per avviare questo processo di decarbonizzazione. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che quelle risorse erano state inizialmente finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono stati definanziati, successivamente sono stati inseriti nei fondi di coesione e sviluppo e adesso vengono nuovamente sottratti rispetto al progetto degli RAI, che è partito e si è costituita questa società nel 2022. Sono stati presentati progetti rispetto agli impianti di preriduzione proprio per consentire il processo di decarbonizzazione. Sembra che abbiamo perso, diciamo, del tempo perché dal 2022 al 2024, al 2026 sono passati 4 anni e non ci sono nemmeno risposte rispetto alla questione del DRI. Secondo il nostro punto di vista, vengono sottratte risorse perché evidentemente non si arriverà a settembre-ottobre con la vendita dello stabilimento, perché in queste condizioni è impossibile, perché i soggetti che vorrebbero acquisire lo stabilimento sono soggetti impresentabili e che hanno fatto delle proposte rispetto alla manifestazione di interesse inaccettabili rispetto al piano di occupazionale, al piano ambientale e al piano industriale. Allora, questi sono elementi che il governo deve tenere in considerazione. L'altro giorno ho avuto modo anche di incontrare il ministro Urso in occasione della sua venuta in Versalis. Uno degli elementi che tra l'altro si dice preoccupato rispetto alla questione dell'Ilva, ebbene, se sei preoccupato, come lo è tutto il governo, ma perché non ci si confronta con le organizzazioni sindacali? È dal 5 marzo che aspettiamo una convocazione che sarebbe dovuta arrivare alla fine di marzo, quando ci siamo visti l'ultima volta a Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di risposte e c'è il tema dell'emergenza rispetto alla questione delle risorse. Riteniamo, ancora una volta, rispetto a quello che è il tema che riguarda l'ex Ilva, che l'unica soluzione è quella dell'intervento pubblico. DRI poteva essere un soggetto di quelli, appunto, che poteva, dentro una compagine societaria pubblica, fare un passaggio importante rispetto al tema della diversificazione diciamo, del processo di decarbonizzazione per quanto riguarda l'ex Ilva.
1: Ecco, dal vostro punto di vista di sigle sindacali, che quindi spesso avviano delle interlocuzioni con il governo, ritenete che sia possibile questa strada dell'intervento pubblico oppure che si stia cercando in un certo senso di fare dell'accanimento terapeutico senza però mettersi in prima linea da questo punto di vista?
0: Sì, noi riteniamo, come dicevo prima, un soggetto potrebbe essere di Rai piuttosto che Leonardo, Fincantieri, siccome ci hanno spiegato, ovviamente noi non la pensiamo così, che non è possibile avviare processi di nazionalizzazione perché si configurerebbe, diciamo, la questione legata agli aiuti di Stato e quindi

0: alcune delle difficoltà che avrebbero con la comunità europea, gli abbiamo detto che per noi l'intervento pubblico, quando così come tra l'altro ci sono la partecipazione pubblica in Leonardo, in Fincantieri, ecco, un processo di questo tipo per mettere in sicurezza lo stabilimento, il processo di transizione ecologica e garantire ovviamente la questione occupazionale. C'è il tema ovviamente che riguarda anche i lavoratori. Mediamente, diciamo, l'età media è intorno ai 49 anni, abbiamo over 50 che sono circa 3.000 lavoratori. Il tema è che ovviamente lavorare in un processo produttivo come la siderurgia evidentemente ha bisogno anche di una discussione rispetto alla questione del piano industriale, di misure speciali per questi lavoratori, perché è evidente che un processo di questo tipo non si risolve, come sta facendo il governo, esclusivamente attraverso il bando di vendita internazionale. Nelle migliori delle ipotesi, lì dove ci dovesse essere Jindal, ci ha già detto che c'è un solo forno elettrico, e vale a dire che per tutto il gruppo si parlerebbe di 2.500 lavoratori. Sarebbe davvero una macelleria sociale. Per questo la questione dell'intervento pubblico, e lasciatemelo dire, che se siamo nella fase in cui c'è un bando di vendita internazionale, le risorse stanno per finire, evidentemente siamo con un cappio al collo e ci aspetta che qualcuno ce lo tira per decretare la morte dello stabilimento. Ed è evidente che anche nel rapporto con i futuri acquirenti lo Stato è debole, perché è una condizione assolutamente di criticità che riguarda appunto anche lo stabilimento e le condizioni in cui versa.
1: Ecco, proprio a proposito di scadenze, vi siete dati tempo come sigle sindacali fino al 15 luglio, dopodiché partirà un'autoconvocazione presso Palazzo Chigi. La scorsa estate, lo ricordiamo, è stata piuttosto calda da questo punto di vista per manifestazioni, incontri, scioperi, assemblee. Che estate si prevede?
0: Beh, purtroppo, come tutti gli anni, tra l'altro in questi mesi lo abbiamo fatto anche a dicembre, quando ci sono stati blocchi stradali rispetto alla presentazione del piano corto, e avevamo ragione da vendere quando abbiamo detto che quello era un piano di chiusura, e si sta andando in quella direzione. Anche in quella circostanza ci avevano detto che entro il 28 febbraio sarebbero ripartite ad esempio le batterie. Poi hanno fatto una proroga e siamo arrivati al 30 giugno, e oggi, diciamo, a luglio c'è un'ulteriore proroga, a cui tra l'altro non c'è stato nemmeno detto esattamente di qual è il periodo che dovrà, diciamo, prolungare questa fermata. Quindi è chiaro, noi abbiamo la necessità di andare a Palazzo Chigi. Se non ci convoco, non ci convocano, ci autoconvochiamo, e insieme ai lavoratori continueremo a mobilitarci, perché riteniamo che bisogna dare delle risposte a questo territorio e ai lavoratori.
1: Perfetto, e allora noi continueremo ovviamente a seguire anche i sindacati e questa vicenda dell'ex Ilva. Ringraziamo nel frattempo il segretario generale FIOM CGIL Taranto Francesco Brigati e vi auguriamo buon lavoro.
0: Buona giornata.
1: Bene, e noi adesso andiamo in pausa e poi torniamo con le immagini del Consiglio Comunale di ieri per ripercorrere quanto accaduto. A tra poco.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
9: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Eccoci di ritorno in studio e allora parliamo un po' di quella che è stata la terza seduta consecutiva di questa settimana abbastanza impegnativa per il Consiglio Comunale. Ieri prima la parte amministrativa e poi il question time. Allora qui vediamo la parte in cui sono state consegnate le cosiddette figurine dei giochi del Mediterraneo, i consiglieri, assessori, sindaco e vice sindaco, in un clima diciamo ancora piuttosto sereno. C'è stato l'ingresso di Alfredo Spallone dopo la surroga di Luana Riso, che ha accettato la nomina ad assessore appunto al patrimonio, e l'ingresso di Spalluto, ex presidente di Chimambiente, nel consiglio comunale. Qui ancora vedete le immagini della consegna delle figurine a tutti i consiglieri e ai vari assessori, un impegno insomma per l'evento dei giochi del Mediterraneo. E qui invece era già appunto iniziata la seduta del Consiglio Comunale, che si è scaldata subito dopo l'ingresso appunto di Spalluto e dopo la mozione proposta da Vincenzo Di Gregorio sull'acquisizione di alcune strade private ad uso però comunale. È stata proprio l'intitolazione dello slargo situato al termine di Corso Vittorio Emanuele II in Piazza Castello a Bacari Sacò ad accendere gli animi tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno della stessa maggioranza, perché c'è chi ha contestato che la procedura non fosse corretta. La mozione era stata proposta da alcuni consiglieri di maggioranza, tra cui appunto Giovanni Tartaglia, che vediamo inquadrato in questo momento, che ha spiegato la mozione. Invece l'opposizione ha chiesto che fosse rimesso tutto alla commissione toponomastica, mentre Luca Contrario ha detto che era giusto che insomma si parlasse della questione, considerando l'importanza del tema, in maniera più approfondita. C'è stato uno scontro particolarmente acceso tra il consigliere di minoranza Adriano Tribbia e Nicola Catania proprio su questa vicenda. Successivamente, dopo aver parlato appunto anche del progetto di Via Maestri del Lavoro al quartiere Salinella, di cui parleremo poi anche durante il nostro TG, ci sono state delle nuove polemiche tra maggioranza e opposizione sulla questione della cosiddetta nonna patria. L'82enne Claudia Gregotti, conosciuta così per aver esposto dal balcone della sua casa la bandiera tricolore in risposta ai manifestanti pro-PAL e ai loro insulti al paese. C'è stata un po' di bagarre soprattutto tra Giampaolo Vietri di Fratelli d'Italia, perché è stato il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia a proporre la concessione della cittadinanza onoraria a Claudia Gregotti, e il consigliere Luca Contrario, che come vedete per tutta la seduta è apparso abbastanza contrariato, diciamo così, senza voler fare un gioco di parole, come se ci fossero delle tensioni non soltanto insomma con la minoranza, ma anche all'interno della maggioranza stessa. E il dibattito si è poi infiammato anche su un'altra proposta

0: della minoranza, ovvero di esprimere contrarietà all'aumento dell'addizionale regionale IRPEF in Puglia, perché il consigliere di maggioranza Gian Domenico Vitale ha parlato di improcedibilità. La massima assise cittadina ha votato in tal senso e a quel punto poi l'opposizione ha parlato di bavaglio al consiglio comunale. C'è stato poi uno scontro anche tra il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano e lo stesso sindaco Bitetti sulla questione della polizia locale, perché Stano chiedeva appunto delle delucidazioni sul corpo degli agenti della polizia locale, che sono un corpo che è piuttosto in affanno per quanto riguarda l'organico, ma anche per le dotazioni. Addirittura si parlava di divise, logori e di mezzi obsoleti, mentre il sindaco Bitetti ha respinto tutte queste accuse e insomma c'è stato uno scontro anche abbastanza acceso. Si è parlato poi di altri temi, per esempio di Via Lucania. Il consigliere Mirko Di Bello ha portato all'attenzione della massima assise cittadina la questione della viabilità nei pressi di Piazza Lucania, parlando di residenti che hanno, una questione che abbiamo trattato anche noi di Studio 100, che hanno problematiche appunto soprattutto coloro che presentano disabilità. Però la soluzione è stata esplicitata dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, che ha detto non si tornerà a parcheggiare sul lato adiacente alla piazza. E poi ancora tre interrogazioni sul piano della sicurezza stradale, sulla stessa Chimambiente, di cui parleremo tra poco, e sul trasporto pubblico, sempre dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. E infine sono in arrivo delle novità per la viabilità a Via del Faro, che ha spiegato l'assessore al ramo, appunto, Giovanni Patronelli. Infatti è stato elaborato un progetto per la riapertura di Via del Faro, che come sapete è chiusa da tempo per le problematiche legate all'erosione costiera. Ma adesso cambiamo argomento e torniamo a parlare di clima ambiente. Come sapete, 2 giorni fa c'è stata la conferenza stampa in cui Alfredo Spalluto ha ufficializzato le sue dimissioni da presidente del CDA, parlando tra l'altro di divisioni all'interno dello stesso consiglio di amministrazione, e soprattutto, come saluto, ha parlato anche dell'avvio della procedura ufficiale della crisi d'impresa all'interno della partecipazione. Ci sono 2 advisor, il commercialista Manfredoni e l'avvocato Bonfrate, che sono al momento al lavoro per cercare una soluzione. Adesso noi guardiamo il servizio con l'intervista ad Alfredo Spalluto e poi commenteremo con il nostro collega della Gazzetta del Mezzogiorno, Fabio Venere. Chimambiente apre ufficialmente la procedura di crisi d'impresa e di insolvenza, come previsto dal codice apposito in caso di squilibrio finanziario, con un'esposizione debitoria di circa 43 milioni di euro, di cui oltre la metà con l'erario e derivanti da vecchie gestioni. Sarebbero 2 gli advisor attualmente a lavoro per cercare una soluzione in tal senso, il commercialista Manfredonia e l'avvocato Bonfrate.
1: È un percorso previsto dalla legge che ti mette in condizioni, a seguito di un'operazione verità sulla situazione contabile, per salvare l'azienda. Quindi significa poi trattare la ristrutturazione del debito, rintracciare le forme di finanziamento e salvare quella che è un'azienda importante per Taranto, storica, con lavoratori tra diretti e indiretti arrivano a 450.
0: Spalluto difende quanto fatto in poco meno di un anno, parlando dei tagli sulle spese e dell'aumento dal 27 al 34% della differenziata. L'analisi dei dati forniti questa mattina, tuttavia, evidenzia alcune battute d'arresto a dicembre, marzo e aprile, compatibili con la situazione riscontrata per le strade della città. Numeri che mostrano, insomma, quanto i cittadini non abbiano ancora fatto proprio il sistema di raccolta obbligatorio per legge.
1: Il segnale, secondo me, è importante ed è positivo, perché passare dal 27 a oltre 34 è un risultato importante. È chiaro che c'è da fare e dipende, l'ho spiegato, da più che dobbiamo mettere in campo più sinergie. Serve innanzitutto la sensibilità dei cittadini, perché se non c'è la volontà e la sensibilità non si può fare nulla. Poi, dopodiché, interviene l'organizzazione di Chimambiente, l'intervento della Polizia Municipale e l'assessorato all'ambiente. è la comunicazione. Se non mettiamo in sinergia tutti questi elementi, è logico che non può riuscire.
0: Imprescindibile resta il contratto di servizio con cui si dovrà imprimere alla città una decisa accelerata, estendendo la raccolta differenziata a tutti i quartieri e capire anche con quali modalità e strumenti, a cominciare da una campagna di informazione mirata. Intanto Spalluto ufficializza le dimissioni da presidente della partecipata per entrare in consiglio comunale al posto della neoassessora Luana Riso e parla della necessità di rinnovare il CDA, lasciando intendere più di qualche divergenza emersa nel corso dei mesi.
1: Devo rispondere al mandato degli elettori che mi hanno chiesto di rappresentare Taranto in Consiglio Comunale. Per il bene dell'azienda è il momento di cambiare questa amministrazione, perché questo Consiglio di amministrazione è stato troppo diviso e ha reso tutto più difficile sia a me e sia ai lavoratori e all'azienda. Quindi è bene che ora, dopo che ha fatto comunque delle cose importanti, adesso è bene che ci sia un cambio di una situazione più coesa.
0: E allora colleghiamoci subito con il nostro collega della Gazzetta del Mezzogiorno, Fabio Venere. Buongiorno Fabio, ben trovato.
2: Buongiorno Maria Laura, grazie e buongiorno a chi ci ascolta e guarda in questo momento.
0: Allora Fabio, da dove cominciamo? La questione di Chimambiente è veramente molto molto complessa, abbiamo ascoltato insomma anche nella conferenza stampa di saluto, diciamo così, di Alfredo Spalluto, quelle che sono le criticità principali emerse, ma come giustamente facevi notare tu nel tuo articolo presente questa mattina sulla Gazzetta, c'è un aspetto che ancora non è stato abbastanza considerato, ovvero che in tutto questo caos una delle certezze è che la Tari rischia di lievitare.
2: Sì, Maria Laura, diciamo che ancora non è una certezza perché entro fine mese il Consiglio Comunale approverà le tariffe, però è un'ipotesi abbastanza fondata visto che l'AGER, che è l'agenzia regionale che si occupa del ciclo di rifiuti, ha, come dire, stimato, ha consigliato, insomma, invitato l'amministrazione comunale a coprire il costo complessivo del servizio con il trasporto, pulizia, raccolta, smaltimento, conferimento, per una cifra di 54 milioni e 700 mila euro, che è in aumento rispetto all'anno scorso per una serie di fattori, tra cui il caro carburanti e non solo. Quindi delle due l'una, o in questi giorni, in queste settimane scopriremo, e ce l'auguriamo, che è stata aumentata la cosiddetta base imponibile, ovvero il numero di contribuenti che pagheranno in virtù della lotta all'evasione fiscale, oppure per forza di cose si sarà necessario aumentare, seppur magari in maniera lieve, almeno si spera, la Tari, che quindi a gennaio potrebbe essere, l'importo maggiore potrebbe essere addebitato in fase di conguaglio, nella quarta e ultima rata. Però aspettiamo una decina di giorni, però l'ipotesi al momento, visti i numeri, molto fondata.
0: Ecco, per quanto riguarda invece colui che sarà o colei che sarà che prenderà il posto insomma di Alfredo Spalluto alla guida di Chimambiente, i sindacati e le associazioni di categoria hanno rivolto un appello al sindaco Bitetti in questi giorni chiedendo un profilo tecnico. Noi ieri al Consiglio Comunale abbiamo cercato di sondare il terreno con il primo cittadino, che però è estremamente abbottonato ovviamente per forza di cose sulla questione, ha detto con una frase che ormai insomma caratterizza un po' tutto il suo mandato, che sono in corso ovviamente delle valutazioni. Qual è l'idea che ti sei fatto in merito?
2: Allora, guarda Maria Laura, io in genere non sono a favore dei tecnici in politica e nella pubblica amministrazione, perché tengo per me molto importante la distinzione dei ruoli, però la vicenda dell'ex AMIU merita secondo me un'eccezione, quindi la situazione è straordinaria, non è ordinaria, non è normale. Non solo per la gravità dell'assetto finanziario che è in netto squilibrio, ma anche per una serie di motivi. Quindi, come dire, a me pare nettamente condivisibile l'osservazione fatta dalle associazioni sindacali, da quelle artigianali dell'artigianato, che chiedono appunto al sindaco Bitetti di scegliere un manager, quindi di puntare su un profilo tecnico non partitico, in sostanza di non applicare il manuale Cencelli nella scelta della nuova terna del CDA dell'anno, almeno per quel che riguarda la presidenza. Poi il vicepresidente, il consigliere o la consigliera, per carità, possono legittimamente rispondere al soddisfacimento dell'esigenza degli alleati, per carità, è comprensibile la tenuta e la salvaguardia degli equilibri politici, però questa volta sinceramente penso che sia opportuno avere in effetti un profilo tecnico e soprattutto di, insomma, di valore, di competenza che sappia muoversi, che conosca bene il ciclo dei rifiuti e soprattutto che dia un contributo al punto

0: di professionisti, come dire, che sono impegnati da qualche settimana nella predisposizione del piano di risanamento industriale.
1: Ecco, parliamo anche un po' della questione della privatizzazione, perché uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Piero Bitetti era il mantenimento ovviamente pubblico della gestione pubblica delle partecipate. Già in un consiglio comunale, però, un'osservazione del consigliere Vincenzo Di Gregorio che disse: nel caso in cui si privatizzi Climambiente, io lascerò la maggioranza, gettò un po' di ombre sulla questione, quasi come se appunto l'amministrazione stesse valutando una direzione differente. Ultimamente ne abbiamo parlato, prima che lasciasse ovviamente la carica, con Spalluto, che ha detto, per quel che ne so io, l'amministrazione Bitetti ha intenzione di mantenere la gestione pubblica. Ma negli interventi successivi, anche quello di ieri del sindaco, c'è sempre qualche frase che lascia intravedere la possibilità che si possa procedere in una direzione diversa.
0: Ma mettiamola così, l'ipotesi, spauracchio, l'opportunità o l'incubo, bisogna vedere quali lenti si indossano per vedere questa situazione della privatizzazione di Climambiente è sullo sfondo. Diciamo che più passa il tempo, più questa situazione non si sblocca, questo sfondo, come dire, si avvicina. Di certo per i motivi politici che tu prima hai. Tu prima hai fatto cenno, quindi hai ricordato giustamente le affermazioni del sindaco un anno fa in campagna elettorale. Io immagino che il primo cittadino e i suoi assessori non vogliano andare verso questa direzione, però al tempo stesso, vista la condizione tecnica, finanziaria e vista considerati una serie di ostacoli di carattere normativo, ci siamo tutti forse dimenticati il parere di qualche mese fa molto, molto duro e pesante dell'autorità di garanzia del commercio del mercato, cosiddetta antitrust, non si può più escludere questa prospettiva, che comunque sia non è immediata, non è di facile soluzione. Naturalmente ci auguriamo che di qui a un mese i professionisti terminino il loro lavoro, però poi spetterà al socio unico, ovvero al Comune di Taranto, decidere da farsi, questo è del tutto evidente.
1: Bene Fabio, e allora parliamo prima di, diciamo, di concludere un'ultima questione, quella della raccolta differenziata. Spalluto insisteva su questo aumento delle percentuali dal 27 al 34%. In realtà, quando abbiamo osservato i dati mese per mese, abbiamo notato che ci sono state numerose flessioni nel corso appunto di poco meno di un anno. Secondo te è stato un errore, per esempio, rimettere i cassonetti in alcuni quartieri che presentano particolarmente delle problematiche nel gestire la raccolta differenziata? Penso ad esempio a Viale 2 Giugno, a Paolo VI, ma anche al quartiere Salinella. Oppure è necessario, ovviamente, con il nuovo contratto di servizio, dare un po' di uniformità alla città, nel senso che è vero che ci sono delle zone in cui magari è meglio utilizzare le cosiddette pattumelle, però è anche vero che ci sono ancora zone che non sono state, quartieri che non sono stati raggiunti dalla raccolta differenziata e altri in cui ci si regola un po' come si vuole. Abbiamo visto anche al quartiere Tramontone, ma nello stesso Borgo, che ormai i cassonetti, i contenitori per la differenziata vengono utilizzati essenzialmente per l'indifferenziata e questo ovviamente provoca tutta una serie poi di problemi a catena.
0: Sì, Maria Laura, è proprio così, sono d'accordo con la tua analisi, è stato un errore, direi proprio in maniera più netta, è stata una resa e non bisogna arrendersi. Quello di risistemare i cassonetti nei luoghi in cui invece si stava facendo la differenziata, che certo poteva essere corretta, però così come anni fa faccio un piccolo passo indietro, ma secondo me è necessario per spiegare bene gli errori che sono stati commessi, per carità è buona fede, ma pur sempre di errori si tratta. Quando furono sistemati, tanto ormai 5-6 anni fa, i cosiddetti cassonetti intelligenti, che poi hanno fatto una fine ingloriosa, che sono stati almeno in Borgo sostituiti, inizialmente si aprivano solamente con la card magnetica, cioè avvicinando la tessera al cassonetto stesso. Poi, un po' perché alcuni già iniziano a funzionare male, ma soprattutto perché, come dire, si erano levate le proteste di una parte di cittadini che insomma erano un po' infastiditi dal semplice gesto di avvicinare la tessera e quindi di aspettare che il cassonetto si aprisse, e alla fine poi furono aperti tutti qua, i cassonetti

0: TH24 e quindi la gente conferiva e tuttora conferisce sostanzialmente in tutte le ore del giorno. E ovviamente l'estate questo fenomeno è un po' più come dire, preoccupante, viste le alte temperature. Cosa voglio dire facendo questo piccolo passo indietro, ricollegandomi alla tua domanda, che quando si attua un modello di raccolta differenziata, che per sua natura è difficile perché deve essere accettato dai cittadini, è ancora più problematico in città come la nostra, fatta a forma di imbuto, con vie molto strette, soprattutto per Canale Battisti e altro ancora, non bisogna cedere, bisogna comunicare, bisogna spiegare, però poi quando bisogna agire non bisogna fare tentennamenti, passi indietro, compromessi, perché altrimenti non ci allontaneremo mai da queste percentuali che, per carità, pur segnando un miglioramento relativo, restano a livello di dato assoluto molto molto bassi, siamo il più basso, tra i più bassi di Puglia, il che è impressionante. Io penso che in alcuni quartieri, proprio in quei quartieri, in quelle zone che non sono toccate al servizio, bisogna proprio insistere col porta a porta. In altri invece, in cui oggettivamente ci sono delle difficoltà, per dei cerchi molto stretti, per la mobilità che è complicata, magari lì bisognerebbe trovare delle aree pubbliche o anche private, nel caso, per realizzare delle isole ecologiche. Penso che aumentando il numero delle isole ecologiche, qualche risultato in più, al netto della, in aggiunta alla differenziata spinta in quelle zone della città in cui davvero si può fare e magari farla meglio, potrebbe far salire la raccolta differenziata. Altrimenti, come dire, se ci continuiamo ad arrendere, la sticella andrà sempre più verso il basso e più verso l'alto.
1: Ecco, è chiaro che si tratta sicuramente essenzialmente di una battaglia culturale e di civiltà, quindi sia il sistema di videosorveglianza, le sanzioni della polizia locale, però è anche chiaro che in una situazione del genere, quando un ex presidente di CDA afferma non avevo i soldi per la campagna di informazione, anche quella è una criticità, perché è chiaro che ci vuole invece una campagna abbastanza martellante anche per rieducare un po' il cittadino alla raccolta differenziata. Allora Fabio, prima di salutarci invece parliamo, facciamo una battuta politica. Questa maggioranza Bitetti reggerà fino alla fine dei giochi del Mediterraneo oppure, come si vocifera da più parti, al termine di questo evento ci sarà un po' una resa dei conti? Qual è la tua opinione in merito?
0: Ma guarda, che regga nel senso che avrà ancora i numeri per governare, insomma, su questo non ho dubbi. Però rispetto alla seconda parte della tua domanda, che possa esserci, se non una resa dei conti, o quantomeno un rimpasto delle deleghe o qualche cambio in giunta, ormai lo penso già da un po'. Del resto è anche normale e fisiologico che dopo un anno di governo il sindaco tiri una riga sul foglio bianco e abbia, spero, la serenità di valutare, insomma, quali assessori tra quelli attuali abbiano reso effettivamente rispetto alle aspettative iniziali e chi meno, magari forse qualche delega disomogenea sicuramente va riordinata e va riorganizzata. Le tensioni, insomma, degli ultimi giorni, tutto sommato, mi sembra che sono legate ad essenze, come dire, non di matrice esattamente politica, quindi dettate da motivi personali, insomma, qualche tensione, ma la nomina del terzo assessore in quota PD ha più o meno, insomma, creato una sorta di tregua, almeno per ora. Dopo i giochi, questo sì, la maggioranza non corre rischi di cadere, però è probabile, è possibile, scusate, che ci possa essere in effetti qualche cambio nell'esecutivo. Secondo me, insomma, dovrebbe anche andare in questa direzione, perché, ripeto, ci sono alcune deleghe che non sono proprio coerenti con tutto il resto della macchina e poi le valutazioni le fa il sindaco. Lui un anno fa ha scelto applicando in maniera scientifica, in maniera cioè riconoscendo fosse giunta a ogni partito, sino anche a quello che aveva preso appena un seggio. Bisogna capire però, bisognerà capire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se le eventuali novità risponderanno ancora a questa logica, quella degli equilibri di potere, oppure avranno altre opzioni, seguiranno altre valutazioni. Però i numeri ci sono, ci saranno, penso, però qualche cambio, ripeto, insisto, di qui a fine settembre lo metto in conto.
1: Perfetto, grazie Fabio, staremo a vedere, grazie
0: Grazie
1: per la tua disponibilità e buon lavoro.
0: a te. Buona giornata e buon lavoro a tutti.
1: Bene, termina qui questa puntata di Buon Mattino. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle ore 14 con l'informazione di Studio 100, il nostro telegiornale. Una buona giornata.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

Più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo, abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. E l'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora. Ma anche essere

insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.

Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere

Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone, e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese.

0: e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle, cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva, quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti, bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità dunque che, se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale, potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

Anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore Disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa se si fa bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo, tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui.

praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cice ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli andiamo ad aggiungere i pomodorini, che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bolla. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

nasce Bugs on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva. Il governo centrale ha deciso di accantonare il progetto relativo alla decarbonizzazione del valore di oltre 1 milione di euro. Questi fondi di fatto spariscono dalla prossimità della facoltà del rifacimento dell'ex Ilva per essere spostati su altri progetti su scala nazionale. Poi parliamo di trasporti, nella fattispecie di Trenitalia, che va a irrobustire quella che è l'offerta delle frecce in collegamento tra Roma e Taranto nel periodo relativo ai Giochi del Mediterraneo, con ulteriori 2 collegamenti giornalieri. E poi parliamo nello specifico di Giochi del Mediterraneo e più precisamente di Benedetta Pilato, perché l'orgoglio tarantino gareggerà nella kermesse relativa al nuoto, che andrà in scena dal 22 al 25 di agosto nel nuovo stadio del nuoto. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 Notizie.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Ex Ilva, il governo ha deciso di accantonare il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, ritenuto strategico per la decarbonizzazione dell'impianto. In gioco c'è 1 miliardo di euro destinato a Taranto, che adesso potrebbe essere dirottato verso altri interventi nazionali. Trenitalia potenzia i collegamenti Frecciarossa tra Roma e Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo, con 2 nuove corse che collegheranno la città ionica a importanti stazioni pugliesi. Resta da capire se il servizio sarà temporaneo o diventerà un collegamento stabile. Tra le protagoniste più attese dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto ci sarà anche Benedetta Pilato. La nuotatrice tarantina è stata inserita nell'elenco delle convocate dalla direzione tecnica della squadra nazionale per le gare di nuoto in programma dal 22 al 25 agosto allo stadio del nuoto Torre d'Aiala. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando di Ex Ilva e parlando di governo e del futuro dello stabilimento siderurgico tarantino. Il governo ha deciso di archiviare il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, ritenuto uno dei tasselli fondamentali per la decarbonizzazione dell'impianto tarantino. Sul piede di guerra anche la regione Puglia. Ascoltiamo di più nel nostro servizio. 1 miliardo di euro destinato alla decarbonizzazione dell'Ex Ilva rischia di sparire dall'orizzonte di Taranto. Il governo cancella per decreto il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, considerato il primo passo concreto verso una siderurgia più pulita. Addio dunque al progetto simbolo della riconversione ambientale dello stabilimento di Taranto. Il governo ha deciso di archiviare il progetto che avrebbe dovuto rappresentare la base di un nuovo modello industriale meno impattante e più sostenibile. Una retromarcia clamorosa rispetto al 2022, quando Palazzo Chigi aveva affidato a Invitalia il compito di costituire a Taranto una società di scopo per realizzare l'impianto dedicato ai semi lavorati. Quel progetto però non è mai realmente decollato. Nel frattempo la società ha accumulato debiti, 14 milioni solo nel 2025, arrivando anche a perdere gli aiuti del PNRR. Ora il decreto legge all'esame del Parlamento, all'articolo 3, annulla il finanziamento da 1 miliardo di euro destinato al capoluogo ionico. Risorse che torneranno nella disponibilità del Ministero del Made in Italy e potranno essere utilizzate sul territorio nazionale attraverso i contratti di sviluppo per generici interventi di decarbonizzazione, ma senza indicare progetti precisi, criteri di assegnazione dei fondi e beneficiari. Per Taranto è un colpo durissimo. 1 miliardo di euro che avrebbe dovuto accompagnare la riconversione ambientale dell'Ex Ilva rischia ora di essere sottratto al territorio. L'assessore regionale allo sviluppo economico ha già espresso parere negativo sul decreto in conferenza Stato-Regioni. Il confronto si sposta adesso in Parlamento, dove la Puglia promette battaglia per salvare queste risorse e impedire che Taranto perda uno dei tasselli fondamentali della sua transizione industriale e ambientale. E come vi abbiamo raccontato nel nostro servizio, la presa di posizione da parte della Regione Puglia passa attraverso le dichiarazioni dell'assessore allo sviluppo economico e al lavoro della stessa regione di Sciascio, che abbiamo ascoltato grazie alla nostra collega Maria Laura Paletta.
2: Già c'è stata una sottrazione qui sotto 100 milioni. Come sta scritto in questo momento il disegno di legge non dà nessuna garanzia che siano fondi su Taranto, che siano fondi, semplicemente diventerebbero contratti di sviluppo nell'ambito della decarbonizzazione, che vuol dire tutto e niente. Quindi noi ci aspettiamo che ci sia una chiarezza, altrimenti non possiamo che essere contrari, perché queste sono risorse pensate per il DRA e per Taranto, era uno dei primi passaggi peraltro alla decarbonizzazione. Adesso come sta scritto il disegno di legge è estremamente generico, quindi noi non possiamo che ritenere di essere contrari, quindi abbiamo un parere sull'emendativo contrario. Dopodiché ci aspettiamo che ci sia chiarezza, soprattutto perché questo non può essere l'ennesimo elemento in cui una mattina ti svegli e scopri che delle risorse che sono importanti, cioè alla fine 800 milioni di euro sono tutto il GTF, giusto per dare, anzi un po' di più di tutto il GTF, quindi sono risorse rilevanti e non c'è più una destinazione. A questo punto contratti di sviluppo sono sempre una cosa interessante, ma per cosa? Anche a Piombino ci può essere la decarbonizzazione.
1: E continuiamo a parlare di Ex Ilva e nella fattispecie ci spostiamo a Milano, al Tribunale di Milano, dove la Corte d'Appello del capoluogo lombardo si è riservata la decisione relativa al contenzioso tra l'Associazione Genitori Tarantini e l'azienda titolare dello stabilimento. Si è chiusa ieri, mercoledì 8 luglio, davanti alla Corte d'Appello di Milano l'udienza finale del contenzioso che vede contrapposti l'Associazione Genitori Tarantini e l'azienda titolare dell'impianto Ex Ilva. Al termine della discussione il collegio si è riservato la decisione, attesa verosimilmente nelle prossime settimane prima della pausa feriale. Al centro del giudizio c'è la sentenza emessa lo scorso febbraio dal Tribunale di Milano che aveva imposto all'azienda di rivedere l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, prevedendo lo stop alla produzione dal 24 agosto in caso di mancato adeguamento. Una pronuncia impugnata da entrambe le parti, da un lato i genitori tarantini e i cittadini che chiedono un provvedimento più incisivo, l'inibizione immediata dell'attività produttiva, dall'altro l'azienda che contesta la decisione e ne chiede la riforma. Nel corso dell'udienza l'associazione ha ribadito la necessità di un intervento urgente, sostenendo la priorità della tutela della salute rispetto alle esigenze industriali. L'azienda invece ha confermato la correttezza delle proprie condotte e la conformità ai parametri autorizzativi, giudicando sproporzionata l'ipotesi di un fermo dell'impianto. Ora la parola passa alla Corte d'Appello, il verdetto sarà decisivo per capire se la scadenza del 24 agosto resterà concreta o se verrà superata da una nuova pronuncia. A Taranto resta alta l'attesa per una decisione destinata a incidere sul futuro dell'Ex Ilva e sulle battaglie civiche legate alla tutela della salute e dell'ambiente. Adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca. Un incontro chiarificatore si è trasformato in una aggressione, una lunga storia di presunte violenze culminata con l'arresto. A Taranto è stato tratto in arresto un uomo di 46 anni con l'accusa di stalking nei confronti della compagna. Il servizio di Teresa Picchierri.
3: Sarebbe stata attirata con il pretesto di un chiarimento, ma quell'incontro si sarebbe trasformato nell'ennesima aggressione. Protagonista della vicenda, un 46enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di atti persecutori nei confronti della compagna. Gli agenti sono intervenuti nel quartiere Tamburi dopo la segnalazione di una donna in evidente stato di shock. Quando è stata soccorsa presentava una ferita al braccio già medicata con punti di sutura ed indossava ancora gli abiti sporchi di sangue. Nel corso delle prime dichiarazioni la vittima avrebbe ricostruito un rapporto caratterizzato da comportamenti sempre più violenti e intimidatori. L'ultimo episodio, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuto all'interno di un'auto dove l'uomo l'avrebbe minacciata con un taglierino ferendola durante l'aggressione. Mentre i poliziotti raccoglievano la sua testimonianza è arrivata un'altra segnalazione. Il presunto aggressore stava tentando di entrare con la forza nell'abitazione della donna. Rintracciato poco dopo nella sua casa, il 46enne è stato arrestato e trasferito nel carcere del capoluogo ionico.
1: Adesso parliamo di trasporti, perché dopo le polemiche poi rientrate delle scorse settimane continuiamo a trattare l'argomento Freccia Rossa. Nel periodo dei giochi del Mediterraneo Trenitalia potenzierà quelli che sono i trasporti su rotaia tra Roma e Taranto con diversi collegamenti con altre realtà pugliesi. Due treni in più, ascoltiamo il servizio. Dopo le polemiche poi rientrate legate all'esclusione di Taranto dai collegamenti Freccia Rossa con Roma e con il Nord Italia, arriva un nuovo capitolo che continua a far ben sperare. In occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, Trenitalia ha infatti deciso di potenziare l'offerta ferroviaria verso la Puglia e verso il capoluogo ionico. Il gruppo FS introdurrà due ulteriori collegamenti Freccia Rossa tra Roma e Taranto, pensati per agevolare gli spostamenti di atleti, appassionati, turisti e visitatori attesi durante la manifestazione. I nuovi treni effettueranno fermate intermedie in stazioni strategiche come Foggia, Barletta e Bari, garantendo così un collegamento più ampio tra il centro Italia e il territorio pugliese. Una notizia che fa bene al territorio, soprattutto in vista di un evento internazionale che richiamerà migliaia di persone, che rappresenta una grande occasione di visibilità per Taranto. Resta ora da capire se questo potenziamento sarà legato soltanto al periodo dei giochi o se potrà diventare il punto di partenza per una presenza più stabile dell'alta velocità.

0: sul territorio ionico.
1: E adesso ci spostiamo a Palazzo di Città, un question time lungo e molto teso, quello che si è svolto nel pomeriggio di ieri e che ha visto uno scontro da maggioranza e opposizione, ma anche qualche mal di pancia nella coalizione del sindaco Piero Bitetti. C'era per noi Maria Laura Paletta.
2: La terza seduta consecutiva del Consiglio Comunale di Taranto è stata caratterizzata da un clima di forte conflittualità tra maggioranza e opposizione, con tensioni emerse anche all'interno della coalizione che sostiene il sindaco Bitetti. I primi scontri già durante l'insediamento del nuovo consigliere Alfredo Spalluto, con l'opposizione che attacca la sua recente esperienza alla guida di Chimambiente. Il confronto più acceso però ha riguardato la mozione per intitolare uno slargo a Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso in Città Vecchia lo scorso 9 maggio. L'opposizione chiede che la questione venga esaminata prima dalla commissione toponomastica, mentre anche alcuni consiglieri di maggioranza, come Luca Contrario, esprimono perplessità sul metodo. Ne è nato un duro botta e risposta, culminato in momenti di tensione tra i consiglieri Adriano Tribbia e Nicola Catania durante le votazioni. Alla fine la mozione è stata modificata, demandando l'avvio dell'iter alla commissione preposta. Un altro duro confronto sulla proposta di concedere la cittadinanza onoraria a Claudia Gregotti, conosciuta anche come nonna patria, avanzata da Fratelli d'Italia. Il consigliere di maggioranza Luca Contrario ha respinto il paragone con il caso di Bakary Sakho, accusando parte della destra di aver alimentato un clima di ostilità verso gli stranieri. Anche questa mozione è stata respinta. Lo scontro prosegue sulla mozione contro l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF presentata dall'opposizione. Maggioranza e sindaco la dichiarano improcedibile perché il Consiglio Comunale non ha competenza sulla materia, impedendone di fatto la discussione, mentre Tribbia parla di bavaglio messo al Consiglio Comunale. Momenti di forte tensione anche sul tema della polizia locale. Dopo le critiche dell'opposizione sulle carenze di organico e mezzi, il sindaco Bitetti replica con toni decisi, difendendo l'operato dell'amministrazione, spiegando che le assunzioni possibili sono solo a tempo determinato. Il consigliere del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, contesta la risposta, definendo i nuovi agenti futuri precari, ma la maggioranza boccia la mozione. Anche su Chimambiente l'opposizione incalza il sindaco in merito a condizioni dei mezzi, sicurezza dei lavoratori e ricorso massiccio agli interinali, criticando l'assenza di risposte concrete e la situazione di stallo della partecipata. Si è parlato poi di viabilità in città, nessuna novità per Piazza Lucania. L'assessore Lonoce ha ribadito che si continuerà a parcheggiare sul lato opposto alla piazza. L'assessore Patronelli ha invece annunciato novità in arrivo per Via del Faro a San Vito, chiusa da mesi per l'erosione costiera.
1: E adesso invece torniamo a parlare della scarpata del lungomare di Taranto. Nella scorsa seduta del Consiglio Comunale, grazie all'applicazione di un avanzo di bilancio, sono stati stanziati 630.000 euro destinati agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della zona. Maria Laura Paletta ha ascoltato per noi l'assessore del Comune all'Ambiente, Fulvia Gravame.
3: La scarpata del lungomare, ci sono novità?
4: Sì, delle belle novità. Abbiamo avuto finalmente le risorse per completare i lavori del lungomare, 630.000 euro grazie all'applicazione dell'avanzo di bilancio che è avvenuto lunedì pomeriggio in Consiglio Comunale. Con queste risorse potremo finire i lavori che riguardano la stabilità della scarpata e quindi i paletti più lunghi e diciamo, tutti quei lavori di consolidamento. Poi metteremo un po' di verde solo sulla fascia più bassa della scarpata, perché in realtà non è ancora stagione, bisognerebbe aspettare novembre. Quindi per adesso giusto la fascia più bassa sarà coperta da vegetazione. Lì abbiamo previsto un impianto di irrigazione goccia a goccia, quindi avremo la certezza dell'irrigazione. E aggiungo che con un'altra fonte di finanziamento stiamo comprando i cestini ordinari per i rifiuti e quelli per le deiezioni canine, che metteremo anche a lungomare, ma insomma in Città Vecchia e qui al Borgo, in alcune zone scelte dall'amministrazione.
1: E continuiamo a parlare del borgo, della città. Questa volta ci spostiamo sul ponte Girevole. Tra manutenzioni e criticità, il Comune ha annunciato un nuovo intervento dopo quello degli scorsi giorni, mentre le immagini mostrano comunque segni di usura relativi ad una delle infrastrutture simbolo della nostra città, il servizio di Giovanna Calabrese.
0: Mancano 43 giorni all'inizio dei giochi del Mediterraneo. Sul ponte girevole, dove campeggia la scritta Embrace the Future, dal manto stradale sporge un pezzo di metallo in un tratto percorso ogni giorno da automobili, autobus e altri mezzi. L'immagine è evidente. Da una parte il messaggio che invita ad abbracciare il futuro, dall'altra una struttura che attende un intervento di riqualificazione che nell'immediato continua a mostrare segni di criticità. Il comune fa sapere di essere già intervenuto la scorsa settimana con lavori di ripristino del marciapiede, ritenuti necessari per garantire sicurezza e fruibilità del percorso pedonale. Per domani mattina è previsto un nuovo intervento per ripristinare l'angolare di Velto, danneggiato secondo quanto riferito dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. Le competenze tuttavia restano distinte. La parte strutturale del ponte è affidata alla Marina Militare, mentre la manutenzione del manto stradale e del marciapiede ricade sul comune. Intanto il ponte continua a essere una delle immagini più fotografate da turisti che arrivano in città proprio mentre prosegue il conto alla rovescia verso l'appuntamento internazionale. A poco più di un mese dall'evento, il ponte continua così a essere al centro dell'attenzione, da una parte agli interventi di manutenzione annunciati dall'amministrazione comunale, dall'altra immagini che documentano uno stato di usura ancora evidente, un contrasto che si affianca allo slogan Embrace the Future, esposto proprio sulla struttura.
1: Continuiamo a parlare di decoro urbano e torniamo a parlare del quartiere Salinella dopo la segnalazione del Comitato Alimini e dopo il nostro servizio. Anche le strade relative a Via Lago Maggiore e Via Lago Alimini Grande saranno interessate dai lavori di rifacimento che rientrano nei fondi stanziati per i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nel corso del Consiglio Comunale poi il sindaco ha poi spiegato il progetto esistente per Via Maestri del Lavoro. Ce l'ha per noi Maria Laura Paletta.
2: Anche Via Lago Maggiore e Via Lago Alimini Grande saranno interessate dagli interventi di rifacimento del manto stradale in vista dei giochi del Mediterraneo. Dopo la nostra segnalazione su richiesta del Comitato Alimini, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce ha dato l'ok per il ripristino dell'asfalto sui tratti in questione.
5: Saranno inserite Via Lago Maggiore e Via Alimini Grande e Piccola. Per quanto riguarda invece Via Maestri del Lavoro, stanno lavorando i tecnici del comune con il commissario, anche perché queste strade non sono state acquisite dal patrimonio comunale. Quindi attendiamo un attimo noi da farsi e poi magari in seguito daremo risposte ai cittadini. Vorrei ringraziare di cuore i tecnici del comunitario perché stanno lavorando a 360 gradi. Non è semplice, ma sicuramente raggiungeremo l'obiettivo di fare tutte le strade prima dei giochi del Mediterraneo.
2: E a proposito di Via Maestri del Lavoro, il sindaco Bitetti ha dichiarato proprio durante la seduta di ieri del Consiglio Comunale che sono state attivate tutte le procedure necessarie per procedere con esproprio e progettazione, nonché la richiesta delle risorse economiche, circa 3 milioni di euro, per rendere il tratto a norma ai sensi del codice della strada. Dotarla quindi di marciapiedi e pubblica illuminazione, un atto che per il primo cittadino si inserisce nel più ampio disegno di riqualificazione in atto per il quartiere Salinella.
1: Andiamo in provincia, ci spostiamo a Pulsano e più precisamente in Via del Serrone, dove il dibattito sulle multe per il divieto di sosta torna al centro della disamina politica. Il consigliere d'opposizione Angelo Di Lena chiede di riesaminare i verbali emessi nell'ultimo anno e di valutare l'annullamento delle sanzioni. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: A Pulsano torna al centro dell'attenzione il caso delle multe per divieto di sosta in Viale del Serrone. Il consigliere comunale di opposizione Angelo Di Lena chiede al comune di riesaminare le sanzioni elevate nell'ultimo anno e di valutare, nei casi previsti dalla legge, l'annullamento dei verbali e il rimborso delle somme già versate. La richiesta arriva dopo il ripristino del segnale di fine di divieto di sosta e riporta l'attenzione sulle modifiche alla viabilità introdotte circa un anno fa. In quell'occasione venne rimosso il pannello che indicava la fine del divieto, rendendo vietata la sosta lungo quel tratto di strada. Da allora molti automobilisti sono stati sanzionati. Secondo il consigliere, quella decisione sarebbe stata presa senza un'adeguata valutazione tecnica. Per questo ha presentato un atto di indirizzo con cui chiede l'avvio di una procedura di autotutela per riesaminare i verbali emessi nel periodo interessato. Nel documento vengono inoltre chieste decisioni più trasparenti sulla viabilità, con un maggiore confronto nelle sedi istituzionali e interventi per migliorare l'illuminazione pubblica lungo Viale del Serrone. Il consigliere invita infine

0: amministrazione a chiarire se le modifiche siano state adottate esclusivamente per ragioni di sicurezza o se abbiano inciso anche sull'aumento delle sanzioni. Il mio impegno rimane orientato alla massima tutela del cittadino e al rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sottolinea Di Lena. Continuerò a vigilare affinché ogni atto comunale sia improntato a trasparenza, equità e oggettiva utilità per la comunità.
1: E continuiamo a parlare di provincia. Andiamo a Martina Franca, dove andrà in scena la 52esima edizione della rassegna dedicata al Mediterraneo come culla dei miti, culture e incontri. Ovviamente parliamo del Festival della Valle d'Itria, ce ne parla Ilaria Lia.
2: In una graphic novel disegnato per avvicinare sempre più le nuove generazioni al mondo della musica classica, il racconto della storia del Festival della Valle d'Itria, che quest'anno raggiunge la 52esima edizione. Il tema scelto è Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, un repertorio musicale che attraversa 4 secoli e che con la scelta delle opere racconta il Mediterraneo come crocevia di popoli e culture, di scambi commerciali e di esperienze.
3: E il tema che lega quest'anno le varie opere è quello del Mediterraneo, Mediterraneo inteso naturalmente come scenario del mito, ma anche come luogo di incontro prezioso di culture differenti, ma anche sempre mare dell'accoglienza. L'obiettivo è relazionarci con un pubblico eterogeneo, ricco di appassionati, di turisti, di tutte le fasce d'età e quindi un calendario pensato per questo, per portare la cultura e la grande musica a tutti.
2: L'inaugurazione è in programma martedì 14 luglio nel Palazzo Ducale di Martina Franca, con un dittico di opere che reinterpretano il mito e la tradizione classica in chiave novecentesca, Pulcinella di Igor Stravinsky e La favola di Orfeo di Alfredo Casella. Nel cartellone trova spazio anche una delle opere più rappresentate al mondo, Carmen di Georges Bizet, proposta nella versione originale del 1874.
4: Un'edizione importante, un'edizione dedicata al Mediterraneo, un'edizione dedicata a questo crocevia di culture, Martina Franca, che diventa in questi giorni un punto di riferimento della cultura internazionale. Siamo davvero felici che l'avvocato Michele Punzi, la dottoressa, il maestro Silvia Colasanti, insieme ad uno staff di persone che, come si diceva prima, lavorano con grande passione, coraggio e dedizione, abbiano messo a punto un programma che secondo me quest'anno dimostra veramente il 52esimo miracolo culturale del nostro territorio.
5: Chi percepisce denaro pubblico deve ha un obbligo non solo morale, quello di rendere accessibili ai più il prodotto che poi va a offrire, nel nostro caso un prodotto culturale. Quindi prezzi tenuti volutamente bassi, competitivi. Ci tengo a dirlo, gli under 18 possono assistere a qualsiasi spettacolo del festival con soltanto 5 euro, meno di un biglietto del cinema.
1: E adesso torniamo a parlare del capoluogo, il mare, il castello aragonese, il ponte Girevole diventano simboli della città raccontata attraverso la bottiglia Goccia e lo sguardo dell'artista Tarantina Momona. Il servizio di Teresa Picchierri.
6: Acqua San Bernardo celebra Taranto con una nuova opera della collezione Signature, il progetto che trasforma la celebre bottiglia Goccia in un omaggio ai territori italiani. A raccontare l'identità della città dei due mari è l'artista tarantina Simona Lamura, in arte Momona, con un'opera che racchiude il castello aragonese, il ponte Girevole, il monumento al marinaio e il legame profondo con il Mediterraneo.
7: Solitamente Taranto viene conosciuta e comunque raccontata in un certo senso per le sue difficoltà. Oggi invece siamo qui e soprattutto con la bottiglia ho voluto mettere in risalto gli elementi principali, importanti che ci sono appunto qui a Taranto, proprio per mettere in risalto la sua bellezza.
6: Arte, design e territorio si incontrano così in una bottiglia che diventa ambasciatrice della bellezza italiana.
8: Abbiamo presentato la nostra Signature Edition dedicata alla città di Taranto e al suo territorio, che si inserisce all'interno del progetto Signature Edition San Bernardo, dove abbiamo, diciamo, da nord a sud, da ovest e da est di tutta Italia, presentato in varie città delle bottiglie dedicate al territorio che raccontino il territorio stesso tramite un'opera che viene realizzata da un'artista autoctona che trasforma gli elementi cardine di quella città in un'opera che poi diventa un'etichetta che avvolge la nostra bottiglia di acqua San Bernardo e porta al territorio stesso, diciamo, un omaggio per

0: raccontarlo anche su una tipologia di prodotto un po' differente.
1: Un progetto importante, lo ritengo intelligente, e un po' per campanilismo sono contento che un'acqua come la San Bernardo metta in risalto le bellezze del nostro territorio. Sulla bottiglia è rappresentato, è fatto da un artista.

0: Taranto sempre più protagonista in vista dei giochi del Mediterraneo. La notizia ufficializzata questa mattina riguarda uno dei volti più attesi della manifestazione. Benedetta Pilato sarà in gara durante la kermesse. La campionessa tarantina figura infatti tra i convocati dell'Italnuoto scelti dalla direzione tecnica e dalle squadre nazionali per i 20esimi giochi del Mediterraneo. Un annuncio che assume un valore particolare per la città, pronta a vivere da protagonista un appuntamento sportivo internazionale. Il programma del nuoto si aprirà sabato 22 agosto e si concluderà martedì 25. Le gare si disputeranno nello stadio del Nuoto, uno degli impianti simbolo di questi 20esimi giochi. Per Benedetta Pilato sarà un motivo d'orgoglio personale, ma anche un'occasione speciale per gareggiare davanti alla sua città, e per Taranto sarà un momento di grande emozione poter tifare in casa per una delle sue campionesse più rappresentative. Il calcio giovanile parla anche Tarantino. Nella prossima stagione diversi tecnici e dirigenti cresciuti nel panorama calcistico ionico saranno impegnati lontano da casa in ruoli importanti tra panchine e settori giovanili. Il Brindisi ha ufficializzato l'affidamento della panchina della Juniores nazionale a Francesco La Tartara, una scelta motivata dalla società con le qualità umane professionali del tecnico, reduce da una stagione di grande rilievo culminata con la vittoria del campionato Juniores Girone L e il raggiungimento delle semifinali Scudetto. Nuovo incarico anche per Luigi Panarelli, nominato allenatore della Primavera 2 del Benevento. Il tecnico tarantino ha firmato con il club Sannita fino al 30 giugno 2027, aprendo così una nuova tappa del suo percorso professionale. Non solo panchine, il Latina Calcio ha infatti ufficializzato Sergio Mezzina come nuovo responsabile del settore giovanile. Mezzina porta con sé una lunga esperienza nel calcio italiano, dal 2019 al 2025 ha ricoperto lo stesso ruolo a Cosenza, contribuendo alla crescita e all'organizzazione del vivaio calabrese. Nel suo percorso anche l'esperienza nel settore giovanile della Reggiana. Tre percorsi diversi ma un tratto comune. Taranto continua a esprimere competenze, professionalità e figure capaci di trovare spazio e riconoscimento anche fuori dal territorio.
1: E con lo sport si chiude la nostra edizione di 100 notizie. Vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con Angelo Di Leo del suo conto La Rovescia, dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

0: Bentornati, quarta puntata, quarto giorno di Conto alla rovescia. Mancano 43 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo. È il 21 agosto la data da segnarsi. È lì che allo Iacovone, intorno alle 20:30, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e dei 26 paesi che stanno per raggiungerci qui a Taranto, ci sarà l'avvio dei Giochi del Mediterraneo, 20ª edizione. Questo numero 20 che prende le mosse proprio da un simbolo, da uno dei simboli della città, il monumento al marinaio. Giovanni, secondo me se andiamo verso il monumento al marinaio incontreremo oggi il nostro ospite speciale. Eccolo qua.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto, buongiorno. Ammiraglio Petroni. Ammiraglio Petroni, di fronte a noi c'è il Palazzo dell'Ammiragliato, uno dei più bei palazzi che si affaccia qui. Per chi non è di Taranto, a sinistra c'è il Ponte Girevole, c'è il Corso Due Mari qui, c'è il Canale Navigabile e c'è il monumento al marinaio. Ammiraglio, è un monumento a un'istituzione fondamentale del nostro paese e qui si intreccia la storia di Taranto dal Risorgimento in poi. Cosa sono questi giochi per la Marina Militare?
1: Questi giochi sono sicuramente, così come lo sono per la città di Taranto, un'occasione straordinaria e anche una grande sfida che la città di Taranto, gli organizzatori, la Marina hanno

0: stanno affrontando nella consapevolezza che questi giochi, questo evento sportivo rappresenti una vetrina internazionale straordinaria e quindi è necessario e fondamentale che Taranto e l'Italia ovviamente facciano la miglior figura possibile. Quindi sono sicuramente un evento sportivo che unisce popoli, unisce le storie, unisce le culture, quindi un evento davvero straordinario su molti punti di vista. Ovviamente quello sportivo farà da padrone.
1: È quasi un detonatore di questa miscela di culture che qui caratterizzerà Taranto per i prossimi due mesi, di fatto.
0: Assolutamente sì, come ricordava prima mancano 43 giorni, ma ovviamente tutte le attività di preparazione risalgono ormai a qualche mese fa. Adesso stiamo cavalcando l'onda verso il traguardo finale.
1: La Marina ha un ruolo protagonista e ne parleremo. Ammiraglio, lei è di Livorno, è qui da ottobre. Qui questo palazzo cosa rappresenta? Spieghiamolo ai meno avvezzi o a chi non conosce fino in fondo la storia della città e il ruolo della Marina. Lei comanda da ammiraglio quale avamposto del Sud?
0: Sì, io sono il comandante interregionale marittimo Sud, quindi ho la competenza, la mia giurisdizione si allarga su 6 regioni del Sud, quindi Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia e Campania. E ovviamente la mia giurisdizione tocca molti aspetti, molti settori, e sono quello che può essere considerato il rappresentante del Capo di Stato Maggiore della Marina sul territorio. E qua a Taranto specialmente, dove si incontrano più funzioni, la funzione formativa con la scuola, la funzione logistica con l'arsenale, la funzione operativa è importantissima perché qua voglio ricordare è presente la seconda divisione navale, quindi la più grande divisione navale, forse la più importante divisione navale della nostra
1: storia. Lei è un ammiraglio di divisione, tra l'altro.
0: Io sono ammiraglio di divisione
1: trascorsi...
0: ed ho comandato, nel precedente incarico, ho comandato la seconda divisione navale.
1: Con trascorsi di navigazioni importanti, al comando di navi importanti.
0: Assolutamente sì, assolutamente
1: quindi per lei qui oggi in questo periodo è un compendio di una carriera, perché venire a Taranto per un ufficiale è molto importante.
0: Tra l'altro io sono sommergibilista, da sommergibilista ho passato molti anni della mia carriera.
1: E qui abbiamo...
0: soprattutto quando ero più giovane, qua a Taranto, e ci sono tornato poi da sommergibilista come comandante dei sommergibili della Marina.
1: Ricordiamo, nella vecchia base navale c'è quella dove si entra quando il ponte consente di entrare, no, di uscire, c'è il ponte girevole, che è uno spettacolo meraviglioso che invitiamo tutti i non tarantini a guardare anche su YouTube, ma magari invitiamo a venire a vedere perché è anche un'attrazione turistica.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Un ponte che sta per essere rinnovato. No?
0: Sarà rinnovato nei prossimi anni.
1: Comandante, la Marina ruolo da protagonista avrà in questi giochi. Non voglio sbagliare, forse è la prima volta, però non vorrei sbagliare, che è una base militare importante come quella di Chiappolo, cioè in Mar Grande, che in Mar Piccolo c'è la vecchia base navale, dove tra l'altro c'è una scuola sommergibilisti molto importante. In Mar Grande, ecco, tutti gli atleti soggiorneranno lì a bordo di due navi attraccate. È un ruolo fondamentale di controllo e di gestione.
0: Assolutamente sì, la Marina ha risposto alla chiamata della città, degli organizzatori, per ospitare il villaggio degli atleti e per far sì che potessero ormeggiare presso la nostra base navale due navi da crociera che ospiteranno gli atleti durante i giochi. Sarà uno sforzo importante da parte nostra, da parte della Forza Armata, però lo facciamo in totale sinergia con questa città e rappresentando quella che è l'integrazione della nostra Forza Armata sul territorio. Quindi era un'esigenza che ci è stata prospettata, a cui si è risposto prontamente, con grande entusiasmo, con grande senso di responsabilità, e mi lascia anche dire che avremo anche l'onore di ospitare presso il Castello Aragonese la sera prima della cerimonia di inaugurazione, quindi il 20 sera di agosto, la cena di gala presso il nostro castello, quindi anche quello sarà sicuramente un momento di onore per la città, per la Marina e per l'Italia.
1: So che il castello si trasformerà in un avamposto dell'organizzazione dei giochi.
0: Sì, quindi... assolutamente sì, diciamo che il nucleo fondamentale sarà presso la base navale Mar Grande, quindi ci sarà sicuramente un'integrazione di tutti gli aspetti legati alla logistica del villaggio degli atleti e delle navi da crociera, che si dovranno integrare con una realtà che è una realtà militare, quindi una realtà che generalmente fa altre cose, ma in questo caso ci dovremo adattare reciprocamente. Qui viene fuori la grande flessibilità della Marina.

0: che in ogni contesto, in ogni situazione riesce a dare la migliore risposta possibile.
1: Messaggio di condivisione culturale, popolare, rinata al plurale, è di pace, no? Difesa è pace. È pace quando la difesa ragiona con le città, no? Con i cittadini, e si crea anche un ruolo di protagonista in occasioni del genere. Quindi da Taranto può partire questo messaggio anche di condivisione culturale del Mediterraneo come luogo di incrocio di popoli. Concorda con questa visione anche dei giochi?
0: Assolutamente sì, i giochi del Mediterraneo non sono solo un evento sportivo, sono uno strumento di dialogo, di amicizia, di condivisione, di inclusione, perché lo è lo sport. Lo sport è ha come forma di linguaggio l'apertura verso il prossimo, parla ai cuori, unisce ciò che la storia e la geografia talvolta in passato ha diviso. Quindi lo sport è uno strumento formidabile di dialogo e di amicizia.
1: Giovanni Talamo, col tuo permesso, se ci segui, comandante, mi segua. Torniamo al tabellone, andiamo in chiusura. Ecco, ci sta accompagnando. Ecco qua, 43 giorni, 10 ore, 20 minuti e 45 secondi. Comandante, prego, mi raggiunga qui. Io dico ancora comandante perché dovete sapere che in Marina Militare chiunque abbia un ruolo di comando viene chiamato comandante. Qui dovrei dire sempre ammiraglio.
0: No, ma va bene anche comandante.
1: Però quando ho svolto il servizio militare un anno, tanti anni fa, imparai che con comandante non si sbaglia mai. Però ammiraglio Petroni, io intanto la ringrazio per la cortesia.
0: Grazie a lei.
1: E approfitto per ringraziare i tanti amici e parenti che ognuno di noi di Taranto ha avuto, avrà e avrà sempre nella Marina Militare. Piccola digressione personale, quali sport sta aspettando con più curiosità? Non vede l'ora di vedere quale partita, quale disciplina?
0: Sicuramente la vela.
1: La vela.
0: Da marinaio la vela è lo sport, diciamo, che è nel cuore di tutti noi, perché la vela, così come lo sport, ci accompagna nella nostra formazione fin dall'inizio, fin dai primi giorni in accademia o nelle scuole sottufficiali o nelle scuole volontarie. La vela è il primo sport a cui ci approcciamo, ma perché la vela è uno sport che ti permette di conoscere il mare, di conoscere i tuoi limiti, di conoscere quanto il mare ti può dare, ma anche quanto ti può togliere se tu non lo rispetti. Quindi la vela è uno strumento fondamentale per noi marinai, sia per approcciarci a quelle che sono diciamo così, le attività marinaresche, che poi ci vedono, diciamo, protagonisti nel nostro impiego operativo, ma anche perché appunto tramite la vela si forma anche quello spirito di squadra, quell'equipaggio, quel senso di sacrificio che poi caratterizza la nostra formazione e ovviamente il nostro lavoro quotidiano.
1: Bene, la ringrazio ammiraglio, grazie
0: infinite, buon lavoro.
1: Grazie anche a voi. Il conto a rovescia prosegue domani, ore 14.35, qui sempre dal Monumento al Marinaio, vicino al tabellone che conta i giorni, 14.35 anche a domani. Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso Atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto. che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni.

0: Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
1: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muova per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: I ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono la famiglia. E gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi, secondo me, lo sport è la base di tutto.
1: Abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche.
2: Come gruppo sport cerchiamo di fare il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo restando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25. Quest'oggi parleremo di sport, lo faremo insieme a diversi ospiti che tra un po' vi presenterò, prima però voglio farvi vedere dove siamo. Alle mie spalle c'è uno scorcio che è un simbolo del quartiere Tamburi, una piazzetta riqualificata nella quale i pomeriggi estivi trascorrevano lunghi, alle volte noiosi, e che adesso invece hanno un significato e un sapore differente. C'è un canestro che potrebbe essere risistemato. E questo è l'inizio del nostro viaggio all'interno del comparto sportivo di Fondazione Taranto 25. Ho accanto a me Nico Manfredi, uno dei co-capogruppo?
1: Co-coordinatore
0: della Fondazione Taranto 25. Benvenuto Nico.
1: Grazie.
0: Allora, piacere. Nico, piacere mio, siamo al quartiere Tamburi. Il nostro viaggio nello sport, nella vostra fondazione, si apre aprendo le porte su quello che è un luogo di rinascita e su quello che è il significato che lo sport può avere proprio in tal senso.
1: Infatti la nascita di fondazione si è proprio basata sullo sport. Lo sport inteso come inclusione, lo sport inteso come partecipazione e partendo dagli spazi all'aperto di ogni città, che dovrebbe essere la base e la crescita di tutti i ragazzi, indipendentemente dalle strutture e dall'impiantistica sportiva. Ma è qui, in questi luoghi, dove si formano i ragazzini, dove migliorano le loro capacità condizionali, le loro capacità coordinative, perché tu qui è il cuore di tutto che pulsa, di un qualsiasi che sia la pallacanestro, che sia il calcio, che sia una palla rilanciata, perché tu non sai dove un attrezzo può andare a urtare, quindi è a sbattere, quindi tu sai come comportarti in base alla direzione e in base a tutto.
0: Dico, io questo luogo lo presento bene, però voglio farvelo conoscere, me lo ricordo un po' diverso perché gli anni sono passati, ma diciamo che qua ci ho trascorso qualche anno della mia vita. Proprio qui te lo voglio presentare, magari ci fermiamo e mi parli insieme agli altri ospiti che poi presenteremo di che cos'è lo sport per la fondazione.
1: Perfetto.
0: Ecco Nico, ci siamo accomodati? La temperatura è alta, va rimarcato,
1: c'è un venticello che ci aiuta,
0: sì. Ci siamo accomodati e parte la nostra digressione.
1: Sì.
0: Parte in quelli che sono i fattori che corrispondono alla mission di Fondazione Taranto 25 nello sport, ma partono dai piedi per terra.
1: Certo.
0: E partono dai piedi per terra che sono in un luogo reale, come questa piazzetta, al quartiere Tamburi, dove c'è spazzatura per terra.
1: Sì.
0: Dove l'erba non è curata come se fosse il prato di uno stadio inglese, ma dove c'è un seme che germoglia. E il seme che germoglia è quel campo da basket che abbiamo visto prima, che è uno spazio che 20 anni fa, che 15 anni fa, sarebbe stato assurdo pensare qui dove la massima espressione dello sport erano le piazzette in catrame, e che serve da gancio per i ragazzi di Taranto che voi conoscete bene.
1: È vero. Guarda, come dicevo prima, è tutto di lì parte, dalla strada, dalle piazzette. È proprio questo che ci ha spinto, a noi di fondazione, in questo discorso riguardo alla città. Cioè, lo sport è alla base di tutto. Cioè, all'interno dello sport si vanno a raccogliere le tre agenzie educative fondamentali, in quanto i ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono la famiglia, e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi secondo me lo sport è la base di tutto, e farlo partire da queste situazioni è la base del movimento, è la base dell'inizio di uno sport. Poi ovviamente con l'avvento delle società sportive, con l'avvento delle strutture, delle infrastrutture, tutto è cambiato e tutto ci si è dedicato un po' di più alle associazioni. Dimmi.
0: No, ti volevo fermare perché lo sport

0: lo conosciamo, nel senso, certo, noi conosciamo l'importanza che riveste lo sport nella vita dei ragazzi, che ha rivestito nella tua generazione, nella mia generazione, certo, dove forse c'era meno distrazione. Lo sport oggi è più difficile che riesca a convincere i ragazzi, ma è più facile che li salvi.
1: Certo.
0: E mi spiego su questo. Le distrazioni portano i ragazzi ad allontanarsi da quella che magari da quella che la via retta, magari li porta a intraprendere delle strade più facili, oppure anche soltanto a star chiusi in casa.
1: Certo.
0: Quindi è un po' più complicato convincere i ragazzi che lo sport sia la strada giusta. Lì si inserisce Fondazione. Lì si inserisce il vostro ruolo in un contesto che è quello dello sport di base e che è lo sport travestito da sport, ma che in realtà è sociale.
1: Certo, infatti noi quando organizziamo da 3 anni ormai il Delphi d'oro e usiamo dei parametri per dare questo premio fantastico, ci sono, è vero, la carriera sportiva, la frequenza a scuola, ma più che altro sono le azioni che un ragazzo all'interno della sua società può intraprendere, le azioni sociali. È ciò che una società permette anche ad accogliere con delle borse di studio dei ragazzi gratuitamente. E questo è grazie a tanto lavoro che c'è dietro col presidente e con tutto lo staff di Fondazione Taranto 25. Perché lo sport deve essere prima di tutto partecipazione e non per forza vittoria a tutti i costi. Perché comunque ti fa crescere. È uno sport che ti crea e ti allontana, come dicevi, dalle cattive amicizie, dalle cattive abitudini.
0: Noi siamo in un posto che abbiamo definito iconico prima, ma che porta avanti quel fil rouge che abbiamo stappato e che abbiamo anzi accarezzato in occasione della prima puntata, quando vi abbiamo presentato e abbiamo detto alla città di Taranto e ai nostri utenti: siamo in Città Vecchia, la Fondazione Taranto 25 è per, sì, la Città Vecchia, non in Città Vecchia.
1: Non la Città Vecchia.
0: Questo è importante anche qua, perché, certo, è viatico di soluzione, ma è viatico di possibilità. Si riesce attraverso Fondazione, attraverso lo sport, a dare la possibilità a chi effettivamente la possibilità non ce l'ha. E il ritorno che hai fatto prima, quello sulla borsa di studio, ha due valori, anzi, ha duplice valenza. Quello di incentivare i ragazzi, di premiare le eccellenze, ma anche il richiamo di una persona che non c'è più, che è Cristian Cesario nel vostro caso. Grazie. Siamo reduci dal Delphi d'oro. E quello è un gesto che lega Fondazione alla comunità.
1: Infatti è qui che si incomincia a diventare un po' sensibile, anzi troppo sensibile. Cristian è un ragazzo stupendo, è un ragazzo che si occupava di sport a 360 gradi, non tralasciando nulla, tutti i particolari, tutto. Infatti era molto legato a noi. E adesso, proprio per questa collocazione del sociale e delle borse di studio, ormai Cristian Cesario, come già più volte detto dal presidente, sarà il nostro riferimento nel prosieguo degli anni.
0: Co-coordinatore,
2: no, sì,
0: del comparto sportivo di Fondazione,
2: sì,
0: Lele Lucchese. Lele, benvenuto.
2: Grazie a voi per l'invito e tutto. Sono Raffaele Lucchese, ma la maggior parte mi conosce come Lele. Sì, sono uno dei 3 coordinatori con Nico Monfredi e con Fabio Polito. Fondazione comunque possiamo dire che costruisce idee, costruisce progetti.
0: E direi che in questo contesto costruisce, lega, crea, innaffia, sì, è una cosa importante.
2: Sì, sì, siamo in un luogo bellissimo da un certo punto di vista, un po' meno bello per un discorso legato a come viene trattato e a come non viene manutenuto, insomma.
0: Diciamo che quello che fa pensare questo luogo è il richiamo alle potenzialità.
2: Sì.
0: Questo luogo potrebbe essere un polmone verde in un quartiere particolare, in un quartiere che ne ha dannatamente bisogno.
2: Assolutamente sì.
0: In realtà lo è solo in parte. Di verde non c'è niente, alle nostre spalle c'è il municipio, quindi siamo attaccati alla prima fonte di legalità che dovrebbe esserci, ovvero,
2: sì,
0: quello del municipio. In realtà
2: il municipio è anche una chiesa importante, poi ancora
0: di Gesù di lavoratore da una parte,
2: abbiamo la,
0: e poi c'è la fabbrica dall'altra,
2: abbiamo la fabbrica
0: dall'altra parte, quindi, sì, ancora più in antitesi con quello che,
2: certamente,
0: che racconta ancora di più quanto è l'antitesi di questo quartiere. Ti volevo chiedere, il vostro rapporto con la periferia è un rapporto importante, un rapporto che non nasce oggi e,
2: no,
0: che si lega dalla vostra, dal vostro esordio, dal vostro primo vagito e che viene portato avanti poi nei vari contesti della città, non solo quel quartiere dei Tamburi, ma nascete in Città Vecchia.
2: È una, sì, è una domanda importante che merita una risposta altrettanto importante. Proprio dall'inizio, il gruppo, con il gruppo Sport, abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche, perché ci sono alcuni sport che hanno un'utenza medio-alta, per cui riescono tranquillamente ad andare avanti con le spese e tutto il resto. Ci sono sport minori o sport praticati nelle periferie dove non sempre c'è la possibilità da parte delle famiglie di pagare la retta, per cui abbiamo cercato proprio dall'inizio anche gli sport minori e soprattutto le periferie di stare accanto. Di stare accanto non soltanto dal punto di vista economico.
0: Che comunque, consentimi, è acqua per queste realtà, è acqua per le società, ma è acqua di conseguenza anche per i ragazzini che fanno parte di questi contesti sportivi. Sì. Perché senza quel contributo economico
2: probabilmente
0: non ci sarebbe la canotta, non ci sarebbe il pantaloncino.
2: E non ci sarebbero probabilmente alcune quote di alcuni ragazzi che riescono a praticare sport.
0: Ancora più importante.
2: Tramite l'aiuto, gli aiuti esterni, non voglio parlare soltanto di fondazione, gli aiuti esterni in generale.
0: A 200 metri di qua c'è una scuola? Cioè sono diverse. C'è un'università che poteva essere un polo universitario e che in realtà si è persa nel tempo. C'è un'ex scuola, prima media e poi superiore, da Quino e poi Nitti.
2: Sì.
0: C'è la scuola De Carolis ancora, che è una scuola media. E poi c'è la scuola dell'Edda.
2: Sì.
0: All'interno della scuola dell'Edda c'è una realtà che voi avete sponsorizzato, che voi avete aiutato.
2: Abbiamo
0: forse
2: aiutato.
0: Sì, il termine più corretto.
2: Certo.
0: Ed è una squadra di pallacanestro, quindi io conosco questa realtà, so come funziona questa realtà e so in che modo Fondazione 3825 è riuscita a rendere reali le esigenze di ragazzi che forse mai avrebbero fatto sport prima.
2: Esattamente, e anche perché ultimamente Fondazione 3825, che in fase di costituzione era in realtà un'associazione, nell'ultimo anno abbiamo fatto il passaggio, siamo riusciti a diventare realmente fondazione. Questo è stato un passaggio epocale, per cui abbiamo avuto la possibilità anche di presentare progetti e di attingere eventualmente anche finanziamenti per continuare a supportare queste realtà che altrimenti l'anno scorso più o meno siamo riusciti ad aiutare società sportive oltre 50 con delle somme che sono paragonabili alle somme che un comune, diciamo un capoluogo di provincia, è riuscito a dare allo sport. Quindi oggi Fondazione è questo.
0: Insomma. Ritieni che il territorio sia ricettivo? Nel frattempo magari facciamoci due passi.
2: Allora, il territorio ricettivo sì, assolutamente sì, però bisogna lavorarci perché nulla è scontato. Anche se nello stesso momento, quando si cerca di fare del bene, diventa tutto molto più semplice, molto più facile. Io conosco bene alcune delle realtà della Città Vecchia e nel passato, non con Fondazione ma con un'altra associazione, siamo riusciti ad andare avanti perché materialmente determinate problematiche quasi in automatico si risolvevano. Per cui quando si lavora con uno spirito completamente disinteressato, può sembrare difficile, ma diventa tra virgolette tutto facile. Il problema è continuare nel tempo. Questa è la prova, diciamo, che stiamo sostenendo con Fondazione, perché oramai dal 2020 è passato qualche anno, quindi stiamo riuscendo non solo a mantenere, ma anche ad aiutare ogni anno più squadre a realizzare più eventi, quindi non solo lo stiamo tenendo, ma però bisogna lavorare. Sì, bisogna lavorare tutti insieme.
0: Ci siamo spostati di qualche metro, almeno di tanto. Abbiamo cambiato interlocutore, stesso ruolo, Fabio Polito. Fabio, benvenuto.
3: Grazie, grazie mille.
0: Ci siamo spostati di qualche metro, dicevo, alle nostre spalle c'è un palo. no? Uno di quei classici pali della luce, che consente di vedere anche quando è buio. Questa è una piazzetta che ha una gemella a 300 metri, 200 metri di là, ed è un luogo dello sport. E vi spieghiamo il perché è un luogo dello sport. Qui si giocava al calcio, nonostante la presenza ingombrante di questo palo, che vi assicuro, insomma, ha creato qualche problema. Qualcuno ci è andato a sbattere.
3: Questo, c'è sempre stato, insomma.
0: C'era il palo ancora prima della piazzetta. E è un luogo che è stato riqualificato, nonostante lo si trovi in questo stato adesso. Sono state installate delle panchine che adesso non ci sono più. È stata rifatta la pavimentazione. Paradossalmente però, Fabio, questo è un luogo dello sport. È stato un luogo dello sport. Adesso, bambini, per strada va bene l'orario, ma ne vediamo pochi. E secondo me lega perfettamente con quella che è la mission della fondazione. Non ci si discosta dai luoghi dello sport, nonostante il tempo dello sport sia cambiato.
3: Sì, sì, è proprio così. Dispiace vedere questi posti che hanno la storia, chiaramente, ormai non più sfruttati come una volta. Non dispiace perché prima, chiaramente, penso che tutti un po' del posto ci si ritrovava qua, e quindi anche un posto ricreativo dove potessero passare un bel po' di tempo i ragazzi. Ora purtroppo è in questo stato, è un dispiacere. Speriamo di riuscire magari con la nostra fondazione a riuscire a riqualificare nuovamente, per cercare di riprendere tutto ciò che magari la storia ha fatto
0: precedentemente. Sì, ma poi tu hai toccato un tasto importante: è un luogo di socialità. Intorno ci abbiamo le abitazioni. Ti garantisco che quando si giocava qua, ma specialmente quando si giocava dall'altra parte, che era riconosciuta come la piazzetta col palo al centro, questa era proprio la dicitura ufficiale nella toponomastica del comune, era la piazzetta col palo al centro.
3: Così.
0: Tutte le persone che adesso tu vedi, maggior parte finestre chiuse, tutte le persone che si affacciavano facevano parte dell'atmosfera. Dell'attività.
3: Si trasformava in un'arena, praticamente.
0: Esattamente. E quindi lì c'è il sociale, lì c'è l'incontro, c'è l'importanza che tu sottolineavi di provare a mantenere i valori dello sport e i valori identitari di un quartiere, di un luogo, e in questa fondazione lo fa in maniera più ampia con l'identità della città.
3: Certo. Cerchiamo e cercheremo di fare sempre di più e sempre di meglio. Non a caso noi come gruppo sport cerchiamo di far il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo e stando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più in questa linea. Anche perché, come abbiamo sempre detto, ormai diciamo da tanto tempo, lo sport è anche famiglia, lo sport è anche crescita, educazione, e quindi non a caso noi siamo partiti nel 2020 proprio dallo sport, perché questa è la nostra mission che alla fine negli anni ci ha dato ragione, nel senso, siamo ad oggi, dopo 7 anni, siamo ben 80 soci, e tutto, solo a pensare che tutto è partito nel 2020 in pieno Covid, nessuno ci credeva dove potessimo arrivare, insomma.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è

0: questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film.

film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca ovviamente il collegamento era immediato, i ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale, perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto, e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez è quindi riacceso una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Padilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa: quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale, oppure no?

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
9: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
10: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Ex Ilva, il governo ha deciso di accantonare il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, ritenuto strategico per la decarbonizzazione dell'impianto. In gioco c'è 1 miliardo di euro destinato a Taranto, che adesso potrebbe essere dirottato verso altri interventi nazionali. Trenitalia potenzia i collegamenti Frecciarossa tra Roma e Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo, con 2 nuove corse che collegheranno la città ionica a importanti stazioni pugliesi. Resta da capire se il servizio sarà temporaneo o diventerà un collegamento stabile. Tra le protagoniste più attese dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto ci sarà anche Benedetta Pilato. La nuotatrice tarantina è stata inserita nell'elenco delle convocate dalla direzione tecnica della squadra nazionale per le gare di nuoto in programma dal 22 al 25 agosto allo Stadio del Nuoto Torre d'Aiala. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando di Ex Ilva e parlando di governo e del futuro dello stabilimento siderurgico tarantino. Il governo ha deciso di archiviare il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, ritenuto uno dei tasselli fondamentali per la decarbonizzazione dell'impianto tarantino. Sul piede di guerra anche la regione Puglia. Ascoltiamo di più nel nostro servizio. 1 miliardo di euro destinato alla decarbonizzazione dell'Ex Ilva rischia di sparire dall'orizzonte di Taranto. Il governo cancella per decreto il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, considerato il primo passo concreto verso una siderurgia più pulita. Addio dunque al progetto simbolo della riconversione ambientale dello stabilimento di Taranto. Il governo ha deciso di archiviare il progetto che avrebbe dovuto rappresentare la base di un nuovo modello industriale meno impattante e più sostenibile. Una retromarcia clamorosa rispetto al 2022, quando Palazzo Chigi aveva affidato a Invitalia il compito di costituire a Taranto una società di scopo per realizzare l'impianto dedicato ai semi lavorati. Quel progetto però non è mai realmente decollato. Nel frattempo la società ha accumulato debiti, 14 milioni solo nel 2025, arrivando anche a perdere gli aiuti del PNRR. Ora il decreto legge all'esame del Parlamento, all'articolo 3, annulla il finanziamento da 1 miliardo di euro destinato al capoluogo ionico. Risorse che torneranno nella disponibilità del Ministero del Made in Italy e potranno essere utilizzate sul territorio nazionale attraverso i contratti di sviluppo per generici interventi di decarbonizzazione, ma senza indicare progetti precisi, criteri di assegnazione dei fondi e beneficiari. Per Taranto è un colpo durissimo. 1 miliardo di euro che avrebbe dovuto accompagnare la riconversione ambientale dell'Ex Ilva rischia ora di essere sottratto al territorio. L'assessore regionale allo sviluppo economico ha già espresso parere negativo sul decreto in conferenza Stato-Regioni. Il confronto si sposta adesso in Parlamento, dove la Puglia promette battaglia per salvare queste risorse e impedire che Taranto perda uno dei tasselli fondamentali della sua transizione industriale e ambientale. E come vi abbiamo raccontato nel nostro servizio, la presa di posizione da parte della Regione Puglia passa attraverso le dichiarazioni dell'assessore allo sviluppo economico e al lavoro della stessa regione di Sciascio, che abbiamo ascoltato grazie alla nostra collega Maria Laura Paletta.
2: Già c'era stata una sottrazione qui sotto 100 milioni. Come sta scritto in questo momento il disegno di legge non dà nessuna garanzia che siano fondi su Taranto, che siano fondi semplicemente, diciamo, diventerebbero contratti di sviluppo nell'ambito della decarbonizzazione, che vuol dire tutto e niente. Quindi noi ci aspettiamo che ci sia una chiarezza, altrimenti non possiamo che essere contrari, perché diciamo queste sono risorse pensate per il DRA e per Taranto, era uno dei primi passaggi peraltro, diciamo, alla decarbonizzazione. Adesso, diciamo, come sta scritto il disegno di legge è estremamente generico, quindi noi non possiamo che ritenere di essere contrari, quindi abbiamo un parere sul emendativo contrario. Dopodiché diciamo, ci aspettiamo che ci sia chiarezza soprattutto, perché questo non può essere, diciamo, l'ennesimo elemento in cui una mattina ti svegli e scopri che delle risorse che sono importanti, cioè 800 milioni di euro su tutto il GTF, giusto per dare, anzi un po' di più di tutto il GTF, quindi sono risorse rilevanti e non c'è più una destinazione. A questo punto contratti di sviluppo sono sempre una cosa interessante, ma per cosa? Anche a Piombino ci può essere la decarbonizzazione.
1: E continuiamo a parlare di Ex Ilva e nella fattispecie ci spostiamo a Milano, al Tribunale di Milano, dove la Corte d'Appello del capoluogo lombardo si è riservata la decisione relativa al contenzioso tra l'Associazione Genitori Tarantini e l'azienda titolare dello stabilimento. Si è chiusa ieri, mercoledì 8 luglio, davanti alla Corte d'Appello di Milano, l'udienza finale del contenzioso che vede contrapposti l'Associazione Genitori Tarantini e l'azienda titolare dell'impianto Ex Ilva. Al termine della discussione il collegio si è riservato la decisione, attesa verosimilmente nelle prossime settimane, prima della pausa feriale. Al centro del giudizio c'è la sentenza emessa lo scorso febbraio dal Tribunale di Milano che aveva imposto all'azienda di rivedere l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, prevedendo lo stop alla produzione dal 24 agosto in caso di mancato adeguamento. Una pronuncia impugnata da entrambe le parti, da un lato i genitori tarantini e i cittadini che chiedono un provvedimento più incisivo, l'inibizione immediata dell'attività produttiva, dall'altro l'azienda che contesta la decisione e ne chiede la riforma. Nel corso dell'udienza l'associazione ha ribadito la necessità di un intervento urgente, sostenendo la priorità della tutela della salute rispetto alle esigenze industriali. L'azienda invece ha confermato la correttezza delle proprie condotte e la conformità ai parametri autorizzativi, giudicando sproporzionata l'ipotesi di un fermo dell'impianto. Ora la parola passa alla Corte d'Appello, il verdetto sarà decisivo per capire se la scadenza del 24 agosto resterà concreta o se verrà superata da una nuova pronuncia. A Taranto resta alta l'attesa per una decisione destinata a incidere sul futuro dell'Ex Ilva e sulle battaglie civiche legate alla tutela della salute e dell'ambiente. Adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca, un incontro chiarificatore si è trasformato in una aggressione, una lunga storia di presunte violenze culminata con l'arresto. A Taranto è stato tratto in arresto un uomo di 46 anni con l'accusa di stalking nei confronti della compagna, il servizio di Teresa Picchierri.
3: Sarebbe stata attirata con il pretesto di un chiarimento, ma quell'incontro si sarebbe trasformato nell'ennesima aggressione. Protagonista della vicenda, un 46enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di atti persecutori nei confronti della compagna. Gli agenti sono intervenuti nel quartiere Tamburi dopo la segnalazione di una donna in evidente stato di shock. Quando è stata soccorsa presentava una ferita al braccio già medicata con punti di sutura ed indossava ancora gli abiti sporchi di sangue. Nel corso delle prime dichiarazioni la vittima avrebbe ricostruito un rapporto caratterizzato da comportamenti sempre più violenti e intimidatori. L'ultimo episodio, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuto all'interno di un'auto dove l'uomo l'avrebbe minacciata con un taglierino ferendola durante l'aggressione. Mentre i poliziotti raccoglievano la sua testimonianza è arrivata un'altra segnalazione. Il presunto aggressore stava tentando di entrare con la forza nell'abitazione della donna. Rintracciato poco dopo nella sua casa, il 46enne è stato arrestato e trasferito nel carcere del capoluogo ionico.
1: E adesso parliamo di trasporti, perché dopo le polemiche poi rientrate delle scorse settimane continuiamo a trattare l'argomento Frecciarossa. Nel periodo dei giochi del Mediterraneo Trenitalia potenzierà quelli che sono i trasporti su rotaia tra Roma e Taranto con diversi collegamenti con altre realtà pugliesi. Due treni in più, ascoltiamo il servizio.
4: Dopo le polemiche poi rientrate legate all'esclusione di Taranto dai collegamenti Frecciarossa con Roma e con il Nord Italia, arriva un nuovo capitolo che continua a far ben sperare. In occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, Trenitalia ha infatti deciso di potenziare l'offerta ferroviaria verso la Puglia e verso il capoluogo ionico. Il gruppo FS introdurrà due ulteriori collegamenti Frecciarossa tra Roma e Taranto, pensati per agevolare gli spostamenti di atleti, appassionati, turisti e visitatori attesi durante la manifestazione. I nuovi treni effettueranno fermate intermedie in stazioni strategiche come Foggia, Barletta e Bari, garantendo così un collegamento più ampio tra il centro Italia e il territorio pugliese. Una notizia che fa bene al territorio, soprattutto in vista di un evento internazionale che richiamerà migliaia di persone, che rappresenta una grande occasione di visibilità per Taranto. Resta ora da capire se questo potenziamento sarà legato soltanto al periodo dei giochi o se potrà diventare il punto di partenza per una presenza più stabile dell'alta velocità sul territorio ionico.
1: E adesso ci spostiamo a Palazzo di Città, un question time lungo e molto teso, quello che si è svolto nel pomeriggio di ieri e che ha visto uno scontro da maggioranza e opposizione, ma anche qualche mal di pancia nella coalizione del sindaco Piero Bitetti. C'era per noi Maria Laura Paletta.
5: La terza seduta consecutiva del Consiglio Comunale di Taranto è stata caratterizzata da un clima di forte conflittualità tra maggioranza e opposizione, con tensioni emerse anche all'interno della coalizione che sostiene il sindaco Bitetti. I primi scontri già durante l'insediamento del nuovo consigliere Alfredo Spalluto, con l'opposizione che attacca la sua recente esperienza alla guida di Chim Ambiente. Il confronto più acceso però ha riguardato la mozione per intitolare uno slargo a Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso in Città Vecchia lo scorso 9 maggio. L'opposizione chiede che la questione venga esaminata prima dalla commissione toponomastica, mentre anche alcuni consiglieri di maggioranza, come Luca Contrario, esprimono perplessità sul metodo. Ne è nato un duro botta e risposta culminato in momenti di tensione tra i consiglieri Adriano Tribbia e Nicola Catania durante le votazioni. Alla fine la mozione è stata modificata demandando l'avvio dell'iter alla commissione preposta. Un altro duro confronto sulla proposta di concedere la cittadinanza onoraria a Claudia Gregotti, conosciuta anche come nonna patria, avanzata da Fratelli d'Italia. Il consigliere di maggioranza Luca Contrario ha respinto il paragone con il caso di Bakary Sakho, accusando parte della destra di aver alimentato un clima di ostilità verso gli stranieri. Anche questa mozione è stata respinta. Lo scontro prosegue sulla mozione contro l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF presentata dall'opposizione. Maggioranza e sindaco la dichiarano improcedibile perché il Consiglio Comunale non ha competenza sulla materia, impedendone di fatto la discussione, mentre Tribbia parla di bavaglio messo al Consiglio Comunale. Momenti di forte tensione anche sul tema della polizia locale. Dopo le critiche dell'opposizione sulle carenze di organico e mezzi, il sindaco Bitetti replica con toni decisi, difendendo l'operato dell'amministrazione, spiegando che le assunzioni possibili sono solo a tempo determinato. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano contesta la risposta, definendo i nuovi agenti futuri precari, ma la maggioranza boccia la mozione. Anche su Chim Ambiente l'opposizione incalza il sindaco in merito a condizioni dei mezzi, sicurezza dei lavoratori e ricorso massiccio agli interinali, criticando l'assenza di risposte concrete e la situazione di stallo della partecipata. Si è parlato poi di viabilità in città, nessuna novità per Piazza Lucania. L'assessore Lonoce ha ribadito che si continuerà a parcheggiare sul lato opposto alla piazza. L'assessore Patronelli ha invece annunciato novità in arrivo per Via del Faro a San Vito, chiusa da mesi per l'erosione costiera.
1: E adesso invece torniamo a parlare della scarpata del lungomare di Taranto. Nella scorsa seduta del Consiglio Comunale, grazie all'applicazione di un avanzo di bilancio, sono stati stanziati 630.000 euro destinati agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della zona. Maria Laura Paletta ha ascoltato per noi l'assessore del Comune all'Ambiente, Fulvia Gravame.
6: La scarpata del lungomare, ci sono novità?
7: Sì, delle belle novità. Abbiamo avuto finalmente le risorse per completare i lavori del lungomare, 630.000 euro grazie all'applicazione dell'avanzo di bilancio che è avvenuto lunedì pomeriggio in Consiglio Comunale. Con queste risorse potremo finire i lavori che riguardano la stabilità della scarpata e quindi i paletti più lunghi e diciamo tutti quei lavori di consolidamento. Poi metteremo un po' di verde solo sulla fascia più bassa della scarpata, perché in realtà non è ancora stagione, bisognerebbe aspettare novembre. Quindi per adesso giusto la fascia più bassa sarà coperta da vegetazione. Lì abbiamo previsto un impianto di irrigazione goccia a goccia, quindi avremo la certezza dell'irrigazione. E aggiungo che con un'altra fonte di finanziamento stiamo comprando i cestini ordinari per i rifiuti e quelli per le deiezioni canine, che metteremo anche a lungomare, ma insomma in Città Vecchia e qui al borgo, in alcune zone scelte dall'amministrazione.
1: E continuiamo a parlare del borgo, della città, questa volta ci spostiamo sul ponte girevole. Tra manutenzioni e criticità, il Comune ha annunciato un nuovo intervento dopo quello degli scorsi giorni, mentre le immagini mostrano comunque segni di usura relativi ad una delle infrastrutture simbolo della nostra città. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
8: Mancano 43 giorni all'inizio dei giochi del Mediterraneo. Sul ponte girevole, dove campeggia la scritta Embrace the Future, dal manto stradale sporge un pezzo di metallo, in un tratto percorso ogni giorno da automobili, autobus e altri mezzi. L'immagine è evidente, da una parte il messaggio che invita ad abbracciare il futuro, dall'altra una struttura che attende un intervento di riqualificazione che nell'immediato continua a mostrare segni di criticità. Il comune fa sapere di essere già intervenuto la scorsa settimana con lavori di ripristino del marciapiede, ritenuti necessari per garantire sicurezza e fruibilità del percorso pedonale. Per domani mattina è previsto un nuovo intervento per ripristinare l'angolare di Velto, danneggiato secondo quanto riferito dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. Le competenze tuttavia restano distinte, la parte strutturale del ponte è affidata alla Marina Militare, mentre la manutenzione del manto stradale e del marciapiede ricade sul comune. Intanto il ponte continua a essere una delle immagini più fotografate da turisti che arrivano in città, proprio mentre prosegue il conto alla rovescia verso l'appuntamento internazionale. A poco più di un mese dall'evento, il ponte continua così a essere al centro dell'attenzione, da una parte agli interventi di manutenzione annunciati dall'amministrazione comunale, dall'altra immagini che documentano uno stato di usura ancora evidente, un contrasto che si affianca allo slogan Embrace the Future, esposto proprio sulla struttura.
1: Continuiamo a parlare di decoro urbano e torniamo a parlare del quartiere Salinella dopo la segnalazione del Comitato Alimini e dopo il nostro servizio. Anche le strade relative a Via Lago Maggiore e Via Lago Alimini Grande saranno interessate dai lavori di rifacimento che rientrano nei fondi stanziati per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nel corso del Consiglio Comunale poi il Sindaco ha poi spiegato il progetto esistente per Via Maestri del Lavoro. Ce l'ha per noi Maria Laura Paletta.
5: Anche Via Lago Maggiore e Via Lago Alimini Grande saranno interessate dagli interventi di rifacimento del manto stradale in vista dei Giochi del Mediterraneo. Dopo la nostra segnalazione su richiesta del Comitato Alimini, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce ha dato l'ok per il ripristino dell'asfalto sui tratti in questione.
9: Saranno inserite Via Lago Maggiore e Via Alimini Grande e Piccola. Per quanto riguarda invece Via Maestri del Lavoro, stanno lavorando i tecnici del Comune con il Comitato, anche perché queste strade non sono state acquisite dal patrimonio comunale, quindi attendiamo un attimo noi da farsi e poi magari in seguito daremo risposte ai cittadini. Vorrei ringraziare di cuore i

0: prima dei giochi del Mediterraneo.
1: E a proposito di via Maestri del Lavoro, il sindaco Bitetti ha dichiarato proprio durante la seduta di ieri del Consiglio Comunale che sono state attivate tutte le procedure necessarie per procedere con esproprio e progettazione, nonché la richiesta delle risorse economiche, circa 3 milioni di euro, per rendere il tratto a norma ai sensi del Codice della Strada. Dotarla quindi di marciapiedi e pubblica illuminazione, un atto che per il primo cittadino si inserisce nel più ampio disegno di riqualificazione in atto per il quartiere Salinella.
2: Andiamo in provincia, ci spostiamo a Pulsano e più precisamente in via del Serrone, dove il dibattito sulle multe per il divieto di sosta torna al centro della disamina politica. Il consigliere d'opposizione Angelo Di Lena chiede di riesaminare i verbali emessi nell'ultimo anno e di valutare l'annullamento delle sanzioni. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: A Pulsano torna al centro dell'attenzione il caso delle multe per divieto di sosta in Viale del Serrone. Il consigliere comunale di opposizione Angelo Di Lena chiede al comune di riesaminare le sanzioni elevate nell'ultimo anno e di valutare, nei casi previsti dalla legge, l'annullamento dei verbali e il rimborso delle somme già versate. La richiesta arriva dopo il ripristino del segnale di fine di divieto di sosta e riporta l'attenzione sulle modifiche alla viabilità introdotte circa un anno fa. In quell'occasione venne rimosso il pannello che indicava la fine del divieto, rendendo vietata la sosta lungo quel tratto di strada. Da allora molti automobilisti sono stati sanzionati. Secondo il consigliere, quella decisione sarebbe stata presa senza un'adeguata valutazione tecnica. Per questo ha presentato un atto di indirizzo con cui chiede l'avvio di una procedura di autotutela per riesaminare i verbali emessi nel periodo interessato. Nel documento vengono inoltre chieste decisioni più trasparenti sulla viabilità, con un maggiore confronto nelle sedi istituzionali e interventi per migliorare l'illuminazione pubblica lungo Viale del Serrone. Il consigliere invita infine l'amministrazione a chiarire se le modifiche siano state adottate esclusivamente per ragioni di sicurezza o se abbiano inciso anche sull'aumento delle sanzioni. Il mio impegno rimane orientato alla massima tutela del cittadino e al rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sottolinea Di Lena. Continuerò a vigilare affinché ogni atto comunale sia improntato a trasparenza, equità e oggettiva utilità per la comunità.
2: E continuiamo a parlare di provincia, andiamo a Martina Franca dove andrà in scena la 52esima edizione della rassegna dedicata al Mediterraneo come culla dei miti, culture e incontri. Ovviamente parliamo del Festival della Valle d'Itria, ce ne parla Ilaria Lia.
4: In una graphic novel disegnato per avvicinare sempre più le nuove generazioni al mondo della musica classica, il racconto della storia del Festival della Valle d'Itria, che quest'anno raggiunge la 52esima edizione. Il tema scelto è Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, un repertorio musicale che attraversa quattro secoli e che con la scelta delle opere racconta il Mediterraneo come crocevia di popoli e culture, di scambi commerciali e di esperienze.
5: E il tema che lega quest'anno le varie opere è quello del Mediterraneo inteso naturalmente come scenario del mito, ma anche come luogo di incontro prezioso di culture differenti, ma anche sempre mare dell'accoglienza. L'obiettivo è relazionarci con un pubblico eterogeneo, ricco di appassionati, di turisti, di tutte le fasce d'età, e quindi un calendario pensato per questo, per portare la cultura e la grande musica a tutti.
4: L'inaugurazione è in programma martedì 14 luglio nel Palazzo Ducale di Martina Franca, con un dittico di opere che reinterpretano il mito e la tradizione classica in chiave novecentesca, Pulcinella di Igor Stravinsky e la favola di Orfeo di Alfredo Casella. Nel cartellone trova spazio anche una delle opere più rappresentate al mondo, Carmen di Georges Bizet, proposta nella versione originale del 1874.
6: Un'edizione importante, un'edizione dedicata al Mediterraneo, un'edizione dedicata a questo crocevia di culture, Martina Franca, che diventa in questi giorni un punto di riferimento della cultura internazionale. Siamo davvero felici che l'avvocato Michele Punzi, la dottoressa e il maestro Silvia Colasanti, insieme ad uno staff di persone che, come si diceva prima, lavorano con grande passione, coraggio ed dedizione, abbiano messo a punto un programma che secondo me quest'anno dimostra veramente il 52esimo miracolo culturale del nostro territorio.
7: Chi percepisce denaro pubblico ha un obbligo non solo morale, quello di rendere accessibili ai più il prodotto che poi vi offrire, il nostro

0: caso un prodotto culturale, quindi prezzi tenuti volutamente bassi, competitivi. Ci tengo a dirlo, gli under 18 possono assistere a qualsiasi spettacolo del festival con soltanto 5 euro, meno di un biglietto del cinema.
1: E adesso torniamo a parlare del capoluogo, il mare, il Castello Aragonese e il Ponte Girevole diventano simboli della città raccontata attraverso la bottiglia Goccia e lo sguardo dell'artista Tarantina Momona, il servizio di Teresa Picchierri.
2: Acqua San Bernardo celebra Taranto con una nuova opera della collezione Signature, il progetto che trasforma la celebre bottiglia Goccia in un omaggio ai territori italiani. A raccontare l'identità della città dei due mari è l'artista tarantina Simona Lamura, in arte Momona, con un'opera che racchiude il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, il monumento al marinaio e il legame profondo con il Mediterraneo.
3: Solitamente Taranto viene conosciuta e comunque raccontata in un certo senso per le sue difficoltà. Oggi invece siamo qui e soprattutto con la bottiglia ho voluto mettere in risalto gli elementi principali, importanti che ci sono appunto qui a Taranto, proprio per mettere in risalto la sua bellezza.
2: Arte, design e territorio si incontrano così in una bottiglia che diventa ambasciatrice della bellezza italiana.
4: Abbiamo presentato la nostra Signature Edition dedicata alla città di Taranto e al suo territorio, che si inserisce all'interno del progetto Signature Edition San Bernardo, dove abbiamo, diciamo, da nord a sud, da ovest e da est di tutta Italia presentato in varie città delle bottiglie dedicate al territorio che raccontino il territorio stesso tramite un'opera che viene realizzata da un'artista autoctona che trasforma gli elementi cardine di quella città in un'opera che poi diventa un'etichetta che avvolge la nostra bottiglia di acqua San Bernardo e porta al territorio stesso, diciamo, un omaggio per raccontarlo anche su una tipologia di prodotto un po' differente.
5: Un progetto importante, lo ritengo intelligente e un po' per campanilismo sono contento che un'acqua come la San Bernardo metta in risalto le bellezze del nostro territorio. Sulla bottiglia è rappresentato e fatto da un'artista tarantina il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, le colonne doriche, il nostro mare, insomma il patrimonio culturale e artistico che è invidiato dal mondo intero.
1: E adesso la nostra pagina sportiva. Taranto sempre più protagonista in vista dei Giochi del Mediterraneo. La notizia ufficializzata questa mattina riguarda uno dei volti più attesi della manifestazione. Benedetta Pilato sarà in gara durante la kermesse. La campionessa tarantina figura infatti tra i convocati dell'Italnuoto scelti dalla direzione tecnica e dalle squadre nazionali per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un annuncio che assume un valore particolare per la città, pronta a vivere da protagonista un appuntamento sportivo internazionale. Il programma del nuoto si aprirà sabato 22 agosto e si concluderà martedì 25. Le gare si disputeranno nello Stadio del Nuoto, uno degli impianti simbolo di questi 20esimi giochi. Per Benedetta Pilato sarà un motivo d'orgoglio personale, ma anche un'occasione speciale per gareggiare davanti alla sua città, e per Taranto sarà un momento di grande emozione poter tifare in casa per una delle sue campionesse più rappresentative. Il calcio giovanile parla anche tarantino. Nella prossima stagione diversi tecnici e dirigenti cresciuti nel panorama calcistico ionico saranno impegnati lontano da casa in ruoli importanti tra panchine e settori giovanili. Il Brindisi ha ufficializzato l'affidamento della panchina della Juniores nazionale a Francesco La Tartara, una scelta motivata dalla società con le qualità umane e professionali del tecnico, reduce da una stagione di grande rilievo culminata con la vittoria del campionato Juniores Girone L e il raggiungimento delle semifinali Scudetto. Nuovo incarico anche per Luigi Panarelli, nominato allenatore della Primavera 2 del Benevento. Il tecnico tarantino ha firmato con il club sannita fino al 30 giugno 2027, aprendo così una nuova tappa del suo percorso professionale. Non solo panchine, il Latina Calcio ha infatti ufficializzato Sergio Mezzina come nuovo responsabile del settore giovanile. Mezzina porta con sé una lunga esperienza nel calcio italiano, dal 2019 al 2025 ha ricoperto lo stesso ruolo a Cosenza, contribuendo alla crescita e all'organizzazione del vivaio calabrese. Nel suo percorso anche l'esperienza nel settore giovanile della Reggiana. Tre percorsi diversi ma un tratto comune. Taranto continua a esprimere competenze, professionalità e figure capaci di trovare spazio e riconoscimento anche fuori dal territorio. E con lo sport si chiude la nostra edizione di 100 notizie. Vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con Angelo Di Leo del suo conto La Rovescia, dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
2: Il super classificone. I dischi top della settimana.
3: Ventesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo.

0: non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come: ah, vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come: vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate, a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico, che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato. Cioè arriva George Martin, che è il produttore, e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati. Erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare, e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici, e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra, e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Le Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto. Something I'm made for.
3: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa,

0: rispetto al CD-out.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
0: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico.

scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione, ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare.

0: Praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
1: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
2: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare in sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo, senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.

0: nascerà un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no. Secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale.

0: imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
2: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva. Il governo centrale ha deciso di accantonare il progetto relativo alla decarbonizzazione del valore di oltre 1 milione di euro. Questi fondi di fatto spariscono dalla prossimità della facoltà del rifacimento dell'ex Ilva per essere spostati su altri progetti su scala nazionale. Poi parliamo di trasporti, nella fattispecie di Trenitalia, che va a irrobustire quella che è l'offerta delle frecce in collegamento tra Roma e Taranto nel periodo relativo ai Giochi del Mediterraneo, con ulteriori 2 collegamenti giornalieri. E poi parliamo nello specifico di Giochi del Mediterraneo e più precisamente di Benedetta Pilato, perché l'orgoglio tarantino gareggerà nella kermesse relativa al nuoto, che andrà in scena dal 22 al 25 di agosto nel nuovo stadio del nuoto. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 notizie.

0: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va da

aspettare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ex Ilva, il governo ha deciso di accantonare il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, ritenuto strategico per la decarbonizzazione dell'impianto. In gioco c'è 1 miliardo di euro destinato a Taranto, che adesso potrebbe essere dirottato verso altri interventi nazionali. Trenitalia potenzia i collegamenti Frecciarossa tra Roma e Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo, con due nuove corse che collegheranno la città ionica a importanti stazioni pugliesi. Resta da capire se il servizio sarà temporaneo o diventerà un collegamento stabile. Tra le protagoniste più attese dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto ci sarà anche Benedetta Pilato. La nuotatrice tarantina è stata inserita nell'elenco delle convocate dalla direzione tecnica della squadra nazionale per le gare di nuoto in programma dal 22 al 25 agosto allo Stadio del Nuoto Torre d'Aiala. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando di Ex Ilva e parlando di governo e del futuro dello stabilimento siderurgico tarantino. Il governo ha deciso di archiviare il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, ritenuto uno dei tasselli fondamentali per la decarbonizzazione dell'impianto tarantino. Sul piede di guerra anche la regione Puglia. Ascoltiamo di più nel nostro servizio. 1 miliardo di euro destinato alla decarbonizzazione dell'Ex Ilva rischia di sparire dall'orizzonte di Taranto. Il governo cancella per decreto il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, considerato il primo passo concreto verso una siderurgia più pulita. Addio dunque al progetto simbolo della riconversione ambientale dello stabilimento di Taranto. Il governo ha deciso di archiviare il progetto che avrebbe dovuto rappresentare la base di un nuovo modello industriale meno impattante e più sostenibile. Una retromarcia clamorosa rispetto al 2022, quando Palazzo Chigi aveva affidato a Invitalia il compito di costituire a Taranto una società di scopo per realizzare l'impianto dedicato ai semi lavorati. Quel progetto però non è mai realmente decollato. Nel frattempo la società ha accumulato debiti, 14 milioni solo nel 2025, arrivando anche a perdere gli aiuti del PNRR. Ora il decreto legge all'esame del Parlamento, all'articolo 3, annulla il finanziamento da 1 miliardo di euro destinato al capoluogo ionico. Risorse che torneranno nella disponibilità del Ministero del Made in Italy e potranno essere utilizzate sul territorio nazionale attraverso i contratti di sviluppo per generici interventi di decarbonizzazione, ma senza indicare progetti precisi, criteri di assegnazione dei fondi e beneficiari. Per Taranto è un colpo durissimo. 1 miliardo di euro che avrebbe dovuto accompagnare la riconversione ambientale dell'Ex Ilva rischia ora di essere sottratto al territorio. L'assessore regionale allo sviluppo economico ha già espresso parere negativo sul decreto in conferenza Stato-Regioni. Il confronto si sposta adesso in Parlamento, dove la Puglia promette battaglia per salvare queste risorse e impedire che Taranto perda uno dei tasselli fondamentali della sua transizione industriale e ambientale. E come vi abbiamo raccontato nel nostro servizio, la presa di posizione da parte della Regione Puglia passa attraverso le dichiarazioni dell'assessore allo sviluppo economico e al lavoro della stessa regione di Sciascio, che abbiamo ascoltato grazie alla nostra collega Maria Laura Paletta.
3: Sono, in realtà già c'era stata una sottrazione, quei 800 milioni. Come sta scritto in questo momento il disegno di legge non dà nessuna garanzia che siano fondi su Taranto, che siano fondi, semplicemente diciamo diventerebbero contratti di sviluppo nell'ambito della decarbonizzazione, che vuol dire tutto e niente. Quindi noi ci aspettiamo che ci sia una chiarezza altrimenti non possiamo che essere contrari, perché diciamo queste sono risorse pensate per il DRA e per Taranto, era uno dei primi passaggi peraltro diciamo alla decarbonizzazione. Adesso

0: Ciò, come sta scritto il disegno di legge, è estremamente generico, quindi noi non possiamo che ritenere di essere contrari, quindi avremmo un parere sull'emendativo contrario. Dopodiché diciamo, ci aspettiamo che ci sia chiarezza soprattutto, perché questo non può essere diciamo, l'ennesimo elemento in cui una mattina ti svegli e scopri che delle risorse che sono importanti, cioè alla fine 800 milioni di euro sono tutto il GTF, giusto per dare anzi un po' di più di tutto il GTF, quindi sono risorse rilevanti e non c'è più una destinazione. A questo punto contratti di sviluppo che sono sempre una cosa interessante, ma per cosa? Anche a Piombino ci può essere la decarbonizzazione.
1: E continuiamo a parlare di ex Ilva e nella fattispecie ci spostiamo a Milano, al Tribunale di Milano, dove la Corte d'Appello del capoluogo lombardo si è riservata la decisione relativa al contenzioso tra l'Associazione Genitori Tarantini e l'azienda titolare dello stabilimento. Si è chiusa ieri, mercoledì 8 luglio, davanti alla Corte d'Appello di Milano, l'udienza finale del contenzioso che vede contrapposti l'Associazione Genitori Tarantini e l'azienda titolare dell'impianto ex Ilva. Al termine della discussione il collegio si è riservato la decisione, attesa verosimilmente nelle prossime settimane, prima della pausa feriale. Al centro del giudizio c'è la sentenza emessa lo scorso febbraio dal Tribunale di Milano, che aveva imposto all'azienda di rivedere l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, prevedendo lo stop alla produzione dal 24 agosto in caso di mancato adeguamento. Una pronuncia impugnata da entrambe le parti, da un lato i genitori tarantini e i cittadini che chiedono un provvedimento più incisivo, l'inibizione immediata dell'attività produttiva, dall'altro l'azienda che contesta la decisione e ne chiede la riforma. Nel corso dell'udienza l'associazione ha ribadito la necessità di un intervento urgente, sostenendo la priorità della tutela della salute rispetto alle esigenze industriali. L'azienda invece ha confermato la correttezza delle proprie condotte e la conformità ai parametri autorizzativi, giudicando sproporzionata l'ipotesi di un fermo dell'impianto. Ora la parola passa alla Corte d'Appello, il verdetto sarà decisivo per capire se la scadenza del 24 agosto resterà concreta o se verrà superata da una nuova pronuncia. A Taranto resta alta l'attesa per una decisione destinata a incidere sul futuro dell'ex Ilva e sulle battaglie civiche legate alla tutela della salute e dell'ambiente. Adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca. Un incontro chiarificatore si è trasformato in una aggressione, una lunga storia di presunte violenze culminata con l'arresto. A Taranto è stato tratto in arresto un uomo di 46 anni con l'accusa di stalking nei confronti della compagna. Il servizio di Teresa Picchierri.
2: Sarebbe stata attirata con il pretesto di un chiarimento, ma quell'incontro si sarebbe trasformato nell'ennesima aggressione. Protagonista della vicenda, un 46enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di atti persecutori nei confronti della compagna. Gli agenti sono intervenuti nel quartiere Tamburi dopo la segnalazione di una donna in evidente stato di shock. Quando è stata soccorsa presentava una ferita al braccio già medicata con punti di sutura ed indossava ancora gli abiti sporchi di sangue. Nel corso delle prime dichiarazioni la vittima avrebbe ricostruito un rapporto caratterizzato da comportamenti sempre più violenti e intimidatori. L'ultimo episodio, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuto all'interno di un'auto dove l'uomo l'avrebbe minacciata con un taglierino ferendola durante l'aggressione. Mentre i poliziotti raccoglievano la sua testimonianza è arrivata un'altra segnalazione. Il presunto aggressore stava tentando di entrare con la forza nell'abitazione della donna. Rintracciato poco dopo nella sua casa, il 46enne è stato arrestato e trasferito nel carcere del capoluogo ionico.
1: Adesso parliamo di trasporti, perché dopo le polemiche poi rientrate delle scorse settimane continuiamo a trattare l'argomento Freccia Rossa. Nel periodo dei giochi del Mediterraneo Trenitalia potenzierà quelli che sono i trasporti su rotaia tra Roma e Taranto, con diversi collegamenti con altre realtà pugliesi. Due treni in più, ascoltiamo il servizio.
3: Dopo le polemiche poi rientrate legate all'esclusione di Taranto dai collegamenti Freccia Rossa con Roma e con il Nord Italia, arriva un nuovo capitolo che continua a far ben sperare. In occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, Trenitalia ha infatti deciso di potenziare l'offerta ferroviaria verso la Puglia e verso il capoluogo ionico. Il gruppo FS introdurrà due ulteriori collegamenti Freccia Rossa tra Roma e Taranto, pensati per agevolare gli spostamenti di atleti, appassionati, turisti e visitatori attesi durante la manifestazione. I nuovi treni effettueranno fermate intermedie in stazioni strategiche come Foggia, Barletta e Bari, garantendo così un collegamento più ampio tra il centro Italia e il territorio pugliese. Una notizia che fa bene al territorio, soprattutto in vista di un evento internazionale che richiamerà migliaia di persone, che rappresenta una grande occasione di visibilità per Taranto. Resta ora da capire se questo potenziamento sarà legato soltanto al periodo dei giochi o se potrà diventare il punto di partenza per una presenza più stabile dell'alta velocità sul territorio ionico.
1: E adesso ci spostiamo a Palazzo di Città, un question time lungo e molto teso, quello che si è svolto nel pomeriggio di ieri, che ha visto uno scontro da maggioranza e opposizione, ma anche qualche mal di pancia nella coalizione del sindaco Piero Bitetti. C'era per noi Maria Laura Paletta.
4: La terza seduta consecutiva del Consiglio Comunale di Taranto è stata caratterizzata da un clima di forte conflittualità tra maggioranza e opposizione, con tensioni emerse anche all'interno della coalizione che sostiene il sindaco Bitetti. I primi scontri già durante l'insediamento del nuovo consigliere Alfredo Spalluto, con l'opposizione che attacca la sua recente esperienza alla guida di Chim Ambiente. Il confronto più acceso però ha riguardato la mozione per intitolare uno slargo a Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso in Città Vecchia lo scorso 9 maggio. L'opposizione chiede che la questione venga esaminata prima dalla commissione toponomastica, mentre anche alcuni consiglieri di maggioranza, come Luca Contrario, esprimono perplessità sul metodo. Ne è nato un duro botta e risposta, culminato in momenti di tensione tra i consiglieri Adriano Tribbia e Nicola Catania durante le votazioni. Alla fine la mozione è stata modificata demandando l'avvio dell'iter alla commissione preposta. Un altro duro confronto sulla proposta di concedere la cittadinanza onoraria a Claudia Gregotti, conosciuta anche come nonna patria, avanzata da Fratelli d'Italia. Il consigliere di maggioranza Luca Contrario ha respinto il paragone con il caso di Bakary Sakho, accusando parte della destra di aver alimentato un clima di ostilità verso gli stranieri. Anche questa mozione è stata respinta. Lo scontro prosegue sulla mozione contro l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF presentata dall'opposizione. Maggioranza e sindaco la dichiarano improcedibile perché il Consiglio Comunale non ha competenza sulla materia, impedendone di fatto la discussione, mentre Tribbia parla di bavaglio messo al Consiglio Comunale. Momenti di forte tensione anche sul tema della polizia locale. Dopo le critiche dell'opposizione sulle carenze di organico e mezzi, il sindaco Bitetti replica con toni decisi, difendendo l'operato dell'amministrazione, spiegando che le assunzioni possibili sono solo a tempo determinato. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano contesta la risposta, definendo i nuovi agenti futuri precari, ma la maggioranza boccia la mozione. Anche su Chim Ambiente l'opposizione incalza il sindaco in merito a condizioni dei mezzi, sicurezza dei lavoratori e ricorso massiccio agli interinali, criticando l'assenza di risposte concrete e la situazione di stallo della partecipata. Si è parlato poi di viabilità in città, nessuna novità per Piazza Lucania. L'assessore Lonoce ha ribadito che si continuerà a parcheggiare sul lato opposto alla piazza. L'assessore Patronelli ha invece annunciato novità in arrivo per Via del Faro a San Vito, chiusa da mesi per l'erosione costiera.
1: E adesso invece torniamo a parlare della scarpata del lungomare di Taranto. Nella scorsa seduta del Consiglio Comunale, grazie all'applicazione di un avanzo di bilancio, sono stati stanziati 630.000 euro destinati agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della zona. Maria Laura Paletta ha ascoltato per noi l'assessore del Comune all'Ambiente, Fulvia Gravame.
5: La scarpata del lungomare, ci sono novità?
6: Sì, delle belle novità. Abbiamo avuto finalmente le risorse per completare i lavori del lungomare, 630.000 euro grazie all'applicazione dell'avanzo di bilancio che è avvenuto lunedì pomeriggio in Consiglio Comunale. Con queste risorse potremo finire i lavori che riguardano la stabilità della scarpata e quindi i paletti più lunghi e diciamo tutti quei lavori di consolidamento. Poi metteremo un po' di verde solo sulla fascia più bassa della scarpata, perché in realtà non è ancora stagione, bisognerebbe aspettare novembre. Quindi per adesso giusto la fascia più bassa sarà coperta da vegetazione. Lì abbiamo previsto un impianto di irrigazione goccia a goccia, quindi avremo la certezza dell'irrigazione. E aggiungo che con un'altra fonte di finanziamento stiamo comprando i cestini ordinari per i rifiuti e quelli per le deiezioni canine, che metteremo anche a lungomare, ma insomma in Città Vecchia e qui al borgo, in alcune zone scelte dall'amministrazione.
1: E continuiamo a parlare del borgo, della città. Questa volta ci spostiamo sul ponte girevole tra manutenzioni e criticità.

0: Comune ha annunciato un nuovo intervento dopo quello degli scorsi giorni, mentre le immagini mostrano comunque segni di usura relativa ad una delle infrastrutture simbolo della nostra città. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
1: Mancano 43 giorni all'inizio dei giochi del Mediterraneo. Sul ponte girevole, dove campeggia la scritta Embrace the Future, dal manto stradale sporge un pezzo di metallo, in un tratto percorso ogni giorno da automobili, autobus e altri mezzi. L'immagine è evidente: da una parte il messaggio che invita ad abbracciare il futuro, dall'altra una struttura che attende un intervento di riqualificazione che nell'immediato continua a mostrare segni di criticità. Il comune fa sapere di essere già intervenuto la scorsa settimana con lavori di ripristino del marciapiede, ritenuti necessari per garantire sicurezza e fruibilità del percorso pedonale. Per domani mattina è previsto un nuovo intervento per ripristinare l'angolare di Velto, danneggiato secondo quanto riferito dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. Le competenze tuttavia restano distinte. La parte strutturale del ponte è affidata alla Marina Militare, mentre la manutenzione del manto stradale e del marciapiede ricade sul comune. Intanto il ponte continua a essere una delle immagini più fotografate da turisti che arrivano in città, proprio mentre prosegue il conto alla rovescia verso l'appuntamento internazionale. A poco più di un mese dall'evento, il ponte continua così a essere al centro dell'attenzione: da una parte gli interventi di manutenzione annunciati dall'amministrazione comunale, dall'altra immagini che documentano uno stato di usura ancora evidente, un contrasto che si affianca allo slogan Embrace the Future esposto proprio sulla struttura.
0: Continuiamo a parlare di decoro urbano e torniamo a parlare del quartiere Salinella dopo la segnalazione del Comitato Alimini e dopo il nostro servizio. Anche le strade relative a via Lago Maggiore e via Lago Alimini Grande saranno interessate dai lavori di rifacimento che rientrano nei fondi stanziati per i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nel corso del Consiglio Comunale poi il sindaco ha poi spiegato il progetto esistente per via Maestri del Lavoro. Ce l'ha per noi Maria Laura Paletta.
2: Anche via Lago Maggiore e via Lago Alimini Grande saranno interessate dagli interventi di rifacimento del manto stradale in vista dei giochi del Mediterraneo. Dopo la nostra segnalazione su richiesta del Comitato Alimini, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce ha dato l'ok per il ripristino dell'asfalto sui tratti in questione.
3: Saranno inserite via Lago Maggiore e via Alimini Grande e Piccola. Per quanto riguarda invece via Maestri del Lavoro, stanno lavorando i tecnici del comune con il commissario, anche perché queste strade non sono state acquisite dal patrimonio comunale. Quindi attendiamo un attimo noi da farsi e poi magari in seguito daremo risposte ai cittadini. Vorrei ringraziare di cuore i tecnici del comunitario perché stanno lavorando a 360 gradi. Non è semplice, ma sicuramente raggiungeremo l'obiettivo di fare tutte le strade prima dei giochi del Mediterraneo.
2: E a proposito di via Maestri del Lavoro, il sindaco Bitetti ha dichiarato proprio durante la seduta di ieri del Consiglio Comunale che sono state attivate tutte le procedure necessarie per procedere con esproprio e progettazione, nonché la richiesta delle risorse economiche, circa 3 milioni di euro, per rendere il tratto a norma ai sensi del codice della strada. Dotarla quindi di marciapiedi e pubblica illuminazione, un atto che per il primo cittadino si inserisce nel più ampio disegno di riqualificazione in atto per il quartiere Salinella.
0: Andiamo in provincia, ci spostiamo a Pulsano e più precisamente in via del Serrone, dove il dibattito sulle multe per il divieto di sosta torna al centro della disamina politica. Il consigliere d'opposizione Angelo Di Lena chiede di riesaminare i verbali emessi nell'ultimo anno e di valutare l'annullamento delle sanzioni. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: A Pulsano torna al centro dell'attenzione il caso delle multe per divieto di sosta in Viale del Serrone. Il consigliere comunale di opposizione Angelo Di Lena chiede al comune di riesaminare le sanzioni elevate nell'ultimo anno e di valutare, nei casi previsti dalla legge, l'annullamento dei verbali e il rimborso delle somme già versate. La richiesta arriva dopo il ripristino del segnale di fine di divieto di sosta e riporta l'attenzione sulle modifiche alla viabilità introdotte circa un anno fa. In quell'occasione venne rimosso il pannello che indicava la fine del divieto, rendendo vietata la sosta lungo quel tratto di strada. Da allora molti automobilisti sono stati sanzionati. Secondo il consigliere, quella decisione sarebbe stata presa senza un'adeguata valutazione tecnica. Per questo ha presentato un atto di indirizzo con cui chiede l'avvio di una procedura di autotutela per riesaminare i verbali emessi nel periodo interessato. Nel documento

0: Vengono inoltre chieste decisioni più trasparenti sulla viabilità, con un maggiore confronto nelle sedi istituzionali e interventi per migliorare l'illuminazione pubblica lungo Viale del Serrone. Il consigliere invita infine l'amministrazione a chiarire se le modifiche siano state adottate esclusivamente per ragioni di sicurezza o se abbiano inciso anche sull'aumento delle sanzioni. Il mio impegno rimane orientato alla massima tutela del cittadino e al rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sottolinea Di Lena. Continuerò a vigilare affinché ogni atto comunale sia improntato a trasparenza, equità e oggettiva utilità per la comunità.
1: E continuiamo a parlare di provincia, andiamo a Martina Franca dove andrà in scena la 52esima edizione della rassegna dedicata al Mediterraneo come culla dei miti, culture e incontri. Ovviamente parliamo del Festival della Valle d'Itria, ce ne parla Ilaria Lia.
2: In una graphic novel disegnato per avvicinare sempre più le nuove generazioni al mondo della musica classica, il racconto della storia del Festival della Valle d'Itria, che quest'anno raggiunge la 52esima edizione. Il tema scelto è Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, un repertorio musicale che attraversa 4 secoli e che con la scelta delle opere racconta il Mediterraneo come crocevia di popoli e culture, di scambi commerciali e di esperienze.
3: E il tema che lega quest'anno le varie opere è quello del Mediterraneo, Mediterraneo inteso naturalmente come scenario del mito, ma anche come luogo di incontro prezioso di culture differenti, ma anche sempre mare dell'accoglienza. L'obiettivo è relazionarci con un pubblico eterogeneo, ricco di appassionati, di turisti, di tutte le fasce d'età e quindi un calendario pensato per questo, per portare la cultura e la grande musica a tutti.
2: L'inaugurazione è in programma martedì 14 luglio nel Palazzo Ducale di Martina Franca, con un dittico di opere che reinterpretano il mito e la tradizione classica in chiave novecentesca, Pulcinella di Igor Stravinsky e La favola di Orfeo di Alfredo Casella. Nel cartellone trova spazio anche una delle opere più rappresentate al mondo, Carmen di Georges Bizet, proposta nella versione originale del 1874.
4: Un'edizione importante, un'edizione dedicata al Mediterraneo, un'edizione dedicata a questo crocevia di culture, Martina Franca, che diventa in questi giorni un punto di riferimento della cultura internazionale. Siamo davvero felici che l'avvocato Michele Punzi, la dottoressa e il maestro Silvia Colasanti, insieme ad uno staff di persone che, come si diceva prima, lavorano con grande passione, coraggio e dedizione, abbiano messo a punto un programma che secondo me quest'anno dimostra veramente il 52esimo miracolo culturale del nostro territorio.
5: Chi percepisce denaro pubblico ha un obbligo non solo morale, quello di rendere accessibili ai più il prodotto che poi vuol offrire, in nostro caso un prodotto culturale. Quindi prezzi tenuti volutamente bassi, competitivi. Ci tengo a dirlo, gli under 18 possono assistere a qualsiasi spettacolo del festival con soltanto 5 euro, meno di un biglietto del cinema.
1: E adesso torniamo a parlare del capoluogo, il mare, il castello aragonese e il ponte Girevole diventano simboli della città raccontata attraverso la bottiglia a goccia e lo sguardo dell'artista Tarantina Momona, il servizio di Teresa Picchierri.
6: Acqua San Bernardo celebra Taranto con una nuova opera della collezione Signature, il progetto che trasforma la celebre bottiglia a goccia in un omaggio ai territori italiani. A raccontare l'identità della città dei due mari è l'artista tarantina Simona Lamura, in arte Momona, con un'opera che racchiude il castello aragonese, il ponte Girevole, il monumento al marinaio e il legame profondo con il Mediterraneo.
7: Solitamente Taranto viene conosciuta e comunque raccontata in un certo senso per le sue difficoltà. Oggi invece siamo qui e soprattutto con la bottiglia ho voluto mettere in risalto gli elementi principali, importanti che ci sono appunto qui a Taranto, proprio per mettere in risalto la sua bellezza.
6: Arte, design e territorio si incontrano così in una bottiglia che diventa ambasciatrice della bellezza italiana.
8: Abbiamo presentato la nostra Signature Edition dedicata alla città di Taranto e al suo territorio, che si inserisce all'interno del progetto Signature Edition San Bernardo, dove abbiamo, diciamo, da nord a sud, da ovest e da est di tutta Italia, presentato in varie città delle bottiglie dedicate al territorio che raccontino il territorio stesso tramite un'opera che viene realizzata da un'artista autoctona che trasforma gli

0: elementi cardine di quella città in un'opera che poi diventa un'etichetta che avvolge la nostra bottiglia di acqua San Bernardo e porta al territorio stesso, diciamo, un omaggio per raccontarlo anche su una tipologia di prodotto un po' differente.
1: Un progetto importante, lo ritengo intelligente. E un po' per campanilismo sono contento che un'acqua come la San Bernardo metta in risalto le bellezze del nostro territorio. Sulla bottiglia è rappresentato, è fatto da un'artista tarantina, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, le colonne doriche, il nostro mare, insomma il patrimonio culturale e artistico che è invidiato dal mondo intero.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Taranto sempre più protagonista in vista dei Giochi del Mediterraneo. La notizia ufficializzata questa mattina riguarda uno dei volti più attesi della manifestazione. Benedetta Pilato sarà in gara durante la kermesse. La campionessa tarantina figura infatti tra i convocati dell'Italnuoto scelti dalla direzione tecnica e dalle squadre nazionali per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un annuncio che assume un valore particolare per la città, pronta a vivere da protagonista un appuntamento sportivo internazionale. Il programma del nuoto si aprirà sabato 22 agosto e si concluderà martedì 25. Le gare si disputeranno nello stadio del nuoto, uno degli impianti simbolo di questi 20esimi giochi. Per Benedetta Pilato sarà un motivo d'orgoglio personale, ma anche un'occasione speciale per gareggiare davanti alla sua città, e per Taranto sarà un momento di grande emozione poter tifare in casa per una delle sue campionesse più rappresentative. Il calcio giovanile parla anche tarantino. Nella prossima stagione diversi tecnici e dirigenti cresciuti nel panorama calcistico ionico saranno impegnati lontano da casa in ruoli importanti tra panchine e settori giovanili. Il Brindisi ha ufficializzato l'affidamento della panchina della Juniores nazionale a Francesco La Tartara, una scelta motivata dalla società con le qualità umane e professionali del tecnico, reduce da una stagione di grande rilievo culminata con la vittoria del campionato Juniores Girone L e il raggiungimento delle semifinali Scudetto. Nuovo incarico anche per Luigi Panarelli, nominato allenatore della prima era 2 del Benevento. Il tecnico tarantino ha firmato con il club sannita fino al 30 giugno 2027, aprendo così una nuova tappa del suo percorso professionale. Non solo panchine, il Latina Calcio ha infatti ufficializzato Sergio Mezzina come nuovo responsabile del settore giovanile. Mezzina porta con sé una lunga esperienza nel calcio italiano, dal 2019 al 2025 ha ricoperto lo stesso ruolo a Cosenza, contribuendo alla crescita e all'organizzazione del vivaio calabrese. Nel suo percorso anche l'esperienza nel settore giovanile della Reggiana. Tre percorsi diversi ma un tratto comune. Taranto continua a esprimere competenze, professionalità e figure capaci di trovare spazio e riconoscimento anche fuori dal territorio. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che alle 20.30 andrà in onda la replica di Via Pentite 17. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

0: Bentornati, quarta puntata, quarto giorno di Conto alla rovescia. Mancano 43 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo. È il 21 agosto la data da segnarsi. È lì che allo Iacovone, intorno alle 20:30, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e dei 26 paesi che stanno per raggiungerci qui a Taranto, ci sarà l'avvio dei Giochi del Mediterraneo, 20ª edizione. Questo numero 20, che prende le mosse proprio da un simbolo, da uno dei simboli della città, il monumento al marinaio. Giovanni, secondo me se andiamo verso il monumento al marinaio incontreremo oggi il nostro ospite speciale. Eccolo qua.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto, buongiorno. Ammiraglio Petroni. Ammiraglio Petroni, di fronte a noi c'è il Palazzo dell'Ammiragliato, uno dei più bei palazzi che si affaccia qui. Per chi non è di Taranto, a sinistra c'è il Ponte Girevole, c'è il Corso Due Mari qui, c'è il canale navigabile e c'è il monumento al marinaio. Ammiraglio, è un monumento a un'istituzione fondamentale del nostro paese e qui si intreccia la storia di Taranto dal Risorgimento in poi. Cosa sono questi giochi per la Marina Militare?
1: Questi giochi sono sicuramente, così come lo sono per la città di Taranto, un'occasione straordinaria e anche una grande sfida che la città di Taranto, gli organizzatori, la Marina stanno affrontando nella consapevolezza che questi giochi, questo evento sportivo rappresenti una vetrina internazionale straordinaria e quindi è necessario e fondamentale che Taranto e l'Italia ovviamente facciano la miglior figura possibile. Quindi sono sicuramente un evento sportivo che unisce popoli, unisce le storie, unisce le culture, quindi un evento davvero straordinario su molti punti di vista. Ovviamente quello sportivo farà da padrone.
0: È quasi un detonatore di questa miscela di culture che qui caratterizzerà Taranto per i prossimi due mesi, di fatto.
1: Assolutamente sì, come ricordava prima mancano 43 giorni, ma ovviamente tutte le attività di preparazione risalgono ormai a qualche mese fa. Adesso stiamo cavalcando l'onda verso il traguardo finale.
0: La Marina ha un ruolo protagonista e ne parleremo. Ammiraglio, lei è di Livorno, è qui da ottobre. Qui questo palazzo cosa rappresenta? Spieghiamolo ai meno avvezzi o a chi non conosce fino in fondo la storia della città e il ruolo della Marina. Lei comanda da ammiraglio quale avamposto del Sud?
1: Sì, io sono il comandante interregionale marittimo Sud, quindi ho la competenza, la mia giurisdizione si allarga su 6 regioni del Sud, quindi Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia e Campania. E ovviamente la mia giurisdizione diciamo, tocca molti aspetti, molti settori e sono quello che può essere considerato il rapporto

0: rappresentante del Capo di Stato Maggiore della Marina sul territorio e qua a Taranto specialmente, dove si incontrano più funzioni, la funzione formativa con la scuola, la funzione logistica con l'arsenale, la funzione operativa è importantissima perché qua voglio ricordare è presente la seconda divisione navale, quindi la più grande divisione navale, forse la più importante divisione navale della nostra storia.
1: Lei è un ammiraglio di divisione, tra l'altro.
0: Io sono ammiraglio di divisione
1: trascorsi...
0: ed ho comandato, nel precedente incarico, ho comandato la seconda divisione navale.
1: Con trascorsi di navigazioni importanti, al comando di navi importanti.
0: Assolutamente sì, assolutamente
1: quindi,
0: sì.
1: Quindi per lei qui oggi, in questo periodo, è un compendio di una carriera, perché venire a Taranto per un ufficiale è molto importante.
0: Tra l'altro io sono sommergibilista, quindi da sommergibilista ho passato molti anni della mia carriera.
1: E qui abbiamo...
0: soprattutto quando ero più giovane qua a Taranto, e sono tornato poi da sommergibilista come comandante dei sommergibili della Marina.
1: Ricordiamo, nella vecchia base navale c'è quella dove si entra quando il ponte consente di entrare, no, di uscire, cioè il ponte girevole, che è uno spettacolo meraviglioso che invitiamo tutti i non tarantini a guardare anche su YouTube, ma magari invitiamo a venire a vedere perché è anche un'attrazione turistica.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Il ponte che sta per essere rinnovato, no?
0: Sarà rinnovato nei prossimi anni.
1: Comandante, la Marina ruolo da protagonista avrà in questi giochi, non voglio sbagliare, forse è la prima volta, però non vorrei sbagliare, che una base militare importante come quella di Chiappolo, cioè in Mar Grande, che in Mar Piccolo c'è la vecchia base navale dove tra l'altro c'è una scuola sommergibilisti molto importante, in Mar Grande, ecco, tutti gli atleti soggiorneranno lì a bordo di due navi attraccate, è un ruolo fondamentale di controllo e di gestione.
0: Assolutamente sì, la Marina ha risposto alla chiamata della città, degli organizzatori, per ospitare il villaggio degli atleti e per far sì che potessero ormeggiare presso la nostra base navale due navi da crociera che ospiteranno gli atleti durante i giochi. Sarà uno sforzo importante da parte nostra, da parte della Forza Armata, però lo facciamo in totale sinergia con questa città e appunto rappresentando quello che è l'integrazione della nostra Forza Armata sul territorio. Quindi era un'esigenza che ci è stata prospettata, a cui si è risposto prontamente, con grande entusiasmo, con grande senso di responsabilità, e mi lascia anche dire che avremo anche l'onore di ospitare presso il Castello Aragonese la sera prima della cerimonia di inaugurazione, quindi il 20 agosto, la cena di gala presso il nostro castello, quindi anche quello sarà sicuramente un momento di onore per la città, per la Marina e per l'Italia.
1: Cioè che il castello si trasformerà in un avamposto dell'organizzazione dei giochi.
0: Sì, quindi... assolutamente sì, diciamo che il nucleo fondamentale sarà presso la base navale Mar Grande, quindi ci sarà sicuramente un'integrazione di tutti gli aspetti legati alla logistica del villaggio degli atleti e delle navi da crociera, che si dovranno integrare con una realtà che è una realtà militare, quindi una realtà che generalmente fa altre cose, ma in questo caso ci dovremo adattare reciprocamente. Qui viene fuori la grande flessibilità della Marina, che in ogni contesto, in ogni situazione riesce a dare la migliore risposta possibile.
1: Messaggio di condivisione culturale, popolare, rinata al plurale, è di pace, no? Difesa è pace. È pace quando la difesa ragiona con le città, no? Con i cittadini, e si crea anche un ruolo di protagonista in occasioni del genere. Quindi da Taranto può partire questo messaggio anche di condivisione culturale del Mediterraneo come luogo di incrocio di popoli, concorda con questa visione anche dei giochi?
0: Assolutamente sì, i giochi del Mediterraneo non sono solo un evento sportivo, sono uno strumento di dialogo, di amicizia, di condivisione, di inclusione, perché lo è lo sport. Lo sport è ha come forma di linguaggio l'apertura verso il prossimo, parla ai cuori, unisce ciò che la storia e la geografia talvolta in passato ha diviso. Quindi lo sport è uno strumento formidabile di dialogo e di amicizia.
1: Giovanni Talamo, col tuo permesso, se si segue, comandante, mi segua, torniamo al tabellone, andiamo in chiusura. Ecco, ci sta accompagnando, ecco qua. 43 giorni, 10 ore, 20 minuti e 45 secondi. Comandante, prego, mi raggiunga qui. Io dico ancora comandante perché dovete sapere che in Marina Militare chiunque abbia un ruolo di comando mi ha chiamato comandante. Qui dovrei dire sempre ammiraglio.
0: No, ma va bene anche comandante.
1: Però quando ho svolto il servizio militare un anno, tanti anni fa, imparai che con comandante non si sbaglia mai. Però ammiraglio Petroni, io intanto la ringrazio per la cortesia.
0: Grazie a lei.

0: approfitto per ringraziare i tanti amici e parenti che ognuno di noi di Taranto ha avuto, avrà e avrà sempre nella Marina Militare. Piccola digressione personale, quali sport sta aspettando con più curiosità? Non vede l'ora di vedere quale partita, quale disciplina?
1: Sicuramente la vela.
0: La vela.
1: Da marinaio la vela è lo sport, diciamo, che è nel cuore di tutti noi, perché la vela, così come lo sport, ci accompagna nella nostra formazione fin dall'inizio, fin dai primi giorni in accademia o nelle scuole sottufficiali o nelle scuole volontari. La vela è il primo sport a cui ci approcciamo, ma perché la vela è uno sport che ti permette di conoscere il mare, di conoscere i tuoi limiti, di conoscere quanto il mare ti può dare, ma anche quanto ti può togliere se tu non lo rispetti. Quindi la vela è uno strumento fondamentale per noi marinai, sia per approcciarci a quelle che sono diciamo così, le attività marinaresche, che poi ci vedono, diciamo, protagonisti nel nostro impiego operativo, ma anche perché appunto tramite la vela si forma anche quello spirito di squadra, quell'equipaggio, quel senso di sacrificio che poi caratterizza la nostra formazione e ovviamente il nostro lavoro quotidiano.
0: Bene, la ringrazio ammiraglio, grazie
1: infinite, buon lavoro.
0: Grazie anche a voi. Il conto a rovescia prosegue domani, ore 14.35, qui sempre dal Monumento al Marinaio, vicino al tabellone che conta i giorni, 14.35 anche a domani. Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale! Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista.

0: la vostra sinistra entra e farà ruotare l'MB 339 in quattro posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tondo. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tondo, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tondo a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori, qui sul mare di Policoro alla vostra destra, la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano, da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tonno lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tondon a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro, eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono

abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle Frecce Tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

dopo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra.

E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Collo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

Cantate con noi!

questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle frecce tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo.

0: I ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono la famiglia. E gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi, secondo me, lo sport è la base di tutto.
1: Abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche.
2: Come gruppo sport cerchiamo di far il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo e stando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25. Quest'oggi parleremo di sport, lo faremo insieme a diversi ospiti che tra un po' vi presenterò, prima però voglio farvi vedere dove siamo. Alle mie spalle c'è uno scorcio che è un simbolo del quartiere dei Tamburi, una piazzetta riqualificata nella quale i pomeriggi estivi trascorrevano lunghi, alle volte noiosi, e che adesso invece hanno un significato e un sapore differente. C'è un canestro che potrebbe essere risistemato. E questo è l'inizio del nostro viaggio all'interno del comparto sportivo di Fondazione Taranto 25. Ho accanto a me Nico Monfredi, uno dei co-capogruppo?
1: Co-coordinatore
0: della Fondazione Taranto 25. Benvenuto Nico.
1: Grazie.
0: Allora piacere. Nico, piacere mio, siamo al quartiere Tamburi. Il nostro viaggio nello sport, nella vostra fondazione, si apre aprendo le porte su quello che è un luogo di rinascita e su quello che è il significato che lo sport può avere proprio in tal senso.
1: Infatti la nascita di fondazione si è proprio basata sullo sport. Lo sport inteso come inclusione, lo sport inteso come partecipazione e partendo dagli spazi all'aperto di ogni città, che dovrebbe essere la base e la crescita di tutti i ragazzi, indipendentemente dalle strutture e dall'impiantistica sportiva. Ma è qui, in questi luoghi, dove si formano i ragazzini, dove migliorano le loro capacità condizionali, le loro capacità coordinative, perché tu qui è il cuore di tutto che pulsa, di un qualsiasi che sia la pallacanestro, che sia il calcio, che sia una palla rilanciata, perché tu non sai dove un attrezzo può andare a urtare, quindi è a sbattere, quindi tu sai come comportarti in base alla direzione e in base a tutto.
0: Dico, io questo luogo lo presento bene, però voglio farvelo conoscere, me lo ricordo un po' diverso perché gli anni sono passati, ma diciamo che qua ci ho trascorso qualche anno della mia vita. Proprio qui te lo voglio presentare, magari ci fermiamo. Okay. E mi parli insieme agli altri ospiti che poi presenteremo di che cos'è lo sport per la fondazione.
1: Perfetto.
0: Ecco Nico, ci siamo accomodati? La temperatura
1: sì.
0: È alta, va rimarcato, c'è un
1: buon
0: vento
1: venticello.
0: Che quantomeno
1: c'è un buon venticello che ci salva.
0: Ci aiuta, sì. Ci siamo accomodati e parte la nostra digressione.
1: Sì.
0: Parte in quelli che sono i fattori che corrispondono alla mission di Fondazione Taranto 25 nello sport, ma partono dai piedi per terra.
1: Certo.
0: E partono dai piedi per terra che sono in un luogo reale, come
1: sì.
0: Questa piazzetta, al quartiere dei Tamburi,
1: sì.
0: Dove c'è spazzatura per terra.
1: Sì.
0: Dove l'erba non è curata come se fosse il prato di uno stadio inglese, ma dove c'è un seme che germoglia. E il seme che germoglia è quel campo da basket che abbiamo visto prima, che è uno spazio che 20 anni fa, che 15 anni fa, sarebbe stato assurdo pensare qui dove
1: sì.
0: La massima espressione dello sport erano le piazzette in catrame, e che serve da gancio per i ragazzi di Taranto che voi conoscete bene.
1: È vero. Guarda, come dicevo prima, è tutto di lì parte, dalla strada, dalle piazzette. È proprio questo che ci ha spinto, a noi di fondazione, in questo discorso riguardo alla città. Cioè, lo sport è alla base di tutto. Cioè, all'interno dello sport si vanno a raccogliere le tre agenzie educative fondamentali, in quanto i ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono e la famiglia, e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi secondo me lo sport è la base di tutto, e farlo partire da queste situazioni è la base del movimento, è la base dell'inizio di uno sport. Poi ovviamente con l'avvento delle società sportive, con l'avvento delle strutture, delle infrastrutture, tutto è cambiato e tutto si è dedicato un po' di più alle associazioni. Dimmi.
0: No, ti volevo fermare perché lo sport lo conosciamo, nel senso
1: certo.
0: Noi conosciamo l'importanza che riveste lo sport nella vita dei ragazzi, che ha rivestito nella tua generazione, nella mia generazione
1: certo.
0: Dove forse c'era meno distrazione. Lo sport oggi è più difficile che riesca a convincere i ragazzi, ma è più facile che li salvi.
1: Certo.
0: E mi spiego su questo. Le distrazioni portano i ragazzi ad allontanarsi da quella che magari da quella che la via retta, magari li porta a intraprendere delle strade più facili, oppure anche soltanto a star chiusi in casa.
1: Certo.
0: Quindi è un po' più complicato convincere i ragazzi che lo sport sia la strada giusta. Lì si inserisce Fondazione, lì si inserisce il vostro ruolo in un contesto che è quello dello sport di base, è che lo sport, travestito da sport, ma che in realtà è sociale.
1: Certo, infatti noi quando organizziamo da 3 anni ormai il Delphi d'oro e usiamo dei parametri per dare questo premio fantastico, ci sono, è vero, la carriera sportiva, la frequenza a scuola, ma più che altro sono le azioni che un ragazzo all'interno della sua società può intraprendere, le azioni sociali. È ciò che una società permette anche ad accogliere con delle borse di studio dei ragazzi gratuitamente. E questo è grazie a tanto lavoro che c'è dietro col presidente e con tutto lo staff di Fondazione Taranto 25. Perché lo sport deve essere prima di tutto partecipazione e non per forza vittoria a tutti i costi. Perché comunque ti fa crescere, è uno sport che ti crea e ti allontana, come dicevi, dalle cattive amicizie, dalle cattive abitudini.
0: Noi siamo in un posto che abbiamo definito iconico prima, ma che porta avanti quel fil rouge che abbiamo stappato e che abbiamo anzi accarezzato in occasione della prima puntata, quando vi abbiamo presentato e abbiamo detto alla città di Taranto e ai nostri utenti: siamo in Città Vecchia, la Fondazione Taranto 25 è per la Città Vecchia, non in Città Vecchia.
1: Non è Città Vecchia.
0: Questo è importante anche qua, perché è viatico di soluzione, ma è viatico di possibilità. Si riesce attraverso fondazione, attraverso lo sport, a dare la possibilità a chi effettivamente la possibilità non ce l'ha. E il ritorno che hai fatto prima, quello sulla borsa di studio, ha due valori, anzi, ha duplice valenza. Quello di incentivare i ragazzi, di premiare le eccellenze, ma anche il richiamo di una persona che non c'è più, che è Cristian Cesario nel vostro caso. Grazie. Siamo reduci dal Delphi d'oro e quello è un gesto che lega fondazione alla comunità.
1: Infatti è qui che si incomincia a diventare un po' sensibile, anzi troppo sensibile. Cristian è un ragazzo stupendo. È un ragazzo che si occupava di sport a 360 gradi, non tralasciando nulla, tutti i particolari, tutto. Infatti era molto legato a noi. E adesso, proprio per questa collocazione del sociale e delle borse di studio, ormai Cristian Cesario, come già più volte detto dal presidente, sarà il nostro riferimento nel proseguo degli anni.
0: Co-coordinatore del comparto sportivo di fondazione, Lele Lucchese. Lele, benvenuto.
2: Grazie a voi per l'invito e tutto. Sono Raffaele Lucchese, ma la maggior parte mi conosce come Lele. Sono uno dei 3 coordinatori con Nico Monfredi e con Fabio Polito. Fondazione comunque possiamo dire che costruisce idee, costruisce progetti.
0: E direi che in questo contesto costruisce, lega, crea, innaffia, è una cosa importante.
2: Sì, siamo in un luogo bellissimo da un certo punto di vista, un po' meno bello per un discorso legato a come viene trattato e a come non viene manutenuto, insomma.
0: Diciamo che quello che fa pensare questo luogo è il richiamo alle potenzialità.
2: Sì.
0: Questo luogo potrebbe essere un polmone verde in un quartiere particolare, in un quartiere che ne ha dannatamente bisogno.
2: Assolutamente sì.
0: In realtà lo è solo in parte. Di verde non c'è niente, alle nostre spalle c'è il municipio, quindi siamo attaccati alla prima fonte di legalità che dovrebbe esserci, ovvero quello del municipio. In realtà
2: il municipio è anche una chiesa importante, poi ancora
0: Gesù di lavoratore da una parte.
2: Abbiamo la
0: e poi c'è la fabbrica dall'altra.
2: Abbiamo la fabbrica
0: dall'altra parte, quindi ancora più in antitesi con quello che
2: certamente
0: che racconta ancora di più quanto è l'antitesi di questo quartiere. Ti volevo chiedere, il vostro rapporto con la periferia è un rapporto importante, un rapporto che non nasce oggi e che si lega dal vostro esordio, dal vostro primo vagito e che viene portato avanti poi nei vari contesti della città, non solo quel quartiere Tamburi, ma nascete in Città Vecchia.
2: È una domanda importante che merita una risposta altrettanto importante. Proprio dall'inizio, con il gruppo sport, abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche, perché ci sono alcuni sport che hanno un'utenza medio-alta, per cui riescono tranquillamente ad andare avanti con le spese e tutto il resto. Ci sono sport minori o sport praticati nelle periferie dove non sempre c'è la possibilità da parte delle famiglie di pagare la retta, per cui abbiamo cercato proprio dall'inizio anche gli sport minori e soprattutto le periferie di stare accanto. Di stare accanto non soltanto dal punto di vista economico.
3: Che comunque, consentimi, è acqua per queste realtà, è acqua per le società, ma è acqua di conseguenza anche per i ragazzini che fanno parte di questi contesti sportivi. Sì. Perché senza quel contributo economico
2: probabilmente
3: non ci sarebbe la canotta, non ci sarebbe il pantaloncino.
2: E non ci sarebbero probabilmente alcune quote di alcuni ragazzi che riescono a praticare sport.
3: Ancora più importante.
2: Tramite l'aiuto, gli aiuti esterni, non voglio parlare soltanto di fondazione, gli aiuti esterni in generale.
3: A 200 metri di qua c'è una scuola, cioè sono diverse. Sì. C'è un'università che poteva essere un polo universitario e che in realtà si è persa nel tempo. C'è un'ex scuola... prima media e poi superiore da Aquino e poi Nitti, c'è la scuola De Carolis ancora, che è una scuola media, e poi c'è la scuola dell'Edda. Sì. All'interno della scuola dell'Edda c'è una realtà che voi avete sponsorizzato, che voi avete aiutato.
2: Abbiamo aiutato,
3: termine più corretto, ed è una squadra di pallacanestro. Quindi io conosco questa realtà, so come funziona questa realtà e so in che modo Fondazione Taranto 25 è riuscita a rendere reali le esigenze di ragazzi che forse mai avrebbero fatto sport prima.
2: Esattamente, e anche perché ultimamente Fondazione Taranto 25, che in fase di costituzione era in realtà un'associazione, nell'ultimo anno abbiamo fatto il passaggio, siamo riusciti a diventare realmente fondazione. Questo è stato un passaggio epocale. Per cui abbiamo avuto la possibilità anche di presentare progetti e di attingere eventualmente anche finanziamenti per continuare a supportare queste realtà che altrimenti l'anno scorso più o meno siamo riusciti ad aiutare società sportive.

0: oltre 50, con delle somme che sono paragonabili alle somme che un comune, diciamo un capoluogo di provincia, è riuscito a dare allo sport. Quindi oggi fondazione è questo.
1: Insomma. Ritieni che il territorio sia ricettivo? Nel frattempo magari facciamoci due passi.
0: Allora, il territorio ricettivo sì, assolutamente sì, però bisogna lavorarci, perché nulla è scontato, anche se nello stesso momento, quando si cerca di fare del bene, diventa tutto molto più semplice, molto più facile. Io conosco bene alcune delle realtà della città vecchia, e nel passato, non con Fondazione, ma con un'altra associazione, siamo riusciti ad andare avanti, perché materialmente determinate problematiche quasi in automatico si risolvevano. Per cui quando si lavora con uno spirito completamente disinteressato, può sembrare difficile, ma diventa tra virgolette tutto facile. Il problema è continuare nel tempo. Questa è la prova, diciamo, che stiamo sostenendo con Fondazione, perché oramai dal 2020 è passato qualche anno, quindi stiamo riuscendo non solo a mantenere, ma anche ad aiutare ogni anno più squadre a realizzare più eventi, quindi non lo stiamo tenendo, ma però bisogna lavorare. Sì, bisogna lavorare tutti insieme.
1: Ci siamo spostati di qualche metro, meno di tanto. Abbiamo cambiato interlocutore, stesso ruolo, Fabio Polito. Fabio, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
1: Ci siamo spostati di qualche metro, dicevo, alle nostre spalle c'è un palo, no? Uno di quei classici pali della luce, che consente di vedere anche quando è buio. Questa è una piazzetta che ha una gemella a 300 metri, a 200 metri di là, ed è un luogo dello sport. E vi spieghiamo il perché è un luogo dello sport. Qui si giocava al calcio, nonostante la presenza ingombrante di questo palo, che vi assicuro, insomma, ha creato qualche problema. Qualcuno ci è andato a sbattere.
2: Questo è sempre stato, insomma.
1: C'era il palo ancora prima della piazzetta. E è un luogo che è stato riqualificato, nonostante lo si trovi in questo stato adesso. Sono state installate delle panchine che adesso non ci sono più, è stata rifatta la pavimentazione. Paradossalmente però, Fabio, questo è un luogo dello sport, è stato un luogo dello sport. Adesso, bambini, per strada va bene l'orario, ma ne vediamo pochi. E secondo me lega perfettamente con quella che è la mission della Fondazione. Non ci si discosta dai luoghi dello sport, nonostante il tempo dello sport sia cambiato.
2: Sì, sì, è proprio così. Dispiace vedere questi posti che hanno la storia, chiaramente, ormai non più sfruttati come una volta. Non dispiace perché prima, chiaramente, penso che tutti un po' del posto ci si ritrovava qua, e quindi anche un posto ricreativo dove potessero passare un bel po' di tempo i ragazzi. Ora purtroppo è in questo stato, è un dispiacere. Speriamo di riuscire magari con la nostra fondazione a riuscire a riqualificare nuovamente, per cercare di riprendere tutto ciò che magari la storia ha fatto
1: precedentemente. Parte, sì, ma poi tu hai toccato un tasto importante: è un luogo di socialità. Intorno ci abbiamo le abitazioni. Ti garantisco che quando si giocava qua, ma specialmente quando si giocava dall'altra parte, che era riconosciuta come la piazzetta col palo al centro, questa era proprio la dicitura ufficiale nella toponomastica del comune, era la piazzetta col palo al centro.
2: Così.
1: Tutte le persone che adesso tu vedi, maggior parte finestre chiuse, tutte le persone che si affacciavano facevano parte dell'atmosfera. Dell'attività
2: si trasformava in un'arena, praticamente.
1: Esattamente. E quindi lì c'è il sociale, lì c'è l'incontro, c'è l'importanza che tu sottolineavi di provare a mantenere i valori dello sport e i valori identitari di un quartiere, di un luogo, e in questa fondazione lo fa in maniera più ampia con l'identità della città.
2: Certo. Cerchiamo e cercheremo di fare sempre di più e sempre di meglio. Non a caso noi come gruppo sport cerchiamo di far il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo e stando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più in questa linea.

0: anche perché, come abbiamo sempre detto, ormai diciamo da tanto tempo, lo sport è anche famiglia, lo sport è
1: Certo.
0: anche crescita, educazione. E quindi non a caso noi siamo partiti nel 2020 proprio dallo sport, perché questa è la nostra mission che alla fine negli anni ci ha dato ragione. Nel senso, siamo ad oggi, dopo 7 anni, siamo ben 80 soci, e tutto, solo a pensare che tutto è partito nel 2020 in pieno Covid, nessuno ci credeva dove potessimo arrivare,
1: Sì.
0: insomma.

0: Studio Cecco. E tu?
1: Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Buonasera, bentrovati a questa puntata davvero speciale di 120 Estate. Ve lo avevamo promesso che insomma vi portiamo in giro per il nostro territorio alla scoperta di quelli che sono i progetti più belli di questa estate 2026. Ne avevamo parlato anche l'estate scorsa incontrando alcuni dei protagonisti, ma adesso siamo qui, siamo alle Cave di San Giorgio Ionico e stiamo per raccontarvi il progetto Rift Club, un progetto che l'anno scorso ha cominciato ad affacciarsi nel panorama del clubbing nazionale, ma quest'anno davvero sta facendo il grande salto di qualità, un po' come quello che uno dei ragazzi l'anno scorso auspicava. E allora, come vedete, c'è uno squadrone, lo squadrone al completo della squadra organizzatrice, e sto parlando di Antonio Marasco, saluta il pubblico Antonio,
1: Ciao.
0: Luca Pavone, Tommaso Di Bello, tutto attaccato, ci tengo a dirlo perché lo abbiamo sottolineato prima, e Marco Talamo. E quindi io il mio microfono ce l'ho, passo il microfono adesso per raccontare, magari a Marco, che è quello più chiacchierone in genere, per raccontare questo progetto e come si sta evolvendo questo Rift che ormai è diventato e sta diventando un brand.
2: Grazie. Sì, diciamo che l'anno scorso abbiamo fatto la prima intervista con Sabrina e Luca parlava di quello che avremmo voluto fare. Diciamo che stiamo mantenendo le attese, il progetto è cresciuto e la cosa che ci fa più piacere è che ne sta rispondendo non solo il territorio, ma sta rispondendo anche tanta gente da fuori. Dopo la prima data e anche vedendo quello che sta accadendo con le vendite delle date che abbiamo in programma, ci stiamo accorgendo che il trend è quello di avere gente che si sta affacciando da un po' tutto il mondo. Abbiamo avuto gente dall'Argentina, dal Libano, dalla Francia, dal Belgio. Quindi diciamo che in questo momento storico dove la Puglia negli ultimi anni ha avuto un exploit, diciamo che Taranto si è aggrappata e si è unita al carrozzone turistico che in questo momento sta andando per la maggiore, specialmente in Valle d'Itria.
0: Marco, diciamo insomma, nello specifico che cos'è Rift, perché ovviamente non si parla più di discoteca, ormai la parola discoteca è proprio una parola sorpassata, si parla molto di clubbing, si parla molto anche di clubbing in zone naturalistiche, no? Cioè, un po', diciamo che la Puglia ha fatto un po' da capostipite, no? Di questa cosa. Mancava un progetto così proprio immerso nella natura che guarda alla musica, diciamo, attuale, quella del reparto più strettamente tecno, melodi tecno, elettronica, afro, eccetera. Mancava uno spazio che adesso c'è, che voi state curando, no? Rift, che cos'è esattamente per voi? Cioè, se tu dovessi raccontare a un argentino che viene e che cerca una serata Rift, che cosa è? Ecco.
2: Fondamentalmente è un'esperienza, cioè, è il vivere tutto ciò che accade. Come dicevi prima, non è la classica serata, diciamo che è un po'.

0: tipo nell'ultimo periodo la discoteca ha avuto un po' una
1: Un calo,
0: flessione, un
1: certo.
0: calo, e proprio perché la gente ha cercato un qualcosa di più, un qualcosa che sia differente. E diciamo che noi ci andiamo a sposare con quello, cioè noi ci siamo ritagliati la nostra nicchia e siamo riusciti comunque a creare un qualcosa nella tendenza che era in quel momento. L'anno scorso ci siamo arrivati e quest'anno ci stiamo
1: Attestando
0: attestando
1: ancora
0: un
1: di
0: po' di
1: più.
0: più e ci stiamo un po' facendo capire che comunque il progetto non era un progetto lì per caso, ma era un progetto che comunque aveva delle fondamenta che si voleva imporre sul mercato.
1: Allora, passiamo il microfono a Tommaso, perché
0: Prego.
1: Tommaso credo che sia preparato dal punto di vista artistico, insieme anche a Luca, ma Luca in questo momento sta stanco, quindi si
0: Cedo la
1: riposa insieme ad
0: parola.
1: Antonio, cede
0: Cedo.
1: la parola. Allora, il progetto ha avuto il via ufficialmente sabato 4 luglio
2: Corretto.
1: scorso, prosegue, credo siano 8 gli appuntamenti, quanti sono?
2: Sono in totale 6 eventi, 6
1: 6
2: date,
1: eventi.
2: 6 appuntamenti.
1: Con che frequenza? Raccontaci un po', insomma, che cosa succede al Reef
2: Allora,
1: Club quest'anno.
2: la prima data è stata quella di sabato ed è stata una data che penso ha emozionato tutti noi, ma anche il pubblico, insomma, non ce l'aspettavamo tutto questo calore. È stato veramente molto bello, come ha anticipato anche Marco, avere tanta gente anche, no, che ha acquistato il ticket aereo, ha prenotato un hotel, ma anche il servizio driver, taxi, insomma, per raggiungerci, no? Anche per vivere quelle ore sino all'alba con noi, no? È stato qualcosa di molto bello. Gli appuntamenti, insomma, quello che abbiamo deciso anche all'epoca, non sono quelli di rendere Rift frequente ogni settimana, no?
1: Certo.
2: Ma ad avere degli appuntamenti unici, dunque cerchiamo sempre, insomma, di distanziarli, eccetto ovviamente le prime 2 date di agosto, insomma, che sono il periodo un po' più caldo a livello di turismo. Dunque diamo anche la possibilità al turista ma che possa essere anche nel nord della Puglia di raggiungerci, insomma, ogni settimana riesce a trovare gli eventi. In totale sono 6, abbiamo fatto adesso sabato, la prossima è il 18 luglio, dove abbiamo Avant-Garde Table e Tripolism, che sono praticamente un trio sia l'uno che l'altro, e abbiamo l'onore, insomma, di ospitarli per la prima volta in Italia insieme, perché di solito suonano sempre, performano sempre separati, ecco. Dunque siamo riusciti a prendere anche queste esclusive, che sono per noi molto importanti, e che amiamo anche dare proprio questo al cliente, no? Avere un'esperienza musicale che difficilmente trovi in Europa.
1: Certo.
2: Poi abbiamo anche l'appuntamento del 25 luglio, per chiudere poi, insomma,
1: Che
2: la mensilità.
1: 18 e 25 luglio, insomma,
2: Esatto,
1: luglio prevede questi altri due appuntamenti.
2: corretto. E poi abbiamo le date dell'8 agosto, del 14 e
1: Importantissima l'8 agosto.
2: l'importantissima 8 agosto. Poi abbiamo anche il 14 agosto, che cade di Ferragosto, e il 29 agosto, che è il nostro closing, insomma, e chiudiamo poi
1: Sì.
2: la stagione 2026.
1: Cioè, nomi che chiaramente per chi non è abituato a masticare, no, di questo ambiente possono dire poco, ma in realtà invece sono davvero nomi di caratura internazionale. E tra l'altro, dicevo, importantissima la data dell'8 agosto, perché ci saranno i
2: I
1: Fideles.
2: Fidelis sono padroni di
1: I
2: casa, insomma,
1: Fidelis sono
2: cioè
1: padroni di
2: sono.
1: casa anche a Studio 100, ogni
2: Sì,
1: tanto vengono e si raccontano.
2: i ragazzi
1: E, insomma,
2: sono.
1: adesso è uscito il nuovo singolo,
2: Sì,
1: per cui comunque
2: molto
1: stanno
2: bello.
1: fortissimi in tutto il mondo.
2: Infatti
1: Quindi.
2: è una data molto importante quella, siamo riusciti anche ad averli, insomma, in casa, ecco.
1: Certo.
2: Mancavano comunque da tanti anni.
1: Sì,
2: Hanno
1: sì, sì.
2: insomma, performato anche nel sud Italia, in Puglia, anche in altre realtà. Finalmente siamo riusciti ad averli a Rift, ecco.
1: Certo, noi
2: E
1: li
2: è una
1: abbiamo
2: data
1: fatti
2: molto bella.
1: performare quando ancora non facevano i club internazionali, quindi con Marco ne sappiamo qualcosa. Che cosa vi aspettate da quest'anno? Vuoi
2: Allora,
1: dire una parola? No,
2: l'idea.
1: niente, no, no comment.
2: Allora,
1: Lascia il suo ufficio stampa.
2: l'idea di base è quella, appunto, che Marco anticipava prima, è quella comunque di regalare, appunto, un'esperienza. Tutto quello che stiamo facendo, unendo le nostre forze, è un investimento anche proprio per il territorio, no? Perché spesso anche il cliente dell'estero guarda la Puglia un po' come la Valle d'Itria. Però c'è anche qui su San Giorgio Ionico un potenziale che stiamo cercando, insomma, tramite gli eventi, di far crescere sempre di più, anche perché gli eventi, appunto, portano molto turismo.
1: Certo.
2: Dunque stiamo cercando, insomma, di regalare qualcosa anche alla Puglia, che sia memorabile, ecco.
1: Ma soprattutto al territorio di Taranto, perché comunque in altre

0: zone della Puglia ormai, no? questo trend è già avviato.
1: Su tutto questo versante, esatto. Quindi l'investimento che è da parte nostra è proprio quello, insomma, di base. Rendere sicuramente, quest'anno poi abbiamo anche aperto lo stage più grande, mettendolo in sicurezza anche per far comunque divertire i clienti. Comunque sì. C'è stato comunque tanto impegno anche non soltanto da noi, ma da tutti il team che lavora con noi, che ringraziamo comunque, perché senza di loro non ce l'avremmo fatta. E dunque migliorandoci sempre di più, no?
0: Sì.
1: Da ogni dettaglio, dall'impianto audio, che siano le luci, che sia il servizio, insomma, di qualsiasi natura, ecco.
0: Beh, entrando si ha comunque l'impressione che sia tutto assolutamente curato, cioè vuol dire, trovarsi in una cava magari ti dà l'impressione, no, dell'essere una cosa,
1: certo,
0: insomma, momentanea, no, temporanea.
1: Invece
0: abbiamo visto delle uscite di sicurezza importanti, abbiamo visto delle strade, dei viottoli che portano in maniera assolutamente educata il pubblico, no? Entrare, ad avere accesso nella zona centrale.
1: Stiamo cercando di dare ogni volta, comunque miglioriamo sempre di più.
0: Sempre di più.
1: Sì.
0: Chi è che sceglie gli artisti?
1: In realtà con Luca, io e Luca ci occupiamo, ma comunque sempre anche sotto la loro approvazione.
0: Certo. La parola proprio. Volevo fare una domanda, una cosa la puoi dire però, dai. C'è un nome, passiamo il microfono, sì. Questa cosa me la puoi dire. C'è un nome che ti piacerebbe portare? Poi lo chiedo pure a Tommaso, sì. Poi tanto loro sono gli operai della situazione, abbiamo capito che...
2: No, in realtà no, quelli che vengono quest'anno vanno più che bene.
0: Va, com'è pragmatico questo.
2: Quelli dell'anno prossimo andranno ancora meglio.
0: Ancora meglio, quindi continuate a seguire.
3: Siamo persone molto scaramantiche, quindi...
0: No, su questo assolutamente, però ognuno di noi deve avere un...
2: Comunque no, ce l'ho un desiderio, ma ce l'hai un desiderio. Solo quando si avvererà potrò dire.
0: Benissimo, quindi ci ritroveremo per parlare. Sì. Passiamo di nuovo il microfono a Tommaso, quindi la scelta chiaramente si studia, questo
1: si
0: lavoro
1: studia,
0: si studia,
1: tanto.
0: Ve lo dico per esperienza. Questo lavoro
1: si studia tanto e più che altro noi siamo partiti anche l'anno scorso con larghissimo anticipo, perché facendo tutti i sabati, insomma, di qualsiasi evento, eccetto poi il venerdì di Ferragosto, abbiamo comunque i nostri cari amici e colleghi di Ibiza, di Mykonos, di Saint-Tropez, insomma, che anche loro fanno gli eventi, dunque incastrare o con i festival, no?
0: Certo, come
1: per
0: no?
1: Poter avere e portare l'artista, certo, in Puglia, insomma, devi comunque anche calibrare insieme a loro quelle che sono le disponibilità, dunque c'è molta ricerca prima
0: è
1: e soprattutto
0: chiaro.
1: Anche una pianificazione per potersi muovere, insomma, bisogna muoversi
0: con largo anticipo e stare sul pezzo sempre
1: sul pezzo.
0: Allora, chiaramente, insomma, l'invito è quello di seguire questi ragazzi, seguire Rift Club, seguire questa zona di Taranto bellissima, magari per molti ancora non conosciuta. Io ringrazio Antonio Marasco che si è precipitato per essere qui con noi, ringrazio Luca Pavone di poche parole, ma insomma lui va dritto, un po' che marbuone, ringrazio Tommaso Di Bello e Marco Talamo, che è un po', insomma, il trade union di tutto.
3: Chiedo scusa, prima di chiudere volevo soltanto aggiungere una cosa.
0: Aspetta, che sta parlando.
3: Tengo molto a ringraziare tutti i nostri collaboratori, tutto il nostro personale, perché senza di loro, diciamo, tutto questo non sarebbe possibile. E tutti i nostri partner, a partire dal service, diciamo, chi ci ha aiutato a realizzare questi bellissimi palchi, le uscite di sicurezza, tutte le autorità competenti, il comune di San Giorgio Ionico, che, diciamo, non ci ha mai fatto sentire soli, ci hanno sempre indirizzati verso la strada giusta, tutti coloro che hanno lavorato per far sì che tutto questo potesse funzionare. Non è stato facile, non è mai facile, però ci tengo veramente, perché sono tutte aziende e persone del territorio ed è una cosa bella.
4: In prima persona.
3: Sì, ci tengo perché senza di loro veramente hanno dimostrato di tenerci quanto noi. Speriamo di portare a termine questa stagione al meglio, raggiungendo tutti gli obiettivi che sono stati, diciamo, indicati prima dai miei colleghi.
0: E noi ve lo auguriamo, ovviamente, come vedete è tornato il sole a baciarci, quindi questo vuol dire che è un segnale di portafortuna. Grazie ai ragazzi del Rift, sosteneteli, insomma, seguite le loro attività, anche se non siete proprio addentro nel mondo del clubbing, però queste attività non sono attività commerciali, sono attività imprenditoriali e che soprattutto guardano al benessere del nostro territorio. Quindi grazie a tutti, buon lavoro, ci rivediamo.

0: Aspettiamo
1: grazie, sì, venite a Rift, grazie.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Abbiamo parlato sempre di musica con un ospite che è stato con noi negli studi di Studio 100, parlo di Dario Mattoni della Forte Piano Records, ma lui non soltanto ha un'etichetta discografica ma un artista a 360 gradi, musicista con il quale abbiamo parlato di un disco appena prodotto di Greg and the Frigidaires, un progetto speciale di Claudio Greg Gregori che tra l'altro ci ha deliziato con un suo intervento. Vediamo l'intervista con Dario Mattoni. Cosa c'è di più bello che mostrare un 45 giri, ma un 45 giri proprio vero? Io adesso lo aprirò, però la copertina già insomma racconta quello che è un vinile. E perché sono con questo vinile bellissimo? Perché dobbiamo parlare di questa nuova uscita, un'uscita che ha davvero una storia molto bella che vi raccontiamo con i protagonisti. Uno è qui a fianco a me, c'è Dario Mattoni.
3: Buongiorno Dario.
1: Direttamente buongiorno. Da fuori Taranto, possiamo dirlo.
3: Sono venuto da fuori Taranto, stavo aspettando appena fuori Taranto, appena richiamato.
1: Perché lui è sempre in giro per il mondo, in realtà. E raccontiamo la storia di questo disco dal titolo Bye Bye, lato A e lato B, Tu non scherzi mai, di un gruppo storico che molti conoscono, Greg and the Frigidaires.
3: Esattamente, perché sono qui a parlare di Greg
1: and the
3: Frigidaires,
1: che sei venuto da fuori Taranto,
3: che è sempre un piacere insomma varcare la soglia e entrare
1: a Taranto.
3: Sono venuto in qualità di produttore di questo disco.
1: Diciamo che tu c'hai un'etichetta.
3: Diciamo che c'ho un'etichetta, diciamolo, e si chiama Forte Piano Records. E questa etichetta praticamente si occupa a due branche. Una che è quella jazz, ereditata dall'etichetta Four di Guido Di Leone.
1: Sì.
3: Che salutiamo ovunque sia. E l'altra è praticamente la Forte Piano Records, che si occupa di rock and roll, si occupa di tutta la musica che ci è sempre piaciuta, quella nelle nostre corde. E siccome da qualche anno collaboriamo con Greg and the Frigidaires per i loro live, hanno deciso di fare un disco e insomma mi ha fatto piacere collaborare anche nella fase produzione.
1: Allora,
3: ho detto ragazzi, l'etichetta c'è,
1: facciamolo. Allora, intanto diciamo che Claudio Greg Gregori è un personaggio unico, mitologico, unico, e lui veramente ha fatto e fa ancora la storia di tutta una branca musicale che in Italia va riconosciuto, forse insomma è stato uno dei primi a portarla in Italia. Stiamo parlando del rock and roll swing, del country swing, del bebop, di qualsiasi cosa abbia a che fare con quel
3: mondo. Lui è un cultore, è un grande appassionato di rock and roll, oltre che un musicista, chitarrista e cantante.
1: Oltre che facente parte del gruppo Greg e Lillo,
3: Greg e Lillo, ex Lattis derivati, mi piegavo dalle risate a sentire le loro musiche. La prima volta che ho conosciuto Greg, mi ricordo, in un teatro gli ho chiesto di firmarmi un disco, gli ho detto ma come mai avete smesso con Latte e suoi derivati? E lui mi ha detto perché era musica brutta. Ma sei serio, capito? Quindi mi spiazzo sta cosa, sta scherzando. E secondo me non era proprio musica brutta, la trovo geniale. Così come trovo geniale questo 45 giri che hanno voluto realizzare come si faceva all'epoca praticamente, lato A e lato B, infatti anche un po' l'aspetto grafico.
1: Sì, assolutamente, quello degli anni 60, guardate che cosa meravigliosa, è proprio un oggetto
3: di culto.
1: Che ha disegnato Greg, e quindi ovviamente si sono incontrate queste due anime vaganti, già di proprio, no? La tua e quella di Greg, che però voglio dire siete davvero due appassionati della musica, di tutto ciò che è legato al rock and roll.
3: Sì, soprattutto quello che è legato al rock and roll, ma andiamo oltre. Infatti questo pezzo, come avrai sentito, spazia, cioè prende un pochino i suoni del doo-wop, perché alla fine questi Frigidaires sono una band doo-wop, perché non li conoscete. Sono le band vocali, con le armonizzazioni vocali, però strizza un po' l'occhio anche Black Keys, cioè avrei fatto caso, ci sono delle chitarre.
1: Sì, sì,
3: delle
1: sì,

0: Ed è anche merito di Alessandro Meozzi, il chitarrista di Greg and the Frigiders, nonché proprietario dello studio 66 e dell'etichetta MG, dove è stato registrato
1: il disco.
0: Esatto, dove è stato registrato il disco.
1: Allora, quindi c'è tutta questa storia bella di Fortepiano Produzioni, c'è la storia anche della tua band, i Recchiabilli, che insomma davvero ultimamente sono stati in Germania, reduci di una tournée dove hanno riscosso un grande successo.
0: E ne facciamo un'altra ad agosto.
1: E ne fate un'altra ad agosto e vi riportate Walter Pulpito appresso, no?
0: No, non vuole venire,
1: non vuole venire questa volta.
0: Questa volta non vuole venire. Rimane tra le mura di Taranto.
1: Di Taranto.
0: Vabbè, Walter Pulpito è uno dei personaggi più silenziosi e impegnati di Taranto e provincia.
1: È vero, è vero. E quindi chiaramente dicevo la storia dei Recchiabilli, chiaramente tu come musicista, come autore, hai nel tuo portfolio tantissimi progetti, perché poi oltre ai Recchiabilli qua ce n'è un altro, vedete qua, pullula di progetti quest'uomo.
0: Sì, io mi sveglio una mattina con un progetto, capito? Quindi ho 365 giorni, 365 progetti, vorrei farne.
1: Questo che cos'è invece?
0: Questo è una band Cumbia Billy, voi una non ci crederete.
1: È arrivata pure la Cumbia Billy.
0: È arrivata anche la Cumbia Billy, cioè è tutto strumentale, cioè c'è giusto qualche grida, delle grida. C'è uno del contrabbassista di Tonino che praticamente che urla al gatto, perché mentre stava registrando il gatto stava mordendo il cavo, quindi il pezzo comincia con "Hey!" Però era veramente lui che stava rimproverando il gatto.
1: Fantastico,
0: questo tipo di segnali.
1: Fantastico. Allora, intanto vorrei dire che gli spettacoli dei Recchiabilli sono davvero degli instant live, cioè nel senso che comunque succede sempre qualcosa.
0: Sì, sì, sì. Ci piace l'improvvisazione.
1: Improvvisazione, ma proprio, diciamo, proprio anche un po' attoriale, no? Come presenza sul palco, che siete tanti già, quindi questa cosa un po' è già bella vedervi tutti insieme. Poi succede sempre qualcosa, perché c'è sempre qualcuno da prendere di mira.
0: O di mira oppure da tirare in mezzo, come abbiamo fatto con Michele Riondino nell'ultimo pezzo. Che tra l'altro pezzo che è stato prodotto da Fortepiano Records.
1: Da Fortepiano Records. Raccontiamo anche questa storia, perché ultimamente siete stati anche nella trasmissione su Rai Radio 2, insomma, sì, insieme a Luca
0: Social
1: Barbarossa,
0: Club,
1: dove avete lanciato questo di singolo che si chiama...
0: Che si chiama Il Libro dell'Assurdo.
1: Il Libro dell'Assurdo.
0: E quella è stata praticamente la prima volta che l'abbiamo suonato quel pezzo. Sì. L'abbiamo provato la sera prima senza Michele, perché ovviamente era impegnatissimo, stava finendo di girare un altro film, e noi nello studio 66, questo qui,
1: questo
0: dove
1: qui
0: hanno registrato questo disco, abbiamo detto: "Alex, ci serve un'oretta per provare il pezzo, domani dobbiamo suonarlo a Radio 2, non l'abbiamo mai suonato prima".
1: È stata l'occasione per provare,
0: per impararlo. L'abbiamo suonato 25 volte in un'ora e siamo arrivati belli preparati. Per la mattina dopo.
1: Allora torniamo al disco dei Greg
0: and the Frigiders,
1: Frigiders. Sì. Intanto sorpresa, delle meraviglie, proprio cosa che non si poteva, cioè, sperare di meglio. Noi abbiamo anche un contributo di Greg,
0: sì,
1: e quindi ovviamente ce lo vediamo, perché ci ha tenuto ovviamente a salutarci e anche a parlarci di questo progetto speciale che insomma lo vede protagonista insieme a Fortepiano Records.
0: Quindi... Sì, perché erano anche tanti anni che non uscivano dischi di Greg and the Frigiders, e quindi l'idea del 45 giri aleggiava nell'aria da un po' di anni. E questi due pezzi sono molto molto interessanti, perché uno addirittura è un pezzo che è stato scritto 20 anni fa e ha preso forma adesso.
1: Lato giorno... B o il lato A?
0: Il lato B.
1: Il lato B che si chiama Tu non scherzi mai, sì. Anche qua c'è tutto un gioco di parole, di situazioni.
0: Sì,
1: di
0: come cose. Solo Greg sa fare, chi lo conosce, insomma.
1: Esattamente. Allora, noi ci vediamo il saluto di Greg, Claudio, Greg e Gregori, che ringraziamo davvero per questo regalo, e poi ci salutiamo.
0: E ci salutiamo qua.
1: Ok.
2: Salve a tutti, sono Greg. Innanzitutto saluto e ringrazio Sabina Morea e la sua trasmissione 120 per avermi ospitato a parlare del 45 giri. Allora, cercherò di essere sintetico e stringato. Il 45 giri nasce con gli stessi presupposti con cui è nata la band Greg and the Frigiders ormai da 14 anni, mi sembra, ovvero suonare tutti quanti insieme. Eravamo già amici alcuni di noi, poi lo siamo diventati ancora di più, e siamo diventati amici tutti e sei musicisti con estrazioni musicali differenti, però con dei gusti in comune. Quindi abbiamo formato questa, questo gruppo proprio con l'idea di non portare in giro una fotocopia scialba, come molti gruppi purtroppo fanno, di una cosa che non esiste più, che è appannaggio degli anni 50, primi anni 60, ma di renderla viva, cioè il doo-wop, che è un rock and roll.

0: utilizzato nelle strade, però con gli intrecci vocali, le armonizzazioni. Molte di queste band all'epoca erano italo-americane, quindi c'è proprio questa sonorità del bel canto che aleggia in mezzo nelle armonie, e per questo forse ce lo sentiamo più nelle corde. L'idea era appunto di fare un gruppo nuovo. Infatti noi non siamo un po' invisi nelle manifestazioni dei puristi, perché ci trovano troppo particolari. Perché noi cerchiamo di dare appunto una carica anche piuttosto energica, aggressiva, e cercando di stare al passo coi tempi, nei testi, nel tipo di accordi che usiamo, nelle sonorità che usiamo. Quindi, poiché il primo disco già si discostava da quello che potesse essere un sapore nostalgico del doo-wop, nel secondo vorremmo osare ancora di più, e allora ci sembrava giusto veicolarlo con un 45 giri, cioè con un singolo prima, un singolo con due canzoni. E quindi perché non fare un 45 giri che riprende il gusto dell'epoca, cioè anche perché non ci piaceva avere un 45 giri vero di vinile in mano. È un po' perché comunque adesso c'è un po' di ricerca di questo tipo di manufatto. E abbiamo selezionato due brani che sono Bye Bye e Tu non scherzi mai, che sono appunto abbastanza descrittivi di quello che vogliamo andare a fare col secondo disco. Bye Bye è più dinamica, è più pompata, è una canzone che senz'altro quando l'ascolti non dici ah, se, è uscita dagli anni 50, no, lo senti che è uscita adesso, perché ha quel sapore, però è tutto rimaneggiato. E parla di quanto appunto siano molto cambiate le cose negli ultimi tempi, forse in tutto il mondo, però in Italia particolarmente, per cui l'Italia, il consiglio è, l'Italia è veramente splendida, e quando uno ci viene in vacanza rimane estasiato. Quindi ai giovani diamo questo consiglio: imparate una lingua, andate a lavorare all'estero e qui tornateci in vacanza. L'altra è Tu non scherzi mai, è un jazzy, più soft, e anche questo parla dei cambiamenti, in questo caso cambiamenti dell'essere umano, che molto spesso a un certo punto della sua vita appende tutti i suoi desideri, tutte le sue passioni al chiodo, si spegne, non ride più, non si diverte e non scherza mai. Fortunatamente siamo riusciti a trovare Dario Martone con la Fortepiano, che prima è iniziata la collaborazione soltanto a livello di gestione delle serate, e poi abbiamo trovato appunto questo entusiasmo di lavorare assieme per una produzione discografica, anche perché noi, acefali di una conduzione, non riuscivamo mai a mettere insieme delle cose. Invece con Dario, che ci strada, siamo riusciti a farlo, e quindi speriamo che le cose funzionino, ma anche per il piacere appunto di continuare a suonare, di comporre brani, di suonare in giro, e di vedere che poi la gente effettivamente, quando finisce il concerto, è molto contenta, no, che sia finito, prima di averlo visto. Ciao!
1: E allora ringraziamo ancora di cuore Greg, che noi speriamo di ritrovare in una presentazione live
2: Ma
1: da queste
2: chissà,
1: parti, perché
2: magari
1: sarebbe proprio
2: se varca anche lui la soglia
1: insieme a
2: delle
1: te
2: mura di
1: di
2: Taranto.
1: Taranto.
2: Molto
1: Ma lui viene
2: volentieri.
1: molto spesso, tra
2: Molto,
1: l'altro,
2: è molto
1: quindi
2: volentieri.
1: viene molto spesso, però sarebbe bello
2: Adora la
1: vederli
2: Puglia. Lui,
1: insieme, lo
2: sua
1: so.
2: moglie è pugliese,
1: Eh
2: tra l'altro.
1: sì, infatti, sarebbe bello vederli insieme. Invece Recchiabilli, a parte la tournée senza Walter Pulpito, che fa?
2: La tournée con Walter Pulpito. A fine agosto, tra l'altro, ci vedremo pure qua.
1: Ah già, vero,
2: Suoneremo a
1: l'avevo
2: Cassano delle
1: dimenticato,
2: Murge,
1: è vero.
2: suoneremo al Framari, vicino Stuni, e poi
1: E
2: suoneremo
1: poi
2: qui a
1: sarà quello
2: Taranto
1: diremo più
2: il
1: avanti,
2: 22,
1: perché
2: diciamo solo il 22,
1: il 22 di
2: 22 agosto,
1: agosto, insomma, ci sarà questa bella serata
2: con
1: insieme,
2: Walter
1: con
2: Pulpito,
1: Walter,
2: che
1: e
2: si
1: poi
2: concede.
1: che si concede, poi sveleremo dove, perché, quant'altro, però intanto
2: Ed
1: ragazzi,
2: eventuali ospiti.
1: eventuali ospiti che non si sa mai, niente, grazie.
2: Grazie a te, Sabrina.
1: Vi
2: Grazie a voi.
1: ringrazio ancora, continua quest'opera tua, perché con la Fortepiano Records veramente state facendo tante belle
2: Stiamo
1: cose.
2: ingranando, e insomma, avere questo disco nel nostro roster
1: È
2: è
1: una
2: un
1: cosa
2: onore, un piacere,
1: importante,
2: una
1: una
2: cosa
1: cosa importante.
2: importante.
1: Quindi quando ti trovi dalle parti di Taranto,
2: Presento dischi.
1: entra,
2: Porta
1: attraversa le
2: adesso
1: mura Marche
2: con un
1: Lombardi
2: disco.
1: e vieni con un
2: Come
1: disco, come
2: passepartout.
1: questo, esatto.
2: E buon ascolto.
1: Grazie a Dario Mattoni, ci
2: Grazie,
1: vediamo
2: grazie a
1: presto.
2: voi, grazie.
1: Ciao.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero.

0: a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Restiamo in area di San Giorgio Ionico e lo facciamo parlando di un festival, di un evento che si terrà 30, 31 luglio, 1 e 2 agosto. Sto parlando del Fiorino Future Festival. Ne abbiamo parlato con Francesca Bruno e aspettando quelle che saranno le novità che saranno poi presentate nella prossima conferenza stampa. Fiorino Future Festival è sempre qui a San Giorgio Ionico al Parco Due Mari. Ascoltiamo l'intervista. Anche oggi siamo usciti dal nostro studio televisivo, siamo in giro nella provincia di Taranto, siamo a San Giorgio e siamo in un luogo che raccoglie idee imprenditoriali, ma non solo. Io sono qui con Francesca Bruno. Ciao Francesca.
2: Ciao Sabri.
1: E allora ci ritroviamo dopo un anno. Parlare del Fiorino Future Festival. E allora una chiacchierata così, perché insomma tra qualche giorno ci sarà anche la conferenza stampa ufficiale di presentazione, però parliamo di quello che è il progetto che continua.
2: Dopo il successo della prima edizione del Fiorino Future Festival ci confermiamo con la seconda edizione con un obiettivo ancora più ambizioso, e confermandoci quindi come uno degli appuntamenti della musicali e culturali della nostra estate pugliese. La seconda edizione del Fiorino Future Festival nasce con l'idea di unire musica, spettacolo, cultura, aggregazione del territorio e valorizzazione dello stesso. Quindi creando uno spazio che permetta di unire quelli che sono gli artisti, i giovani, famiglie e tutti gli appassionati locali e non solo.
1: Quindi quest'anno diciamo che c'è la volontà di accontentare un po',
2: esatto,
1: tutte le fasce di,
2: esatto,
1: età, tutte le tipologie di musica.
2: Esattamente. Motivo per cui dal 30 luglio al 2 agosto il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico ospiterà 4 serate di puro spettacolo live dal vivo che abbraccia vari generi musicali, dal rap alla grande musica italiana.

0: quelli che sono poi gli artisti internazionali con rock, elettronica e quant'altro. Lo scopo è appunto quello di abbracciare un pubblico sempre più trasversale. La grande novità di quest'anno è l'apertura del festival gratuita, a differenza dello scorso anno.
1: Quindi la prima serata, quella del 30 di luglio, è
0: sarà
1: una serata
0: ad
1: aperta
0: accesso libero,
1: ad accesso.
0: Sì.
1: Ad accesso

0: giornata del 30 luglio.
1: Senti, questo è stato chiaramente, diciamo, dallo scorso anno l'obiettivo della Puglia Food and Drink, no? Cioè che
0: Esatto.
1: ha proprio un'idea ben precisa, cioè parte dal territorio, guarda al territorio anche per ciò che riguarda le attività, appunto, come dice il nome stesso dell'associazione, legate appunto al food
0: Al
1: and
0: food and
1: drink.
0: drink,
1: Un
0: esatto.
1: interesse che è anche quest'anno, diciamo, un punto di forza.
0: Esatto, infatti alla grande musica affiancheremo un'area food destinata a quelle che sono a quello che è il percorso enogastronomico pugliese. Quindi attrezzeremo la zona con food truck, con esercenti locali, prettamente locali, e quindi il pubblico avrà accesso alla bombetta di Martina, al capocollo, al panzerotto, insomma, allo spaghetto all'assassina, quindi tipici piatti
1: Locali.
0: tipicamente pugliesi, esatto. Inoltre attrezzeremo anche un'area alcol-free. Questo per l'idea, sempre come lo scorso anno, del divertirsi in modo sano. Quindi il pubblico avrà accesso anche al cocktail no
1: Sì.
0: alcol.
1: Senti, questa è stata una scelta ben precisa anche perché l'anno scorso si è visto che il pubblico, soprattutto nelle prime serate e nella serata di Alfa, era molto
0: Esatto,
1: giovane. Sono
0: esatto.
1: arrivate davvero file di
0: Di ragazzi,
1: ragazzi accompagnati
0: dai
1: anche dai
0: genitori.
1: genitori che chiaramente, insomma, quando hai uno sguardo attento a quella che è la socialità, non puoi fare a meno di,
0: Esatto,
1: insomma,
0: esatto,
1: rivolgere attenzione a queste cose. Tu che sei una giovane mamma, come l'hai vissuto l'anno scorso
0: esatto.
1: questa
0: L'anno scorso
1: esperienza?
0: ero già col pancione, quindi sì, positiva perché ovviamente non potendo bere, non potendo insomma fare bere birra e quant'altro, per me è stato comodo farmi la birra analcolica piuttosto che il cocktail analcolico,
1: Certo.
0: quindi è un aspetto molto importante. Per quanto riguarda il food, un altro aspetto importante è lo stand dedicato a vegani, vegetariani e quelli che sono
1: Intolleranza, insomma, c'è
0: intolleranze in
1: cioè,
0: senso lato.
1: vario, sì.
0: Questo è anche un aspetto molto, molto, molto importante per il
1: Acquistate
0: pubblico.
1: attenti. Allora,
0: Assolutamente.
1: anche quest'anno ovviamente c'è l'organizzazione della Puglia Food and Drink, che è una PS
0: Esatto.
1: ETS, in collaborazione con un'altra PS che è quella di AFO6. Anche quest'anno c'è la rete di collaborazione.
0: Esatto.
1: Sempre perché si vuol bene al territorio, insomma,
0: Certo,
1: siamo
0: certo,
1: a
0: certo.
1: meno di 10 km da Taranto, per cui ci sentiamo tutti tarantini poi in realtà.
0: Esatto. E sì, quindi il festival è organizzato dalla Puglia Food and Drink in collaborazione con l'associazione AFO6. Un grande ringraziamento, o meglio, un grande affiancamento è quello delle autorità, quindi dei patrocini
1: Certo.
0: locali, quindi il Comune di San Giorgio, la provincia, la regione Puglia, e un altro affiancamento, se vogliamo, è quello della Fiorino Group SRL.
1: Certo.
0: E lo scopo di questo progetto, grande progetto se vogliamo, è quello di dare un'impronta del festival nel futuro, o meglio, creare un appuntamento costante negli anni. Questo significa quindi non solo promozione dal punto di vista culturale, ma promozione dal punto di vista economico, turistico e quindi del territorio, del nostro territorio. E questo è uno dei punti su cui insomma la Puglian si batte in
1: Certo.
0: particolar modo.
1: Senti, che risposte avete avuto l'anno scorso da parte del pubblico? Perché poi chiaramente quando si organizza una grande manifestazione l'eco dura un po' tutto
0: Certo,
1: l'anno, quando poi
0: certo.
1: hai la capacità di riproporla, in maniera, insomma, annuale, come dicevi tu, no? Vogliamo che diventi un
0: Un appuntamento,
1: appuntamento fisso.
0: esatto.
1: Che
0: Ed
1: risposta
0: è
1: avete
0: beh, positiva,
1: avuto?
0: altrimenti non ci saremmo cimentati
1: Su questo sicuramente,
0: nuovamente
1: in questa, però voglio dire, diciamo una
0: questa cosa.
1: cosa, magari che ti è rimasto qualche commento, perché poi tu comunque l'hai vissuto in qualche
0: Io l'ho
1: modo l'anno scorso il
0: vissuto.
1: festival
0: E quello che
1: che ricordi?
0: rimane, che sì, che ricordo, è l'emozione dei ragazzini fuori magari al parco che attendevano con ansia l'apertura cancelli. E poi
1: Vabbè, quello sì, è stato un momento bello quando è stata distribuita l'acqua la mattina, perché erano fuori al caldo.

0: che aspettavano i loro beniamini, quindi insomma effettivamente lì ti emozioni, quella è una cosa bella, c'è tanto lavoro, però poi quella è una cosa che ti fa emozionare.
1: E poi comunque sì, nei mesi successivi hai ancora il riscontro di magari la gente che ti conosce,
0: certo.
1: E questa è una cosa che ti rimane,
0: bella.
1: Molto molto bella.
0: Allora, tra qualche giorno il parco Due Mari prenderà vita,
1: sì.
0: Siamo praticamente proprio sulla strada che da Taranto porta a San Giorgio, c'è già grande fermento organizzativo.
1: Assolutamente.
0: E noi ci ritroveremo insomma a parlare con voi, magari verremo a trovarvi proprio quando già ci sono i primi mattoncini, no, che compongono questo mosaico, perché so che insomma siete molto impegnati. Ricordiamo le date:
1: 30 luglio, 31 luglio, 1-2 agosto.
0: E allora, come diceva lei, insomma, giusto per ricordare che le prime due serate saranno dedicate un po' alle nuove leve, nuove generazioni, no, dal punto di vista musicale, con questi nomi che comunque sono molto riconosciuti nell'ambito, li lanciamo, poi avremo modo di presentarli meglio: Frezza, Dipinto, poi il 31 Nerissima Serpe, 22 Simba, 1 agosto la grande musica italiana classica con Gaetano Curreri e gli Stadio, e poi il 2 agosto questa grande festa di chiusura che davvero vedrà concentrati la maggior parte di DJ che hanno fatto la storia dagli anni 90 ai giorni d'oggi e che fanno parte comunque di grandi gruppi musicali, quindi insomma sarà una serata davvero una sorpresa. Allora, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sabri.
0: Salutiamo Luca Fiorino, lo salutiamo perché comunque ci starà ascoltando, noi ci vediamo prossimamente per raccontarvi più nello specifico cosa accadrà 30, 31 luglio, 1 e 2 agosto. Grazie Francesca.
1: Grazie
0: Bruno
1: a te,
0: e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Domenica 5 luglio alle 20:30 per la prima volta Studio 100 TV ha mandato in onda uno spettacolo teatrale dal titolo Come acqua di mare, realizzato presso il Teatro Tatà venerdì scorso 3 luglio. Spettacolo scritto, diretto e interpretato da Mimmo Fornaro, realizzato insieme alla società E77 SRL. E vediamo qualche spezzone appunto per raccontare com'è andata l'esperienza del teatro in TV.

0: mi capita a volte di parlare da solo quando appunto sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No, veramente io non riconosco bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto.
0: Cosa?
1: Che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo le capita di parlare.
0: Doccia per non bagnarsi la chiome.
1: Ascoltavo la musica.
0: Ah, in piscina.
1: No.
0: Sotto la doccia.
1: No.
0: E allora cosa diamine ci faceva con la cuffia?
1: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
0: Ah! Ah! Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
1: È il mio mestiere.
0: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico.
2: Rivedi anche te che smarrisci, ritrovi invecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la mente.

Come acqua di mare, un dramma poetico, un viaggio onirico immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tatà di Taranto, quartiere Tamburi, e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come una mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo.

0: Sì, buonasera a tutti. Una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, mi hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così, onestamente, non potevamo prevedere e attenderci.
1: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare.
0: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia. E naturalmente anche io, viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia, mi rivedo in queste situazioni. Ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, nella varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
1: C'è stata la potenza del dialogo in quest'opera e quindi di conseguenza quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio, si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività, blocchi proprio o dello scrittore, del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
0: Assolutamente sì, come dicevi tu nella presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi, e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo, riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello culturale, ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni, dei propri affetti, e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
1: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della I77 SRL.
0: Grazie a voi.
1: Come acqua di mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia. È il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
2: Diciamo che è un flusso di pensieri, è solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico, chissà che, ma è così. Io ho finito questo copione nel giro di forse 2 settimane. E di tanto in tanto prendevo questo copione e vedevo che cosa avevano combinato questi due personaggi. E stranamente, era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse, proprio perché sono flussi di pensiero e come tali arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti, ma comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi, né tantomeno che faccio teatro a livello. Sono tutte stupidaggini, secondo me. Il teatro è teatro, è espressione, è pensiero, e se il pensiero e il teatro stesso viene porto così, con onestà, questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come l'altra sera in cui abbiamo rappresentato quest'opera, abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante, tante anime là sopra, due, direi anche tre, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale per la prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere, oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo sempre più spesso nelle mie produzioni, che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura e ha fatto venire

0: fuori il meglio di sé, perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
1: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisis come opportunità e come problema sì, ma al quale sottende la soluzione stessa. Quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale di questa interpretazione?
0: Di solito io prima di far leggere un copione parlo con i miei attori, mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea, vedo le loro facce, vedo chi è portatore di feeling e di idee, e quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
1: E in chiusa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo, perché il blocco dell'ispirazione, il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.
0: E questo viene fuori, il blocco, a mio giudizio, nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. Il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola il mio è un laboratorio. E non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro. Ma è così bello poterli infrangere e poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro.
0: Grazie a voi.
1: Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo, anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galeano, che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
2: Sì, è stato un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita, una via d'uscita, e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.
1: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte componenti del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
2: Sì, diciamo, la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo, quindi permette di toccare delle corde che adesso tecnologie o cose, noi abbiamo la voglia di far sì che ci tocchino, ma in realtà la bellezza del teatro è il fatto che riesce a toccarti appunto quei tasti che sono dentro di te e che quando suonano poi producono un eco che muove qualcosa sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
1: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco dello scrittore, nel caso del tuo personaggio un compositore alla ricerca di se stesso che sta avendo parecchi dubbi, e ovviamente tutti questi vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire, e in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa di tutti noi, e quindi volevo un po' conoscere, o meglio far conoscere ai nostri web ascoltatori quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
2: Sì, e diciamo questo personaggio vive questa dicotomia.

0: fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello, perché comunque il legame alla famiglia che ti permette di vivere le tue radici, ma diciamo la tua vita e comunque i tuoi rapporti, ma che poi alla fine possono diventare delle catene involontarie, e quindi diciamo il rapporto con questa capacità di diventare o radici o catene, e quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
1: La chiusa con Eros Galiano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
0: Beh, vabbè, è sicuramente una crescita, perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti, e quindi grazie a Mimmo, poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sulla dizione no, perché ancora devo migliorare, però, però alla fine diciamo la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi, questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
1: Grazie.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: E allora una puntata assolutamente immersa nella natura, qui dalle cave di San Giorgio, e insieme ai nostri ospiti abbiamo parlato sempre di musica e di grandi eventi, come nella tradizione di 100 eventi estate. L'appuntamento è per la settimana prossima, dove vi continueremo a portare in giro per la nostra provincia e la nostra città. Grazie a tutti e buonanotte.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie

Dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che «Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei». Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola.

l'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Himesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. A
Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirochnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia.
Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palagola ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0,

0: un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva, ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero uno alla vittoria finale del torneo.
1: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
0: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano, di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano, che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnuolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa, che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò, che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitan Spagnuolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnuolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in aria. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande spagnolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27°, quando ancora De Gregorio costringe Capitan Spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto manda in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29° con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41° al 43°. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano. Si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non ti aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo 3 giornate del girone di ritorno, vede il Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e 3 punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di 3 punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la 4ª giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. E Pozziello, che dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rosso-blu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca con lui.

che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo all'Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede il Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina a 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3 0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi, è fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti.

infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7esimo il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo.

0: Scivola al ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari, che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12esima giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13esima giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31esima giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso, che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto. Ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina, che va a fare una cinquina sul campo del Maglie, ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32esima giornata, 15esima di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il campo

0: adesso supera il Locorotondo per 2-1. E quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Isidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Isidoro su rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.

0: La notizia è ufficiale, il Taranto è in serie C2. L'ha data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli. Il Taranto è in serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
1: Sono contentissimo, abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
2: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
3: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
4: Franco, fai il pezzo. Vai, tutti insieme. Pronti?
5: E avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
3: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
6: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
3: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
7: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

0: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara al lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela, la disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol e alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi, il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre, vola sulla sinistra. Sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che, nonostante il doppio svantaggio, non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rosso-blu, che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco.

0: morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica a punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della Curva Sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo, che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto Maglione non riusciva a salire sul pullman, qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro il Taranto era ancora negli spogliatoi, la tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là, insomma un vero e proprio girone infernale d'antico.

0: grottesco. La cronaca della partita inizia al quarto, quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17° su calcio di rigore. Contatto in aria tra Zangla e Marsic, l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Sant'Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25° Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Sant'Anastasia. Sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Sant'Anastasia vicino al raddoppio. Al 13° la partita subisce un altro scossone. Bunetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21° da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26°, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale, sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1° ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto. Lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino. Una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Riganò che segna al 37° minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonito rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partito, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20° del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Riganò l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37° della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber Tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato.

0: Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Riganò-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco, anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale, conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto-Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13esimo prima e al 22esimo poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù che cominciano a macinare gioco e azioni a creare palle gol. Al 28esimo, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi, Bertuccelli serve Puglisi che dal limite

0: L'aria alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32esimo. A siglarlo è Spader che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36esimo c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16esimo quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco. Fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico. Il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, lo Iacovone, arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rosso-blu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, in oltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia d'altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani, un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Ex Ilva, il governo ha deciso di accantonare il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, ritenuto strategico per la decarbonizzazione dell'impianto. In gioco c'è 1 miliardo di euro destinato a Taranto, che adesso potrebbe essere dirottato verso altri interventi nazionali. Trenitalia potenzia i collegamenti Freccia Rossa tra Roma e Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo, con 2 nuove corse che collegheranno la città ionica a importanti stazioni pugliesi. Resta da capire se il servizio sarà temporaneo o diventerà un collegamento stabile. Tra le protagoniste più attese dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto ci sarà anche Benedetta Pilato. La nuotatrice tarantina è stata inserita nell'elenco delle convocate dalla direzione tecnica della squadra nazionale per le gare di nuoto in programma dal 22 al 25 agosto allo stadio del nuoto Torre d'Aiala. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando di Ex Ilva e parlando di governo e del futuro dello stabilimento siderurgico tarantino. Il governo ha deciso di archiviare il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, ritenuto uno dei tasselli fondamentali per la decarbonizzazione dell'impianto tarantino. Sul piede di guerra anche la regione Puglia. Ascoltiamo di più nel nostro servizio. Un miliardo di euro destinato alla decarbonizzazione dell'ex Ilva rischia di sparire dall'orizzonte di Taranto. Il governo cancella per decreto il progetto dell'impianto per la produzione di preridotto, considerato il primo passo concreto verso una siderurgia più pulita. Addio dunque al progetto simbolo della riconversione ambientale dello stabilimento di Taranto. Il governo ha deciso di archiviare il progetto che avrebbe dovuto rappresentare la base di un nuovo modello industriale meno impattante e più sostenibile. Una retromarcia clamorosa rispetto al 2022, quando Palazzo Chigi aveva affidato a Invitalia il compito di costituire a Taranto una società di scopo per realizzare l'impianto dedicato ai semi lavorati. Quel progetto però non è mai realmente decollato. Nel frattempo la società ha accumulato debiti, 14 milioni solo nel 2025, arrivando anche a perdere gli aiuti del PNRR. Ora il decreto legge all'esame del Parlamento, all'articolo 3, annulla il finanziamento da 1 miliardo di euro destinato al capoluogo ionico. Risorse che torneranno nella disponibilità del Ministero del Made in Italy e potranno essere utilizzate sul territorio nazionale attraverso i contratti di sviluppo per generici interventi di decarbonizzazione, ma senza indicare progetti precisi, criteri di assegnazione dei fondi e beneficiari. Per Taranto è un colpo durissimo: 1 miliardo di euro che avrebbe dovuto accompagnare la riconversione ambientale dell'ex Ilva rischia ora di essere sottratto al territorio. L'assessore regionale allo sviluppo economico ha già espresso parere negativo sul decreto in conferenza Stato-Regioni. Il confronto si sposta adesso in Parlamento, dove la Puglia promette battaglia per salvare queste risorse e impedire che Taranto perda uno dei tasselli fondamentali della sua transizione industriale e ambientale. E come vi abbiamo raccontato nel nostro servizio, la presa di posizione da parte della Regione Puglia passa attraverso le dichiarazioni dell'assessore allo sviluppo economico e al lavoro della stessa regione di Sciascio, che abbiamo ascoltato grazie alla nostra collega Maria Laura Paletta.
8: Sono, in realtà già c'era stata una sottrazione, quei 800 milioni. Come sta scritto in questo momento, il disegno di legge non dà nessuna garanzia che siano fondi su Taranto, che siano fondi, semplicemente diciamo, diventerebbero contratti di sviluppo nell'ambito della decarbonizzazione, che vuol dire, può voler dire tutto e niente. Quindi noi ci aspettiamo che ci sia una chiarezza, altrimenti non possiamo che essere contrari, perché diciamo, queste sono risorse pensate per il DRI, per Taranto, era uno dei primi passaggi peraltro diciamo, alla decarbonizzazione. Adesso diciamo, come sta scritto il disegno di legge è estremamente generico, quindi noi non possiamo che ritenere di essere contrari, quindi abbiamo un parere sul emendativo contrario. Dopodiché diciamo, ci aspettiamo che ci sia chiarezza, soprattutto perché questo non può essere diciamo, l'ennesimo elemento in cui una mattina ti svegli e scopri che delle risorse che sono importanti, cioè, alla fine 800 milioni di euro sono tutte.

0: il JTF, giusto per dare anzi un po' di più di tutto il JTF, quindi sono risorse rilevanti e non c'è più una destinazione. A questo punto, contratti di sviluppo, che sono sempre una cosa interessante, ma per cosa? Anche a Piombino ci può essere la decarbonizzazione.
1: E continuiamo a parlare di ex Ilva e nella fattispecie ci spostiamo a Milano, al Tribunale di Milano, dove la Corte d'Appello del capoluogo lombardo si è riservata la decisione relativa al contenzioso tra l'Associazione Genitori Tarantini e l'azienda titolare dello stabilimento.
2: Si è chiusa ieri, mercoledì 8 luglio, davanti alla Corte d'Appello di Milano, l'udienza finale del contenzioso che vede contrapposti l'Associazione Genitori Tarantini e l'azienda titolare dell'impianto ex Ilva. Al termine della discussione, il collegio si è riservato la decisione, attesa verosimilmente nelle prossime settimane, prima della pausa feriale. Al centro del giudizio c'è la sentenza emessa lo scorso febbraio dal Tribunale di Milano che aveva imposto all'azienda di rivedere l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, prevedendo lo stop alla produzione dal 24 agosto in caso di mancato adeguamento. Una pronuncia impugnata da entrambe le parti, da un lato i genitori tarantini e i cittadini che chiedono un provvedimento più incisivo, l'inibizione immediata dell'attività produttiva, dall'altro l'azienda che contesta la decisione e ne chiede la riforma. Nel corso dell'udienza l'associazione ha ribadito la necessità di un intervento urgente, sostenendo la priorità della tutela della salute rispetto alle esigenze industriali. L'azienda invece ha confermato la correttezza delle proprie condotte e la conformità ai parametri autorizzativi, giudicando sproporzionata l'ipotesi di un fermo dell'impianto. Ora la parola passa alla Corte d'Appello. Il verdetto sarà decisivo per capire se la scadenza del 24 agosto resterà concreta o se verrà superata da una nuova pronuncia. A Taranto resta alta l'attesa per una decisione destinata a incidere sul futuro dell'ex Ilva e sulle battaglie civiche legate alla tutela della salute e dell'ambiente.
1: Adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca. Un incontro chiarificatore si è trasformato in una aggressione, una lunga storia di presunte violenze culminata con l'arresto. A Taranto è stato tratto in arresto un uomo di 46 anni con l'accusa di stalking nei confronti della compagna, il servizio di Teresa Picchierri.
3: Sarebbe stata attirata con il pretesto di un chiarimento, ma quell'incontro si sarebbe trasformato nell'ennesima aggressione. Protagonista della vicenda, un 46enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di atti persecutori nei confronti della compagna. Gli agenti sono intervenuti nel quartiere Tamburi dopo la segnalazione di una donna in evidente stato di shock. Quando è stata soccorsa, presentava una ferita al braccio già medicata con punti di sutura ed indossava ancora gli abiti sporchi di sangue. Nel corso delle prime dichiarazioni, la vittima avrebbe ricostruito un rapporto caratterizzato da comportamenti sempre più violenti e intimidatori. L'ultimo episodio, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuto all'interno di un'auto dove l'uomo l'avrebbe minacciata con un taglierino, ferendola durante l'aggressione. Mentre i poliziotti raccoglievano la sua testimonianza, è arrivata un'altra segnalazione. Il presunto aggressore stava tentando di entrare con la forza nell'abitazione della donna. Rintracciato poco dopo nella sua casa, il 46enne è stato arrestato e trasferito nel carcere del capoluogo ionico.
1: E adesso parliamo di trasporti, perché dopo le polemiche poi rientrate delle scorse settimane, continuiamo a trattare l'argomento Frecciarossa. Nel periodo dei giochi del Mediterraneo, Trenitalia potenzierà quelli che sono i trasporti su rotaia tra Roma e Taranto, con diversi collegamenti con altre realtà pugliesi. Due treni in più, ascoltiamo il servizio.
2: Dopo le polemiche poi rientrate legate all'esclusione di Taranto dai collegamenti Frecciarossa con Roma e con il Nord Italia, arriva un nuovo capitolo che continua a far ben sperare. In occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, Trenitalia ha infatti deciso di potenziare l'offerta ferroviaria verso la Puglia e verso il capoluogo ionico. Il gruppo FS introdurrà due ulteriori collegamenti Frecciarossa tra Roma e Taranto, pensati per agevolare gli spostamenti di atleti, appassionati, turisti e visitatori attesi durante la manifestazione. I nuovi treni effettueranno fermate intermedie in stazioni strategiche come Foggia, Barletta e Bari, garantendo così un collegamento più ampio tra il centro Italia e il territorio pugliese. Una notizia che fa bene al territorio, soprattutto in vista di un evento internazionale che richiamerà migliaia di persone, che rappresenta una grande occasione di visibilità per Taranto. Resta ora da capire se questo potenziamento sarà legato soltanto al periodo dei giochi o se potrà diventare il punto di partenza per una presenza più stabile dell'alta velocità sul territorio ionico.
1: E adesso ci spostiamo a Palazzo di Città, un question time lungo e molto teso, quello che si è svolto nel pomeriggio di ieri e che ha visto uno scontro.

0: maggioranza e opposizione, ma anche qualche mal di pancia nella coalizione del sindaco Piero Bitetti. C'era per noi Maria Laura Paletta.
1: La terza seduta consecutiva del Consiglio Comunale di Taranto è stata caratterizzata da un clima di forte conflittualità tra maggioranza e opposizione, con tensioni emerse anche

0: L'opposizione chiede che la questione venga esaminata prima dalla commissione toponomastica, mentre anche alcuni consiglieri di maggioranza, come Luca Contrario, esprimono perplessità sul metodo. Ne è nato un duro botta e risposta, culminato in momenti di tensione tra i consiglieri Adriano Tribbia e Nicola Catania durante le votazioni. Alla fine la mozione è stata modificata demandando l'avvio dell'iter alla commissione preposta. Un altro duro confronto sulla proposta di concedere la cittadinanza onoraria a Claudia Gregotti, conosciuta anche come nonna patria, avanzata da Fratelli d'Italia. Il consigliere di maggioranza Luca Contrario ha respinto il paragone con il caso di Bakary Sakho, accusando parte della destra di aver alimentato un clima di ostilità verso gli stranieri. Anche questa mozione è stata respinta. Lo scontro prosegue sulla mozione contro l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF presentata dall'opposizione. Maggioranza e sindaco la dichiarano improcedibile perché il Consiglio Comunale non ha competenza sulla materia, impedendone di fatto la discussione, mentre Tribbia parla di bavaglio messo al Consiglio Comunale. Momenti di forte tensione anche sul tema della polizia locale. Dopo le critiche dell'opposizione sulle carenze di organico e mezzi, il sindaco Bitetti replica con toni decisi, difendendo l'operato dell'amministrazione, spiegando che le assunzioni possibili sono solo a tempo determinato. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano contesta la risposta, definendo i nuovi agenti futuri precari, ma la maggioranza boccia la mozione. Anche su Chim Ambiente l'opposizione incalza il sindaco in merito a condizioni dei mezzi, sicurezza dei lavoratori e ricorso massiccio agli interinali, criticando l'assenza di risposte concrete e la situazione di stallo della partecipata. Si è parlato poi di viabilità in città, nessuna novità per Piazza Lucania. L'assessore Lonoce ha ribadito che si continuerà a parcheggiare sul lato opposto alla piazza. L'assessore Patronelli ha invece annunciato novità in arrivo per Via del Faro a San Vito, chiusa da mesi per l'erosione costiera.
1: E adesso invece torniamo a parlare della scarpata del lungomare di Taranto. Nella scorsa seduta del Consiglio Comunale, grazie all'applicazione di un avanzo di bilancio, sono stati stanziati 630.000 euro destinati agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della zona. Maria Laura Paletta ha ascoltato per noi l'assessore del Comune all'Ambiente, Fulvia Gravame.
2: La scarpata del lungomare, ci sono novità?
3: Sì, delle belle novità. Abbiamo avuto finalmente le risorse per completare i lavori del lungomare, 630.000 euro grazie all'applicazione dell'avanzo di bilancio che è avvenuto lunedì pomeriggio in Consiglio Comunale. Con queste risorse potremo finire i lavori che riguardano la stabilità della scarpata e quindi i paletti più lunghi e diciamo tutti quei lavori di consolidamento. Poi metteremo un po' di verde solo sulla fascia più bassa della scarpata, perché in realtà non è ancora stagione, bisognerebbe aspettare novembre. Quindi per adesso giusto la fascia più bassa sarà coperta da vegetazione. Lì abbiamo previsto un impianto di irrigazione goccia a goccia, quindi avremo la certezza dell'irrigazione. E aggiungo che con un'altra fonte di finanziamento stiamo comprando i cestini ordinari per i rifiuti e quelli per le deiezioni canine, che metteremo anche a lungomare, ma insomma in Città Vecchia e qui al Borgo, in alcune zone scelte dall'amministrazione.
1: E continuiamo a parlare del borgo, della città. Questa volta ci spostiamo sul ponte girevole. Tra manutenzioni e criticità, il Comune ha annunciato un nuovo intervento dopo quello degli scorsi giorni, mentre le immagini mostrano comunque segni di usura relativa ad una delle infrastrutture simbolo della nostra città. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
4: Mancano 43 giorni all'inizio dei giochi del Mediterraneo. Sul ponte girevole, dove campeggia la scritta Embrace the Future, dal manto stradale sporge un pezzo di metallo in un tratto percorso ogni giorno da automobili, autobus e altri mezzi. L'immagine è evidente, da una parte il messaggio che invita ad abbracciare il futuro, dall'altra una struttura che attende un intervento di riqualificazione che nell'immediato continua a mostrare segni di criticità. Il Comune fa sapere di essere già intervenuto la scorsa settimana con lavori di ripristino del marciapiede, ritenuti necessari per garantire sicurezza e fruibilità del percorso pedonale. Per domani mattina è previsto un nuovo intervento per ripristinare l'angolare di Velto, danneggiato secondo quanto riferito dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. Le competenze tuttavia restano distinte, la parte strutturale del ponte è affidata alla Marina Militare, mentre la manutenzione del manto stradale e del marciapiede ricade sul comune. Intanto il ponte

0: Continua a essere una delle immagini più fotografate da turisti che arrivano in città proprio mentre prosegue il conto alla rovescia verso l'appuntamento internazionale. A poco più di un mese dall'evento, il ponte continua così a essere al centro dell'attenzione, da una parte agli interventi di manutenzione annunciati dall'amministrazione comunale, dall'altra immagini che documentano uno stato di usura ancora evidente, un contrasto che si affianca allo slogan Embrace the Future, esposto proprio sulla struttura.
1: Continuiamo a parlare di decoro urbano e torniamo a parlare del quartiere Salinella dopo la segnalazione del Comitato Alimini e dopo il nostro servizio. Anche le strade relative a Via Lago Maggiore e Via Lago Alimini Grande saranno interessate dai lavori di rifacimento che rientrano nei fondi stanziati per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nel corso del Consiglio Comunale, poi il sindaco ha poi spiegato il progetto esistente per Via Maestri del Lavoro. Ce l'ha per noi Maria Laura Paletta.
2: Anche Via Lago Maggiore e Via Lago Alimini Grande saranno interessate dagli interventi di rifacimento del manto stradale in vista dei Giochi del Mediterraneo. Dopo la nostra segnalazione su richiesta del Comitato Alimini, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce ha dato l'ok per il ripristino dell'asfalto sui tratti in questione.
3: Saranno inserite via Lago Maggiore e via Alimini Grande e Piccola. Per quanto riguarda invece via Maestri del Lavoro, stanno lavorando i tecnici del comune con il commissario, anche perché queste strade non sono state acquisite dal patrimonio comunale. Quindi attendiamo un attimo noi da farsi e poi magari in seguito daremo risposte ai cittadini. Vorrei ringraziare di cuore i tecnici del comunitario perché stanno lavorando a 360 gradi. Non è semplice, ma sicuramente raggiungeremo l'obiettivo di fare tutte le strade prima dei Giochi del Mediterraneo.
2: E a proposito di Via Maestri del Lavoro, il sindaco Bitetti ha dichiarato proprio durante la seduta di ieri del Consiglio Comunale che sono state attivate tutte le procedure necessarie per procedere con esproprio e progettazione, nonché la richiesta delle risorse economiche, circa 3 milioni di euro, per rendere il tratto a norma ai sensi del codice della strada. Dotarla quindi di marciapiedi e pubblica illuminazione, un atto che per il primo cittadino si inserisce nel più ampio disegno di riqualificazione in atto per il quartiere Salinella.
1: Andiamo in provincia, ci spostiamo a Pulsano e più precisamente in Via del Serrone, dove il dibattito sulle multe per il divieto di sosta torna al centro della disamina politica. Il consigliere d'opposizione Angelo Di Lena chiede di riesaminare i verbali emessi nell'ultimo anno e di valutare l'annullamento delle sanzioni. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: A Pulsano torna al centro dell'attenzione il caso delle multe per divieto di sosta in Viale del Serrone. Il consigliere comunale di opposizione Angelo Di Lena chiede al comune di riesaminare le sanzioni elevate nell'ultimo anno e di valutare, nei casi previsti dalla legge, l'annullamento dei verbali e il rimborso delle somme già versate. La richiesta arriva dopo il ripristino del segnale di fine di divieto di sosta e riporta l'attenzione sulle modifiche alla viabilità introdotte circa un anno fa. In quell'occasione venne rimosso il pannello che indicava la fine del divieto, rendendo vietata la sosta lungo quel tratto di strada. Da allora molti automobilisti sono stati sanzionati. Secondo il consigliere, quella decisione sarebbe stata presa senza un'adeguata valutazione tecnica. Per questo ha presentato un atto di indirizzo con cui chiede l'avvio di una procedura di autotutela per riesaminare i verbali emessi nel periodo interessato. Nel documento vengono inoltre chieste decisioni più trasparenti sulla viabilità, con un maggiore confronto nelle sedi istituzionali e interventi per migliorare l'illuminazione pubblica lungo Viale del Serrone. Il consigliere invita infine l'amministrazione a chiarire se le modifiche siano state adottate esclusivamente per ragioni di sicurezza o se abbiano inciso anche sull'aumento delle sanzioni. Il mio impegno rimane orientato alla massima tutela del cittadino e al rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sottolinea Di Lena. Continuerò a vigilare affinché ogni atto comunale sia improntato a trasparenza, equità e oggettiva utilità per la comunità.
1: E continuiamo a parlare di provincia, andiamo a Martina Franca dove andrà in scena la 52esima edizione della rassegna dedicata al Mediterraneo come culla dei miti, culture e incontri. Ovviamente parliamo del Festival della Valle d'Itria, ce ne parla Ilaria Lia.
4: In una graphic novel disegnato per avvicinare sempre più le nuove generazioni al mondo della musica classica, il racconto della storia del Festival della Valle d'Itria, che quest'anno raggiunge la 52esima edizione.

0: Il tema scelto è Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, un repertorio musicale che attraversa 4 secoli e che con la scelta delle opere racconta il Mediterraneo come crocevia di popoli e culture, di scambi commerciali e di esperienze.
1: E il tema che lega quest'anno le varie opere è quello del Mediterraneo, Mediterraneo inteso naturalmente come scenario del mito, ma anche come luogo di incontro prezioso di culture differenti, ma anche sempre mare dell'accoglienza. L'obiettivo è relazionarci con un pubblico eterogeneo, ricco di appassionati, di turisti, di tutte le fasce d'età, e quindi un calendario pensato per questo, per portare la cultura e la grande musica a tutti.
0: L'inaugurazione è in programma martedì 14 luglio nel Palazzo Ducale di Martina Franca, con un dittico di opere che reinterpretano il mito e la tradizione classica in chiave novecentesca, Pulcinella di Igor Stravinsky e La favola di Orfeo di Alfredo Casella. Nel cartellone trova spazio anche una delle opere più rappresentate al mondo, Carmen di Georges Bizet, proposta nella versione originale del 1874.
2: Un'edizione importante, un'edizione dedicata al Mediterraneo, un'edizione dedicata a questo crocevia di culture, Martina Franca che diventa in questi giorni un punto di riferimento della cultura internazionale. Siamo davvero felici che l'avvocato Michele Punzi, la dottoressa e il maestro Silvia Colasanti, insieme ad uno staff di persone che, come si diceva prima, lavorano con grande passione, coraggio ed edizione, abbiano messo a punto un programma che secondo me quest'anno dimostra veramente il 52esimo miracolo culturale del nostro territorio.
3: Chi percepisce denaro pubblico ha un obbligo non solo morale, quello di rendere accessibili ai più il prodotto che poi vuol offrire, in nostro caso un prodotto culturale. Quindi prezzi tenuti volutamente bassi, competitivi. Ci tengo a dirlo, gli under 18 possono assistere a qualsiasi spettacolo del festival con soltanto 5 euro, meno di un biglietto del cinema.
4: E adesso torniamo a parlare del capoluogo, il mare, il castello aragonese e il ponte Girevole diventano simboli della città raccontata attraverso la bottiglia a goccia e lo sguardo dell'artista tarantina Momona, il servizio di Teresa Picchierri.
5: Acqua San Bernardo celebra Taranto con una nuova opera della collezione Signature, il progetto che trasforma la celebre bottiglia a goccia in un omaggio ai territori italiani. A raccontare l'identità della città dei due mari è l'artista tarantina Simona Lamura, in arte Momona, con un'opera che racchiude il castello aragonese, il ponte Girevole, il monumento al marinaio e il legame profondo con il Mediterraneo.
6: Solitamente Taranto viene conosciuta e comunque raccontata in un certo senso per le sue difficoltà. Oggi invece siamo qui e soprattutto con la bottiglia ho voluto mettere in risalto gli elementi principali, importanti che ci sono appunto qui a Taranto, proprio per mettere in risalto la sua bellezza.
5: Arte, design e territorio si incontrano così in una bottiglia che diventa ambasciatrice della bellezza italiana.
7: Abbiamo presentato la nostra Signature Edition dedicata alla città di Taranto e al suo territorio, che si inserisce all'interno del progetto Signature Edition San Bernardo, dove abbiamo, diciamo, da nord a sud, da ovest e da est di tutta Italia, presentato in varie città delle bottiglie dedicate al territorio che raccontino il territorio stesso tramite un'opera che viene realizzata da un'artista autoctona che trasforma gli elementi cardine di quella città in un'opera che poi diventa un'etichetta che avvolge la nostra bottiglia di acqua San Bernardo e porta al territorio stesso, diciamo, un omaggio per raccontarlo anche su una tipologia di prodotto un po' differente.
8: Un progetto importante, lo ritengo intelligente, un po' per campanilismo, sono contento che un'acqua come la San Bernardo metta in risalto le bellezze del nostro territorio. Sulla bottiglia è rappresentato, è fatto da un'artista tarantina, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, le colonne doriche, il nostro mare, insomma il patrimonio culturale e artistico che è invidiato dal mondo intero.
4: E adesso la nostra pagina sportiva. Taranto sempre più protagonista in vista dei Giochi del Mediterraneo. La notizia ufficializzata questa mattina riguarda uno dei volti più attesi della manifestazione. Benedetta Pilato sarà in gara durante la kermesse. La campionessa tarantina figura infatti tra i convocati dell'Ital Nuoto, scelti dalla direzione tecnica e dalle squadre nazionali per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un annuncio che assume un valore particolare per la città, pronta a vivere da protagonista un appuntamento sportivo internazionale. Il programma del nuoto si aprirà sabato 22 agosto e si concluderà martedì 25. Le gare si disputeranno nello Stadio del Nuoto, uno degli impianti simbolo di questi 20esimi giochi. Per Benedetta Pilato sarà un motivo d'orgoglio personale, ma anche un'occasione speciale per gareggiare davanti alla sua città, e per Taranto sarà un momento di grande emozione poter tifare in casa per una delle sue campionesse più rappresentative. Il calcio giovanile parla anche tarantino. Nella prossima stagione diversi tecnici e dirigenti cresciuti nel panorama calcistico ionico saranno impegnati lontano da casa in ruoli importanti tra panchine e settori giovanili. Il Brindisi ha ufficializzato l'affidamento della panchina della Juniores nazionale a Francesco La Tartara, una scelta motivata dalla società con le qualità umane e professionali del tecnico, reduce da una stagione di grande rilievo culminata con la vittoria del campionato Juniores Girone L e il raggiungimento delle semifinali scudetto. Nuovo incarico anche per Luigi Panarelli, nominato allenatore della prima Vera 2 del Benevento. Il tecnico tarantino ha firmato con il club sannita fino al 30 giugno 2027, aprendo così una nuova tappa del suo percorso professionale. Non solo panchine, il Latina Calcio ha infatti ufficializzato Sergio Mezzina come nuovo responsabile del settore giovanile. Mezzina porta con sé una lunga esperienza nel calcio italiano. Dal 2019 al 2025 ha ricoperto lo stesso ruolo a Cosenza, contribuendo alla crescita e all'organizzazione del vivaio calabrese. Nel suo percorso anche l'esperienza nel settore giovanile della Reggiana. Tre percorsi diversi ma un tratto comune. Taranto continua a esprimere competenze, professionalità e figure capaci di trovare spazio e riconoscimento anche fuori dal territorio. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che alle 20.30 andrà in onda la replica di Via Pentite 17. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

0: Bentornati, quarta puntata, quarto giorno di Conto alla rovescia. Mancano 43 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo. È il 21 agosto la data da segnarsi. È lì che allo Iacovone, intorno alle 20:30, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e dei 26 paesi che stanno per raggiungerci qui a Taranto, ci sarà l'avvio dei Giochi del Mediterraneo, 20ª edizione. Questo numero 20, che prende le mosse proprio da un simbolo, da uno dei simboli della città, il monumento al marinaio. Giovanni, secondo me se andiamo verso il monumento al marinaio incontreremo oggi il nostro ospite speciale. Eccolo qua.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto, buongiorno. Ammiraglio Petroni. Ammiraglio Petroni, di fronte a noi c'è il Palazzo dell'Ammiragliato, uno dei più bei palazzi che si affaccia qui. Per chi non è di Taranto, a sinistra c'è il Ponte Girevole, c'è il Corso Due Mari qui, c'è il canale navigabile e c'è il monumento al marinaio. Ammiraglio, è un monumento a un'istituzione fondamentale del nostro paese e qui si intreccia la storia di Taranto dal Risorgimento in poi. Cosa sono questi giochi per la Marina Militare?
1: Questi giochi sono sicuramente, così come lo sono per la città di Taranto, un'occasione straordinaria e anche una grande sfida che la città di Taranto, gli organizzatori, la Marina stanno affrontando, nella consapevolezza che questi giochi, questo evento sportivo rappresenti una vetrina internazionale straordinaria e quindi è necessario e fondamentale che Taranto e l'Italia ovviamente facciano la miglior figura possibile. Quindi sono sicuramente un evento sportivo che unisce popoli, unisce le storie, unisce le culture. Quindi un evento davvero straordinario su molti punti di vista. Ovviamente quello sportivo farà da padrone.
0: È quasi un detonatore di questa miscela di culture che qui caratterizzerà Taranto per i prossimi due mesi, di fatto.
1: Assolutamente sì. Come ricordava prima, mancano 43 giorni.

0: ma ovviamente tutte le attività di preparazione risalgono ormai a qualche mese fa. Adesso stiamo cavalcando l'onda verso il traguardo
1: E la
0: finale.
1: Marina ha un ruolo protagonista e ne parleremo. Ammiraglio, lei è di Livorno, è qui da ottobre. Qui questo palazzo cosa rappresenta? Spieghiamolo ai meno avvezzi o a chi non conosce fino in fondo la storia della città e il ruolo della Marina. Lei comanda da ammiraglio quale avamposto del sud?
0: Sì, io sono il comandante interregionale Marittimo Sud, quindi ho la competenza, la mia giurisdizione si allarga su 6 regioni del sud, quindi Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia e Campania. E ovviamente la mia giurisdizione diciamo, tocca molti aspetti, molti settori e sono quello che può essere considerato il rappresentante del Capo di Stato Maggiore della Marina sul territorio. E qua a Taranto specialmente dove si incontrano più funzioni, la funzione formativa
1: Con
0: con Mare
1: le scuole.
0: Scuola, la funzione logistica con l'Arsenale, la funzione operativa è importantissima perché qua voglio ricordare è presente la seconda divisione navale, quindi la più grande divisione navale, forse la più importante divisione navale della nostra
1: Lei è un
0: storia, è
1: ammiraglio di
0: presente qua a
1: divisione, tra
0: Taranto.
1: l'altro.
0: Io sono ammiraglio di
1: Ha anche
0: divisione ed ho
1: trascorsi.
0: comandato, nel precedente incarico, ho comandato la seconda divisione
1: Con
0: navale.
1: trascorsi di navigazioni importanti, al comando di navi importanti.
0: Assolutamente sì,
1: Quindi
0: assolutamente sì.
1: per lei qui oggi in questo periodo è un compendio di una carriera, perché venire a
0: Sì, sì,
1: Taranto
0: sì.
1: per un ufficiale è molto
0: Tra l'altro io sono
1: importante.
0: sommergibilista,
1: Ah,
0: quindi da
1: ecco.
0: sommergibilista ho passato molti anni della mia
1: E
0: carriera,
1: qui abbiamo.
0: soprattutto quando ero ovviamente più giovane, qua a Taranto e sono tornato poi da sommergibilista come comandante dei sommergibili della Marina.
1: Ricordiamo, nella vecchia base navale c'è quella dove si entra quando il ponte consente di entrare, no? Di uscire, c'è il ponte girevole, che è uno spettacolo meraviglioso che invitiamo tutti i non tarantini a guardare anche su YouTube, ma magari invitiamo a venire a vedere perché è anche un'attrazione turistica. Un
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: ponte che sta per essere rinnovato,
0: Sarà rinnovato nei prossimi anni.
1: no? Comandante, la Marina ruolo da protagonista avrà in questi giochi. Non voglio sbagliare, forse è la prima volta, però non vorrei sbagliare, che è una base militare importante come quella di Chiappolo, cioè in Mar Grande, che in Mar Piccolo c'è la vecchia base navale, dove tra l'altro c'è una scuola sommergibilisti molto importante. In Mar Grande, ecco, tutti gli atleti soggiorneranno lì a bordo di due navi attraccate. È un ruolo fondamentale di controllo e di gestione.
0: Assolutamente sì, la Marina ha risposto alla chiamata della città, degli organizzatori per ospitare il villaggio degli atleti e per far sì che potessero ormeggiare presso la nostra base navale 2 navi da crociera che ospiteranno gli atleti durante i giochi. Sarà uno sforzo importante da parte nostra, da parte della Forza Armata, però lo facciamo in totale sinergia con questa città. E appunto rappresentando quella che è l'integrazione della nostra forza armata sul territorio. Quindi era un'esigenza che ci è stata prospettata, a cui si è risposto prontamente, con grande entusiasmo, con grande senso di responsabilità. E mi lascia anche dire che avremo anche l'onore di ospitare presso il Castello Aragonese la sera prima della cerimonia di inaugurazione, quindi il 20
1: 20
0: sera di
1: agosto.
0: agosto, la cena di gala presso il nostro castello. Quindi anche quello sarà sicuramente un momento di onore per la città, per la Marina e per l'Italia.
1: So che il castello si trasformerà in un avamposto dell'organizzazione dei giochi.
0: Sì,
1: Quindi
0: assolutamente sì. Diciamo che il nucleo fondamentale sarà presso la base navale Mar Grande, quindi ci sarà sicuramente un'integrazione di tutti gli aspetti legati alla logistica del villaggio degli atleti e delle navi da crociera che si dovranno integrare con una realtà che è una realtà militare, quindi una realtà che generalmente fa altre cose, ma in questo caso ci dovremo adattare reciprocamente. Qui viene fuori la grande flessibilità della Marina che in ogni contesto, in ogni situazione riesce a dare la migliore risposta possibile.
1: messaggio di condivisione culturale, popolare, rinata al plurale, è di pace, no? Difesa è pace. È pace quando la difesa ragiona con le città, no? Con i cittadini, e si crea anche un ruolo di protagonista in occasioni del genere. Quindi da Taranto può partire questo messaggio anche di condivisione culturale del Mediterraneo come luogo di incrocio di popoli, concorda con questa visione anche dei giochi?
0: Assolutamente sì, i giochi del Mediterraneo non sono solo un evento sportivo, sono uno strumento di dialogo, di amicizia, di condivisione, di inclusione, perché lo è lo sport è un ha come forma di linguaggio l'apertura verso il prossimo, parla ai cuori, unisce ciò che la storia e la geografia talvolta in passato ha diviso. Quindi lo sport è uno strumento formidabile di dialogo e di amicizia.
1: Giovanni Talamo, col tuo permesso, se si segue, comandante, mi segua, torniamo al tabellone, andiamo in chiusura. Ecco, ci sta accompagnando, ecco qua. 43 giorni, 10 ore, 20 minuti e 45 secondi. Comandante, prego, mi raggiunga qui. Io dico ancora comandante perché dovete sapere che in Marina Militare chiunque abbia un ruolo di comando mi ha chiamato comandante. Qui dovrei dire sempre ammiraglio.
0: No, ma va bene anche comandante.
1: Però quando ho svolto il servizio militare un anno, tanti anni fa, imparai che con comandante non si sbaglia mai. Però ammiraglio Petroni, intanto la ringrazio per la cortesia.
0: Grazie a lei.
1: E approfitto per ringraziare i tanti amici e parenti che ognuno di noi di Taranto ha avuto, avrà e avrà sempre nella Marina Militare. Piccola digressione personale, quali sport sta aspettando con più curiosità? Non vede l'ora di vedere quale partita, quale disciplina?
0: Sicuramente la vela.
1: La vela.
0: Da marinaio la vela è lo sport, diciamo, che è nel cuore di tutti noi, perché la vela, così come lo sport, ci accompagna nella nostra formazione fin dall'inizio, fin dai primi giorni in accademia o nelle scuole sottufficiali o nelle scuole volontarie. La vela è il primo sport a cui ci approcciamo, ma perché la vela è uno sport che ti permette di conoscere il mare, di conoscere i tuoi limiti, di conoscere quanto il mare ti può dare, ma anche quanto ti può togliere se tu non lo rispetti. Quindi la vela è uno strumento fondamentale per noi marinai, sia per approcciarci a quelle che sono diciamo così, le attività marinaresche, che poi ci vedono, diciamo, protagonisti nel nostro impiego operativo, ma anche perché appunto tramite la vela si forma anche quello spirito di squadra, quell'equipaggio, quel senso di sacrificio che poi caratterizza la nostra formazione e ovviamente il nostro lavoro quotidiano.
1: Bene, la ringrazio ammiraglio, grazie
0: tante, buon lavoro.
1: Grazie anche a voi. Il conto a rovescia prosegue domani, ore 14.35, qui sempre dal Monumento al Marinaio, vicino al tabellone che conta i giorni, 14.35 anche a domani. Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired.

0: Studio Cetto. E tu?
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia, quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci, al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente, ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del

0: manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, la posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne e poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui ad elencare ma che hanno contribuito a riqualificare completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo sicuramente.
1: Architetto, facciamo così, siccome la temperatura qui insomma inizia a essere abbastanza infuocata, adesso entriamo
0: andiamo all'interno
1: e mi mostri tutto quello che mi hai raccontato.
0: Va bene, andiamo.

0: Architetto, siamo praticamente sulle tribune dell'impianto del palazzetto dello sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono
1: i colori
0: identitari della città.
1: Sociali della città.
0: E delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive sia per quanto riguarda il gioco da pallavolo, adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma, possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti apposi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere. Come vedete bene all'interno abbiamo rifatto il manto di gioco in gomma, la fornitura dei nuovi attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone segnapunti per quanto riguarda lo spazio gioco. Poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi per vedere la riqualificazione degli impianti, anche gli infissi sono tutti nuovi, l'impianto di illuminazione c'era ma è stato potenziato in alcuni aspetti, e siamo in attesa di ulteriori somme previste dal nuovo master plan per rimettere in funzione anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione estiva che è invernale.
0: Avverrà successivamente ai giochi?
1: Probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
0: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua...
1: Che ha delle dimensioni importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente, per questo motivo il comitato organizzatore l'ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
0: Quindi maggiori dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo impianto.
1: Di rendere polivalente l'impianto, per... fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma.
0: Andiamo a tastare il terreno.
1: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo mostrato le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno qui per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare, oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti. C'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione, quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce come una gettoniera, che può essere tarata ovviamente per il minutaggio, perché l'impianto sarà comunque, quando rientrerà in disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sicuramente dal 4 settembre in poi, alla fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza,
0: Sì.
1: perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive. Con tanti atleti, tanti
0: Certo.
1: addetti, insomma, all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket, di cui vediamo già posata
0: Sì, assolutamente.
1: l'attrezzatura,
0: Fruibilissimo, direi.
1: fruibilissima, quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma, di varie discipline
0: Una
1: sportive
0: struttura che andrà a servizio della comunità,
1: della
0: e questo è
1: comunità.
0: un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che
1: La
0: fosse già
1: copertura era
0: così.
1: già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi abbiamo già parlato, il tabellone segnapunti nuovo l'abbiamo penso anche
0: Sì.
1: inquadrato, panche per atleti, arredi anche all'interno degli spogliatoi. Diciamo che l'intervento l'abbiamo descritto alla grande.
0: Possiamo dire che è un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante, un'opera che riguarda sì la questione e la kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma che riguarderà sempre più da vicino quella che è la comunità savese.

0: Vi avevamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, architetto, più sport di questo, più luogo di sport di questo,
1: lo
0: è
1: sport
0: difficile.
1: Per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, e lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte
1: dell'omologazione
0: della LND,
1: del manto superficiale soltanto.
0: Bene.
1: Perché come sappiamo le LND fanno una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede,
0: sì,
1: ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
0: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi,
1: ovviamente al gioco.
0: A giochi del Mediterraneo, ovviamente. Quella è la tribuna.
1: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di riqualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corso, insomma, sempre
0: sì,
1: richiamando sempre i colori sociali.
0: Bianco rosso.
1: Tassativo. Nulla. Fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto,
0: insomma,
1: di gioco. Del
0: si vede gioco, toccandolo, insomma, noi ci rendiamo conto.
1: Il terreno di gioco,
0: gommini.
1: Poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti.
0: Di fronte a noi.
1: E alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: Si conclude così questo nostro viaggio all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Pischetti. Grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Pianta.

0: e giardini Vivai Vitella. Impresa edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: I ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono la famiglia e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi secondo me lo sport è la base di tutto.
1: Abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche.
2: Come gruppo sport cerchiamo di fare il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo restando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25. Quest'oggi parleremo di sport, lo faremo insieme a diversi ospiti che tra un po' vi presenterò, prima però voglio farvi vedere dove siamo. Alle mie spalle c'è uno scorcio che è un simbolo del quartiere dei Tamburi, una piazzetta riqualificata nella quale i pomeriggi estivi trascorrevano lunghi, alle volte noiosi, e che adesso invece hanno un significato e un sapore differente. C'è un canestro che potrebbe essere risistemato. E questo è l'inizio del nostro viaggio all'interno del comparto sportivo di Fondazione Taranto 25. Ho accanto a me Nico Monfredi, uno dei co-capogruppo?
1: Co-coordinatore
0: della Fondazione Taranto 25. Benvenuto Nico.
1: Grazie.
0: Allora piacere. Nico, piacere mio, siamo al quartiere Tamburi. Il nostro viaggio nello sport, nella vostra fondazione, si apre aprendo le porte su quello che è un luogo di rinascita e su quello che è il significato che lo sport può avere proprio in tal senso.
1: Infatti la nascita di fondazione si è proprio basata sullo sport. Lo sport inteso come inclusione, lo sport inteso come partecipazione e partendo dagli spazi all'aperto di ogni città, che dovrebbe essere la base e la crescita di tutti i ragazzi, indipendentemente dalle strutture e dall'impiantistica sportiva. Ma è qui, in questi luoghi, dove si formano i ragazzini, dove migliorano le loro capacità condizionali, le loro capacità coordinative, perché tu qui è il cuore di tutto che pulsa, di un qualsiasi che sia la pallacanestro, che sia il calcio, che sia una palla rilanciata, perché tu non sai dove un attrezzo può andare a urtare, quindi è a sbattere, quindi tu sai come comportarti in base alla direzione e in base a tutto.
0: Dico, io questo luogo lo presento bene, però voglio farvelo conoscere, me lo ricordo un po' diverso perché gli anni sono passati, ma diciamo che qua ci ho trascorso qualche anno della mia vita. Proprio qui te lo voglio presentare, magari ci fermiamo e okay, mi parli insieme agli altri ospiti che poi presenteremo di che cos'è lo sport per la fondazione.
1: Perfetto.
0: Ecco Nico, ci siamo accomodati? La temperatura sì, è alta, va rimarcato, c'è un vento che quantomeno
1: c'è un buon venticello che ci salva.
0: Ci aiuta, sì. Ci siamo accomodati e parte la nostra digressione.
1: Sì.
0: Parte in quelli che sono i fattori che corrispondono alla mission della Fondazione Taranto 25 nello sport, ma partono dai piedi per terra.
1: Certo.
0: E partono dai piedi per terra che sono in un luogo reale, come sì, questa piazzetta, al quartiere Tamburi,
1: sì,
0: dove c'è spazzatura per terra.
1: Sì.
0: Dove l'erba non è curata come se fosse il prato di uno stadio inglese, ma dove c'è un seme che germoglia. E il seme che germoglia è quel campo da basket che abbiamo visto prima, che è uno spazio che 20 anni fa, che 15 anni fa, sarebbe stato assurdo pensare qui dove
1: sì,
0: la massima espressione dello sport erano le piazzette in catrame, e che serve da gancio per i ragazzi di Taranto che voi conoscete bene.
1: È vero. Guarda, come dicevo prima, è tutto di lì parte, dalla strada, dalle piazzette. È proprio questo che ci ha spinto, a noi di fondazione, in questo discorso riguardo alla città. Cioè, lo sport è alla base di tutto. Cioè, all'interno dello sport si vanno a raccogliere le tre agenzie educative fondamentali, in quanto i ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono e la famiglia e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi secondo me lo sport è la base di tutto e farlo partire da queste situazioni è la base del movimento, è la base dell'inizio di uno sport. Poi ovviamente con l'avvento delle società sportive, con l'avvento delle strutture, delle infrastrutture, tutto è cambiato e tutto ci si è dedicato un po' di più alle associazioni. Dimmi.
0: No, ti volevo fermare perché lo sport lo conosciamo, nel senso, certo, noi conosciamo l'importanza che riveste lo sport nella vita dei ragazzi, che ha rivestito nella tua generazione, nella mia generazione, certo, dove forse c'era meno distrazione. Lo sport oggi è più difficile che riesca a convincere i ragazzi, ma è più facile che li salvi.
1: Certo.
0: E mi spiego su questo. Le distrazioni portano i ragazzi ad allontanarsi da quella che magari da quella che la via retta, magari li porta a intraprendere delle strade più facili, oppure anche soltanto a star chiusi in casa.
1: Certo.
0: Quindi è un po' più complicato convincere i ragazzi che lo sport sia la strada giusta. Lì si inserisce Fondazione. Lì si inserisce il vostro ruolo in un contesto che è quello dello sport di base, e che è lo sport travestito da sport, ma che in realtà è sociale.
1: Certo, infatti noi quando organizziamo da 3 anni ormai il Delphi d'oro e usiamo dei parametri per dare questo premio fantastico, ci sono, è vero, la carriera sportiva, la frequenza a scuola, ma più che altro sono le azioni che un ragazzo all'interno della sua società può intraprendere, le azioni sociali. È ciò che una società permette anche ad accogliere con delle borse di studio dei ragazzi gratuitamente. E questo è grazie a tanto lavoro che c'è dietro col presidente e con tutto lo staff di Fondazione Taranto 25. Perché lo sport deve essere prima di tutto partecipazione e non per forza vittoria a tutti i costi. Perché comunque ti fa crescere, è uno sport che ti crea e ti allontana, come dicevi, dalle cattive amicizie, dalle cattive abitudini.
0: Noi siamo in un posto che abbiamo definito iconico prima, ma che porta avanti quel fil rouge che abbiamo stappato e che abbiamo anzi accarezzato in occasione della prima puntata, quando vi abbiamo presentato e abbiamo detto alla città di Taranto e ai nostri utenti: siamo in Città Vecchia, la Fondazione Taranto 25 è per la Città Vecchia, non in Città Vecchia. Questo è importante anche qua, perché è viatico di soluzione, ma è viatico di possibilità. Si riesce attraverso fondazioni, attraverso lo sport, a dare la possibilità a chi effettivamente la possibilità non ce l'ha. E il ritorno che hai fatto prima, quello sulla borsa di studio, ha due valori, anzi, ha duplice valenza. Quello di incentivare i ragazzi, di premiare le eccellenze, ma anche il richiamo di una persona che non c'è più, che è Cristian Cesario nel vostro caso. Siamo reduci dal Delphi d'oro e quello è un gesto che lega fondazione alla comunità.
1: Infatti è qui che si incomincia a diventare un po' sensibile, anzi troppo sensibile. Cristian è un ragazzo stupendo, è un ragazzo che si occupava di sport a 360 gradi, non tralasciando nulla, tutti i particolari, tutto. Infatti era molto legato a noi. E adesso, proprio per questa collocazione del sociale e delle borse di studio, ormai Cristian Cesario, come già più volte detto dal Presidente, sarà il nostro riferimento nel proseguo degli anni.
0: Co-coordinatore del comparto sportivo di fondazione,

0: Lele Lucchese. Lele, benvenuto.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito e tutto. Sono Raffaele Lucchese, ma la maggior parte mi conosce come Lele. Sì, sono uno dei tre coordinatori con Nico Monfredi e con Fabio Polito. Fondazione comunque possiamo dire che costruisce idee, costruisce progetti.
0: E direi che in questo contesto costruisce Lega, crea, innaffia, sì. È una cosa importante.
1: Sì, sì, siamo in un luogo bellissimo da un certo punto di vista, un po' meno bello per un discorso legato alla, a come viene trattato e a come non viene manutenuto, insomma.
0: Diciamo che quello che fa pensare questo luogo è il richiamo alle potenzialità.
1: Sì.
0: Questo luogo potrebbe essere un polmone verde in un quartiere particolare, in un quartiere che ne ha dannatamente bisogno.
1: Assolutamente sì.
0: In realtà lo è solo in parte. Di verde non c'è niente, alle nostre spalle c'è il municipio, quindi siamo attaccati alla prima fonte di legalità che dovrebbe esserci, ovvero
1: sì,
0: quello del municipio. In realtà
1: il municipio è anche una chiesa importante, poi ancora
0: di Gesù Divino Lavoratore da una parte,
1: abbiamo la,
0: e poi c'è la fabbrica dall'altra,
1: abbiamo la fabbrica
0: dall'altra parte, quindi sì, ancora più in antitesi con quello che,
1: certamente,
0: che racconta ancora di più quanto è l'antitesi di questo quartiere. Ti volevo chiedere, il vostro rapporto con la periferia è un rapporto importante, un rapporto che non nasce oggi e
1: no,
0: che si lega dalla vostra, dal vostro esordio, dal vostro primo vagito, e che viene portato avanti poi nei vari contesti della città, non solo quel quartiere di Tamburi, ma nascete in Città Vecchia.
1: È una, sì, è una domanda importante che merita una risposta altrettanto importante. Proprio dall'inizio, il gruppo, con il gruppo Sport, abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche, perché ci sono alcuni sport che hanno un'utenza medio-alta, per cui riescono tranquillamente ad andare avanti con le spese e tutto il resto. Ci sono sport minori o sport praticati nelle periferie dove non sempre c'è la possibilità da parte delle famiglie di pagare la retta, per cui abbiamo cercato proprio dall'inizio anche gli sport minori e soprattutto le periferie di stare accanto. Di stare accanto non soltanto dal punto di vista economico.
0: Che comunque, consentimi, è acqua per queste realtà, è acqua per
1: sì,
0: le società,
1: sì,
0: ma è acqua di conseguenza anche per i ragazzini che,
1: sì,
0: che fanno
1: sì,
0: parte di questi contesti sportivi.
1: Sì.
0: Perché senza quel contributo economico
1: probabilmente
0: non ci sarebbe,
1: qualche,
0: non ci sarebbe la canotta, sì, non ci sarebbe il pantaloncino.
1: E non ci sarebbero probabilmente alcune quote di alcuni ragazzi che riescono a praticare sport.
0: Ancora più importante.
1: Tramite l'aiuto, gli aiuti esterni, non voglio parlare soltanto di fondazione, gli aiuti esterni in generale.
0: A 200 metri di qua c'è una scuola, ce ne sono diverse.
1: Sì.
0: C'è un'università che poteva sì, essere un polo universitario e che in realtà si è persa nel tempo. C'è un'ex scuola, prima media e poi superiore, da Quino e poi Nitti,
1: sì,
0: c'è la scuola De Carolis ancora, che è una scuola media, e poi c'è la scuola dell'Edda.
1: Sì.
0: All'interno della scuola dell'Edda c'è una realtà che voi avete sponsorizzato, avete, no, no, che voi avete aiutato,
1: abbiamo
0: forse
1: aiutato,
0: sia il
1: certo,
0: termine, il termine
1: certo,
0: più corretto,
1: certo,
0: ed è una squadra di pallacanestro. Quindi
1: sì,
0: io conosco questa realtà,
1: sì,
0: so come funziona questa realtà e so in che modo Fondazione 3825 è riuscita a rendere
1: sì,
0: reali le esigenze di ragazzi che forse mai avrebbero fatto sport prima.
1: Esattamente, e anche perché ultimamente Fondazione 3825, che alla, in fase di costituzione era in realtà un'associazione, nell'ultimo anno abbiamo fatto il passaggio, siamo riusciti a diventare realmente fondazione. Questo è stato un passaggio epocale. Per cui abbiamo avuto la possibilità anche di attingere a progetti, di presentare progetti e di attingere eventualmente anche finanziamenti per supportare, per continuare a supportare queste, queste realtà che altrimenti l'anno scorso più o meno abbiamo, siamo riusciti ad aiutare società sportive oltre 50 con delle somme che sono paragonabili alle somme che un comune, diciamo un capoluogo di provincia, è riuscito a dare allo sport. Quindi oggi Fondazione
0: importante.
1: È

0: è questo.
1: Insomma. Ritieni che il territorio sia ricettivo? Nel frattempo magari facciamoci due passi.
0: Allora, il territorio ricettivo sì, assolutamente sì, però bisogna lavorarci, perché nulla è scontato, anche se nello stesso momento, quando si cerca di fare del bene, diventa tutto molto più semplice, molto più facile. Io conosco bene alcune delle realtà della città vecchia e nel passato, non con Fondazione ma con un'altra associazione, siamo riusciti ad andare avanti perché materialmente determinate problematiche quasi in automatico si risolvevano. Per cui quando si lavora con uno spirito completamente disinteressato può sembrare difficile, ma diventa tra virgolette tutto facile. Il problema è continuare nel tempo. Questa è la prova, diciamo, che stiamo sostenendo con Fondazione, perché oramai dal 2020 è passato qualche anno, quindi stiamo riuscendo non solo a mantenere ma anche ad aiutare ogni anno più squadre a realizzare più eventi, quindi non solo lo stiamo tenendo, ma però bisogna lavorare. Sì, bisogna lavorare tutti insieme.
1: Ci siamo spostati di qualche metro, almeno di tanto, abbiamo cambiato interlocutore, stesso ruolo, Fabio Polito. Fabio, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
1: Ci siamo spostati di qualche metro, dicevo, alle nostre spalle c'è un palo, no? Uno di quei classici pali della luce, che consente di vedere anche quando è buio. Questa è una piazzetta che ha una gemella a 300 metri, a 200 metri di là, ed è un luogo dello sport. E vi spieghiamo il perché è un luogo dello sport. Qui si giocava al calcio, nonostante la presenza ingombrante di questo palo, che vi assicuro, insomma, ha creato qualche problema. Qualcuno ci è andato a sbattere.
2: Questo, c'è sempre stato, insomma.
1: C'era il palo ancora prima della piazzetta. E è un luogo che è stato riqualificato, nonostante lo si trovi in questo stato adesso. Sono state installate delle panchine che adesso non ci sono più. È stata rifatta la pavimentazione. Paradossalmente però, Fabio, questo è un luogo dello sport, è stato un luogo dello sport. Adesso, bambini, per strada va bene l'orario, ma ne vediamo pochi. E secondo me lega perfettamente con quella che è la mission della Fondazione. Non ci si discosta dai luoghi dello sport, nonostante il tempo dello sport sia cambiato.
2: Sì, sì, è proprio così. Dispiace vedere questi posti che hanno la storia, chiaramente, ormai non più sfruttati come una volta. Non dispiace perché prima chiaramente penso che tutti un po' del posto ci si ritrovava qua, e quindi anche un posto ricreativo dove potessero passare un bel po' di tempo i ragazzi. Ora purtroppo è in questo stato, è un dispiacere. Speriamo di riuscire magari con la nostra fondazione a riuscire a riqualificare nuovamente, per cercare di riprendere tutto ciò che magari la storia ha fatto
1: precedentemente. Sì, ma poi tu hai toccato un tasto importante: è un luogo di socialità. Intorno ci abbiamo le abitazioni. Ti garantisco che quando si giocava qua, ma specialmente quando si giocava dall'altra parte, che era riconosciuta come la piazzetta col palo al centro, questa era proprio la dicitura ufficiale nella toponomastica del comune, era la piazzetta col palo al centro.
2: Così.
1: Tutte le persone che adesso tu vedi, maggior parte finestre chiuse, tutte le persone che si affacciavano facevano parte dell'atmosfera dell'attività.
2: Si trasformava in un'arena praticamente.
1: Esattamente. E quindi lì c'è il sociale, lì c'è l'incontro, c'è l'importanza che tu sottolineavi di provare a mantenere i valori dello sport e i valori identitari di un quartiere, di un luogo, e in questa fondazione lo fa in maniera più ampia con l'identità della città.
2: Certo. Cerchiamo e cercheremo di fare sempre di più e sempre di meglio. Non a caso noi come gruppo sport cerchiamo di far il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo e stando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più in questa linea. Anche perché, come abbiamo sempre detto, ormai diciamo da tanto tempo, lo sport è anche famiglia, lo sport è anche crescita, educazione. e quindi non a caso noi siamo partiti nel 2020 proprio dallo sport.

perché questa è la nostra mission che alla fine negli anni ci ha dato ragione. Nel senso, siamo ad oggi, dopo 7 anni, siamo ben 80 soci e tutto, solo a pensare che tutto è partito nel 2020 in pieno Covid, nessuno ci credeva.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
0: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
0: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
0: No.
2: Cos'è quella lettera?
0: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
0: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
3: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
3: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
3: Vai, fammi vedere, di.
0: Scusa.
3: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì.

0: Hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
1: Quanto credi che ci sarà?
0: 100.000 o più.
1: Agli sportelli?
0: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
1: E come si divide?
0: Al solito 20% a me e il resto diviso in quattro parti.
1: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato. E la polizia?
0: Dorme i sette sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
1: Puoi finanziarci?
0: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
1: A quando il colpo?
0: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
1: Il tempo stringe per me.
0: Quando è il processo?
1: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
0: Faremo prima possibile.
1: Cos'è che dobbiamo fare, John?
0: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto un minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
1: Non ho avuto tempo.
0: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
1: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
2: Certamente. Nient'altro?
0: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
1: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
0: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
1: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema. E il nostro studentello?
3: Chi?
1: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
0: Non andartene, Fowler.
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
1: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
1: Oh, calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
1: Ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
1: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo un paio di dollari.
1: Ma sai, Anne abita qui.
3: E allora?
1: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
3: No.
1: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
3: Non posso chiederle niente.
1: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.
1: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
3: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
1: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
3: Grazie.
1: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
3: Non so come fare.
0: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
1: A più tardi.
0: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: Oh.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora.
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Jimmy?
1: Sei tu, George?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: uscire zitto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani?
1: Sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
0: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.

0: con caffè e latte.
1: Well, honey, you can't love me.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmi.
0: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
4: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema. Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente. Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
6: Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
5: Dove sarà la macchina?
4: Lo vedrai. Faremo una prova.
6: Senti un po', John.
4: Dimmi.
6: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
4: Beh, cos'è?
6: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
7: Sei pazzo?
6: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
4: Come lo spieghi, George?
7: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
6: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
4: Che facevi ancora là?
6: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
4: Non ti avevo detto di non trattenerti?
6: Solo pochi secondi.
5: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
6: Ma ti dico...
4: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
6: Devo venire anch'io?
4: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
5: Che hai?
6: Devo parlarti.
5: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia.

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Però un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu stacci attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Tra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto un paio di volte.

0: fino a una fattoria.
1: E perché non ce l'hai più?
0: Boh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
2: Vogliamo bere qualcosa insieme?
1: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, squadrina!
2: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
1: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
1: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
1: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, porta?
3: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
3: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato?

0: quanto ne vuoi?
1: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
1: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, Giorgio.
2: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
3: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
2: Adesso basta.
3: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
2: Andiamo.
3: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
2: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
3: È uno scherzo, non capisci?
2: Lo sai che potresti passare dei guai.
3: Attenzione, sarete rapinati.
2: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
3: Ma è divertente.

0: Fermatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
3: Ve l'ho già detto, non lo so.
5: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
5: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
5: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
5: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Oh! Chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
5: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
5: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
5: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
5: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
5: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
5: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fai che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
3: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno. Non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
3: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
2: Andiamo.
3: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
3: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
1: Ah, certo.
3: Dico sul serio, Jimmy.
2: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
1: Non sta bene.
2: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
4: Non fidarti di lei.
2: Oh, levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle!
0: Troppo tardi.
2: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
1: Va a finire la valigia. Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
2: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio.
2: Lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
2: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
2: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
2: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No! No!
1: Fallo!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
4: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio, ci rideremo sopra domani, vedrete.
5: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore.

0: Hanno quasi finito.
1: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
2: Ehi, ma
1: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Su, mettiti là.
3: Dieci secondi.

0: Polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
0: Vada via di qui, signora!

0: Puoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara? Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Ci ha mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Aeni.
3: Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
4: L'ha ammazzata!

0: me.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
0: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
1: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
2: Arrendetevi, siete completamente circondati.
0: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Dio. Perdonami.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, banda dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno. Nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
2: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi con, da quello che so io, il capo di sottomarina della Marina e il CINC, comandante della squadra navale d'Italia.
1: Siete emozionati?
2: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
1: Grazie al maestro Passaghe. Passaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB quella, maestro?
3: Sì.
1: La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di Nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
4: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
1: Lei, signora, proprio cosa fa?
4: Costumista.
1: Cosa metterà questa sera Donatella?
4: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
1: Ci sveli qualche dettaglio?
4: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
1: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
4: Vedrete, vedrete.
1: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
5: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
1: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
5: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
1: Avete organizzato tutta questa che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
5: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
1: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
5: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
1: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia.
4: Sì, abbastanza, dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi all'elicottero, dovunque siamo.
1: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
4: No, della Rai. Rai.
1: Quindi a seconda di quello che vi capita?
4: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso, che la prepareremo.
1: Allora sentiamo anche loro, no? Ma due parole. Che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
3: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
1: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
6: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
1: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
6: Dipende sempre da loro.
1: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
4: È un pit stop qua, sicuramente.
1: E allora da questo tra virgolette pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro.